casi era come una gabbia che reprimeva la sua libertà. Coco Chanel, perciò, avendo una personalità molto forte sin da adolescente, comprese che soltanto provando ad utilizzare il suo talento e la sua creatività avrebbe potuto un giorno emanciparsi e in qualche modo dare coraggio ad altre donne oppresse da una società maschilista. Oppresse.

La creatività è un'energia essenziale che può tramutare il sogno di volare in un progetto concreto. Se tutto questo è stato realizzato dalla mente umana, è perché nulla si può definire impossibile. La giovane Coco Chanel, perciò, comprese che la propria rivoluzione culturale l'avrebbe potuta combattere con delle stoffe colorate. Volle creare dei simboli capaci di dare un messaggio fondamentalmente per tutte le donne. Stava per accadere qualcosa di molto importante. Negli anni della sua giovinezza, Coco Chanel scoprì che in un semplice abito poteva essere nascosto il più efficace segreto per cambiare la sua vita. La strada, però, sembrava essere in salita. Il padre era un venditore ambulante di stoffe e quando Coco dichiarava che un giorno avrebbe voluto cambiare la Francia disegnando i suoi abiti, in molti la biasimarono giudicando le sue parole come l'assurda fantasia di un adolescente un po' ribelle. Nessuno sembrava credere nei progetti della giovane Coco Chanel, persino la madre sarta, pure ascoltando con entusiasmo l'ambizioso futuro prospettato da quella figlia così anarchica. Non era convinta che un giorno quelle idee sarebbero diventate una realtà concreta. Coco Chanel, però, con la tipica forza di volontà dei cocciuti, ignorando tutti, cominciò a trascorrere gran parte del giorno e della notte a studiare nuovi modelli per creare abiti.

Ci sono artisti che con la propria opera vogliono realizzare un taglio netto con tutti i generi che hanno caratterizzato la propria formazione. E Coco Chanel era destinata a far parte di questa rara e preziosa razza di creativi. Sin da quando ebbe inizio la sua carriera di semplice sarta, chiunque avesse chiesto alla giovane Coco di mettere anche una toppa ad una giacca forata, si sarebbe ritrovato un capo d'abbigliamento unico. Le proteste dei legittimi proprietari, quindi, all'inizio erano molto frequenti. Gli anni dell'adolescenza trascorsero come un periodo di silenziosa formazione per la giovane Coco Chanel, che segretamente già progettava di allontanarsi dalla casa paterna, nella quale le sue idee di emancipazione non sembravano poter emergere. La conquista dell'indipendenza, però, fu un atto di grande rivolta. Nei primi del Novecento, infatti, una donna che viveva sola, senza marito, era considerata qualcosa di molto simile ad una prostituta e perciò per Coco Chanel gli inizi furono molto amari. Solitudine, discriminazione da parte della società borghese e quasi nessuno in grado di comprendere quanto fosse avanti rispetto alle altre donne. Per Coco Chanel, alla soglia dei 30 anni, sembravano esserci solo due soluzioni. La prima era fingere di accettare quelle regole che erano la negazione della sua idea di libertà. L'altra, continuare a lottare con maggiore forza, urlando a tutta la Parigi più bigotta che non voleva essere schiava di nessuna imposizione. Ancora una volta, Coco fece la scelta più anarchica. Una mattina Coco Chanel, nel bel mezzo della sua simbolica protesta portata avanti con i modelli dei suoi abiti, capì che era giunto il momento di rompere definitivamente con chi la disprezzava. Iniziò perciò ad indossare quegli stessi capi d'abbigliamento che creava. Si trattava di vestiti molto stravaganti e a quell'epoca, per chi era certo che in quella donna ci fosse qualcosa di diabolico, costituirono un valido argomento di accusa. Pensavano che fosse semplicemente un po' fuori di testa, anche se qualcuno arrivava ad affermare che Coco Chanel era la reincarnazione di una strega pronta a fare dei sortilegi con i propri abiti. Ovviamente si trattava di congetture ridicole, ma per un lungo periodo complicarono la vita della donna. Tuttavia, Coco, invece di nascondersi, decise di accentuare quel suo atteggiamento sempre di più. Aveva fiducia in se stessa e sapeva che la grande svolta della sua esistenza sarebbe scaturita proprio dal suo carattere. Un artista a volte può realizzare opere a cui dedica anni di lavoro, non riscontrando però alcun successo. Poi quello stesso artista, con una piccola intuizione, si può ritrovare in un istante a conquistare il mondo. Tutto questo accade anche a Coco Chanel, che senza starci più di tanto a pensare, cominciò a disegnare un semplice pigiama da uomo che non sembrava avere nulla di diverso da quelli già esistenti. Non sapeva ancora che da quel capo di abbigliamento avrebbe potuto iniziare una rivoluzione culturale pari a quella che potrebbe realizzare un gran poeta con la propria opera di protesta. Che cosa aveva di tanto speciale quel pigiama firmato Coco Chanel? All'apparenza nulla, ma fu l'intuizione di indossarlo che diede inizio al suo successo. Una sera, infatti, Coco, non avendo altro con cui vestirsi prima di andare a letto, ricordò di aver già cucito quel pigiama da uomo e così provò a vedere come le stava. In un istante, come uno scienziato che casualmente fa la sua più grande scoperta, capì quale potenza poteva avere quel messaggio per l'emancipazione della donna. Oggi potrà sembrare ridicolo, ma per la Parigi dei primi del Novecento, vedere un nuovo modello come il pigiama di Coco Chanel fu sconcertante. La giovane e ribelle stilista, infatti, aveva inventato il primo abito unisex che poteva essere indossato da uomini e da donne. Il messaggio era chiaro: le barriere imposte al genere femminile non era altro che un retaggio della società maschilista. Ma le proteste, ovviamente, non si fecero attendere.
Il pigiama unisex disegnato da Coco Chanel ebbe immediatamente un grande successo fra le donne, che con quel vestito di seta bianca finalmente potevano esprimere il loro dissenso, sia pure in modo ancora abbastanza blando. La conferma di tutto ciò anche quando Coco Chanel scoprì che in realtà quel pigiama, metafora di tante idee di libertà, fra gli uomini non ebbe lo stesso successo. Il fatto che gli uomini non se la sentirono di mettere in discussione la propria virilità indossando un capo d'abbigliamento unisex, per Coco Chanel fu la conferma che era sulla giusta strada per vincere la sua sfida. Inoltre, sull'onda di quel grande successo fra le donne, Coco Chanel lanciò nuove mode, come ad esempio l'abbronzatura permanente. Quello fu un modo ulteriore per riportare la figura femminile alle sue origini, considerato che in quegli anni le donne della borghesia ritenevano che avere una pelle bianca fosse emblema di grande eleganza. Coco Chanel conquistò sempre più successo, finché travalicò i confini della Francia. Sapeva che la sua battaglia stava continuando e nessuno sarebbe mai riuscito a fermarla. In quell'atmosfera di grande riscatto, dopo gli inizi fatti di continue discriminazioni, Coco Chanel conobbe il geniale musicista Igor Stravinsky. Con lui cominciò un turbolento ma intenso rapporto che, da quando scoppiò, permise ad entrambi di creare dei capolavori che gli avrebbero dato la definitiva consacrazione. Stravinsky compose per Coco Chanel la Sagra della Primavera, mentre la ribelle stilista, che da molto tempo aveva anche iniziato a dedicarsi alla creazione di essenze profumate, unì tutti gli elementi per creare il famoso Chanel numero 5. Chanel numero 5. Numero 5. Si trattava di un profumo che avrebbe potuto vestire una donna anche quando era nuda. Per Coco, quell'essenza destinata

0: Il racconto.
1: Quanto ha inciso il cinema made in USA nel nostro modo di vedere la società di quel paese dalle sconvolgenti contraddizioni? Un dilemma a cui sembra si possa dare una risposta quasi scontata. È infatti indiscutibile che il nostro immaginario sia stato fortemente segnato dalla mitologia cinematografica proposta dagli Stati Uniti. Ma quando ebbe inizio quella nuova ed efficace forma di comunicazione? Era stato un venditore di bibite nei treni e per sbarcare il lunario aveva cominciato la sua carriera disegnando illustrazioni per pubblicizzare il cinema sin da prima dell'evento del sonoro. A 26 anni poi si accese nella sua fantasia un qualcosa che lo spinse a cavalcare una sfida che all'epoca in cui si svolsero i fatti sembrava molto ardita. Aveva trascorso molti anni a sperimentare progetti cinematografici in un'era in cui i mezzi tecnici per fare delle riprese erano davvero pionieristici. Aveva comprato la sua prima cinepresa quando era poco più che adolescente, con il denaro messo da parte e facendo ogni tipo di umile lavoro. Originario di Chicago, Walt Elias Disney, intorno alla metà degli anni 20 sentiva di aver realizzato già delle cose molto valide, ma ancora nulla che potesse in qualche modo rappresentare in assoluto una proiezione di tutti i suoi sogni d'artista. Per un artista come Walt Disney, fingere con se stesso era impossibile. Sentiva infatti di tradire la sua creatività quando accettava gli elogi dei suoi collaboratori. Walt voleva andare oltre. Il suo desiderio era sperimentare nuove tecniche cinematografiche che gli avrebbero permesso di realizzare qualcosa di realmente rivoluzionario. Ripeteva spesso che se avesse potuto imbarcarsi su una macchina del tempo, non avrebbe fatto altro che andare nel futuro per impadronirsi delle tecnologie più evolute. Prima di imbatterci in un viaggio nella fantasia di Disney, sarà utile fare una riflessione sui mezzi espressivi che aveva raggiunto la settima arte quando il giovane Disney cominciò la sua grande avventura. Negli anni 20 il cinema era ancora una forma espressiva incompleta rispetto a come noi oggi la intendiamo. Per uno spettatore di quell'epoca, vedere delle immagini con un sonoro che seguiva l'andamento delle scene era come trovarsi davanti ad un miraggio. Perciò Walt Disney, mostrando l'indole che lo avrebbe reso un'icona leggendaria, non accettò di limitarsi a fare cinema come tutti gli altri. Ci sono circostanze che a volte possono cambiare la vita di un uomo e innescare una serie di eventi destinati a segnare la storia di un paese e di un'intera epoca. Tutto questo avvenne a Walt la mattina in cui entrò su un treno che lo avrebbe condotto da New York a Los Angeles. Non poteva saperlo, ma durante quel viaggio gli sarebbe venuta un'idea tanto originale che in pochi anni avrebbe prodotto uno dei simboli della storia d'America. Oggi affrontare un viaggio da New York a Los Angeles

Angeles richiede molto meno tempo rispetto al 1927, quando Walt Disney, obbligato ad attendere, si ritrovò a fantasticare su un'idea del tutto nuova rispetto alle cose che aveva creato fino a quel momento. Provò a chiedersi quale fosse la caricatura che poteva essere l'emblema di ogni americano e, senza ipocrisia, pensò che non poteva utilizzare un fumetto dalle sembianze nobili o eroiche. Walt Disney spesso utilizzava le sembianze di animali per raccontare i tic e le abitudini degli americani in forma caricaturale. Voleva perciò creare un personaggio del tutto nuovo, capace di risultare al tempo stesso buffo e sognatore. In qualche modo doveva contenere nel suo aspetto, oltre che nella psicologia, un ideale di ottimismo, tipico della cultura di un paese come gli Stati Uniti, ormai sempre più punto di riferimento per tutte le altre nazioni del mondo. Il treno si avvicinava a Los Angeles e il giovane regista di rudimentali cartoni animati, Walt Disney, capì che il personaggio in cui qualsiasi americano si sarebbe potuto identificare doveva essere Mickey Mouse. Mickey Mouse. Scelse la caricatura di un piccolo topo con sembianze umane perché si trattava del più bistrattato dei roditori e certamente nessuno si sarebbe sentito escluso o non all'altezza, almeno un po', di quel antieroe. Mickey Mouse, a tutti i collaboratori di Walt, apparve come un progetto di grande interesse. Era infatti la prima volta che una caricatura aveva una psicologia così sofisticata. Le ambizioni e le invidie tipiche dei caratteri di Mickey Mouse, infatti, lo avrebbero reso un emblema perfetto per raccontare le logiche di un banchiere di Wall Street, così come di un contadino di Kansas City. La scrittura del primo film a lui dedicato ebbe inizio la notte stessa in cui Walt Disney ebbe quella sua intuizione creativa. Non sono pochi i progetti nella storia del cinema che ad un primo impatto con il pubblico si rivelano fallimentari. Per Walt Disney e la sua caricatura Mickey Mouse, le cose non andarono diversamente. L'esordio fu catastrofico. A nessuno sembrò che quel simpatico topolino potesse essere in grado di raccontare i paradossi della società americana. E ben presto, anche molti disegnatori che collaboravano con Walt gli confidarono di non credere più in quel sogno. Walt Disney, dopo l'insuccesso di Playing Crazy, il primo film muto dedicato a Mickey Mouse, era pronto a cambiare strada. Sapeva di aver sbagliato qualcosa nella realizzazione di quella caricatura, o forse non era stato in grado di proporre le avventure di Topolino con i linguaggi cinematografici che in quella stagione creavano maggiore interesse. Fu proprio in seguito a quella riflessione che ebbe un'ulteriore intuizione, ancora più ardita della precedente. Si può credere in un'idea nonostante un fallimento. La storia di Walt Disney dimostra che sarebbe stato un errore non continuare a lottare affinché Mickey Mouse tornasse sugli schermi cinematografici. La proposta del disegnatore di Chicago fu tentare di realizzare un nuovo cortometraggio da dedicare a quel topolino dalla psicologia sofisticata, ma questa volta utilizzando il sonoro, che in quegli anni poteva essere una garanzia di successo. Il tutto naturalmente rappresentava un'impresa davvero complicata. Nel 1927 ogni produttore cinematografico di Hollywood combatteva una sorta di guerra. Ciascuno infatti avrebbe investito qualsiasi cifra pur di accaparrarsi la collaborazione del miglior ingegnere capace di creare strumenti per dare al cinema voci e musica. Ogni mezzo poteva essere una soluzione e anche Walt Disney accettò di entrare in quella grande arena in cui si sarebbe ritrovato a fare una corsa sul tempo insieme a tutti gli altri produttori. Si chiamava Cinefon,
quello strumento grossolano che poteva essere uno dei tanti mezzi per rendere il cinema sonoro. Per Walt Disney divenne da subito un sogno proibito. Come un bambino che desiderava un immenso giocattolo, iniziò a diffondere tra le produzioni di Hollywood la notizia che stava preparando un cartone animato dedicato a Mickey Mouse che si sarebbe avvalso del contributo del sonoro. E fu proprio in seguito a quelle voci che si sviluppò una vicenda dai contorni simili a quelli di una narrazione thriller. Chi possedeva il Cinephone sapeva di essere proprietario di uno strumento che entro non più di un anno sarebbe stato considerato obsoleto. Negli anni 20, infatti, come ancora oggi, la tecnologia per gli audiovisivi avanza a ritmi straordinari. Ma c'era un problema per Walt Disney ed era rappresentato dal fatto che non aveva tempo da perdere, dato che la novità da offrire al pubblico, se proposta da altri, non avrebbe avuto più alcuna possibilità di attrarre spettatori al botteghino. In un febbrile conto alla rovescia per far ascoltare a tutti la voce di Mickey Mouse, il suo creatore Walt Disney venne in contatto con una personalità misteriosa. Si trattava di un uomo d'affari che poteva ricordare un gangster, un losco personaggio che aveva ottenuto uno strumento di sincronizzazione sonora di contrabbando pronto a venderlo al migliore offerente. Walt capì che pur di vincere quella sfida sarebbe stato necessario anche indebitarsi. Intorno alla metà degli anni 20, chi possedeva un'automobile era paragonabile a chi oggi è in grado di acquistare e mantenere un elicottero privato. Walt Disney, però, non esitò a vendere la sua auto pur di realizzare il film sonoro progettato per un'intera vita e dedicato a Mickey Mouse, che lui stesso avrebbe doppiato. La lavorazione venne sviluppata in molte fasi, ma in pochi mesi il cortometraggio era finito, pronto per conquistare l'America e l'Europa. Era la sera del 18 novembre 1928 e al Colony Theater di New York si registrò il tutto esaurito. Gli spettatori erano in attesa di vedere quello che ancora oggi è considerato uno dei cortometraggi che hanno segnato un punto di svolta nella storia del cinema. Era Steamboat Willie, il primo film con il sonoro sincronizzato che vedeva come protagonista Mickey Mouse. Durò solo pochi minuti, ma per il pubblico fu come fare un viaggio a bordo di un'astronave oltre l'orbita terrestre.

La cronaca degli eventi legati al primo film sonoro dedicato a Mickey Mouse è stata anche un viaggio in un mondo che non esiste più, che racconta di quanto il cinema era ai suoi albori e cominciava a tramutarsi in una grande industria che più di ogni altra cosa avrebbe comunicato al pianeta le storie e i miti di una certa cultura di massa made in USA. Walt Disney fu uno dei pionieri di quella coinvolgente forma di propaganda quale può essere il cinema e che ancora oggi incide sui gusti e sulle idee di chi continua a credere ciecamente nel sogno americano.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
4: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, bola. Así me enamora ahora.

0: Dolce via.
1: O impareremo a convivere, a cooperare e a riconoscere la dignità degli altri, o soccomberemo. Barack Obama.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone. Quando il cervello si ammala. Alzheimer, Parkinson e altre forme di demenza sono le malattie neurodegenerative più diffuse al mondo. Il primo fattore di rischio è l'invecchiamento e per ora non esistono cure che le risolvano. Oggi possiamo solo cercare di prevenirle con un corretto stile di vita. Di Barbara Merlo. Con una popolazione mondiale di anziani sempre più numerosa, secondo le proiezioni del Pew Research Center dell'ONU, nel 2050 raggiungerà oltre 2 miliardi di individui. Le malattie neurodegenerative della terza età che colpiscono il cervello, come Alzheimer, Parkinson e le altre forme di demenza, sono destinate ad aumentare. Le stime dell'OMS, pubblicate sull'ultimo rapporto dedicato ad Alzheimer e alle demenze in generale, parlano di 55 milioni di malati attuali, che diventeranno 139 nel 2050. Il Parkinson invece colpisce circa l'1% della popolazione con più di 60 anni e il 4% oltre gli 85 anni, dati Società Italiana di Neurologia. Le terapie per ora dirette solo sui sintomi hanno costi elevati, così come l'assistenza dei malati, quasi sempre insufficiente nei sistemi sanitari e spesso gravante sulle famiglie. Sarà pertanto sempre più importante investire nella ricerca scientifica in questo campo per fare luce sulle cause delle patologie, individuare metodi di diagnosi precoce e possibili cure. Molto però può essere fatto anche per la prevenzione. Alzheimer. La perdita di memoria è di solito il primo sintomo dell'Alzheimer, la forma più comune di demenza senile che oggi in Italia colpisce circa il 15% delle persone con più di 60 anni e conta quasi 600.000 ammalati. Dati ISS. Al calo di memoria via via più marcato si aggiungono nel tempo altri gravi deficit cognitivi, incapacità di seguire indicazioni precise, disorientamenti spazio-temporali, difficoltà a riconoscere le persone anche se familiari, alterazioni della personalità, tendenza a trascurare l'igiene, la nutrizione e la sicurezza personale. Non si conoscono ancora bene le cause della malattia, ma sembrano legate a due proteine, APP e Tau, che a un certo punto cominciano a essere metabolizzate in modo alterato, portando nel caso della APP alla formazione di una sostanza neurotossica, la beta-amiloide, che si accumula in placche nel cervello, e nel caso della Tau a grovigli fibrosi. Il risultato è la morte progressiva delle cellule nervose, neuroni. Sembra inoltre che i portatori di una variante genica detta APOE E4, che codifica per una particolare forma di lipoproteina, cioè contiene le istruzioni per costruire la proteina, accumulino più facilmente beta-amiloide, abbiano un cervello meno capace di autoripulirsi dalle sostanze di scarto e siano quindi più a rischio di Alzheimer. Non esistono ancora farmaci che fermino o facciano regredire la malattia, e quelli disponibili, anticolinesterasici e memantina, puntano a contenere i sintomi, ma hanno effetti poco duraturi e spesso attivi solo su una parte di pazienti, spiega Gianluigi Forloni, direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell'Istituto Mario Negri di Milano. Per la diagnosi, oggi ci si avvale della misura dei livelli di proteina beta-amiloide nel liquido cerebrospinale, attraverso un prelievo lombare o un esame di imaging cerebrale e di test neuropsicologici. Il prelievo lombare è una tecnica invasiva a cui si ricorre quando i sintomi sono evidenti e fanno propendere per una diagnosi di Alzheimer. L'esame non può quindi essere prescritto di routine per la diagnosi precoce, importante per affrontare meglio la malattia. Per questo si stanno studiando dei marcatori diversi, molecole spia della malattia, nel sangue, che sarebbero rilevabili con un semplice prelievo ematico anche diversi anni prima della comparsa dei sintomi. Potrebbero descrivere per il singolo paziente un profilo di rischio per lo sviluppo di Alzheimer, conclude Forloni. Parkinson. Dopo l'Alzheimer, il Parkinson è il disordine neurodegenerativo più frequente. Colpisce più gli uomini, il 60%, che le donne, 40%. I tre principali sintomi sono tremore a riposo, rigidità che comporta sia inespressività del volto, sia perdita della gestualità e alcune difficoltà nei gesti quotidiani, come abbottonare i vestiti, digitare, allacciare le scarpe, lentezza nei movimenti. Per la diagnosi è necessario presentare lentezza dei movimenti e almeno uno degli altri due sintomi. Nelle fasi più avanzate possono comparire disturbi psichiatrici e cognitivi, demenza. Altri sintomi sono l'assottigliamento del tono della voce, la balbuzie, la camminata lenta a piccoli passi. Il Parkinson si manifesta quando nel cervello la produzione di dopamina, un importante neurotrasmettitore, si riduce molto a causa della degenerazione di alcuni neuroni, mentre si accumula in ammassi una proteina chiamata alfa-sinucleina. Le cure portano a contenere i sintomi con farmaci che compensano la carenza di dopamina e sono piuttosto efficaci, consentendo ai pazienti di migliorare molto la convivenza con la malattia, afferma Forloni. Esistono anche trattamenti di stimolazione cerebrale con l'impianto di elettrodi nel cervello, non indicati per tutti, e la riabilitazione, oggi ritenuta sempre più importante. Demenze. L'OMS stima che oggi i casi di demenza nel mondo siano 50 milioni, di cui circa 10 milioni in Europa. In Italia ne soffre circa 1 milione di persone e altri 900.000 sono affetti da deficit cognitivo isolato, dati ISS. Dopo il morbo di Alzheimer, 60-80% delle demenze, la forma più comune è la demenza vascolare, che si verifica dopo un ictus maggiore, infarto cerebrale o più piccoli ictus ripetuti. Si può dire che una persona sia affetta da demenza quando sono compromesse almeno due delle seguenti funzioni mentali: memoria, comunicazione e linguaggio. Capacità di concentrarsi e di prestare attenzione, ragionamento e giudizio, percezione visiva. Non ci sono cure che arrestino la progressione della malattia, ma alcuni farmaci possono migliorare temporaneamente i sintomi. L'importanza della prevenzione. Sull'eventuale predisposizione genetica a sviluppare demenza non si può intervenire in modo significativo. Le forme generiche di Alzheimer e Parkinson, per esempio, hanno un esordio molto precoce, anche se riguardano circa il 5% dei soggetti. Né si può arrestare il principale fattore di rischio, che è l'invecchiamento. Tuttavia si può agire su alcuni fattori legati allo stile di vita. Ne ha individuati 12 la commissione Lancet dedicata alla prevenzione del rischio di demenze e alla loro cura. Influendo su questi fattori di rischio si potrebbe prevenire o posticipare il 40% dei casi di malattia. Tra i fattori individuati ci sono la ridotta scolarizzazione, l'ipertensione, la sedentarietà, il consumo di alcol, il fumo, l'obesità, la depressione e anche l'inquinamento atmosferico. In generale, le demenze hanno i medesimi fattori di rischio delle patologie cardiovascolari legati a stati infiammatori dell'organismo, conclude il nostro esperto.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.

È la bandiera dell'associazione Down Dadi che lancia un SOS allo Stato. Di Francesca Visentin. Non si tira mai indietro, Antonio Guarnieri. C'è un amico in difficoltà? Ci pensa lui. Consola, sostiene, risolve problemi. C'è un parente o un vicino di casa che sta male? Arriva e assiste, aiuta a mangiare, incoraggia. C'è una lite? Ecco Antonio pronto a mettere pace e riportare il sorriso. Lo chiamano il supereroe della bontà. Dove passa, lascia armonia e gioia. Un potere speciale, arrivato fino al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, segnalato dal Centro Servizi Volontariato di Padova. E il Presidente l'ha premiato con l'onorificenza di Alfiere della Repubblica Italiana. L'alfiere Antonio Maria Guarnieri, 17 anni, di Vigonza in provincia di Padova, è speciale fin da bambino. Occuparsi degli altri e distribuire felicità come fossero caramelle è la sua missione. Il mio segno particolare? La sindrome di Down, dice. Allarga le braccia e sorride. Quando aiuto gli altri sono contento. Mi piace essere amico di tutti. Nei giorni scorsi è stata festa grande, sia nel paese in cui Antonio abita, Vigonza, in provincia di Padova, che a scuola, all'istituto alberghiero di Abano, dove i compagni l'hanno accolto tra gli applausi. La mamma Angela si commuove. Siamo orgogliosi. Antonio se lo merita. È sempre pronto a darsi da fare. Rispecchia il nostro progetto educativo come famiglia. L'esempio che abbiamo cercato di dare come genitori è stato dedicarci al prossimo. Il papà Alberto è medico, la mamma è fisioterapista e Antonio ha due sorelle, la gemella Maria Elisabetta e la più grande Teresa, 23 anni. Una nostra parente, racconta mamma Angela, era in carrozzina e faticava a parlare e alimentarsi. Antonio da bambino insisteva sempre per andare ad aiutarla. La imboccava con pazienza e delicatezza come fosse la cosa più naturale del mondo. «Sono qui io», le diceva, «non preoccuparti, andrà tutto bene». Ma di episodi simili ce ne sono tanti. La vita di Antonio è costellata di persone a cui ha portato serenità. Il supereroe della bontà è un grande motivatore, in famiglia, a scuola e tra gli amici con cui condivide il progetto di autonomia della cooperativa Vite Vere Down Dadi. Forte, curioso, impavido, allegro, solare. È impegnato in quello che è meglio per i suoi amici, evidenzia Patrizia Tolot, presidente della cooperativa Vite Vere Down Dadi di Padova. E prosegue. È un ragazzo empatico, in grado di mettersi nei panni degli altri. Per questo i suoi compagni con lui si sentono al sicuro. Ma ha un'altra grande dote. Quando percepisce che gli adulti attorno a lui hanno delle preoccupazioni, riesce a placarle. Così Antonio trasmette gioia sia quando balla e canta sul palco, re dei musical che mette in scena l'associazione, sia quando sostiene gli amici e dedica a ognuno parole affettuose. Tanto clamore imbarazza l'alfiere del bene che minimizza. Non faccio nulla di particolare, amo vedere le persone felici e farmi carico dei loro problemi. A dirla tutta, Antonio Granieri, se può, evita foto e interviste, altro a cui pensare, e le sue giornate sono davvero piene. La scuola all'istituto alberghiero, il calcio.

0: calcio che lo appassiona, il ballo in cui è l'anima del gruppo, è stato protagonista di vari spettacoli, gli amici, la fidanzata e tante persone da aiutare. Fare il supereroe è un'attività impegnativa, ma sul futuro ha le idee chiare. Voglio fare il cuoco e giocare a calcio. Con pazienza, in questo periodo ha rinunciato al calcio e al ballo in compagnia, causa pandemia, ma a casa e in giardino si allena. La storia di Antonio si lega all'impegno dell'associazione Down Dadi, impegnata sul fronte delle disabilità intellettive, www.downdadi.it, di Padova, che da anni è in prima linea perché i ragazzi e le ragazze con la sindrome di Down possano vivere una vita in armonia. Casa autonoma, lavoro, relazioni e sport, educazione affettiva. Perché la sessualità di una persona con disabilità non rappresenta soltanto un bisogno, è anche un diritto. Down Dadi è un gruppo di genitori che si autofinanzia per realizzare progetti innovativi per l'autonomia dei ragazzi, dalla casa al negozio solidale, alla cooperativa, e poi lo sport, il ballo e il teatro, il lavoro. Ora è partito anche lo shop online con l'e-commerce di prodotti solidali realizzati dai ragazzi. 5 appartamenti abitati da piccoli gruppi sono già dedicati alla vita autonoma dei ragazzi. A breve partirà Daddy Rooms, una sorta di bed and breakfast in centro a Padova, gestito dai ragazzi con sindrome di Down attraverso la cooperativa Vite Vere Down Dadi, camere e colazione. La struttura sarà una palestra di vita, dove i ragazzi lavoreranno a turno per prepararsi al mondo del lavoro, un tirocinio indipendente per l'autonomia professionale, spiega Patrizia Tolot. L'associazione attualmente segue 250 tra bambini e ragazzi. 90 sono i più grandi già inseriti nei percorsi di autonomia. Tutte le attività sono autofinanziate attraverso i genitori o raccolta di fondi, con 4 strutture in affitto che l'associazione deve pagarsi, tra laboratori, sala da ballo, appartamenti per l'autonomia. E una lunga lista d'attesa di altri ragazzi che vorrebbero entrare nei percorsi di autonomia. Con le nostre forze, fa notare la presidente Tolot, facciamo quello che possiamo. Fondamentale è il lavoro per il cosiddetto dopo di noi, l'autonomia. I ragazzi devono vivere in modo completo come tutti, ma ci piacerebbe che lo Stato e le istituzioni condividessero il carico economico delle nostre attività. Abbiamo bisogno di contributi pubblici. I ragazzi di cui ci occupiamo non sono a carico dello Stato. Ci autososteniamo. Il governo dovrebbe dunque investire in queste progettualità innovative. E conclude con un appello a Mattarella. Chiedo al Presidente della Repubblica, che ha dimostrato grande sensibilità nel premiare la storia di Antonio, di mettere in moto anche la collaborazione tra Stato e enti sui progetti inclusivi e innovativi di cui ora si stanno facendo carico le associazioni. Intanto, a Pasqua sono pronte le colombe solidali per aiutare Antonio e gli altri ragazzi Down Dadi ad avere una vita completa, sostenendo i progetti e le attività dell'associazione.
1: Magazine Night, L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista National Geographic. Come le biciclette hanno cambiato il mondo. Negli ultimi anni il coronavirus ha scatenato un boom del trasporto su due ruote in molte parti del mondo, ma non è la prima volta che le biciclette hanno rivoluzionato la storia. Di Rolf Smith. Se la storia non si ripete del tutto, di sicuro si ripropone in modo molto simile. Nel corso del 2020 abbiamo assistito a un'impennata nella richiesta di biciclette e a paesi che si sono preparati a spendere miliardi per ridisegnare le città con una rinnovata attenzione a pedoni e ciclisti. E anche se ad oggi pare invece che sia in corso un eccesso di offerta, vale la pena ricordare il modo in cui l'avvento della bicicletta alla fine del XIX secolo ha trasformato la società in tutto il mondo. Era una tecnologia altamente innovativa, facilmente paragonabile a quella dei moderni smartphone. Nei ruggenti anni intorno al 1890 era l'oggetto irrinunciabile per eccellenza. Un veloce, affidabile ed elegante mezzo di trasporto, in grado di portarti ovunque, in qualunque momento e gratuitamente. Praticamente chiunque poteva imparare ad andare in bicicletta, e così avvenne. Il sultano di Zanzibar iniziò a pedalare, così come lo zar di Russia. L'emiro di Kabul acquistò delle biciclette per tutto il suo harem. Ma in tutto il mondo la bicicletta divenne un binomio inscindibile, soprattutto con la classe media e quella operaia. Per la prima volta nella storia, le masse potevano spostarsi, andare e venire come volevano. Non servivano più i costosi cavalli e le carrozze. Il ronzino dei poveri, come veniva chiamata la bicicletta, non era solo leggera, economica e facile da mantenere. Era anche il mezzo più veloce per viaggiare sulle strade. La società si trasformò. Le donne furono particolarmente entusiaste. Abbandonarono le ingombranti gonne in stile vittoriano a favore dei pantaloni e di abiti più razionali e si riversarono nelle strade. Penso che l'andare in bicicletta abbia avuto il ruolo più significativo per l'emancipazione femminile di qualsiasi altra cosa al mondo, affermò Susan Anthony in un'intervista al New York Sunday World nel 1896. Ogni volta che vedo una donna che si muove su due ruote, mi fermo a guardarla e mi rallegro. L'immagine di un'autentica e sfrenata femminilità. Nel 1898 il ciclismo era diventato un'attività così popolare negli Stati Uniti che la produzione di biciclette divenne uno dei settori più grandi e innovativi di tutta l'America. Un terzo di tutte le richieste di brevetti riguardavano le biciclette. Un numero così alto che l'ufficio brevetti statunitense dovette costruire un nuovo edificio per poterle gestire tutte. L'invenzione della bicicletta è generalmente attribuita a un inglese di nome John Kemp Sturley. Suo zio, James Sturley, aveva sviluppato il biciclo intorno al 1870. Immaginando che la richiesta di biciclette sarebbe aumentata, se non fossero state così spaventose e pericolose da guidare. Nel 1885 il trentenne inventore iniziò a sperimentare nella sua officina di Coventry, partendo da una bicicletta azionata a catena, dotata di due ruote più piccole. Dopo aver testato diversi prototipi, arrivò la bicicletta di sicurezza Rover, un veicolo da 20 kg che assomigliava più o meno a quella che oggi chiamiamo bicicletta. Quando venne presentata per la prima volta a una mostra di biciclette nel 1886, l'invenzione di Sturley venne guardata con curiosità. Ma due anni dopo, quando la bicicletta di sicurezza fu abbinata all'appena inventato pneumatico, che non solo ne ammortizzava l'andatura, ma la rendeva anche più veloce del 30%, il risultato fu pura magia. I produttori di biciclette di tutto il mondo si precipitavano a presentare le loro nuove versioni e centinaia di nuove aziende nacquero per soddisfare le richieste. Nel 1895, in occasione della fiera Stoneleigh Bicycle Show di Londra, circa 200 produttori misero in mostra 3.000 modelli. L'inarrestabile richiesta di biciclette favorì la nascita di altri settori, come quello dei cuscinetti a sfera, del filo per i raggi, dei tubi in acciaio e della produzione di utensili di precisione, che continuarono a plasmare il mondo manifatturiero anche quando la bicicletta venne relegata al reparto giocattoli. L'effetto domino si allargò anche al mondo della pubblicità. Agli artisti veniva chiesto di creare poster meravigliosi, aprendo un mercato redditizio alle tecniche litografiche appena inventate, che permettevano di stampare con colori ricchi e vivaci. Le strategie di marketing hanno avuto inizio con il commercio delle biciclette intorno agli anni 90 del 1800. Con una bicicletta tutto sembrava possibile. E le persone comuni iniziarono a partire per viaggi straordinari. Nell'estate del 1890, ad esempio, un giovane luogotenente dell'esercito russo pedalò da San Pietroburgo a Londra, percorrendo circa 112 km al giorno. Nel settembre del 1894, la 24enne Annie Londonderry partì da Chicago con un cambio di abiti e un revolver con il calcio in madreperla, diventando la prima donna a fare il giro del mondo in bicicletta. Poco meno di un anno dopo fece ritorno a Chicago, vincendo un premio da $10.000. In Australia, tosatori di pecore nomadi macinavano centinaia di chilometri nell'entroterra desertica alla ricerca di lavoro. E nell'America occidentale, durante l'estate del 1897, il 25° reggimento dell'esercito americano, un'unità afroamericana conosciuta con il nome di Buffalo Soldiers, completò un eccezionale percorso di oltre 3.000 chilometri per dimostrare l'utilità delle biciclette per i militari. L'avvento della bicicletta influì praticamente su ogni aspetto della vita, dell'arte, della musica, della letteratura, della moda e persino del patrimonio genetico. I registri parrocchiali in Inghilterra mostrano un notevole aumento dei matrimoni tra villaggi diversi durante il periodo d'oro delle biciclette. I giovani, resi improvvisamente liberi, girovagavano per la campagna a piacere, socializzavano lungo le strade, si incontravano in villaggi lontani e, come facevano notare i severi sostenitori dei principi morali, spesso lasciavano indietro i loro vecchi chaperon. Lo scrittore Wells, appassionato ciclista e acuto osservatore della società, scrisse diversi romanzi dedicati al ciclismo, opere leggere incentrate sulle possibilità di questo nuovo e meraviglioso mezzo di trasporto che offriva romanticismo, libertà e l'opportunità di abbattere le barriere sociali. Wells non era l'unico visionario che capì come la bicicletta sarebbe riuscita a modellare il futuro. L'effetto delle biciclette sullo sviluppo delle città sarà senza alcun dubbio rivoluzionario, affermò nel 1892 uno scrittore in una rivista americana di sociologia. In un articolo intitolato «Influenze economiche e sociali della bicicletta», l'autore prevedeva città più pulite, più verdi, più tranquille, con abitanti più felici, più sani e più aperti al mondo esterno. Grazie alla bicicletta, scriveva, i giovani vedono una fetta più ampia di mondo e allargano i loro orizzonti. Se non l'avessero, potrebbero spingersi solo raramente oltre le distanze percorribili a piedi da casa. In bicicletta, invece, si spostano costantemente da una città all'altra, imparando a conoscere tutte le contee e durante le vacanze esplorando non di rado diversi stati. Queste esperienze aiutano a sviluppare un carattere più energico, autonomo e indipendente. Il peso politico di milioni di ciclisti e di una delle industrie più grandi del paese ha portato a rapidi miglioramenti nelle vie di città e nelle strade di campagna, mentre i ciclisti spianavano letteralmente la strada per l'era dell'automobile, all'epoca ancora imprevedibile. Nel 1895 Brooklyn inaugurò uno dei primi percorsi del paese dedicati alle biciclette. Il primo giorno fu utilizzato da circa 10.000 ciclisti. 2 anni dopo, la città di New York adottò il primo codice della strada del paese, in risposta al numero sempre crescente di bolidi, ciclisti che sfrecciavano a tutta velocità. Il capo della polizia, Teddy Roosevelt, introdusse la figura del poliziotto in bicicletta in grado di fermare i velocisti, perché il ronzino del popolo era ancora l'oggetto più veloce sulla strada. Ma tutto questo non sarebbe durato a lungo. Prima della fine del decennio, gli appassionati di meccanica su entrambe le sponde dell'Atlantico si resero conto che le ruote a raggi, la trasmissione a catena e i cuscinetti a sfera potevano essere combinati con i motori per realizzare veicoli ancora più veloci, sebbene non silenziosi come le biciclette e non così economici da utilizzare, ma divertenti da guidare e redditizi da produrre. Tornando alla cittadina di Coventry, nell'Inghilterra settentrionale, James Kemp Stirling, la cui bicicletta di sicurezza Rover ha dato origine a tutto negli anni 80 del 1800, morì improvvisamente nel 1901 all'età di 46 anni. Nel frattempo, però, la sua azienda stava passando dall'umile bicicletta alla produzione di motociclette e successivamente di automobili. Era la strada del futuro. Nella lontana America, un altro ex meccanico di biciclette di nome Henry Ford stava diventando piuttosto bravo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da rivistanatura.com. Santa Ildegarda di Bingen, dottore della Chiesa che studiava la natura. A cura della redazione. I dottori della Chiesa sono coloro che, in virtù della propria santità e sapienza, hanno saputo rendere grande la Chiesa. Nella storia millenaria della cristianità, tra i dottori della Chiesa ci sono solo 4 donne. Sono Santa Teresa d'Avila e Santa Caterina da Siena, dichiarate tali da Papa Paolo VI nel 1970, Santa Teresa di Lisieux da San Giovanni Paolo II nel 1997. L'ultima è Santa Ildegarda di Bingen, Kreisnach, Germania, 1098, Bringen, Germania, 1179, proclamata da Papa Ratzinger nel 2012. L'insegnamento della Santa Monaca Benedittina venne giudicato straordinariamente attuale nel mondo contemporaneo da Papa Benedetto XVI. La Santa, infatti, ha scritto opere mediche e scientifiche ed è per questo patrona degli erboristi. Ildegarda di Bringen parla nei suoi trattati anche dell'alimentazione e del tipo di vita sana da condurre. Il pensiero di Ildegarda è incentrato sul concetto di viriditas, la parola latina che indica il colore verde, l'energia verdeggiante della vita. Per Ildegarda, le piante verdi germogliano, rappresentano l'equilibrio della salute fisica e spirituale, capace di guarire gli esseri umani. La viriditas è vita, energia e armonia dell'universo, una visione ecologista ante litteram. Ildegarda era l'ultima di 10 figli della famiglia Werdersheim. Portata all'età di 8 anni nel monastero di Disimbondenberg come scolara, lì prese i voti e in seguito divenne badessa del monastero. Nel solco della filosofia greca, Ildegarda ritiene che ogni cosa sia formata da 4 elementi: aria, acqua, terra, fuoco, e che sopra di essi vi sia l'anima. Per curare un malato occorre considerare ogni aspetto dell'essere umano, a partire dalla sua relazione con la natura. Nel suo trattato, Fisica, affronta e cataloga qualità e usi terapeutici e farmacologici delle piante. In Erbora Semplicorum, il De Garda elenca e illustra le erbe coltivate nei monasteri e da cui vengono tratti i rimedi. Nel trattato Causa e Curae, la santa spiega come si originano le malattie e il potere medicamentoso delle piante. Superando i trattati di erboristeria medievali, il De Garda personalizza l'effetto che la sostanza produce sull'uomo, distinguendo l'efficacia del rimedio in base al paziente. Partendo da una visione mistica della vita e del creato, la medicina di Hildegarda aveva comunque raggiunto una solida base scientifica. Alcune sue preparazioni, infatti, sono ancora attuali.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Rivista Natura. Le pale eoliche che uccidono le balene. I parchi eolici marini potrebbero essere la causa dello spiaggiamento di 18 balene in 2 mesi sulla costa orientale degli Stati Uniti. Cosa uccide le balene del New Jersey? C'è un collegamento tra le 18 balene spiaggiate in 2 mesi e la costruzione dei parchi eolici marini lungo la costa atlantica degli Stati Uniti? Lo sospettano 12 sindaci delle cittadine costiere del New Jersey, che si sono uniti per chiedere una moratoria nello sviluppo dell'energia eolica offshore. Da quando sono iniziate le prospezioni preliminari per l'installazione delle pale eoliche offshore, lo scorso dicembre, la regione ha contato 18 balene morte spiaggiate, un'impennata di casi che non può essere archiviata come una coincidenza, sostiene il sindaco di Point Pleasant Beach, Paul Canitra. In un anno normale, sulla costa di Jersey Shore e nell'area dei 3 stati, si registrano 1, 2 o forse 3 morti di balene. Da quando hanno iniziato a fare quei test con i sonar lo scorso dicembre, abbiamo avuto 8 morti di balene al largo della nostra costa, ha spiegato Canitra. Anche gli scienziati sono particolarmente preoccupati per il recente picco di decessi, perché l'aumento si sta verificando in un'area geografica relativamente ristretta e in un breve lasso di tempo. La National Oceanic and Atmospheric Administration ha dichiarato l'esistenza di un evento di mortalità insolito che comporta una significativa estinzione di una popolazione di mammiferi marini e che richiede una risposta immediata. Purtroppo l'appello dei sindaci del New Jersey a sospendere il progetto è finora caduto nel vuoto. Gli interessi in gioco sono troppo alti. Lo Stato del New Jersey ha già investito 500 milioni di dollari nelle infrastrutture di preparazione per il progetto e le grandi compagnie dell'energia, da Shell Energy a Ørsted, sono coinvolte nel progetto. Le turbine eoliche offshore generano un forte rumore di fondo di infrasuoni che disturbano l'ecosonar che le balene usano per navigare, inibendo la loro capacità di muoversi in sicurezza nelle acque. Questo spiegherebbe anche l'aumento di casi di collisioni con le navi. Inoltre, per lo studio geologico dei siti marini, dove impiantare i parchi eolici, come nel caso attuale in New Jersey, si fa grande uso di strumenti di rilevazione a onde sismiche. Questi due fattori potrebbero rendere sorde le balene. L'Ocean Conservation Administration di Taiwan ha infatti scoperto che le scansioni effettuate sulle ferese, ferese attenuata, spiaggiate, mostravano ombre anomale nelle orecchie medie, concludendo che era stata la perdita dell'udito a causarne lo spiaggiamento, ma i funzionari della NOAA e di altre agenzie stanno respingendo l'ipotesi che i parchi eolici possano in qualche modo contribuire alla morte delle balene. Infatti, sostengono, gli strumenti utilizzati per preparare i siti eolici offshore sono sorgenti geofisiche ad alta risoluzione e sono tipicamente più piccoli nella quantità di energia acustica che immettono nella colonna d'acqua rispetto a quelli usati per la ricerca di giacimenti di gas. Molti di essi vengono utilizzati per periodi di tempo molto brevi, con un lungo periodo di silenzio tra l'uno e l'altro.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: We'll be right back. Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Troppa gente si occupa dei sensi unici e dei sensi vietati, senza mai mettersi in cammino. Fabrizio Caramagna.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: A 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, Radio Senti Chi Parla presenta una introduzione alla lettura della Vita Nuova, opera che prende in esame la poesia di Dante in rapporto a poeti classici e contemporanei. Un vero e proprio trattato sulla lirica, il primo della letteratura italiana che stava allora prendendo forma e che fondò una nuova lingua e un nuovo modo di concepire la poesia. A cura di Graziano Sessolo. Terza puntata.

Oggi, dopo che l'ultima volta abbiamo brevemente inquadrato la figura di Dante, fiorentino di nascita e di crescita, come abbiamo letto nel suo Paradiso, cerchiamo di capire che cosa sia questo testo del quale vogliamo analizzare motivazioni e sviluppo. Dentro la vita nuova trova grande, anzi tutto lo spazio, Beatrice, dal primo incontro fino alla sua morte e dopo. Ma il dopo sarà la commedia. Però questa è un'altra storia, anche se da questa strettamente dipendente. Si tratta qui della prima opera certamente attribuibile a Dante, il quale puntualizza che nella sua carriera di trasmutabile per tutte le guise, paradiso, che Dante rivendica per sé, Beatrice è la presenza più fedele, anche se intermittente. Non so se sia un vezzo o se volesse far passare sotto traccia, come si dice oggi, il suo diario d'amore, ma Dante chiamerà questo il libello, un libriccino, quasi a non voler che altre vi sbircino dentro, perché lì si racchiude la sua storia personale, di amante disperato, di amore verso una donna gentile che non c'è più, e della sua spiritualizzazione. Dalla vita nuova al paradiso, attraverso l'inferno e il purgatorio, il tragitto è unico, senza interruzioni. Il testo inizia con una dichiarazione di impotenza, dal momento che il libro della memoria sembra vuoto, o quasi. Tuttavia, la rubrica dice «Incipit vita nova». Anche altre opere iniziano con questa parola, perfino la commedia, «Incipit commedia». Era abituale usare questa formula fissa in latino, e si chiamava rubrica, da ruber, rosso, perché questa parte iniziale era scritta in prezioso inchiostro rosso, come talvolta anche i capoversi, le cosiddette lettere capitali. Perché ha inizio una vita nuova? Qui il dibattito è aperto. Potrebbe essere la vita giovanile, la prima etade, oppure la vita rinnovata dalla grazia di Beatrice, la vita rigenerata. Un'altra tesi in ottica più letteraria ci farebbe pensare piuttosto a una vita poetica giovanile. Infatti la vita nuova è un consuntivo della poesia di Dante, un progetto poetico su Beatrice. Alla fine dell'opera si parlerà di questo progetto, e noi, lettori attenti, sappiamo già che l'apice della glorificazione di Beatrice verrà raggiunto nella commedia. Dopo questo prologo, che dà una indicazione di defiance della memoria, arriva il primo flash della narrazione, altro che memoria labile. Che cosa dice Dante? 9 fiate già appresso lo mio nascimento. Erano trascorsi 9 anni dalla nascita di Dante. Siamo dunque nel 1274. Il numero 9 è simbolo di perfezione. 3x3. La cultura medievale affida ai numeri un valore sostanziale, ontologico. Essi, già caricati di valenze magiche e rituali nella classicità, vengono riletti in chiave cristiana e costituiscono la necessaria struttura giustificativa di ogni operazione umana, per analogia con l'azione di Dio, che ha disposto ogni cosa in mensura et numero et pondere, secondo il libro della Sapienza. Il numero non è tanto uno schema esteriore, quanto il simbolo e segno dell'ordine cosmico. In particolare sono ritenuti numeri simbolici, quelli che hanno un significato filosofico e o teologico, come il 3,
il 7, il 9. L'associazione del 9 e di Beatrice, fino alla loro piena identificazione e la sua costante presenza nei fatti inclusi nell'opera, vengono giustificate nella vita nuova al capitolo 19, ma questo lo vedremo più avanti. Secondo l'esegesi biblica, il 9 è la diretta emanazione della Trinità. 9 sono anche le sfere celesti e i cori angelici loro preposti. 9 sono infine le apparizioni di Beatrice nella vita nuova. Dante ha un modo strano di raccontare che lui aveva 9 anni e che Beatrice ne aveva 8 e 4 mesi. Ma questo dei calcoli astronomici e dei numeri è argomento che richiederebbe tempo e fatiche improbe per noi moderni, che sappiamo che l'astronomia non è più quella del tempo di Dante. Tuttavia, il fatto importante, la svolta nella vita di Dante, è un'apparizione. Anche qui un termine ultraterreno per dire che non ci sono parole per catturare quell'attimo nel quale a Dante apparve prima la gloriosa donna della mia vita, la quale fu chiamata da molti Beatrice. Già questo vale una telenovela, ma non finisce qui, perché l'apparizione è vestita di nobilissimo colore umile e onesto sanguigno, cinta e ornata alla guisa che alla sua giovane etade si convenia. L'abbigliamento dell'Epifania apparve vestita a rilievo simbolico, pur nel rispetto delle consuetudini storiche. La cintura, cinta, rivela infatti la condizione di donna non sposata, mentre il colore sanguigno connotato dalla coppia di sinonimi, umile e onesto, cioè modesto e dignitoso, è legato al lutto, in quanto è un rosso che vira al nero. E qui il nostro ragazzo cade in deliquio e dentro la camera segreta del suo cuore vive tutte le pulsioni degli spiriti, che altro non sono se non le funzioni dei sentimenti presenti nell'anima del fanciullo. Questo concetto degli spiriti, in quanto moti dell'animo, è dovuto al suo amico Guido Cavalcanti, che per primo lo aveva codificato nella poesia. E Dante usa qui il latino per descriverli, una lingua assolutamente scientifica e sovranazionale, l'unica in grado di evidenziare attraverso il ragionamento filosofico ciò che questo cuore fanciullo è costretto a patire. Per chiudere qui, senza dilungarmi troppo, vorrei mettervi a parte di quello che racconta il Boccaccio di questo incontro del suo idolo, Dante, con la sua bella, Bice. Il Boccaccio vi aggiunge, di sua fantasia si sospetta, vari accidenti e dati accessori, proprio nello stile di certe novelle del Decameron. Tutto sarebbe cominciato con una festa in casa Portinari, nella quale Dante fanciullo avrebbe incontrato Beatrice. Tipico delle novelle è il tono galante del brano e inedita la notizia che si fosse a Calen di Maggio. Anche il nome del casato dei Portinari è fatto qui per la prima volta. Sentiamo la narrazione del Boccaccio. Nel tempo nel quale la dolcezza del cielo riveste dei suoi ornamenti la terra, e tutta per la varietà dei fiori mescolati fra le verdi frondi la fa ridente, era usanza della nostra città e degli uomini e delle donne, nelle loro contrade ciascuno in distinte compagnie, festeggiare. Per la qualcosa, infra gli altri per avventura, Folco Portinari, uomo assai orrevole in quei tempi tra i cittadini, il primo di maggio
Aveva i circostanti vicini raccolti nella propria casa a festeggiare, infra i quali era il già nominato Alighieri, al quale, sì come i fanciulli piccoli, e specialmente ai luoghi festevoli, sogliono gli padri seguire, Dante, il cui nono anno non era ancora finito, seguito avea. E quivi, mescolato tra gli altri della sua età, dei quali così maschi come femmine erano molti nella casa del festeggiante, servite le prime mense di ciò che la sua picciola età poteva operare, puerilmente si diede con gli altri a trastullare. Era intra la turba dei giovinetti una figliola del sopradetto folco, il cui nome era Bice, come che egli sempre dal suo primitivo, cioè Beatrice, la nominasse, la cui età era forse 8 anni, leggiadretta assai secondo la sua fanciullezza, e nei suoi atti gentilesca e piacevole molto, con costumi e con parole assai più gravi e modeste che il suo picciolo tempo non richiedea. E oltre a questo, aveva le fattezze del viso dilicate molto e ottimamente disposte, e piene, oltre alla bellezza, di tanta onesta vaghezza, che quasi una angioletta era reputata da molti. Costei adunque, tale quale io la disegno, o forse assai più bella, apparve in questa festa, non credo primamente, ma prima possente ad innamorare agli occhi del nostro Dante, il quale, ancora che fanciul fosse, con tanta affezione la bella immagine di lei ricevette nel cuore, che da quel giorno innanzi, mai, mentre visse, non se ne dipartì. Quale ora questa si fosse, niuno il sa, ma o conformità di complessioni o di costumi o speziale influenza del cielo che in

0: come vedete, una Beatrice da novella che può sedurre il severo giovinetto in grazia del clima un po' eccitato dalla festa, tra canti, risa e libagioni. Il Boccaccio depreca tanta licenza, rammaricandosi che questo amore precoce, anche se onesto, abbia traviato Dante dagli studi. Dopo questa breve presentazione dell'inizio della vita nuova, procederemo nel prossimo incontro con il testo poeticamente più valido.
1: Avete ascoltato la terza puntata del Commento alla vita nuova di Dante Alighieri, a cura di Graziano Sessolo. Una produzione Radio Senti Chi Parla.
2: La parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello. Gesualdo Bufalino.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere ogni tanto, galantuomini sempre. Luigi Pirandello.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
0: Va ora in onda il racconto.
3: Carlo della Corte. Una domenica troppo affollata. Si slacciò la cravatta, si tolse la giacca, piegandola sul braccio. Guardò furtivamente se c'era qualche conoscente nei paraggi, magari uno dei suoi vice direttori. Capita sempre così. Quando fai qualcosa di sconveniente c'è il superiore che ti vede. Per lui togliersi la giacca era una bestemmia. Imerio era un capufficio perfetto. Ma quel giorno il caldo era insopportabile. Venezia era un termitaio di turisti e molti avevano l'aria trasandata di quelli che credono di poter far ciò che vogliono dappertutto. Diamine, occorre un po' di rispetto per una città così. Che caldo stupido, borbottò stornando gli occhi da una turista, quasi certamente una tedesca, con un cappello di paglia da cui uscivano riccioletti biondi e unti. Ma non erano i riccioletti a scandalizzarlo, quanto i calzoncini cortissimi, e le gambe rosee, e ahimè ben fatte, che ne scappavano allegramente. Si asciugò il sudore col suo fazzoletto a scacchi, ne aveva una serie completa. Li preferiva da quando era piccolo. In campagna, dove era nato, si usavano molto. Del resto anche suo fratello, parroco in terraferma, continuava a soffiarsi il naso in quei lenzuoli che sembravano pronti per una partita con re, regine ed alfieri. Ecco montargli la rabbia. Gli faceva caldo tutto. Gli occhiali sul naso, il cinturino dell'orologio al polso e persino la vera matrimoniale. Si sarebbe tolto di dosso tutto, eccetto questa. No, la vera l'avrebbe tenuta sempre, anche se fosse divenuta una morsa intollerabile per il suo povero anulare, oppresso da una circolazione difettosa. Era il segno che Catina esisteva, un segno concreto della sua presenza nella casa di Calle Boldù. Catina lo aspettava, certo aveva preparato piatti economici, leggeri, estivi, perché lui da giugno ad agosto diventava disappetente. E poi Catina era l'unica a capirlo. «Pardon», gli disse un turista corpulento dopo averlo quasi gettato addosso ad una vetrina di abiti fatti. Sentì una vampa incendiargli la faccia, tanto più che l'altro era vestito con una ridicola maglietta a righe che a stento si modellava su un ventre prominente, piedi scalzi infilati in un paio di sandalacci. «Signore, perdonami», chiese mentalmente, sapendo che il suo odio verso mezzo mondo era un grave peccato. Ma non poteva farci niente. Strinse i pugni e andò avanti. Per arrivare a casa dall'ufficio in questi periodi di affollamento turistico impiegava almeno mezz'ora più del normale. Un gruppo di jugoslavi indolenti gli sbarrò il passo. Bloccavano la intera calle. «Permesso?» domandò con voce inviperita. Ma niente. Erano come un muro di carne, atoni e incuranti del mondo circostante. Si mise di sbieco e con la spalla cominciò a tagliare quella siepe che gli opponeva un'indolente resistenza. Uscì vincitore ma affranto dalla piccola battaglia. Il contatto con gli altri lo sgomentava. Nel suo ufficio alle assicurazioni era riuscito a defilarsi, trovando un fragile riparo in uno sgabuzzino vicino alla toilette. Quello era il suo regno. Lì si sentiva sicuro. Aveva i suoi timbri, la sua macchina da scrivere, il suo pacco di carta extra strong. I colleghi li amava poco, anzi niente. Qualcuno gli stava addirittura sullo stomaco, soprattutto i più giovani, i riguardosi e i pettegoli, le lingue taglienti che guardavano gli altri, criticavano come andavano vestiti, scherzavano come se la vita, invece di quella cosa seria che era, fosse stata una grande baraonda. Una volta che un sottoposto, Sbardelli, gli aveva fatto notare che aveva il colletto della camicia un po' liso, si era impermalito. Ma tu, gli aveva ribattuto con un tremito nella voce, Ma tu non hai altro da fare che spiare il tuo prossimo. E a fine anno aveva marchiato con una nota di biasimo la cartella personale dell'irriverente impiegato. Adesso aveva cominciato a salire un ponte, ancora tre prima di arrivare a casa. Era già periferia quella. La gente si era dissolta. Solo qualche magro gatto acciambellato sugli scalini o all'ombra del parapetto di una fondamenta. Arrivò a casa con il cuore in gola ed era ormai tutto un bagno di sudore. Catina corse con una pezzuola ad asciugargli la fronte. Lo aiutò a tirar giù le bretelle, lo depose letteralmente sul letto. «Non ho voglia di mangiare oggi», fece lui con una smorfia. «E perché mai? Mi è andato via l'appetito. Tutta quella gente discinta, tu sai, vero?» «Bene», rispose la moglie, aggiustandosi una forcina nei capelli scipiti e andando verso la finestra per vedere se vi entrava una bava d'aria. «Cerca di consolarti. Domani è sabato, non lavori, e poi c'è la domenica. Due giorni tranquilli, in casa, tu ed io». «Eh sì», sospirò lui, come esalando l'ultimo fiato. «La gente non la vedrò, ma il caldo arriva anche qui».
4: «Te l'ho detto tante volte», spiegò pazientemente Catina. «Con i risparmi che abbiamo da parte si potrebbe installare in casa l'aria condizionata».
3: «Niente ordigni del genere in casa nostra», le dette sulla voce lui.
4: «E poi», rispose scuotendo lentamente la testa, «l'aria condizionata procura i reumi». E mise un gemito. «Ho un doloretto qui dietro la schiena. Capirai, con questo scirocco, questa umidità».
3: La faccia, che prima era tesa e sofferente, si rilassò. Solo le premure della moglie lo rendevano beato.
4: «Ho comprato del prosciutto magro per te», gli sussurrò sfiorandogli i capelli. «Vuoi che ti avvolga qualche fettina attorno ad un paio di grissini?»
3: Come per usarle una cortesia, lui annuì con il mento e dopo un po' sgranocchiò, sbriciolandoli lungo il guanciale, i grissini. Sorrise. «Facciamo una pazzia», chiese. Catina era già eccitata da quel tono, reggeva in mano mezzo bicchiere di vino per il suo uomo. Accostò la seggiola al letto.
4: «Dimmi», se lo beveva con gli occhi.
3: «Ho pensato che invece dell'aria condizionata si potrebbe comprare niente meno che», tossì leggermente, «una barca». Il ragioniere Imerio parve agli occhi della moglie circonfuso di luce.
4: «Col motore?» domandò ansiosa.
3: «E vuoi che la mia età la spinga a remi? Anche se devo dirlo, i miei 50 non li porto poi tanto male, se non fosse per qualche doloretto. E per la circolazione? È il caldo che mi rovina», precisò lui. E cominciò a parlare della barca. «Un entrobordo o un fuoribordo? E di che colore?» Discussero amabilmente per un'oretta sul problema della tinta e alla fine scelsero il celeste, che faceva tanto mare. Avrebbe mimetizzato l'imbarcazione nel suo stesso naturale paradiso.
4: «La distinzione», dichiarò Imerio, «consiste nel non dare nell'occhio. Ho sempre seguito questo stile di sobrietà nel vestire». E allungò lo sguardo sulla giacca che aveva sistemato sulla spalliera della seggiola. Un doppio petto grigio, percorso verticalmente da un quasi invisibile filino bianco.
3: «Tu fai figura con niente», lo rassicurò Catina.
4: Allora tirarono fuori il libretto dei risparmi e rifecero i conti. E alla fine conclusero che la loro esistenza avara, senza figli, avrebbe consentito il lusso di quell'acquisto. Imerio, meticoloso, fissò anche il giorno della compra. Lunedì no, perché non gli pareva bello assentarsi dall'ufficio dopo la domenica. Aveva paura di figurare come uno di quegli sbaffatori di vacanze che gli erano tanto odiosi. Martedì neanche, perché né di Venere né di Marte non ci si sposa né si parte. Mercoledì poteva andare. Avvertì con forte anticipo l'ufficio del personale e mercoledì mattina si presentò nel più bel negozio di motonautica. «Azzurro lo voglio», precisò subito. Poi tergiversò, traccheggiò, fece cauti passi avanti, ritirate precipitose. Il negoziante era sulle spine, ma insomma questa barca la voleva o no? Imerio la voleva certamente, ma aveva la più ferma intenzione di nascondere la sua smania per non offrire esca al raggiro da cui si sentiva insidiato. Si barcamenò col prezzo, chiese sconti folli, ridimensionò le pretese e tutto questo lo portò naturalmente a detestare il negoziante, il quale faceva soltanto il suo lavoro. Alla fine ebbe la barca, 15 cavalli appena, ma con un'arietta sbarazzina. Pagò un po' meno di quanto gli era stato chiesto all'inizio e ottenne con la barca una lezione gratuita di guida che gli sarebbe stata impartita il giorno dopo dal negoziante. Ecco, voi lo vedete Imerio sul suo elegante barchino. Ha in testa un berrettino azzurro. Si sente audacissimo. È un po' sconvolto. Di meccanica non ha mai capito troppo, ma l'importante è che la barca corra. Sfiora il muraglione rosa della Celestia, si butta al largo, si fa strada tra Murano e San Michele. Si sente un fulmine, quel ragioniere, un uomo sportivo. Gli è rientrata l'antipatia per il negoziante che gli spiega le manovre. Niente difficili, dopo tutto. Ormai lui è padrone della laguna. Rientra la sera a casa, paonazzo di sole, quasi patetico, ma Catina pare mirabile. Il suo uomo ha sempre una dignità, lei lo conosce, sa che il suo dispetto verso il mondo nasce da radici non casuali. Quanto ha penato per quei galloni di capufficio, e avrebbe meritato ben di più. Invece la carriera era stata un percorso di guerra. Giovani dottorini lo avevano scavalcato con abili volteggi. Ma lei sapeva, e come, che Imerio era un uomo intelligente e sensibile. Bastava prenderlo per il verso giusto. «Come stai bene così?» mormora Catina. Venerdì in ufficio Imerio conservava gelosamente il suo segreto. Ha un ghignetto impercettibile di sfida che solo una dattilografa particolarmente attenta riesce a cogliere. È stupita, non l'ha mai visto con quella grinta. «Remi da galera», mormora a se stesso Imerio, sollevando gli occhi ai colleghi affaccendati. «Lingue perfide. Domani e domenica sarò un dio, lontano da voi, dai turisti invadenti, io, la mia Catina e la laguna». Ma il domani arriva con una serie di perfidi temporali. Imerio è disfatto, fuori dai gangheri. Vaga per casa. Catina gli corre dietro con le gocce del sedativo. Lui impreca, si torce le mani, accusa il mondo di disfattismo, di congiure del diavolo. Ma i lampi rigano ancora il fondale bluastro verso le isole. Gli scoppi sono incessanti ed echeggiano lungamente nelle sue orecchie incapaci di tollerarli. Per fortuna ha sistemato la barca in un cantiere, una cavanetta, dove, dietro un modico compenso, gli hanno assicurato che sarà custodita con ogni riguardo. Solo la notte porta pace, pace e stelle. Imerio lo osserva, guarda sfilacciarsi le ultime nuvole, la luna finalmente affiora. È l'alba di domenica, la barca vacilla, sbanda, ma parte. Catina canta una canzone vecchia, roba ancora di Rabagliati. Ha un paniere di plastica dove ha sistemato aranciate, pane e salame. Tutto il giorno vogliono godersi quella tranquillità meravigliosa. Arrivati al largo, Imerio spegne il motore. Una pausa per non stancarlo troppo, spiega professionalmente. Trascorrono un'ora di silenzio, soddisfatti della quiete. Passa un sandalo remigante verso San Francesco del deserto. Ma poi si leva il primo ronzio e un cabinato di lusso solca le acque, facendo ondeggiare il barchino di Imerio che per poco non finisce in acqua. Tira una maledizione ma gli passa subito. Peccato che dopo qualche minuto arrivi saettando un fuoribordo, impennato come un coltello piantato nell'acqua con un rumore assordante. E poi ecco altre barche, motori, motorini, motoroni. La domenica, fa Catina paziente, c'era da aspettarselo che fosse così. Imerio è seccatissimo. Accende il motore e via. Lontano, andiamo più lontano, sillaba gelidamente. Ma arriva a tutta velocità un motoscafo carico di ragazzi e ragazze. Un paio di coppie sono abbracciate. Tre ragazze indossano succinti i bikini. Sembra che facciano per prendere in giro quella coppia di mezza età. Imerio ha paura di essere speronato dai giovani matti. Agita le braccia e uno strilla. Guarda i nonni in bagnarola! Mentre il loro motoscafo si allontana guizzando e caracollando. Vedono un isolotto poco più di una barena, cespugliosa ed erbosa. «Approdiamo là, staremo in libertà e mangeremo un boccone», suggerisce il ragioniere. «È vero, l'isolotto è deserto. Ma per quanto?» Non fanno in tempo a dare un'occhiata ai suoi anfratti alla riva opposta e già la concorrenza si è fatta viva. 3, 4, 5, 10 barche attraccano. Famiglie in vena di gite all'aria aperta, bragozzi carichi di ragazzi del 99, fidanzati, amanti, famiglie, giovani, la gente dilaga. Tutti si buttano sull'erba, stendono tovaglioli, accendono radioline e mini cassette a nastro. I bambini giocano, qualcuno piange. Due cani per poco non si azzannano. Catina tenta di stendere la tovaglia, ma il cane di una vecchietta, accompagnata da quello che è evidentemente il figlio, schizza sul bianco lenzuolo buttando all'aria la saliera e l'oliera. Infine riescono a sistemarsi alla meno peggio. Imerio fa per portare alla bocca mezzo panino, ma una pallonata gli fa volare via il berretto. Vorrebbe strozzare quel mare di folla, ma come sempre reprime, ingoia tutto. Sente solo un doloretto al fegato e le tempie che pulsano.
3: Dà una pedata ai panini, alle aranciate. Via, andiamo via, torniamo, ordina. Catina cerca di calmarlo, ma è inutile. Imerio guida la sua barca fino a Venezia con lo sguardo torvo del navigatore solitario che vede il monsone sulla sua testa. Due giorni dopo il giornale cittadino reca un'inserzione. Vendesi motoscafino 15 cavalli nuovissimo, color azzurro. Occasione. Imerio, steso a letto, inchiodato da quell'orrida colica, legge con il cuore straziato la sua inserzione e una lacrima gli riga il viso. Non si sa se di rabbia o di dolore.
5: Il racconto.
6: Estratto da Chocolat di Joanne Harris, letto da Marinella Brunelli. 11 febbraio, martedì grasso. Siamo arrivate con il vento del carnevale, un vento tiepido per febbraio, carico degli odori caldi delle frittelle sfrigolanti, delle salsicce e delle

visto per la spesa è un triste cane marrone. Abbiamo visto altri carnevali, io e lei, una processione di 250 carri decorati a Parigi. Il martedì grasso dell'anno scorso, 180 carri a New York. Due dozzine di bande che marciavano a Vienna. Clown sui trampoli, le grosse tête con le loro teste ciondolanti di cartapesta, le majorette con i bastoni che roteano e sfavillano. Ma a 6 anni il mondo ha ancora una luce speciale. Un carro di legno decorato alla buona con oro crespo e scene dalle favole. Una testa di drago su uno scudo. Raperonzolo con una parrucca di lana. Una sirenetta con la coda di cellophane. Una casetta di pan di zenzero tutta glassa e cartone dorato, una strega sulla porta che sventola le stravaganti unghie verdi di fronte a un gruppo di bambini silenziosi. A 6 anni si possono scorgere dei particolari che già un anno dopo vanno al di là delle nostre capacità. Dietro la cartapesta, la glassa, la plastica, lei riesce ancora a vedere la vera strega, la vera magia. Alza lo sguardo verso di me. Gli occhi sono brillanti, dello stesso azzurro verde della terra vista dallo spazio. Ci fermiamo? Ci fermiamo qui? Devo ricordarle di parlare francese. Allora, ci fermiamo? Mi si aggrappa alla manica. I suoi capelli sono un groviglio di zucchero filato nel vento. Ci penso. È un posto come un altro. Lansquenet su Tann. Al massimo 200 anime, non più di un puntino sulla superstrada tra Toulouse e Bordeaux. Sbatti le palpebre ed è già passato. Una strada principale, una doppia fila di case dai colori spenti e dal tetto spiovente che si aggrappano l'una all'altra come a serbare un segreto. Poche traverse che corrono parallele come i rebbi di una forchetta piegata. Una chiesa intonacata in un bianco aggressivo in una piazza di negozietti. Fattorie sparse in una landa guardinga, frutteti, vigneti, strisce di terra cintate e schierate secondo la rigorosa discriminazione dell'agricoltura. Qui mele, là kiwi, meloni, indivie sotto gli involucri di plastica nera, vigne apparentemente appassite e morte nel debole sole di febbraio, ma in attesa della trionfale risurrezione di marzo. Da dietro scorre la Tann, piccolo affluente della Garonne che si fa strada tra pascoli paludosi. E la gente assomiglia molto a tutta quella che abbiamo conosciuto, un po' pallida forse nell'insolita luce solare, un po' trasandata. I foulard e i berretti sono dello stesso colore dei capelli che ricoprono, marroni, neri o grigi. I volti sono segnati come le mele dell'estate scorsa. Gli occhi infossati nella pelle rugosa come bilie in un vecchio impasto. Alcuni bambini, bandiere spiegate rosse, verde limone e gialle, sembrano di un'altra razza. Mentre il carro avanza pesantemente lungo la strada, trainato dal vecchio trattore, una donna robusta con il volto quadrato e malinconico si stringe sulle spalle un cappotto scozzese e urla qualcosa nel semi-incomprensibile dialetto locale. Sul carro, un babbo Natale un po' tozzo, fuori posto fra fate, sirene e gnomi, lancia caramelle alla folla con malcelata aggressività. Un uomo anziano dai tratti sottili che indossa un cappello di feltro al posto del berretto rotondo tipico di questa regione, solleva con un educato sguardo di scusa il triste cane marrone che sta fra le mie gambe. Vedo le sue dita sottili e aggraziate muoversi nel pelo del cane. Il cane uggiola. L'espressione del padrone racchiude allo stesso tempo amore, preoccupazione, senso di colpa. Nessuno ci guarda. Potremmo anche essere invisibili. I nostri vestiti rivelano che siamo straniere, di passaggio. Sono educati, davvero ben educati. Nessuno ci fissa. La donna, i lunghi capelli infilati nel colletto del cappotto arancio, una lunga sciarpa di seta che svolazza al collo. La bambina, con gli stivali di gomma gialli e un impermeabile azzurro cielo. I loro colori le marchiano. I loro colori sono esotici. I loro volti, ma sono troppo pallidi o troppo scuri. E i loro capelli le marchiano come altre, straniere.

0: diverse in modo indefinibile. Gli abitanti di Lansquenet hanno imparato l'arte di osservare senza incrociare i tuoi occhi. Sento il loro sguardo come un respiro sulla nuca, stranamente privo di ostilità e tuttavia freddo. Per loro siamo una curiosità, parte del carnevale, una ventata che viene da terre lontane. Sento i loro occhi su di noi mentre mi giro a comprare una galette dal venditore ambulante. La carta è calda e unta. La frittella di grano scuro è croccante agli orli, ma spessa e buona al centro. Ne rompo un pezzetto e lo do ad Anouk, pulendole il burro sciolto sul mento. Il venditore è un uomo rotondo, stempiato, con occhiali spessi, la faccia grondante per il vapore che sale dalla piastra calda. Le fa l'occhiolino. Con l'altro occhio cattura ogni dettaglio, sapendo che più tardi ci saranno domande. «In vacanza, madame?» L'etichetta del paese lo autorizza a chiedere. Dietro all'indifferenza del commerciante intravedo una vera voracità. Sapere le cose qui vale come moneta sonante. Con le bellezze di Agen e Montauban così vicine, i turisti sono una rarità. Per un po'. Da Parigi, allora. Devono essere i nostri vestiti. In questa regione abbagliante la gente è scialba. Il colore è un lusso. Non sta bene portarlo. I fiori colorati sul bordo della strada qui sono erbacce, invadenti, inutili. No, no, non da Parigi. Il carro è quasi alla fine della strada. Una piccola banda, due pifferi, due trombe, un trombone e un piccolo tamburo lo segue, suonando una fiacca marcia non identificabile. Una dozzina di bambini corre nella sua scia, raccogliendo le caramelle che non sono state raccolte da nessuno. Alcuni sono in maschera. Vedo cappuccetto rosso e un tipo peloso che potrebbe essere il lupo che bisticcia amichevolmente per il possesso di una manciata di stelle filanti. Una figura in nero li segue. A prima vista lo scambio per una maschera della parata, il dottor Balanzone, forse, ma quando si avvicina riconosco la sottana antiquata del prete di campagna. È sulla trentina, anche se da lontano la sua postura rigida lo fa sembrare più vecchio. Si volta verso di me e vedo che anche lui è straniero, con gli zigomi alti e gli occhi chiari del nord e lunghe dita da pianista posate sulla croce d'argento che gli pende dal collo. Forse è questo che gli dà il diritto di fissarmi, il fatto che è straniero. Ma nei suoi freddi occhi chiari non leggo un benvenuto. Solo lo sguardo felino che misura le distanze di chi non si sente sicuro del proprio territorio. Gli sorrido, guarda altrove, spaventato. Con un cenno chiama i due bambini verso di sé. Un gesto indica i rifiuti che ora occupano la strada. Controvoglia i due cominciano a ripulire, raccogliendo le stelle filanti usate e le carte di caramella fra le braccia e poi dentro un bidone della spazzatura lì vicino. Mentre mi giro, mi accorgo che il prete mi fissa di nuovo. Uno sguardo che in un altro uomo avrebbe potuto essere di apprezzamento. Non c'è una stazione di polizia a Lansquenet-sur-Tarn e quindi non ci sono crimini. Provo a essere come Anouk e vedere la verità sotto la maschera, ma per ora è tutto sfocato. Ci fermiamo qui? Allora, maman! Mi tira il braccio insistendo. Mi piace qui. Ci fermiamo? La prendo fra le braccia e la bacio sulla testa. Odora di fumo e di frittelle e di lenzuola tiepide in un mattino d'inverno. Perché no? È un posto che va bene come un altro. Sì, certo, le dico, la bocca fra i suoi capelli. Certo, ci fermiamo. Non è proprio una bugia. Questa volta potrebbe anche essere vero. Il carnevale è passato. Una volta all'anno il paese splende di luci passeggere, ma ora il calore è svanito, la folla dispersa. Gli ambulanti ripongono le piastre e le tende, i bambini abbandonano i loro costumi e i regali della festa. Domina una lieve aria di imbarazzo, di vergogna per l'eccesso di rumore e di colori. Come pioggia di mezza estate, evapora, penetra nella terra crepata. scavata e attraverso le pietre riarse, lasciando a stento una traccia. 2 ore dopo, Lanskene su Tan è nuovamente invisibile, come un villaggio incantato che appare solo una volta all'anno. Se non fosse stato per il carnevale, non ce ne saremmo proprio accorte. Abbiamo il gas, ma per ora non c'è l'elettricità. La nostra prima sera ho preparato delle frittelle per Anouk al lume di candela e le abbiamo mangiate vicino al fuoco, usando una vecchia rivista come piatto, dato che nessuna delle nostre cose può essere recapitata fino a domani. Originariamente il negozio era una panetteria e reca ancora il fascio di grano del panettiere inciso sopra la piccola porta. Ma il pavimento è coperto da uno spesso strato di polvere farinosa e quando siamo entrate ci siamo fatte strada attraverso un cumulo di stampati pubblicitari. L'affitto sembrava ridicolmente basso, abituate come siamo ai prezzi della città, ma comunque ho notato lo sguardo acuto di sospetto della donna dell'agenzia mentre contavo le banconote. Sul contratto d'affitto sono Vian Rocher. La firma un geroglifico che potrebbe voler dire qualunque cosa. A lume di candela abbiamo esplorato il nostro nuovo territorio. I vecchi forni, ancora sorprendentemente in ordine sotto lo strato di grasso e fuliggine, i muri rivestiti di pannelli di pino, le piastrelle di cotto scurite. Anouk ha ritrovato la vecchia tenda da sole ripiegata in una stanza sul retro e l'abbiamo tirata fuori. Alcuni ragni sono scappati da sotto la stoffa scolorita. L'abitazione è sopra il negozio. Una stanza da letto e un bagno, un balcone davvero minuscolo, una fioriera di terracotta con i gerani morti. Quando l'ha vista, Anouk ha fatto il muso lungo. «È così buio, mamma!» Sembrava impaurita, l'espressione che non si capacitava dello stato di abbandono. «E l'odore è così triste!» «Ha ragione, l'odore è come luce del giorno intrappolata per anni fino a diventare acida e rancida. Sa di sterco di topo e di fantasmi di cose cadute nell'oblio e mai compiante. Rimbomba come una grotta». E quel po' di calore della nostra presenza serve solo ad accentuare ogni ombra. La vernice, la luce del sole e l'acqua insaponata ci sbarazzeranno del sudiciume. Ma la tristezza è un'altra cosa. L'eco malinconica di una casa dove nessuno ha riso per anni. Il volto di Anouk era pallido, gli occhi ingranditi alla luce della candela, la mano stretta alla mia. «Dobbiamo dormire qui?» ha domandato. A Pantoufle non piace, ha paura. Ho sorriso e l'ho baciata sulla guancia dorata e seria. Pantoufle ci aiuterà. Abbiamo acceso una candela per ogni stanza, oro, rossa, bianca e arancione. Preferisco prepararmi l'incenso da sola, ma in caso di emergenza anche i bastoncini comprati possono servire allo scopo. Lavanda, cedro e citronella. Reggevamo una candela ciascuna. Anouk soffiava nella sua trombetta giocattolo, mentre io battevo un cucchiaio di metallo in una vecchia padella. E per 10 minuti abbiamo pestato i piedi girando in tondo in ogni stanza, gridando e cantando a squarciagola. «Fuori! Fuori! Fuori!» Fino a quando i muri non si sono messi a tremare e i fantasmi disturbati non sono scappati, lasciandosi dietro un debole odore di bruciato e una grande quantità di intonaco caduto. Se guardi dietro alla vernice scurita e crepata, dietro alla tristezza delle cose abbandonate, cominci a vedere fiochi contorni, come l'ultimo bagliore di un oggetto luccicante tenuto in mano. Qui un muro illuminato di vernice dorata, là una poltrona, un po' sciupata, ma di un vivacissimo colore arancione. La vecchia tenda, che improvvisamente luccica non appena i colori seminascosti riaffiorano dagli strati di sporcizia. «Fuori! Fuori! Fuori!» Anouk e Pantoufle pestavano i piedi e cantavano, e le pallide immagini si sono fatte più vivide. Uno sgabello rosso vicino al bancone di vinile, una fila di campanelle alla porta d'ingresso. Ovviamente so che è solo un gioco. Incantesimi per consolare una bambina spaventata, Ci sarà del lavoro da fare, lavoro duro, prima che tutto questo diventi realtà. Ma per ora basta sapere che la casa ci dà il benvenuto, come noi la accettiamo con gioia. Salgemma e pane vicino al gradino d'ingresso per calmare ogni divinità del luogo. Legno e sandalo sul nostro cuscino per addolcire i sogni. Più tardi Anouk mi ha detto che Pantoufle non era più spaventato, e così questo era sistemato. Abbiamo dormito insieme vestite sui materassi infarinati nella camera da letto, con tutte le candele accese, e quando ci siamo svegliate era mattina.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Francesco Petrarca, il canzoniere. L'attuale titolo dell'opera fu attribuito nel Cinquecento da un tipografo, perché Francesco Petrarca infatti intitolò la sua raccolta di 366 poesie in volgare Rerum Vulgarium Fragmenta, cioè frammenti di cose volgari. La scelta del termine frammenti indica che le poesie fanno riferimento a momenti diversi della sua vita e a differenti stati d'animo, che, come accade per tutti gli uomini, sono spesso anche in contrasto tra loro. Il poeta sceglie di raccogliere tali frammenti in una struttura unitaria, finalizzata a rendere visibile il percorso interiore che egli ha compiuto nel corso della sua vita. Questo percorso però ha un punto di svolta, costituito dalla morte di Laura nel 1348 a causa della peste. Il canzoniere infatti è diviso in due parti, le poesie composte in vita di Laura e le poesie composte in morte di Laura. La morte dell'amata, nel contesto di una pestilenza che decimò la popolazione europea, induce il poeta a riflettere sulla sua vita. Egli decide di privilegiare la ricerca dei valori spirituali rispetto alla ricerca del successo e dei piaceri terreni, che aveva caratterizzato tutta la prima fase della sua vita. Nella prima parte della raccolta, precedente alla svolta, prevalgono due temi: il desiderio del successo letterario, cioè la gloria poetica, e l'amore per Laura. Nella seconda parte, invece, i temi prevalenti riguardano il dolore per la morte di Laura, la ricerca di valori spirituali, l'amicizia, la necessità della pacificazione politica. Il tema che costituisce il filo conduttore dell'opera è l'amore, che resta inappagato, cioè non è corrisposto. Petrarca indaga tutte le conseguenze psicologiche che questo sentimento genera nel suo animo. L'esaltazione iniziale, la vergogna che egli prova nei confronti degli altri uomini, il conflitto interiore derivante dall'amore e al tempo stesso dal rancore nei confronti della donna che non contraccambia il suo sentimento, il desiderio di solitudine e il bisogno del rapporto con la natura. Petrarca inaugura così un modo del tutto nuovo di parlare d'amore, capace di coinvolgere il lettore che si riconosce nei sentimenti provati dall'autore. Francesco Petrarca descrive Laura dal punto di vista fisico, la rappresenta con gli atteggiamenti che la caratterizzano e la inserisce nei luoghi realmente frequentati da lei. Laura, dunque, a differenza di tutta la tradizione poetica precedente, è una donna concreta. Al tempo stesso, però, la sua figura acquisisce un valore simbolico, perché rappresenta anche la ricerca dei piaceri terreni, effimeri, cioè che durano poco, e vani, illusori, incapaci di condurre alla felicità stabile, che il poeta ha inseguito per gran parte della sua vita. Il nome Laura, infatti, è utilizzato anche per riferirsi al lauro, la pianta usata per incoronare i poeti, riconoscimento che a Petrarca venne attribuito a Roma nel 1340. L'amore per la donna diventa quindi il simbolo delle passioni terrene che hanno travolto la vita del poeta, impedendogli di cercare la vera felicità, che può derivare all'uomo solo dalla ricerca interiore e spirituale. Alla poesia Petrarca riconosce un valore importantissimo che le deriva dal linguaggio preciso e ricercato, dalla componente musicale che rende dolci e armoniosi i suoni e dall'originalità delle figure retoriche, gli strumenti propri dell'arte poetica, che consentono al poeta di esprimere anche i sentimenti più profondi e difficili da comunicare. Pertanto la poesia svolge tre funzioni fondamentali. Consente di indagare l'animo umano portando in superficie le verità nascoste, una funzione conoscitiva. Consente di pacificare i conflitti interiori dell'uomo osservandoli razionalmente, funzione consolatoria. E consente di vivere momenti di grande bellezza che l'arte poetica sa procurare ed è una funzione estetica. Con il termine estetica, che deriva da un verbo greco che significa percepire attraverso i sensi, ci si riferisce all'ambito artistico che l'uomo conosce e percepisce attraverso i cinque sensi. Ultimo punto fondamentale dell'opera è l'uso del volgare. Il volgare toscano di Petrarca è una lingua diversa da quella precedentemente usata dai poeti toscani, perché Petrarca non visse quasi mai nella sua terra d'origine e non subì l'influenza delle parlate cittadine. È una lingua frutto dello studio dei diversi volgari letterari e di un'approfondita conoscenza del latino, da cui il poeta trae la ricchezza delle figure retoriche. Si tratta di una lingua armonica e musicale, che diventerà, per i poeti successivi, un vero e proprio modello di lingua letteraria da imitare.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista enigmistica in Baci e abbracci di Aldo Capece. Abbracciarsi non fa bene soltanto allo spirito, ma anche al corpo. Riduce la pressione arteriosa, aumenta i livelli di ossitocina e dà benefici al cuore e al sistema immunitario. L'abbraccio ci rassicura, trasmettendo un senso di protezione. Non è un caso che il colonnato di Piazza San Pietro a Roma sia stato pensato come la stilizzazione di due enormi braccia che si protendono dalla basilica per abbracciare, sia pure idealmente, tutti i fedeli presenti e in generale l'intera cattolicità. Guardare un'altra persona è già una forma di empatia, ma sentirne il corpo, la sua consistenza e temperatura, il suo odore è un passo in più che però non tutti sono disposti a fare tanto di frequente. Consegnarsi nelle braccia dell'altro è un gesto di fiducia che ai diffidenti e agli introversi riesce difficile. Quando si supera questa impasse, però, si prova un senso di immediato benessere, anche fisico. Non è esagerato affermare che le precauzioni anticontagio della recente pandemia, facendo diminuire notevolmente il contatto fisico tra le persone e quindi anche gli abbracci, abbiano provocato l'aumento di ansia e stress. L'ossitocina è un ormone la cui produzione è stimolata anche dal contatto fisico. Esso agisce a livello cerebrale su zone del cervello quali l'amigdala e l'ippocampo che gestiscono memoria ed emozioni. Con una minor produzione di ossitocina siamo tutti meno empatici e disposti a interagire con gli altri. Ma il fatto che chi viene abbracciato spesso affronta la vita nel modo migliore è solo un'impressione oppure è suffragato da ricerche scientifiche? Diverse università hanno condotto ricerche che fanno propendere per la seconda ipotesi. In quella del North Carolina hanno constatato che proprio l'aumento di ossitocina potrebbe essere la causa dell'effetto calmante degli abbracci. Alla Carnegie Mellon University di Pittsburgh, Pennsylvania, un'altra ricerca ha provato che abbracciarsi stimola il sistema immunitario e può aiutarci a difenderci dai virus. Per non parlare dei benefici che questo gesto così semplice produce nei bambini. Si potrebbe definire un bisogno basico, tanto è importante per aumentare l'autostima e la costruzione di un'identità forte e sicura di sé. I bimbi piccoli cresceranno con la consapevolezza di non essere mai abbandonati, allontanando da loro un frustrante senso di smarrimento. Questo li aiuterà nei rapporti con gli altri, nella ricerca degli amici o del partner. I bambini lasciati soli da piccoli, e questo vale anche nel mondo animale per i cuccioli, avranno molte più difficoltà nella vita adulta, partendo svantaggiati rispetto agli altri. Ma chi ha inventato il gesto di abbracciarsi e perché? I primi sapiens molto probabilmente già si abbracciavano, ma in origine questo atto era legato a un naturale bisogno di difendersi dalle intemperie e dal freddo. In seguito, l'abbraccio divenne sempre più un segnale ritualizzato di accettazione sociale, di amicizia e rassicurazione. E naturalmente anche d'amore. Una romantica interpretazione di una scoperta archeologica avvenuta a Valdaro, vicino a Mantova, è per alcuni la testimonianza del primo abbraccio d'amore nella storia dell'umanità. In una tomba giacciono due giovani, una ragazza e un ragazzo dell'età neolitica, che sembrano uniti nella morte da un abbraccio. Tornando agli animali, la maggior parte di essi, non solo mammiferi, ma anche uccelli, usa avvolgere i propri simili con gli arti anteriori per regolamentare la temperatura corporea. Tale pratica si chiama hudding. E serve quasi sempre per scambiarsi calore. Tuttavia, una curiosa eccezione è rappresentata dai koala, che, a differenza degli altri animali, non abbracciano i propri simili, ma i tronchi d'albero. Lo fanno non per ricevere un po' di calore, ma per raffreddare la propria temperatura. Quando l'aria è più calda di 25 gradi, i tronchi, specialmente quelli di acacia, rimangono più freschi e servono a questi simpatici marsupiali per avere un po' di sollievo. Per i primati e gli esseri umani, invece, abbracciarsi tra simili ha assunto nel tempo un significato non più biologico ma sociale. Questo gesto è usato per tranquillizzare l'altro delle proprie buone intenzioni, o come atto di rispetto per chi è più anziano o più autorevole. Quindi abbracciarsi trasmette serenità e benessere, e oggi la tecnologia umana ha provato anche a riprodurre le stesse sensazioni in assenza di un'altra persona. Nel 2008 a Singapore hanno inventato un orsacchiotto di peluche che i genitori possono stringere e che, via internet, trasmette il loro amore ai figli lontani tramite un pigiama dotato di elementi gonfiabili e riscaldanti.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito web futuroprossimo.it. Gli scienziati curano gli incubi ricorrenti inserendo suoni nei sogni. Introducendo suoni all'interno degli incubi con una speciale fascia wireless, uno studio ha mostrato la capacità di manipolare il sonno. Di Gianluca Riccio. Un gruppo di ricercatori svizzeri ha trovato un modo per curare gli incubi, riproducendo suoni positivi mentre la persona dorme. In passato, le persone che avevano incubi frequenti usavano una cosa chiamata terapia di inversione dell'immagine, una sorta di metodo per cambiare la trama negativa dell'incubo in qualcosa di positivo, mentre si era svegli. Una nuova tecnica scoperta di recente migliora quella terapia. Lo fa aiutando i pazienti ad associare un suono specifico al loro sogno riscritto e quindi a riprodurre quel suono attraverso una fascia wireless durante l'inizio della fase onirica del sonno, per cacciare via gli incubi ricorrenti. Un filone di ricerca, quello che passa attraverso i suoni, simile a quello che si sta sperimentando per cancellare i ricordi negativi. Secondo i ricercatori, gli incubi cronici affliggono fino al 4% degli adulti in qualsiasi momento. Questa condizione spesso porta i pazienti a svegliarsi durante le fasi cruciali del sonno naturale, cosa che può influire negativamente non solo sulla loro salute fisica, ma anche sul loro benessere mentale, con possibili e gravi conseguenze psicologiche. Per ovviare a questo problema, i terapeuti tradizionali chiedono al paziente di riscrivere lo scenario negativo dell'incubo ricorrente e di dargli un finale positivo. In seguito si insegna ai pazienti a esercitarsi a rivivere la nuova scena durante le ore di veglia, nella speranza che, al momento del sogno, la loro mente inconscia abbia adottato il nuovo finale. Nello studio pubblicato su Current Biology, il team guidato dal ricercatore Lampros Peroganvros dell'Università di Ginevra ha arruolato 36 pazienti che seguivano già una terapia tradizionale. Metà di questi ha continuato come nulla fosse, mentre l'altra metà ha utilizzato la nuova tecnica di associazione del suono. I ricercatori hanno coinvolto i pazienti nella creazione di una versione positiva della trama del sogno, ma non si sono fermati qui. Hanno anche richiesto loro di associare questa nuova trama a un suono specifico. Successivamente, per fissare questo suono più a fondo nella mente del paziente, hanno assegnato ai pazienti il compito di reinventare ogni giorno la trama del sogno, mentre ascoltavano il suono durante questa prova mentale. Infine, hanno dato a ciascuno dei pazienti una fascia wireless che riproduceva il suono associato ogni volta che entravano nella fase di sonno REM. Come previsto, entrambi i gruppi hanno visto una diminuzione generale della frequenza degli incubi. Tuttavia, il gruppo che ha ricevuto la terapia del suono ha riportato un numero molto inferiore di incubi a settimana e fino a 3 mesi dopo il trattamento. Abbiamo osservato una rapida diminuzione degli incubi e sogni emotivamente più positivi, ha detto Peroganvros. Per noi ricercatori e clinici questi risultati sono molto promettenti, sia per lo studio dell'elaborazione emotiva durante il sonno che per lo sviluppo di nuove terapie. Si tratta solo di un primo passo. La piccola dimensione del campione rende necessario un ulteriore lavoro di follow-up. I risultati però sono promettenti davvero e potrebbero offrire un sollievo significativo a milioni di persone che soffrono di incubi debilitanti e ricorrenti.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Rivista Natura. Perché le zanzare diventano ogni anno più forti? In Vietnam e Cambogia sono state scoperte super zanzare, portatrici della febbre dengue, che manifestano resistenza alle sostanze chimiche. Un gruppo internazionale di ricercatori, guidato da Shinichi Kasai del National Institute of Infectious Diseases del Giappone, ha pubblicato su Science Adventures un nuovo studio che mostra la scoperta di zanzare resistente agli insetticidi in Vietnam e in Cambogia. Le zanzare Aedes aegypti sono le responsabili della dengue, della febbre gialla, della chikungunya, della zika e altre malattie. Si cerca di combattere la loro diffusione tramite una serie di sostanze chimiche volte ad uccidere o respingere

0: Carta dei Campioni, gli scienziati hanno scoperto che solo il 20% delle zanzare raccolte dal Vietnam è morto. I tassi di mortalità delle zanzare negli altri campioni erano quelli previsti. Successivamente sono stati analizzati i genomi delle zanzare rimaste in vita dopo l'esposizione all'insetticida ed è stata evidenziata una mutazione in un gene già stato associato alla resistenza a queste sostanze chimiche. Raccogliendo altri campioni, questa volta a Singapore e in Cambogia, ed esaminando specificamente quel gene, sono stati ritrovati 10 ceppi unici con mutazioni affini a quelle osservate nelle zanzare vietnamite e quasi tutti in Cambogia. Dallo studio è emerso che fino al 78% delle zanzare nei campioni raccolti in Cambogia o in Vietnam erano resistenti ai piretroidi e quelle con la mutazione del piretroide hanno mostrato di avere in media un aumento della resistenza da 50 a 100 volte. Questa mutazione era già stata rilevata precedentemente, ma non con una frequenza così elevata. La ricerca ha inoltre riscontrato una massima resistenza a due insetticidi differenti spruzzati nella capitale cambogiana Phnom Penh, dove le zanzare possedevano più di una mutazione che attribuiva loro meno fragilità. Questa nuova capacità delle zanzare preoccupa molto per la salute pubblica, anche perché, a causa del cambiamento climatico, dell'urbanizzazione e della globalizzazione, Aedes aegypti e altre specie stanno aumentando in maniera esponenziale ed estendendo i loro areali. Il nuovo studio è perciò un campanello d'allarme e suggerisce di aumentare gli sforzi per combattere le zanzare, dal momento che loro stanno diventando sempre più forti. Questa mutazione nelle zanzare per ora è ancora confinata nel sud-est asiatico, ma sappiamo che Aedes aegypti è una grande viaggiatrice, oltre alla caratteristica non indifferente di poter vivere ovunque, soprattutto in contenitori artificiali per l'acqua, come bacinelle, bicchieri e barattoli, impossibili dunque da eliminare. Anche le sue uova hanno una grande robustezza, possono sopravvivere per mesi in condizioni asciutte. Queste zanzare potrebbero diventare una minaccia senza precedenti per il controllo della febbre dengue e di altre malattie trasmesse da loro. Altri paesi dovrebbero iniziare a testare la resistenza per determinare la vera entità del problema, aggiungono i ricercatori.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito scienzenotizie.it. Scoperto nuovo organo nella gola umana, di Angelo Petrone. Si tratta di ghiandole, mai osservate in precedenza. Gli studiosi del Neanderthal Cancers Institute dell'Amsterdam UMC Utrecht hanno individuato nelle profondità della gola umana la presenza di ghiandole salivari mai studiate in precedenza. Si tratta di ghiandole collocate tra la cavità nasale e la gola. La scoperta e i dettagli sono stati resi noti sul sito Radiotherapy and Oncology e viene descritta come una notizia significativa, soprattutto per i pazienti con patologie tumorali della testa e del collo. Nello specifico, ora gli oncologi sanno che curare l'area con le radiazioni potrebbe produrre effetti collaterali. Come altre scoperte fortuite, l'organo è stato scoperto per puro caso, quando il radioterapista Wouter Vogel e il chirurgo orale e maxillofacciale Matis Valsar stavano analizzando un nuovo tipo di analisi come parte del loro studio. In maniera del tutto inaspettata, durante le loro analisi, due aree nell'area superiore della rinofaringe, dietro il naso, si erano totalmente illuminate. Le ghiandole scoperte sono molto simili alle più note produttrici di saliva. Abbiamo tre serie di grandi ghiandole salivari, ma non lì, ha spiegato Vogel. Per quanto ne sapevamo, le uniche ghiandole salivari nel ringofaringe sono microscopiche e distribuite uniformemente su tutta la mucosa. I nuovi organi hanno preso il nome di ghiandole salivari tuborali,

0: Vogel e Valstar e sono stati scoperti usando una combinazione di scansioni TC e PET, ovvero tomografia a emissione di positroni. Si tratta di una tecnica molto usata per la ricerca del tumore alla prostata.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia. I colli dei grandi rossi di Toscana. Dall'antichità fino alle nobili famiglie che ancora la abitano, la campagna della costa degli Etruschi vanta una lunga vicenda storica, raccontata da borghi e fortezze. A pochi chilometri dal Tirreno si scoprono l'armonia dei suoi vigneti, le cantine firmate dai famosi architetti e i preziosi vini Super Tuscan che danno lustro a questo angolo di alta Maremma fra il Livornese e il Pisano. Di Vannina Patanè. Nell'entroterra livornese, alle spalle di spiagge chilometriche bordate da fitte pinete, l'alta Maremma, oggi più nota con il marchio turistico di Costa degli Etruschi, si allunga con le sue distese di campi coltivati a vite e ulivo e i borghi che guardano il mare dall'alto dei colli. Su Vereto, punto di partenza del nostro itinerario, svetta all'ingresso della Val di Cornia, a pochi chilometri dall'azzurro del Golfo di Baratti. A dargli il nome, in epoca romana, sono state le querce da sughero, che un tempo formavano fitti boschi e ancora oggi caratterizzano la vegetazione. Chiuso fra mura medievali, anticipato dalla piazza adiacente alla porta d'ingresso con la pieve di San Giusto, bell'esempio di romanico pisano, il centro storico è un reticolo di stradine silenziose e piazzette in salita. Le case, con i muri lasciati al vivo, sono state costruite abbinando la grigia pietra locale a laterizi, pezzi di cocci e altri materiali di recupero. È il segno distintivo di una comunità che per secoli ha vissuto circondata dalle paludi maremmane, senza sprecare nulla. Ma come spesso accade in Toscana, è proprio la sobrietà delle forme a generare bellezza. La si respira camminando sotto gli archi in pietra e mattoni del chiostro dell'ex monastero francescano, costruito a partire dal 1286, che ebbe un ruolo importante nella vita della comunità, fino a quando, in età napoleonica, fu soppresso e poi riconvertito a uso civile. Con una breve passeggiata si raggiunge il palazzo comunale, dove ancora oggi ha sede il municipio. L'aspetto è tipicamente medievale, con una ripida scalinata che sale al loggiato superiore e la torre merlata dell'orologio. In cima all'abitato si allungano imponenti i resti della rocca aldobrandesca, dal nome della famiglia che nel Medioevo governava diversi possedimenti sparsi per la Maremma. Per abbracciare il borgo dall'alto si sale alla frazione Belvedere, dove la vista spazia dalle colline al Tirreno, planando su distese di ulivi e vigneti. Il vino è il nuovo oro rosso di Suvereto, da quando con l'istituzione nel 1989 della DOC Val di Cornia si è progressivamente imposto all'attenzione dei mercati, fino al riconoscimento nel 2000 di una specifica sottozona Suvereto e nel 2011 all'attribuzione della DOCG Suvereto. Così, quella che un tempo era la Maremma amara è diventata una terra di grandi vini e di cantine di design, come quella dell'azienda Petra, progettata dall'architetto svizzero Mario Botta e concepita come una solenne cattedrale laica che celebra l'incontro fra l'operosità dell'uomo e la natura. All'esterno, fra due braccia allungate, si alza il corpo centrale cilindrico che segue l'inclinazione della collina e risulta funzionale alla vinificazione, praticata per caduta delle uve nelle vasche di macerazione e fermentazione. All'interno si cammina per navate e gallerie che scendono in profondità e raggiungono l'anima della cantina, dove la costruzione si fonde con la roccia delle colline metallifere. Il percorso è scandito da infinite barrique fino a raggiungere l'altare in legno, opera dello scultore Giuseppe Rivadossi. Una coinvolgente esperienza sensoriale è anche la visita alla tenuta Casadei a conduzione biodinamica, con la sua cantina dalle linee moderne mimetizzata fra le vigne, circondata dall'orto, dalla fattoria con cavalli da tiro e galline, dal giardino delle farfalle e dallo stagno, popolato di pesci, papere e piante acquatiche. Una veduta d'insieme, abbracciata dal panorama circostante, si ammira entrando nel cannocchiale, un'installazione in pietra scura a forma di enorme cornice. I vigneti la fanno da padrone anche qualche chilometro più a nord, nella piana su cui svetta Castagneto Carducci, arroccato in collina e con il mare in vista. La storia del borgo è intrecciata a quella dei conti della Gherardesca, che per secoli furono i feudatari di quest'angolo di Maremma. Ancora oggi i loro discendenti risiedono nel castello in cima al paese, dove spesso accolgono ospiti VIP in vacanza in Toscana, all'insegna della massima discrezione. Fra gli abitué c'è Mick Jagger, che si fa fare le giacche su misura da Florin Cristea, andando di persona nella sua sartoria artigianale affacciata sulla via principale. Tutto attorno altri piccoli negozi, vecchi e nuovi, che vendono specialità alimentari e prodotti tipici, come i liquori artigianali della premiata fabbrica di liquori Emilio Borsi. È un mondo dove all'apparenza poco è cambiato dai tempi in cui Giosuè Carducci, a cui è dedicato un interessante museo archivio, da ragazzo viveva qui insieme alla famiglia, quando ancora il paese si chiamava Castagneto Marittimo, prima di cambiare nome in suo onore. La produzione vinicola, però, dai tempi dell'aspro odor dei vini di carducciana memoria, ha fatto passi da gigante negli ultimi decenni. È diventata la terra dei Super Tuscan, pregiati vini rossi ottenuti da blend di vitigni internazionali che sono di casa in Alta Maremma sin dall'inizio dell'Ottocento, quando Elisa Bonaparte Baciocchi, sorella di Napoleone e granduchessa di Toscana, fece importare dalla Spagna. La DOC locale, anche nella versione sassicaia, prende il nome da Bolgheri, la frazione che si raggiunge dall'Aurelia percorrendo il lungo viale bordato di cipressi, immortalato da Carducci nella sua poesia Davanti San Guido. Alla fine della strada appare il castello dei Della Gherardesca, tutto in mattoni rossi, con la torre merlata svettante nel cielo. Alla sua base si trova la porta d'ingresso al paese, dall'incanto senza tempo, con le sue piazzette fiorite e le vecchie case in pietra ben restaurate che oggi ospitano caffè e osterie. Anche qui si ritrovano le tracce di Carducci. In piazza Conte Alberto, una targa segnala dove il poeta visse da bambino prima di trasferirsi a Castagneto, e una statua ritrae l'amata nonna Lucia. Ma oggi il turismo è principalmente legato al vino. Nelle antiche cantine del maniero invecchiano i rossi dell'azienda Castello di Bolgheri. Fra le tante prestigiose aziende vitivinicole sparse nel territorio, spicca per la suggestione dei luoghi la tenuta argentiera, in bella posizione su un piccolo altopiano nei pressi del mare, con le cantine in un imponente edificio moderno ispirato agli antichi forti costieri maremmani. Dalle grandi terrazze al primo piano, la vista plana dai vigneti alle dune costiere e sprofonda nel blu intenso del Tirreno, abbracciando il golfo che da Castiglioncello va fino a Baratti e nelle giornate più limpide spingendosi fino all'isola d'Elba e alla più lontana Corsica. Spostandosi da una cantina all'altra, si attraversano scorci incantevoli, viali incorniciati dagli ombrelli dei pini marittimi, filari di viti e di ulivi che si alternano creando delicate geometrie. La dolcezza del panorama fa da sfondo anche al paese di Riparbella, ormai in provincia di Pisa, placidamente allungato sul crinale di uno sperone bianco di tufo e abbracciato dal bosco. Il territorio è abitato sin dai tempi degli Etruschi, come testimoniano gli scavi effettuati sulla collina in località Belora. Sul sito, dove sorgeva l'acropoli etrusca, oggi affacciano le vetrate della sala degustazione della cantina La Regola, una costruzione moderna in pietra, legno e cemento, progettata con un occhio al passato e uno al futuro. Ai visitatori è proposto un originale percorso multisensoriale guidato. Il momento clou è la visita alla barricaia con un sottofondo sonoro. Dal buio, progressivamente, emergono, a lume di candela, le immagini dipinte sulle pareti dall'artista toscano Stefano Tonelli. Ispirate al mondo etrusco, rievocano l'atavico legame fra l'uomo e la vite e celebrano il sonno del vino nelle botti.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Il lungo dormire. In verità, il letargo non è un sonno, ma uno stato straordinario in cui il corpo è spento. Così alcuni mammiferi affrontano l'inverno, e non solo. Di Giovanna Camardo. Forse, in quest'anno complicato, anche alcuni di noi vorrebbero adottare la strategia della marmotta. Restarsene chiusi nella tana, immobili, a occhi chiusi, lasciando che fuori passi, come direbbe Shakespeare, l'inverno del nostro scontento. Le marmotte, i ghiri, gli orsi e altri animali hanno infatti elaborato una tattica radicale per superare la stagione più fredda e difficile, che in pratica permette di saltarla a pie pari, il letargo. Una particolare condizione in cui il metabolismo e il funzionamento degli organi cambiano in modo totale e che gli scienziati stanno studiando per trovare applicazioni per l'uomo nella cura di malattie e nei futuri viaggi spaziali. Il nome più tecnico del letargo è ibernazione, uno stato che in realtà è del tutto diverso dal sonno. Il corpo cade in quello che si chiama torpore. La temperatura scende moltissimo. Il battito del cuore e i respiri rallentano. Varie parti del corpo funzionano in modo diverso e il cervello entra in un particolare stato di veglia lenta. Ci spiega Matteo Cerri, docente di fisiologia all'Università di Bologna, autore di A mente fredda, Zanichelli, dedicato all'ibernazione e La cura del freddo, Einaudi. In una marmotta delle Alpi, che in inverno scompare nei prati montani e si rifugia in una tana con altri membri del gruppo familiare, la temperatura corporea precipita da 38 gradi fino a 5 gradi. Il cuore passa da 180-200 a 28-38 battiti al minuto e i respiri da 60 a 1 o 2. Allo stesso modo si spengono i ghiri, che dagli alberi si rintanano in piccole cavità scavate sottoterra per un'ibernazione lunga fino a oltre 11 mesi. Se dovessimo davvero dormire come un ghiro, in letargo il nostro corpo sarebbe freddissimo e il respiro quasi assente. Protetti dai predatori nelle tane per affrontare la scarsità di cibo e il freddo invernali, questi mammiferi scelgono la strategia dell'austerity. Portano il metabolismo quasi a zero. Riducono l'attività delle centrali energetiche, delle cellule e la produzione di calore. E la temperatura del corpo cala, spiega Cherry. La capacità di generare calore è l'asso nella manica di noi mammiferi per essere sempre attivi, ma consuma tantissima energia. Già i primi mammiferi sfruttarono questa straordinaria invenzione dell'evoluzione per muoversi di notte. Non erano più dipendenti dal calore del sole, come accadde ai rettili. Quando però si ritiravano nelle tane di giorno, cercavano di risparmiare più energia possibile. Riducevano allora il metabolismo, entrando in un torpore giornaliero, racconta Cherry. Pensiamo che l'eredità genetica legata a questo meccanismo sia rimasta e sia stata sfruttata da quei mammiferi che si sono ritrovati a vivere in ambienti dove cibo o acqua non sono sempre presenti. Per esempio zone artiche, di alta montagna o deserti. Infatti, la capacità di ibernare è presente in tutto l'albero evolutivo dei mammiferi, dai pipistrelli ai roditori, come marmotte e scoiattoli di terra, dai marsupiali ai ricci, dagli orsi ai primati. Già, anche i cugini primati. Un esempio è il chirogaleo dalla coda grossa, piccolo lemure che affronta col torpore l'inverno del Madagascar, non freddo, ma molto secco. In generale, la temperatura dell'animale può scendere fino a restare vicina a quella della tana, magari di pochi gradi sopra lo zero. Lo scoiattolo artico va persino sotto, spiega Cherry. Lo scoiattolo di terra o citello artico è un animaletto della tundra di Canada, Alaska, Siberia. Il suo corpo passa da 36 gradi a 3 gradi, un record tra i mammiferi. Eppure il suo sangue non congela. Brian Barnes, della University of Alaska Fairbanks, USA, ha ipotizzato che il plasma resti in uno stato di soprafusione, cioè liquido, pur essendo sotto il punto di solidificazione, perché non contiene i nuclei di congelamento da cui parte la formazione del ghiaccio. Gli animali hanno un minimo di attività per non scendere sotto quelle temperature, ma il risparmio dato dallo spegnimento della stufa è enorme, dice Cherry. Cascata di eventi. Come si controlla questo processo? La catena di eventi sembra iniziare dal cervello. Il team di Matteo Cherry ha di recente individuato l'area cerebrale precisa. Anni fa avevamo trovato una regione dell'encefalo che funziona come un interruttore del metabolismo, potendo aumentare l'attività cellulare e la produzione di calore, il RAF Pallades. Poi abbiamo scoperto che da un'altra regione, l'ipotalamo dorso mediale, parte una via nervosa che arriva al RAF Pallades e lo spegne. Lo abbiamo visto nei topi, che non fanno un letargo invernale, ma possono andare in torpore quando il loro cervello rileva che stanno spendendo più energia di quella a disposizione. Tuttavia, pensiamo che succeda lo stesso negli ibernanti stagionali. In questi, il segnale che dà il via al processo potrebbe essere legato all'ambiente. per esempio alla lunghezza delle giornate, e anche la ripresa primaverile potrebbe essere orchestrata dal cervello, anche se non è chiaro come riprenda a funzionare a quelle temperature, puntualizza Cherry. Comunque sia, tutto il corpo si adegua. L'attività metabolica delle cellule utilizza ossigeno. Se si riduce, cala anche il fabbisogno di questo. Con due implicazioni, avrò meno necessità di respirare e il sangue potrà circolare più lentamente. Quindi anche il battito cardiaco potrà ridursi, specifica l'esperto. Inoltre, una marmotta in letargo non ha bisogno di tenere il cervello sempre acceso, contrariamente a quello che facciamo, o almeno dovremmo fare noi uomini. Il cervello viene sconnesso per ridurre ogni consumo superfluo. Una parte delle sinapsi, i collegamenti tra i neuroni, si ritira per poi tornare normale alla fine dell'ibernazione, aggiunge Cherry. Ma che succede esattamente al cervello in questa fase? Durante il torpore ha un'attività del tutto diversa da quella del sonno. È definita veglia lenta, specifica l'esperto. Se facessimo un elettroencefalogramma alla nostra marmotta, cioè rileveremmo onde simili a quelle che si registrano quando è sveglia, ma più lente. C'è però una cosa che non abbiamo ancora detto. L'ibernazione non è in realtà un unico periodo di torpore. Lunghi episodi di torpore sono interrotti da periodici risvegli, magari di 24 ore, in cui l'animale torna alla temperatura normale. E cosa fa in quelle riattivazioni? Beh, dorme. Entra in un sonno profondo, come quello che si fa dopo aver dormito poco. Sembra che gli animali abbiano la necessità di recuperare il sonno perduto, ma questi risvegli restano un mistero, dice Cherry. Poi, anche se sono stati osservati risvegli in cui l'animale fa uno spuntino o i propri bisogni, nel letargo non si mangia, né si digerisce, né si fa la cacca. Le cellule delle pareti dell'intestino, che di norma si rinnovano ogni 2 o 3 giorni, sopravvivono per mesi. E cambia anche il microbiota, la popolazione di microbi dell'intestino, quelli che banchettavano con i nutrienti ingeriti. Si riducono, ma restano quelli che si nutrono di muco, dice l'esperto. Inoltre, con poche eccezioni, non serve più fare pipì, con cui si eliminano i composti azotati prodotti nel metabolismo. Pare che il sangue che passa dai reni modifichi il suo circuito, entrando e uscendo senza venire filtrato. Con tutte le ossa a posto. Per finire, muscoli e ossa degli animali acciambellati per mesi non vanno incontro ai danni del disuso. Gli scienziati stanno studiando come sia possibile, anche per applicazioni per la nostra salute. Per esempio, per contrastare i danni dei lunghi periodi passati in un letto o dei mesi in microgravità per gli astronauti. Michael Gotthard del Centro Max Delbruck per la medicina molecolare di Berlino ha analizzato i muscoli dei più grandi mammiferi ibernanti, i grizzly. Gli orsi polari non vanno in letargo e ha trovato nelle cellule muscolari grandi quantità di alcuni amminoacidi legati allo sviluppo delle stesse. Seth Donahue del Colorado State University ha invece studiato le ossa degli orsi neri e ha scoperto che viene soppresso ogni riassorbimento del tessuto osseo. Più in generale, applicare l'ibernazione all'uomo potrebbe essere utile per interventi terapeutici. Per esempio, in quelle condizioni le cellule tumorali non si replicano. O per futuri voli spaziali, non solo perché gli astronauti non dovrebbero mangiare, ma anche perché le cellule in ibernazione sembrano resistere meglio alle radiazioni cosmiche, conclude Matteo Cherry, che è membro del team di studio dell'ibernazione dell'Agenzia Spaziale Europea. Non solo i mammiferi, naturalmente, hanno il problema di passare la carestia invernale. Anche altri animali si fermano nei mesi freddi. È il caso di anfibi e rettili. Molte specie vanno in ibernazione per mesi, ma il processo metabolico è diverso. Non essendo in grado di regolare la propria temperatura in modo indipendente dall'esterno, la loro attività semplicemente rallenta di pari passo con il calo della temperatura, spiega Francesco Ficetola, docente di zoologia all'Università degli Studi di Milano. Il loro metabolismo, già economico, diventa lentissimo, mentre calano respiro e battito. Qualcuno trova rifugio sul fondo degli stagni, dove l'acqua non congela. Accade ad alcune rane o tartarughe palustri. Il loro consumo d'ossigeno scende così tanto che non hanno nemmeno bisogno di salire a respirare con i polmoni. Le rane possono farlo anche attraverso la pelle e nell'ibernazione diventa l'unica modalità. Cambia persino il circolo del sangue. Le tartarughe palustri, invece, usano un'altra via, la respirazione cloacale. L'assorbimento di ossigeno dall'acqua avviene nell'epitelio della cloaca, in pratica l'apertura anale, conferma Ficetola. Altre rane e rospi, invece, si nascondono sottoterra. Se si va un po' in profondità, la temperatura non scende sotto zero. Ma c'è persino chi si lascia congelare, come alcune rane nordamericane. Le testuggini scavano un rifugio nel terreno. Le lucertole si infilano nelle fessure tra pietre e muretti. E alcuni serpenti si trovano in aree di svernamento comuni. Nel caso del biacco, se ne possono trovare più di una decina al riparo nelle cavità, magari nei tombini, dice Ficetola. Il fatto di dipendere dall'ambiente esterno può concedere a questi animali dei momenti di attività. Capita che una lucertola esca se il sole ha scaldato il suo muretto. E ho visto rane maschio mettersi a cantare in una giornata calda d'inverno. Ma l'uscita definitiva dall'ibernazione è segnata dall'aumento stabile delle temperature. Per gli anfibi il segnale è anche l'inizio delle piogge primaverili, conclude Ficetola. È per esempio il momento in cui i rospi escono dai loro rifugi nei boschi e vanno verso gli stagni, dove possono dedicarsi alla prima attività post-ibernazione, riprodursi. La rana con l'antigelo. Se in inverno trovaste una rana selvatica nella tundra dell'Alaska o del Canada, vi sembrerebbe rigida come un bastoncino di pesce surgelato. Sopravvive così congelata a temperature ben sotto lo zero. Come ci riesce se la formazione di ghiaccio nelle cellule le rompe e crea vari problemi? Usa un antigelo, l'urea, un prodotto escreto dal metabolismo con l'urina. Quando serve, viene diffusa all'interno delle cellule e lì ha la funzione di abbassare il punto di congelamento. L'acqua dentro le cellule quindi non congela e non esce per osmosi, grazie a un aumento della concentrazione interna di glucosio. Congela solo l'acqua tra una cellula e l'altra. La percentuale di acqua gelata in tutto il corpo può arrivare al 65%. Così questo piccolo anfibio aspetta il disgelo senza subire danni. Il colibrì al risparmio. Molti uccelli evitano le ristrettezze invernali migrando. Ma il succiacapre di Nuttall, un piccolo uccello notturno del Nord America, è noto per la sua ibernazione stagionale. In inverno, quando fatica a trovare insetti, si protegge in fessure della roccia, a bassa temperatura, battito, frequenza di respiro, ed emerge dopo settimane o mesi. I nativi americani Hopi lo chiamavano Holco, quello che dorme. Altri uccelli, che come i mammiferi sono endotermi, regolano la temperatura dall'interno, invece ricorrono a un torpore giornaliero, con variazioni di temperature estreme, come quella misurata da Blair Holf nell'University of New Mexico, USA, tra i colibrì delle Ande, che vivono a circa 3.800 metri. Il recente studio ha esaminato 6 specie. Per recuperare la grande spesa energetica diurna, di notte questi colibrì andini ricorrono al torpore, abbassando i consumi del 95%. Il battito cardiaco cala, la temperatura corporea scende. Nel metalluro nero arriva a 3,26 gradi. Il torpore può durare da 2 a 13 ore. Poi, all'alba, la temperatura dei colibrì risale.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Noi di Walter Veltroni, editore Rizzoli 2010, letto da Alessandra Papaleo. Quattro generazioni della stessa famiglia, quattro ragazzi colti ciascuno in un punto di svolta, l'esperienza della morte e della distruzione, la malattia di una madre perduta e ritrovata, il tradimento degli affetti, la rivelazione dell'amore che coincide con momenti decisivi della recente storia italiana o si proietta in un futuro di inquietudini e di speranze.
3: Buon ascolto.
4: Anche nei tempi più oscuri abbiamo il diritto di attenderci una qualche illuminazione, ed è molto probabile che essa ci giungerà non tanto da teorie o da concetti, quanto dalla luce incerta, vacillante e spesso fioca che alcuni uomini e donne nel corso della loro vita e del loro lavoro avranno acceso in ogni genere di circostanze, diffondendola sull'arco di tempo che fu loro concesso di trascorrere sulla terra. Hannah Arendt, prefazione a Man in the Dark Times, 1968. La nostra terra cominciò col fuoco, si compì con l'acqua e crebbe con la sua infinita varietà di vegetazione. Gli animali evolsero in un'infinita varietà di forme. L'uomo lottò per capire, possedette immaginazione, sopportò la coscienza di sé, sperimentò dentro di sé lo spirito. Possiamo non essere fedeli a una simile ascesa? Florida Scott Maxwell, The Measure of My Days, 1968. Quando vai ad arare, se vuoi fare il solco diritto, punta l'aratro verso la stella. Proverbio arabo. 1943. L'estate. Giovanni avrebbe passato ore a guardarlo. Era incantato dalla magnifica perfezione di quell'oggetto. Una concessione alla meccanica e dunque al progresso in quell'isola senza tempo che è Villa Borghese. L'idrocronometro del Pincio era diventato per lui una meta fissa. Quell'anno la scuola era finita prima del solito a causa della guerra. Al mattino si svegliava presto, quando Cesare e Francesco, i due fratelli gemelli, uscivano rumorosamente per andare a scaricare cassette di frutta ai mercati generali. Si alzava che il padre era già al lavoro e la madre a fare la fila con la tessera in mano, per cercare di conquistare un po' di carne o di zucchero. Così lui si ritrovava solo. Gli piaceva quel modo di cominciare la giornata. Si sentiva padrone, a 14 anni, del suo tempo. Si sentiva padrone di quel luogo, anche solo per poche ore. Al loro rientro, tutti gli altri membri della famiglia sarebbero stati più importanti di lui. Allora apriva la finestra e per un po' stava a sentire le voci della piazzetta del quartiere. Ormai le conosceva a memoria. Riconosceva il modo di salutarsi e poteva prevedere le frasi, sempre le stesse, con le quali la gente del rione rendeva omaggio a un nuovo giorno. Qualche volta sorrideva prima che le pronunciassero quelle frasi. In fondo, l'idea che fuori ci fosse quel mondo sempre uguale mitigava la sensazione di solitudine che la casa deserta induceva. Giovanni si preparava una tazza di orzo accompagnata da un piccolo pezzo di pane, che tagliava a fette per farlo durare di più. Da quel tozzo una volta era riuscito a tirar fuori addirittura 22 fettine, il che prolungava la rassicurante possibilità di pensare, mangiandolo, che ce ne fosse ancora. Giovanni aveva fame, come tutti, e quando l'inverno era a scuola aveva freddo, come tutti. Durante le lezioni, lui e i suoi compagni battevano i piedi sul pavimento per riscaldarsi. A quelli del piano di sotto poteva sembrare una disciplinata marcia da sabato fascista. Invece era il solo modo per evitare i geloni. I professori capivano, e in verità battevano i piedi anche loro, perché il freddo, cattivo ma equanime, non conosceva gerarchie. Ma quella mattina, il primo giorno di giugno, faceva caldo, molto caldo. Dalla finestra, mentre si sporgeva con la tazza in una mano e una fetta di pane nell'altra, poteva vedere il suo piccolo mondo, le botteghe, le donne che cucivano sedute sulle sedie portate da casa, i bambini che giocavano a Nizza. Sembrava tutto normale in quell'inizio d'estate del 1943. Ma lui sentiva che non era così, e di lì a poco non sarebbe stato così. Si era abituato a convivere con una minaccia sottile, invisibile, costante. Persino a casa sua, dove a ricordarglielo c'erano quei fogli di carta azzurra incollati all'interno delle finestre per evitare che le luci della sera fossero viste dagli aerei nemici. Ma era solo una minaccia remota, un rischio lontano. Roma era la città del Papa e, come non bastasse, era la città del Colosseo. Dunque, come tutti dicevano, nessuno avrebbe mai bombardato il Vaticano o il Foro Romano. Giovanni uscì di casa e, arrivato in fondo alle scale, rivolse un cenno di saluto al portiere che proprio in quel momento stava facendo un nuovo buco alla cintura. «Caro Giovanni, siamo arrivati davvero al foro di Mussolini!» Lui sorrise, prese la sua Bianchi Viaggio, saltò in sella e partì. Era la cosa che più gli piaceva al mondo. Pedalare, con il gusto di guadagnarsi luoghi lontani, faticando. Pedalare con il rumore della bicicletta, ora a ruota libera, che fende l'aria. Andare, il vento in faccia e tra i capelli. Andare, perché ovunque c'è qualcosa da scoprire. Andare, perché Giovanni aveva voglia di capire, di conoscere, conquistare. Era curioso, curioso di quel tempo febbricitante, curioso della sua stessa paura, sospesa nell'aria come i fiocchi di neve che aveva visto cadere per la prima volta in vita sua 3 anni prima. Era la notte della vigilia di Natale. Giovanni aveva scostato per un attimo la grande tenda che calavano al tramonto. «Mamma, nevica!» Erano rimasti così, dietro quella finestra, al buio, a vedere i fiocchi misti a pioggia che scendevano. Il giorno dopo la piazzetta del Rione era completamente silenziosa. Non poteva essere a causa del Natale. La gente del ghetto non aveva ragioni per festeggiare. Ma lui e la sua famiglia erano cattolici e per loro quei 4 centimetri di neve a terra sembravano in quel giorno speciale un segnale speciale. Tutto era bianco, come la tonaca del Papa. La mattina, davanti a quello spettacolo di candido silenzio, si inginocchiarono tutti su ordine del padre e pregarono. Il ragazzo fece l'errore di sempre. Alla fine si segnò con la sinistra. Non gli entrava proprio in mente. L'incanto di quella notte era stato però rapidamente consumato. Le notizie dal fronte, le difficoltà di trovare qualcosa da mangiare, avevano cambiato l'umore anche in famiglia. Quel giorno Giovanni non voleva pensarci. Mentre attaccava la salita del Pincio, ritto sul sellino, doveva immaginare che tutto fosse normale, semplice, aperto, che il suo futuro fosse bianco come quella neve a Natale e non nero come l'oscuramento. Saliva orgoglioso, con i pedali che ogni tanto gli sfuggivano, sbucciandogli la caviglia. Saliva potente perché sapeva dove andare. Lasciò alla sua sinistra la giostra in legno, che non poteva permettersi neanche un giro. E raggiunse il suo obiettivo. Quando si fermò e appoggiò la bici alla panchina verde, proprio sotto il busto di Dante, si sentì contento. Ora percepiva solo il rumore del suo respiro e quello dell'acqua che scorreva. E pensò che quel rivolo usciva da un tubo grazie a un complesso sistema di vaschette, molle, bilancieri, pendoli, e così attivava il movimento delle lancette con una precisione che toglieva il fiato. La natura, incontrandosi con l'intelligenza dell'uomo, trasformava l'acqua in tempo. L'idrocronometro univa poeticamente tre movimenti, la cascatella, le lancette e quel signore, proprio quello che sta cominciando a correre e si tiene il cappello pigiato sulla testa, che ha gettato un'occhiata all'orologio ad acqua e ha accelerato il passo. In definitiva è un ruscello d'acqua che provoca la corsa di un uomo, movimento per movimento, in mezzo la geniale fatica del cervello umano. Immerso in questi pensieri, Giovanni completò la sua mattina perfetta. Dal piccolo portapacchi della sua Bianchi slegò un blocco per disegni. Dal taschino della camicia estrasse una matita. Si sedette sulla panchina. Sentiva solo il rumore dell'acqua dell'orologio e le voci dei bambini che giocavano a palla poco lontano. Era il momento di realizzare un altro prodigio, trasformare il movimento di quei bambini in un'immagine e poi portarli a casa e chiuderli in un cassetto e ancora ritrovarli tra qualche anno, adulti, sulla carta e rivedere esattamente quell'attimo, il ragazzo più grande, calzettoni giù, che tira in porta con una rovesciata acrobatica. Bambini per sempre. Una irripetibilità, quel gesto resa eterna. Meravigliosa, come l'acqua che fa correre i signori con il cappello pigiato sulla testa. Ma l'acqua era scorsa tanto da spostare il tempo al punto che Giovanni aveva scelto per andare via. Guardò l'idrocronometro, ripose la matita nel taschino. Legò di nuovo con lo spago il blocco dei disegni sul portapacchi della sua Bianchi Viaggio. Fin da quando era piccolo, sua mamma diceva che era curioso come uno scimpanzé, il che lo aveva, a conferma, molto incuriosito. Cosa facevano mai gli scimpanzé per essere un leggendario esempio di curiosità? Lo aveva chiesto al maestro delle elementari, che per tutta risposta gli aveva rifilato una bruciante bacchettata sulle dita. Comunque la mamma non sbagliava e con la gamba destra sospesa in aria nell'atto di scavalcare la canna per raggiungere il pedale, si guardò intorno un'ultima volta. Giovanni usava solo la matita nera, ma era un maestro dei grigi. Quel colore era per lui tutti i colori. Ne poteva fare tante tonalità diverse. Aveva imparato, da solo, a dosare l'inclinazione della matita e la pressione delle dita in modo tale che nessun grigio fosse uguale a un altro. Quando finiva il disegno, lo vedeva in grigio, ma lo leggeva a colori. Sapeva perfettamente che quella tonalità particolare voleva dire giallo e quell'altra rosso. E poi aveva pensato, il grigio è il punto di sintesi tra il giorno, bianco e la notte, nera, forse tra il bene e il male, almeno come venivano rappresentati sul libro di catechismo. Giovanni aveva percepito che qualcosa stava cambiando. Lo si avvertiva persino leggendo le barzellette sul Corriere dei Piccoli, quelle che fruttavano agli autori che le inviavano su cartolina un compenso di 30 lire. Quelle barzellette, invece di farlo ridere, gli facevano venire una grande tristezza. Tonino mi segue al rifugio, con la faccina pallida. Lo incoraggio, ma egli, afferrato alla mia gonna, solleva i suoi occhietti lacrimosi e mi dice «Mammina, stringiti a me e non aver paura». Oppure «Teresa, lascia aperta sbadatamente la porticina della gabbia e i due canarini volano via». Pierino se ne accorge e dà l'allarme. «Mammina, i canarini sono... sfollati. La gente parlava male del fascismo e del duce. Gli rimproveravano la guerra che l'Italia stava perdendo e la fame che strizzava a tutti lo stomaco. Una volta in un bar aveva sentito uno dire sottovoce a un altro: «L'hai saputa l'ultima? Sai quali sono i quattro pilastri del regime? Fascismo, aeronautica, marina, esercito». «Fame!» Ma nessuno dei due aveva riso. «Forse», pensava Giovanni, «questo è il tempo del grigio, il tempo in cui il nero non basta più».

nome faceva molto ridere e gli sembrava strano che un rione si chiamasse come l'architetto che lo aveva progettato. E quando il padre gli descriveva il quartiere, a lui sembrava di sognare. Avrebbe voluto avere tutte le matite del mondo, tutti i grigi del mondo, per disegnare ciò che il maggiordomo fortunato vedeva ogni giorno. Per prima cosa gli interni dell'appartamento del gerarca. Le maioliche di smalto colorato in cucina, il parquet di legno in soggiorno, i mosaici pompeiani nei bagni. E poi gli oggetti, il grammofono, la libreria con le ante in vetro e sugli scaffali tante bottiglie di tutti i colori che contenevano liquidi di tutti i colori. Ma Alfredo raccontava soprattutto, con un misto di sorpresa e rapimento, l'atmosfera magica di quel quartiere. A Giovanni, abituato alle stradine e ai vicoli del ghetto e agli arredi umili e spogli, sembrava un mondo irreale, un mondo di fantasia. Sensazione che trovava conforto in un altro racconto che si era fatto ripetere 1000 volte. Nel quartiere Coppedè, che lui da piccolo chiamava Coccodè, esisteva un villino delle fate, una meraviglia misteriosa e incantata che aveva popolato le sue fantasie infantili e che, diceva, ancora stregava i suoi pensieri. Sembra ci fossero dipinti di persone illustri, ritratti di Dante Alighieri, api e putti, stemmi di casati, immagini di navi, aquile, leoni, cavalli, uva e angeli, e poi Romolo e Remo e la lupa. Un'enciclopedia in muratura. E poi, poco distante, un altro edificio che tutti chiamavano il Palazzo del Ragno. Giovanni avrebbe dato ogni cosa per vedere quei luoghi che gli suscitavano un senso di inquietudine. Ci si entrava attraverso un arco, come nell'antica Roma. E proprio lì, nel Palazzo degli Ambasciatori, un edificio imponente costruito un anno prima della marcia su Roma. C'era la residenza del gerarca dove Alfredo si spaccava la schiena ogni giorno da 10 anni. Giovanni la sera spesso si addormentava pensando a quell'universo sconosciuto e affascinante. Cercava di capire cosa c'entrassero Dante e Romolo con una costruzione moderna, concludendo questi pensieri notturni in due modi, con una considerazione razionale. Forse quell'architetto, inventando un mondo a parte, aveva voluto usare il passato come un catalogo, un repertorio da restituire ai contemporanei. La seconda conclusione era un gesto. Portava istintivamente la mano all'altezza del petto, cercando la sua matita. Il suo ruvido pigiama grezzo aveva un taschino all'altezza del cuore, ma era vuoto. Era ancora lì, sotto l'orologio ad acqua, con la gamba in aria in direzione del pedale, quando si accorse che i bambini avevano smesso di giocare al pallone e si erano seduti, le gote rosse e i capelli bagnati di sudore. Parlavano tra loro. Uno all'improvviso si alzò e cominciò a urlare. Eccoli! Arrivano! Aveva spalancato le braccia e ora le teneva rigide, muovendole come le ali di un aereo. Un altro, come fossero d'accordo, mise le mani quasi giunte al petto e simulò con la bocca il rumore di una mitragliatrice. Ti prendo, cretino di un americano! Il primo bambino si fermò e restò immobile. Aveva lo sguardo improvvisamente trasformato. Un misto di paura e durezza si scagliava fuori da quegli occhi innocenti. Guardò il ragazzino mitragliatrice e gli sibilò. Il cretino sei tu. Non prenderemo mai niente. Dobbiamo solo sperare che non vengano. Con il che girò le spalle agli amici e cominciò a correre forte, quasi scappasse da qualcosa. Fu quella, per Giovanni, la conferma del valore di quello che lui chiamava lo sguardo finale. Era un'abitudine che aveva preso un giorno al ghetto. Aveva disegnato, seduto a terra, con le spalle appoggiate al muro di un palazzo,

quelle scene di vita quotidiana che tanto gli piacevano. Era soddisfatto di sé. Il disegno assomigliava molto a quello che i suoi occhi vedevano. Era riuscito a rendere bene il movimento della gente che si incrociava salutandosi, le teste reclinate all'indietro, il sorriso un po' sbarazzino delle ragazze con i vestiti a fiori, i bambini che giocavano, una macchina scura che passava, i panni stesi. L'unica nota di fantasia era l'aggiunta di se stesso alla finestra della sua casa, che guardava fuori. In fondo non c'era nulla di disonesto in questo. Sarebbe stato lì, come al solito, se non avesse deciso questa volta di disegnare dal livello della strada. Ma in quella scena c'era qualcosa che lo aveva turbato, che non riusciva a razionalizzare. Come se i suoi occhi avessero rilevato un'anomalia, ma si fossero dimenticati di recapitarla al cervello. Come se, tra tutti quei movimenti normali, ce ne fosse uno diverso. Lo aveva visto, lo sapeva, ma non lo aveva capito. Solo dopo, quando risalì a casa e si mise nella posizione che aveva aggiunto, lui alla finestra che guarda, riuscì a decifrare con chiarezza la sensazione che in quella scena di vita quotidiana ci fosse qualcosa di sfuggente, di sgusciante. In un angolo della piazza un gruppo di ragazzi stava uscendo dal ristorante del Fantino, muovendosi con la stessa circospezione con cui li aveva visti entrare. Con loro c'era una giovane, una sola. Era anche lei in sintonia con il carattere furtivo di quel piccolo corteo. Eppure, ora Giovanni lo capiva. Indossava, insieme a un abitino colorato in contrasto con il grigio dei suoi amici, un sorriso fiero, quasi altezzoso. Di lei nel quartiere si diceva che fosse una traditrice, una spia, una ebrea che si era messa con i fascisti. Lui non sapeva se era vero o se invece, come sosteneva il padre, erano malignità di donne meno belle e meno disponibili di lei. Però ora, razionalizzando quella sensazione, aveva forse messo a posto un tassello della piccola storia. La piccola storia di una piccola piazza, in un piccolo rione, in una grande città, in una gigantesca confusione in cui non si capiva più chi avesse ragione e chi torto. O per dirla con Giovanni, chi fosse il bianco e chi il nero. Anche Alfredo era confuso. Per anni fascista sincero e convinto ora a casa si lasciava andare a qualche dubbio e a qualche inquietudine. Li riferiva a voce bassa alla moglie e ai due figli grandi, mentre Giovanni, curioso, ascoltava dietro una porta. In fondo Alfredo stava seguendo, come una decalcomania, le mutazioni dell'umore e dei sentimenti del gerarca presso cui serviva con infinita devozione e senso del dovere. Lui ascoltava i discorsi mentre portava il tè e i pasticcini. Erano frammenti, il tempo di fare il giro degli ospiti, di offrire un bignè, di porgere un tovagliolo. Ma prima di tornare in cucina aveva percepito almeno uno stato d'animo, un clima. E man mano che passavano i giorni della guerra, l'orizzonte nel palazzo degli ambasciatori si faceva sempre più scuro. Il gerarca, prima impeccabile nella magnifica divisa che Alfredo si garantiva fosse costantemente ben stirata e inamidata, ora appariva il suo maggiordomo, non di rado, in abiti borghesi, dimessi. Qualche volta persino in vestaglia. La situazione, raccontava Alfredo in casa, aveva cominciato a cambiare da quando era apparso chiaro che stavano perdendo la guerra. I rovesci in Africa, la disfatta di El Amen e la caduta di Tripoli a gennaio avevano reso coriandoli quei sogni di impero che avevano entusiasmato l'Italia. Poi, alla fine dello stesso mese, a Stalingrado, i nazisti erano stati sanguinosamente respinti. Gli italiani si erano battuti con coraggio, in condizioni spaventose, come lo stesso gerarca disse una sera a
un dirigente del fascio. Ma i tedeschi ci avevano tradito 2 volte, mostrando una debolezza militare che avevano occultato agli italiani e maltrattando nella spaventosa fuga nella neve i soldati italiani che cercavano rifugio nei loro camion e presso di loro. Dunque la guerra sarebbe stata devastante. Aldo riferiva di quante mogli e madri di soldati dispersi in Russia o caduti si recassero piangenti al domicilio del gerarca. Speravano in un aiuto per ritrovare il loro figlio o marito, oppure chiedevano lavoro per una sorella o un cognato rimasti vivi, perché la famiglia doveva pure campare. Una volta lui stesso era dovuto andare a Piazza Mincio, nel cuore del quartiere, perché una donna minacciava di uccidersi se non avessero ritrovato il figlio. Era in mezzo alla piazza, nell'emiciclo della Fontana delle Rane. Aveva gli occhi spenti. Si voleva uccidere per tristezza più che per rabbia. Stringeva nelle mani le lettere di suo figlio dalla Russia e ne mostrava una foto sgualcita. Lui, bambino, scattata il giorno della prima comunione. Alfredo aveva convinto quella buona donna a consegnargli il coltello e a farsi accompagnare a casa dai militi che erano accorsi. La lama rifletteva violentemente i raggi del sole. Alfredo la pensò immersa nella carne e nel sangue di quella donna dagli occhi sconfitti e si fece invadere dal suo dolore. E poi la fame, le file, la borsa nera. Di questo, solo di questo si parlava a casa del gerarca, che una volta aveva chiamato il suo maggiordomo, nel quale riponeva una fiducia cieca, e gli aveva fatto delle domande sullo stato d'animo della gente. Dimmi, con sincerità, cosa pensa ora il popolino della guerra e del duce? Alfredo era molto imbarazzato. Lui in piedi, la giacca bianca con i bottoni dorati. Impeccabile come sempre, il gerarca disfatto sulla sedia del suo studio, tutto legno e libri, la barba lunga. Ma il loro aspetto non corrispondeva al loro posto nella scala sociale e Alfredo non sapeva cosa rispondere. Si fidava anche lui di quell'uomo al quale era lealmente affezionato, eppure tutti dicevano in giro di stare attenti. Ogni parola, ogni sguardo, ogni critica potevano essere in quei giorni gli ultimi. Il maggiordomo si muoveva perciò con circospezione. Non voleva mentire, non voleva dire tutta la verità. Aveva bisogno di un grigio. Vedete, eccellenza, il popolino giudica sulla base delle cose concrete. Guarda come mangia, se mangia. Nei mercati non si trova nulla. Ancora più della guerra, è la fame che fa arrabbiare la gente. Dimmi, com'è il pasto di una famiglia come la tua? A proposito, tu continui a portare a casa un po' delle nostre cose? Certo, eccellenza, e non finirò mai di ringraziarvi per la vostra bontà. Sapete, siamo 5 in famiglia, ma posso dire com'è un pranzo a casa di mio cognato, purtroppo con 150 grammi di pane al giorno. E un etto di carne a settimana non si sfama una persona. Allora si prende il ricettario autarchico e si comincia a inventare. La marmellata senza frutta, la minestra di bucce di mele o di piselli, il caffè fatto con la cicoria, purè di scorza macinata di cocomero e poi, eccellenza, anche i gatti. Anche i gatti, Alfredo! Il maggiordomo abbassò la testa. Anche il gerarca abbassò la testa. Alfredo la rialzò per primo e scrutò quei capelli grigi e quegli occhi scavati tra le rughe. Gli guardò le mani e gli sembrò, per un attimo, che tremassero.

0: Avete ascoltato un estratto da Noi di Walter Veltroni, editore Rizzoli 2010, letto da Alessandra Papaleo.
1: Stai ascoltando Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Brutto disse: «Ritorna a letto, Lucio. Non è ancora giorno. Di un po', ragazzo, non sono domani le idi di marzo?» «Non saprei, padrone. Guarda sul calendario e vieni a dirmelo.» L'autore latino Svetonio ci tramanda che alle idi di marzo del 44 a.C. il senatore Cimbro Tilio, che si era assunto l'incarico di dare il segnale ai congiurati, si fece più vicino a Cesare, che parlava in assemblea, come per chiedergli un favore. Cesare però si rifiutò di ascoltarlo e con un gesto gli fece capire di rimandare la cosa a un altro momento. Allora Tilio gli afferrò la toga alle spalle e mentre Cesare gridava, uno di due casca lo ferì, colpendolo poco sotto la gola. Cesare, afferrato il braccio di casca, lo colpì con lo stilo, poi tentò di buttarsi in avanti, ma fu fermato da un altro colpo. Quando si accorse che lo aggredivano da tutte le parti con i pugnali nelle mani, si avvolse la toga attorno al capo e con la sinistra ne fece scivolare l'orlo fino alle ginocchia per morire più decorosamente, con anche la parte inferiore del corpo coperta. Così fu trafitto da 23 pugnalate, con un solo gemito, emesso sussurrando dopo il primo colpo. Secondo alcuni avrebbe gridato a Marco Bruto, che si precipitava contro di lui: «Quoque tu, Brute, fili mi? Anche tu, Bruto, figlio mio?» Rimase lì per un po' di tempo, privo di vita, mentre tutti fuggivano, finché, caricato su una lettiga, con il braccio che pendeva fuori, fu portato a casa da 3 schiavi. Questa tragedia fu portata sui palchi dei teatri di Londra nel 1600, da un autore della cui esistenza non abbiamo certezza. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di William Shakespeare. Sempre se dietro la penna dell'Otello, del Macbeth, del Sogno di una notte di mezza estate, si nasconde davvero Sir William. Il caso Shakespeare è aperto. Attorno alla figura del nostro autore aleggia infatti un mistero, alimentato da numerosi dubbi. Come può un figlio di un commerciante di pelli analfabeta, vissuto tra Stratford-upon-Avon e Londra, conoscere così bene città italiane mai viste, nelle quali ambienta le sue tragedie? Pensiamo a Verona, ambientazione del dramma Romeo e Giulietta, o alla Venezia del mercante Antonio. Com'è possibile che la tradizione non ci abbia tramandato in modo diretto i manoscritti delle sue commedie con la firma dell'autore? Da qui il dubbio filologico: Shakespeare è realmente esistito? E se si fosse trattato di un prestanome? Le teorie in ballo sono molteplici. Oggi diamo credito a quella che dietro la penna di Shakespeare vede un'anima italiana, quella di Michelangelo Florio, o forse del figlio Giovanni Florio. Due italiani alla corte di Elisabetta I del XVII secolo, fuggiti dall'Italia perché ricercati dall'Inquisizione. A dar credito a questa teoria, che dietro Shakespeare ci sia un italiano, anche il fatto che Michelangelo e Giovanni avrebbero avuto madre e quindi nonna siciliana all'origine, una donna dal cognome Crollalanza, che in effetti potrebbe essere stato trasformato in un nom de plume, Shakespeare, in traduzione scuoti lancia. Vito Costantini, professore brindisino, autore di Shakespeare, Messaggi in codice, parla del caso Shakespeare come della più grande riuscita frode che sia stata realizzata in un mondo paziente. Peraltro nel 1591 vengono pubblicati i Second Fruits, un'opera di Giovanni Florio, con un appendice di 6.000 proverbi italiani, privi di corrispondenza con proverbi inglesi, e molti di questi riscontrati nelle opere di Shakespeare. I filologi lavorano dunque ancora oggi su congetture che diano identità al nostro autore. E gli inglesi sono preoccupati dal non dover più rivendicare il grande autore dell'essere o non essere. Questo è il dilemma.

Tutti noi conosciamo William Shakespeare, il drammaturgo più famoso di tutti i tempi, autore di 37 opere teatrali e motivo per cui siamo qui oggi. Ma se io vi dicessi che Shakespeare non ha mai scritto una sola parola?

0: posso cambiare il mondo con le parole.
1: Nessuna delle tue poesie o opere teatrali porterà mai il tuo nome.
0: Promettimi di mantenere il nostro segreto.

0: questo era il trailer di Anonymous, il film uscito nel 2011 per la regia di Roland Emmerich. A parte il dubbio filologico, a questo punto a noi cosa resta? Resta la lettura dei drammi intensi e pieni di pathos che ci sono giunti dall'Inghilterra del 1600. Quando l'autore scrive il Julius Caesar, offre ai lettori un monito per la vita, un vademecum per non arrendersi, per affrontare le maree, infrangendosi contro di esse, per poter arrivare ad arenarsi sulla migliore delle spiagge della vita. Siamo propensi ai fallimenti, perché in realtà ne abbiamo bisogno, per farci uomini grandi. Così l'autore esalta la sottile linea bianca tra il coraggio di ricominciare e la vigliaccheria di chi si ferma, o peggio si impantana, nell'indifferenza delle cose, che ci sembrano sicure, ma questa è solo la convinzione nella quale decidiamo di marcire, quando dovremmo marciare. Nella tragedia leggiamo: c'è nelle cose umane una marea, che colta il flusso mena alla fortuna. Perduta, l'intero viaggio della nostra vita si arena su fondali di miserie. Ora noi navighiamo in un mare aperto. Dobbiamo dunque prendere la corrente finché è a favore, oppure fallire l'impresa avanti a noi. E forse del 1602 la tragedia Amleto. Noi leggiamo ancora oggi Shakespeare per testi come questo, perché sono testi in grado di smuovere l'inconscio, con cui tutti i giorni l'uomo fa ancora i conti. Amleto racconta la storia del principe di Danimarca a cui in sogno lo spettro del padre rivela tutta la verità sulla loro famiglia, storie di assassini e di usurpazioni. Parte così la vita di un figlio che si vendica, che fa i conti con la rabbia, con l'amore, ma soprattutto col dubbio. Basta poi la morte a mettere a tacere il male che culliamo in vita? Chi può dirlo? Essere o non essere è il problema. Se sia meglio per l'anima soffrire oltraggi di fortuna, sassi e dardi, o prendere l'armi contro questi guai e opporvisi e distruggerli, chi vorrebbe sudare e bestemmiare, spossato sotto il peso della vita? Se non fosse l'angoscia del paese dopo la morte, da cui mai nessuno è tornato, a confonderci il volere ed a farci indurire ai mali d'oggi, piuttosto che volare a mali ignoti? La coscienza così fa tutti vili, così il colore della decisione al riflesso del dubbio si corrompe e le imprese più alte e che più contano si disviano. Perdono anche il nome dell'azione. Amleto è l'eroe del dubbio perché il dubbio è un atto di coraggio. Determina la differenza fra il vivere pienamente la vita che ci è data, anche facendoci tante domande, o accettare supinamente quelli che il testo shakespeariano definisce i malanni e le frustate dei tempi. Shakespeare, nel suo dramma portato a teatro, invita al coraggio del vivere. Nel Re Lear leggiamo che quando veniamo al mondo piangiamo perché ci si ritrova all'improvviso su questo palcoscenico di pazzi. La matrice di questa osservazione è lucreziana. Passa attraverso i testi di Shakespeare e 200 anni dopo sarà ripresa da Leopardi nell'ultimo canto di Saffo, a partire dal verso 40. In che peccai, bambina, allor che ignara di misfatto è la vita, onde poi scemo di giovanezza e disfiorato, al fuso dell'indomita parca si volvesse il ferrigno mio stame. Incaute voci spande il tuo labbro, i destinati eventi muove arcano consiglio, arcano è tutto, fuor che il nostro dolore. Negletta prole, nascemmo al pianto. Ma questo, dice Shakespeare tra le righe, è il posto che ci è dato abitare. A volte si ha la pretesa di accorgersi quando il giorno sta per finire, altre volte ci si sente più scuri del mare più profondo, che però è il mare che ci tiene a galla. È esattamente il concetto contenuto nel testo di un brano di Nick Drake dal titolo Place to Be, il posto dove essere o non essere. Grazie per il tuo ascolto, questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
1: Avete ascoltato Lady B a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
2: Dentro ognuno di noi ci sono paradiso e inferno. Oscar Wilde.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

0: Il corpo umano è una macchina fragile destinata velocemente ad usurarsi. La potenza della fantasia e dei sogni, invece, possono essere una via per creare qualcosa di immortale. E perciò è un diritto sottoporli a qualsiasi tipo di compromesso.
1: Qualsiasi tipo di compromesso.
0: Su questo principio aveva costruito la sua vita quella donna dalle idee rivoluzionarie, che avrebbe prima sconvolto e poi conquistato Parigi. Il suo istinto le aveva sempre suggerito di rifiutare tutti i principi opprimenti che la società in cui era cresciuta imponeva alle donne. Non avrebbe mai potuto accettare di interpretare quel ruolo di figura femminile la cui massima ambizione sembrava dover essere l'ombra del proprio uomo. Da quel suo urlo di ribellione, un giorno sarebbero emerse tutte le sue opere, a dimostrazione che il coraggio di chi non accetta le regole del sistema è la più utile energia per far evolvere l'umanità. Si chiamava Gabrielle Bonheur e avrebbe conquistato il mondo con il nome di Coco Chanel.
1: Coco Chanel.
0: Il suo nome ha segnato la storia della moda, ma certamente Coco Chanel è stata molto più di una leggendaria creatrice di abiti. Il viaggio che affronteremo nella Parigi di fine Ottocento dimostrerà quanto quella giovane ragazza anticonformista volesse costruire la propria vita dando inizio ad una vera e propria protesta contro chi avrebbe desiderato cucirle addosso un ruolo di madre o di moglie. Si può dire che con largo anticipo Coco Chanel fu una personalità simbolo che fece guadagnare il riscatto della donna nella società occidentale. Non era facile la vita per la giovane Gabrielle. Crescendo, infatti, non ci mise molto a capire che quel mondo che aveva intorno, in alcuni casi, era come una gabbia che reprimeva la sua libertà. Coco Chanel, perciò, avendo una personalità molto forte sin da adolescente, comprese che soltanto provando ad utilizzare il suo talento e la sua creatività avrebbe potuto un giorno emanciparsi e in qualche modo dare coraggio ad altre donne oppresse da una società maschilista.
1: Oppresse

La creatività è un'energia essenziale che può tramutare il sogno di volare in un progetto concreto. Se tutto questo è stato realizzato dalla mente umana, è perché nulla si può definire impossibile. La giovane Coco Chanel, perciò, comprese che la propria rivoluzione culturale l'avrebbe potuta combattere con delle stoffe colorate. Volle creare dei simboli capaci di dare un messaggio fondamentalmente per tutte le donne. Stava per accadere qualcosa di molto importante. Negli anni della sua giovinezza, Coco Chanel scoprì che in un semplice abito poteva essere nascosto il più efficace segreto per cambiare la sua vita. La strada, però, sembrava essere in salita. Il padre era un venditore ambulante di stoffe e quando Coco dichiarava che un giorno avrebbe voluto cambiare la Francia disegnando i suoi abiti, in molti la biasimarono, giudicando le sue parole come l'assurda fantasia di un adolescente un po' ribelle. Nessuno sembrava credere nei progetti della giovane Coco Chanel, persino la madre sarta, pure ascoltando con entusiasmo l'ambizioso futuro prospettato da quella figlia così anarchica. Non era convinta che un giorno quelle idee sarebbero diventate una realtà concreta. Coco Chanel, però, con la tipica forza di volontà dei cocciuti, ignorando tutti, cominciò a trascorrere gran parte del giorno e della notte a studiare nuovi modelli per creare abiti.

Ci sono artisti che con la propria opera vogliono realizzare un taglio netto con tutti i generi che hanno caratterizzato la propria formazione. E Coco Chanel era destinata a far parte di questa rara e preziosa razza di creativi. Sin da quando ebbe inizio la sua carriera di semplice sarta, chiunque avesse chiesto alla giovane Coco di mettere anche una toppa ad una giacca forata, si sarebbe ritrovato un capo d'abbigliamento unico. Le proteste dei legittimi proprietari, quindi, all'inizio erano molto frequenti. Gli anni dell'adolescenza trascorsero come un periodo di silenziosa formazione per la giovane Coco Chanel, che segretamente già progettava di allontanarsi dalla casa paterna, nella quale le sue idee di emancipazione non sembravano poter emergere. La conquista dell'indipendenza, però, fu un atto di grande rivolta. Nei primi del Novecento, infatti, una donna che viveva sola, senza marito, era considerata qualcosa di molto simile ad una prostituta e perciò per Coco Chanel gli inizi furono molto amari. Solitudine, discriminazione da parte della società borghese e quasi nessuno in grado di comprendere quanto fosse avanti rispetto alle altre donne. Per Coco Chanel, alla soglia dei 30 anni, sembravano esserci solo due soluzioni. La prima era fingere di accettare quelle regole che erano la negazione della sua idea di libertà. L'altra, continuare a lottare con maggiore forza, urlando a tutta la Parigi più bigotta che non voleva essere schiava di nessuna imposizione. Ancora una volta, Coco fece la scelta più anarchica. Una mattina Coco Chanel, nel bel mezzo della sua simbolica protesta portata avanti con i modelli dei suoi abiti, capì che era giunto il momento di rompere definitivamente con chi la disprezzava. Iniziò perciò ad indossare quegli stessi capi d'abbigliamento che creava. Si trattava di vestiti molto stravaganti e a quell'epoca, per chi era certo che in quella donna ci fosse qualcosa di diabolico, costituirono un valido argomento di accusa. Pensavano che fosse semplicemente un po' fuori di testa, anche se qualcuno arrivava ad affermare che Coco Chanel era la reincarnazione di una strega pronta a fare dei sortilegi con i propri abiti. Ovviamente si trattava di congetture ridicole, ma per un lungo periodo complicarono la vita della donna. Tuttavia, Coco, invece di nascondersi, decise di accentuare quel suo atteggiamento sempre di più. Aveva fiducia in se stessa e sapeva che la grande svolta della sua esistenza sarebbe scaturita proprio dal suo carattere. Un artista a volte può realizzare opere a cui dedica anni di lavoro, non riscontrando però alcun successo. Poi quello stesso artista, con una piccola intuizione, si può ritrovare in un istante a conquistare il mondo. Tutto questo accade anche a Coco Chanel, che senza starci più di tanto a pensare, cominciò a disegnare un semplice pigiama da uomo che non sembrava avere nulla di diverso da quelli già esistenti. Non sapeva ancora che da quel capo di abbigliamento avrebbe potuto iniziare una rivoluzione culturale pari a quella che potrebbe realizzare un gran poeta con la propria opera di protesta. Che cosa aveva di tanto speciale quel pigiama firmato Coco Chanel? All'apparenza nulla, ma fu l'intuizione di indossarlo che diede inizio al suo successo. Una sera, infatti, Coco, non avendo altro con cui vestirsi prima di andare a letto, ricordò di aver già cucito quel pigiama da uomo e così provò a vedere come le stava. In un istante, come uno scienziato che casualmente fa la sua più grande scoperta, capì quale potenza poteva avere quel messaggio per l'emancipazione della donna. Oggi potrà sembrare ridicolo, ma per la Parigi dei primi del Novecento, vedere un nuovo modello come il pigiama di Coco Chanel fu sconcertante. La giovane e ribelle stilista, infatti, aveva inventato il primo abito unisex che poteva essere indossato da uomini e da donne. Il messaggio era chiaro: le barriere imposte al genere femminile non era altro che un retaggio della società maschilista. Ma le proteste, ovviamente, non si fecero attendere.
Il pigiama unisex disegnato da Coco Chanel ebbe immediatamente un grande successo fra le donne, che con quel vestito di seta bianca finalmente potevano esprimere il loro dissenso, sia pure in modo ancora abbastanza blando. La conferma di tutto ciò anche quando Coco Chanel scoprì che in realtà quel pigiama, metafora di tante idee di libertà, fra gli uomini non ebbe lo stesso successo. Il fatto che gli uomini non se la sentirono di mettere in discussione la propria virilità indossando un capo d'abbigliamento unisex, per Coco Chanel fu la conferma che era sulla giusta strada per vincere la sua sfida. Inoltre, sull'onda di quel grande successo fra le donne, Coco Chanel lanciò nuove mode, come ad esempio l'abbronzatura permanente. Quello fu un modo ulteriore per riportare la figura femminile alle sue origini, considerato che

1998, che da quando scoppiò permise ad entrambi di creare dei capolavori che gli avrebbero dato la definitiva consacrazione. Stravinsky compose per Coco Chanel la Sagra della Primavera, mentre la ribelle stilista, che da molto tempo aveva anche iniziato a dedicarsi alla creazione di essenze profumate, unì tutti gli elementi per creare il famoso Chanel numero 5. Chanel numero 5. Numero 5. Si trattava di un profumo che avrebbe potuto vestire una donna anche quando era nuda. Per Coco, quell'essenza destinata a conquistare il mondo era come un abito trasparente che ancora una volta comunicava quell'istinto di libertà su cui ogni donna dovrebbe costruire la propria esistenza. Un interrogativo certamente ispirato dalla favola della sua rivoluzione, che conferma quanto sia importante per ogni persona non tradire il proprio istinto e le proprie idee. Perché se il corpo umano è una macchina fragile, destinata velocemente ad usurarsi, la potenza della fantasia e dei sogni possono tramutarsi in un qualcosa di immortale. E perciò sottoporli a qualsiasi tipo di compromesso è un delitto.

0: Il racconto.
1: Quanto ha inciso il cinema made in USA nel nostro modo di vedere la società di quel paese dalle sconvolgenti contraddizioni? Un dilemma a cui sembra si possa dare una risposta quasi scontata. È infatti indiscutibile che il nostro immaginario sia stato fortemente segnato dalla mitologia cinematografica proposta dagli Stati Uniti. Ma quando ebbe inizio quella nuova ed efficace forma di comunicazione? Era stato un venditore di bibite nei treni e per sbarcare il lunario aveva cominciato la sua carriera disegnando illustrazioni per pubblicizzare il cinema sin da prima dell'evento del sonoro. A 26 anni poi si accese nella sua fantasia un qualcosa che lo spinse a cavalcare una sfida che all'epoca in cui si svolsero i fatti sembrava molto ardita. Aveva trascorso molti anni a sperimentare progetti cinematografici in un'era in cui i mezzi tecnici per fare delle riprese erano davvero pionieristici. Aveva comprato la sua prima cinepresa quando era poco più che adolescente, con il denaro messo da parte e facendo ogni tipo di umile lavoro. Originario di Chicago, Walt Elias Disney, intorno alla metà degli anni 20 sentiva di aver realizzato già delle cose molto valide, ma ancora nulla che potesse in qualche modo rappresentare in assoluto una proiezione di tutti i suoi sogni d'artista. Per un artista come Walt Disney, fingere con se stesso era impossibile. Sentiva infatti di tradire la sua creatività quando accettava gli elogi dei suoi collaboratori. Walt voleva andare oltre. Il suo desiderio era sperimentare nuove tecniche cinematografiche che gli avrebbero permesso di realizzare qualcosa di realmente rivoluzionario. Ripeteva spesso che se avesse potuto imbarcarsi su una macchina del tempo, non avrebbe fatto altro che andare nel futuro per impadronirsi delle tecnologie più evolute. Prima di imbatterci in un viaggio nella fantasia di Disney, sarà utile fare una riflessione sui mezzi espressivi che aveva raggiunto la

La settima arte, quando il giovane Disney cominciò la sua grande avventura. Negli anni 20 il cinema era ancora una forma espressiva incompleta rispetto a come noi oggi la intendiamo. Per uno spettatore di quell'epoca, vedere delle immagini con un sonoro che seguiva l'andamento delle scene era come trovarsi davanti ad un miraggio. Perciò Walt Disney, mostrando l'indole che lo avrebbe reso un'icona leggendaria, non accettò di limitarsi a fare cinema come tutti gli altri. Ci sono circostanze che a volte possono cambiare la vita di un uomo e innescare una serie di eventi destinati a segnare la storia di un paese e di un'intera epoca. Tutto questo avvenne a Walt la mattina in cui entrò su un treno che lo avrebbe condotto da New York a Los Angeles. Non poteva saperlo, ma durante quel viaggio gli sarebbe venuta un'idea tanto originale che in pochi anni avrebbe prodotto uno dei simboli della storia d'America. Oggi affrontare un viaggio da New York a Los Angeles richiede molto meno tempo rispetto al 1927, quando Walt Disney, obbligato ad attendere, si ritrovò a fantasticare su un'idea del tutto nuova rispetto alle cose che aveva creato fino a quel momento. Provò a chiedersi quale fosse la caricatura che poteva essere l'emblema di ogni americano e, senza ipocrisia, pensò che non poteva utilizzare un fumetto dalle sembianze nobili o eroiche. Walt Disney spesso utilizzava le sembianze di animali per raccontare i tic e le abitudini degli americani in forma caricaturale. Voleva perciò creare un personaggio del tutto nuovo, capace di risultare al tempo stesso buffo e sognatore. In qualche modo doveva contenere nel suo aspetto, oltre che nella psicologia, un ideale di ottimismo, tipico della cultura di un paese come gli Stati Uniti, ormai sempre più punto di riferimento per tutte le altre nazioni del mondo. Il treno si avvicinava a Los Angeles e il giovane regista di rudimentali cartoni animati, Walt Disney, capì che il personaggio in cui qualsiasi americano si sarebbe potuto identificare doveva essere Mickey Mouse. Mickey Mouse. Scelse la caricatura di un piccolo topo con sembianze umane perché si trattava del più bistrattato dei roditori e certamente nessuno si sarebbe sentito escluso o non all'altezza, almeno un po', di quel antieroe. Mickey Mouse, a tutti i collaboratori di Walt, apparve come un progetto di grande interesse. Era infatti la prima volta che una caricatura aveva una psicologia così sofisticata. Le ambizioni e le invidie tipiche del carattere di Mickey Mouse, infatti, lo avrebbero reso un emblema perfetto per raccontare le logiche di un banchiere di Wall Street, così come di un contadino di Kansas City. La scrittura del primo film a lui dedicato ebbe inizio la notte stessa in cui Walt Disney ebbe quella sua intuizione creativa. Non sono pochi i progetti nella storia del cinema che ad un primo impatto con il pubblico si rivelano fallimentari. Per Walt Disney e la sua caricatura Mickey Mouse, le cose non andarono diversamente. L'esordio fu catastrofico. A nessuno sembrò che quel simpatico topolino potesse essere in grado di raccontare i paradossi della società americana. E ben presto, anche molti disegnatori che collaboravano con Walt gli confidarono di non credere più in quel sogno. Walt Disney, dopo l'insuccesso di Playing Crazy, il primo film muto dedicato a Mickey Mouse, era pronto a cambiare strada. Sapeva di aver sbagliato qualcosa nella realizzazione di quella caricatura, o forse non era stato in grado di proporre le avventure di Topolino con i linguaggi cinematografici che in quella stagione creavano maggiore interesse. Fu proprio in seguito a quella riflessione che ebbe un'ulteriore intuizione, ancora più ardita della precedente.
si può credere in un'idea nonostante un fallimento. La storia di Walt Disney dimostra che sarebbe stato un errore non continuare a lottare affinché Mickey Mouse tornasse sugli schermi cinematografici. La proposta del disegnatore di Chicago fu tentare di realizzare un nuovo cortometraggio da dedicare a quel topolino dalla psicologia sofisticata, ma questa volta utilizzando il sonoro, che in quegli anni poteva essere una garanzia di successo. Il tutto naturalmente rappresentava un'impresa davvero complicata. Nel 1927 ogni produttore cinematografico di Hollywood combatteva una sorta di guerra. Ciascuno, infatti, avrebbe investito qualsiasi cifra pur di accaparrarsi la collaborazione del miglior ingegnere capace di creare strumenti per dare al cinema voci e musica. Ogni mezzo poteva essere una soluzione e anche Walt Disney accettò di entrare in quella grande arena in cui si sarebbe ritrovato a fare una corsa sul tempo insieme a tutti gli altri produttori. Si chiamava Cinephone, quello strumento grossolano che poteva essere uno dei tanti mezzi per rendere il cinema sonoro. Per Walt Disney divenne da subito un sogno proibito. Come un bambino che desiderava un immenso giocattolo, iniziò a diffondere tra le produzioni di Hollywood la notizia che stava preparando un cartone animato dedicato a Mickey Mouse che si sarebbe avvalso del contributo del sonoro. E fu proprio in seguito a quelle voci che si sviluppò una vicenda dai contorni simili a quelli di una narrazione thriller. Chi possedeva il Cinephone sapeva di essere proprietario di uno strumento che entro non più di un anno sarebbe stato considerato obsoleto. Negli anni 20, infatti, come ancora oggi, la tecnologia per gli audiovisivi avanza a ritmi straordinari. Ma c'era un problema per Walt Disney ed era rappresentato dal fatto che non aveva tempo da perdere, dato che la novità da offrire al pubblico, se proposta da altri, non avrebbe avuto più alcuna possibilità di attrarre spettatori al botteghino. In un febbrile conto alla rovescia per far ascoltare a tutti la voce di Mickey Mouse, il suo creatore Walt Disney venne in contatto con una personalità misteriosa. Si trattava di un uomo d'affari che poteva ricordare un gangster, un losco personaggio che aveva ottenuto uno strumento di sincronizzazione sonora di contrabbando pronto a venderlo al migliore offerente. Walt capì che pur di vincere quella sfida sarebbe stato necessario anche indebitarsi. Intorno alla metà degli anni 20, chi possedeva un'automobile era paragonabile a chi oggi è in grado di acquistare e mantenere un elicottero privato. Walt Disney, però, non esitò a vendere la sua auto pur di realizzare il film sonoro progettato per un'intera vita e dedicato a Mickey Mouse, che lui stesso avrebbe doppiato. La lavorazione venne sviluppata in molte fasi, ma in pochi mesi il cortometraggio era finito, pronto per conquistare l'America e l'Europa. Era la sera del 18 novembre 1928 e al Colony Theater di New York si registrò il tutto esaurito. Gli spettatori erano in attesa di vedere quello che ancora oggi è considerato uno dei cortometraggi che hanno segnato un punto di svolta nella storia del cinema. Era Steamboat Willie, il primo film con il sonoro sincronizzato che vedeva come protagonista Mickey Mouse. Durò solo pochi minuti, ma per il pubblico fu come fare un viaggio a bordo di un'astronave oltre l'orbita terrestre.

La cronaca degli eventi legati al primo film sonoro dedicato a Mickey Mouse è stata anche un viaggio in un mondo che non esiste più, che racconta di quanto il cinema era ai suoi albori e cominciava a tramutarsi in una grande industria che più di ogni altra cosa avrebbe comunicato al pianeta le storie e i miti di una certa cultura di massa made in USA. Walt Disney fu uno dei pionieri di quella coinvolgente forma di propaganda quale può essere il cinema e che ancora oggi incide sui gusti e sulle idee di chi continua a credere ciecamente nel sogno americano.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

La malattia rende la salute piacevole e buona, la fame la sazietà, la fatica il riposo. Eraclito.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sogna ciò che ti va. Vai dove vuoi. Sii ciò che vuoi essere. Perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paolo Coelho.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo. Ustioni in casa. Stai alla larga dai rimedi della nonna e scopri le regole del primo soccorso. Di Simona Lovati. Basta una distrazione ai fornelli o mentre si stira ed ecco che ci si ritrova ustionati. Secondo i dati resi noti dal Ministero della Salute, in Italia le bruciature provocano 4.000 ricoveri l'anno, di cui 2.500 con esiti cicatriziali invalidanti. Ecco perché è importante non sottovalutare la situazione, applicare i rimedi corretti e, quando è il caso, rivolgersi al pronto soccorso. Gli uomini sono più colpiti sul lavoro. I numeri. Oltre il 70% delle ustioni avviene in ambiente domestico, con l'utilizzo di fornelli, forni, barbecue e caminetti, commenta il professor Davide Melandri del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. Al primo posto tra le agenti ustionanti troviamo l'alcol, usato in modo improprio, responsabile di oltre una bruciatura su 4. Per i bambini in età prescolare, la causa principale sono i liquidi bollenti, come l'acqua delle pentole sui fornelli. Solo il 10% delle persone si ustiona per incidenti sul lavoro e la maggior parte di queste sono uomini, 67%. 3 gradi. Le ustioni si classificano per la profondità del danno cutaneo. Primo grado. Sono le più superficiali. Colpiscono l'epidermide, cioè lo strato esterno. Si presentano con arrossamento, dolore e gonfiore, senza vesciche. Guariscono in 5-7 giorni. Secondo grado. Coinvolgono epidermide e lo strato sotto, il derma. Caratterizzate da vesciche, forte dolore e arrossamento, si distinguono in superficiali, guariscono in 10-20 giorni, e profonde, possono richiedere settimane. Terzo grado. Distruggono tutti gli strati cutanei, inclusi nervi e follicoli. La pelle appare chiara, cerosa, marrone o nera, carbonizzata. Il dolore può essere assente per la distruzione delle terminazioni nervose e richiedono intervento medico-chirurgico. Primo soccorso. La velocità dell'intervento è fondamentale per ridurre i danni provocati dall'alta temperatura e dal calore, precisa lo specialista. Per questo motivo, il primo intervento necessario è mettere la parte del corpo lesionata sotto acqua corrente fredda, per abbassare la temperatura della pelle e allo stesso tempo limitare il dolore e il danno. Divieto assoluto per qualsiasi altro rimedio della nonna, come applicare sulla ferita olio, bucce di patate o dentifricio, perché non hanno alcun effetto scientifico positivo. Anzi, possono peggiorare la situazione. Anche per le ustioni più superficiali, in caso di bambini, anziani e persone fragili, categorie che tollerano meno il dolore, rivolgiti subito al pronto soccorso più vicino. Quando serve il ricovero? Si entra in ospedale quando il trauma interessa dal 10 al 15% della cute del corpo, mentre con oltre il 15% di pelle ustionata, il paziente viene ricoverato al centro ustioni. I bambini restano in ospedale anche se presentano una superficie ustionata sotto la soglia del 10%. Negli altri casi le bruciature vengono gestite in ambulatorio. I centri ustioni sul territorio sono ambienti dedicati a questo problema per ridurre al minimo il rischio di incappare nella più seria complicazione, cioè l'infezione, precisa il professor Melandri. I tessuti che non sono più vitali, infatti, possono infettarsi e provocare sepsi, una risposta infiammatoria di tutto l'organismo che può portare anche a esiti fatali. Trattamenti. Per i casi meno gravi, cioè quando la lesione interessa solo lo strato più superficiale della pelle, sono sufficienti medicazioni da seguire negli ambulatori dei centri ustioni 2-3 volte a settimana. Di norma la situazione si risolve in meno di un mese. Per le ustioni più gravi e profonde, invece, che arrivano a intaccare le funzioni vitali, Servono innesti di pelle. In questo caso si attinge dalle banche della cute dei centri ustioni, conclude il professor Melandri.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Il ritorno dei bisonti. I grandi mammiferi erano scomparsi dalle foreste dell'Europa. I progetti di reintroduzione li hanno fatti rivivere nel nostro continente. Di Marco Cortesi e Mara Moschini. La Romania ci colpisce con un colore che sembra pervadere ogni suo angolo, il verde. Molti la definiscono la nazione delle foreste. E in effetti si tratta di un soprannome corretto. Dall'est all'ovest, dal nord al sud, la Romania è ricoperta di boschi sconfinati, che fanno da cornice a un paese che ammalia per la sua bellezza e scalda il cuore per l'accoglienza della sua gente. La nostra missione, in questa nuova stagione della serie TV Green Storytellers, in collaborazione col WWF Italia, è quella di andare alla scoperta dei più affascinanti, coinvolgenti progetti WWF tra il bel paese e l'Europa, esplorando il delicato tema della biodiversità e della salvaguardia di alcune delle specie animali e vegetali a maggior rischio di estinzione. Il WWF Romania ci accoglie nel distretto di Caras-Severin, nel sud-ovest del paese, per condurci alla scoperta di uno dei più ambiziosi progetti di conservazione mai realizzati: riportare in queste terre il più grande mammifero terrestre esistente in Europa, il gigantesco colossale bisonte europeo, che la gente del luogo chiama Zimbrul. Immaginate una creatura che sembra uscita direttamente dalla fantasia di Tolkien e della saga del Signore degli Anelli. Questo è il bisonte europeo, l'animale selvaggio che vi aspettereste di incontrare in un regno popolato da elfi, cavalieri e dragoni. Nonostante il record in fatto di dimensioni, un maschio adulto raggiunge la tonnellata di peso, il nostro bisonte europeo era andato vicino all'estinzione totale. In libertà non ne era rimasto nessuno. WWF Romania, con Rebuilding Europe, ha avviato anni fa un progetto di reintroduzione che ha riportato il bisonte europeo nei Carpazi meridionali, in due punti, nei monti Poiana Rusca e nei monti Tarku. Ora, in Romania, tra questi siti e un altro parco del nord, la sua popolazione conta poco più di un centinaio di individui, in un territorio, quello di queste meravigliose foreste, semplicemente sconfinato. Il WWF Romania anima il progetto We Wilder, insieme con la comunità locale. Nel comune di Armenis ha avviato un'iniziativa di ecoturismo e sviluppo sostenibile che attira i turisti, ricercatori, studenti. Il bisonte è diventato una potentissima risorsa, capace di generare benessere in un'area dove l'economia era in forte crisi. Una vera e propria rivoluzione virtuosa, basata sul principio dell'armonia tra uomo e natura. Guide specializzate, ranger WWF, alloggi con il simbolo del bisonte, attività artigianali e produzione di prodotti tipici permettono di visitare luoghi spettacolari e di cercare le tracce del bisonte europeo. Riusciremo a vedere Zimbrul? Avevamo chiesto a Oana Mondok, responsabile del progetto WWF We Wilder, al nostro arrivo. Oana aveva sorriso e aveva risposto: se avremo fortuna. Ci avevano raccontato della mole del bisonte, del suo incedere maestoso, quando vedi le fronde degli alberi muoversi annunciando il suo arrivo. Eppure sembrava che il destino non fosse dalla nostra. Quasi una settimana percorrendo i sentieri attraverso foreste vergini spettacolari, ma del bisonte nessuna traccia. Dovete capire che Zimbrul Non si trova all'interno di una zona recintata. Lui è libero e può muoversi su di un'area di migliaia e migliaia di ettari, ci aveva detto Alina Floroy del team Waywilder, mentre il fuoristrada dei Ranger WWF ci portava alla base del sentiero che ci avrebbe permesso di addentrarci in una delle zone più isolate e selvagge del paese. Il nostro ultimo giorno in Romania è la nostra ultima chance di incontrare il maestoso bisonte. Spedizione nel bosco. Lasciato il veicolo, la nostra spedizione ha inizio e le regole sono ferree. Si cammina in perfetto silenzio. Si comunica a gesti, nessun rumore. Si procede in fila indiana, mantenendo gli occhi bene aperti. Attorno a noi, un panorama capace di togliere il fiato. Ma nonostante i tentativi di essere invisibili agli occhi e alle orecchie dell'eventuale fauna presente in loco, dopo 90 minuti di cammino, nessuna traccia di bisonti. Sulla nostra testa cominciano a radunarsi nuvole minacciose che confermano le previsioni di quel pomeriggio d'estate. Ritorniamo sui nostri passi, diretti al fuoristrada. Carichiamo i nostri zaini, ci sediamo ai nostri posti e il veicolo inizia il suo viaggio di ritorno. «Sai come diciamo in Romania? Non si può essere sempre fortunati», esclama Oana, rompendo il silenzio. «Lo diciamo anche in Italia», rispondiamo, mentre scoppiamo tutti a ridere. Ed è in quell'istante che mi accorgo della straordinaria bellezza che ci circonda e che ci ha accompagnato durante tutto il nostro viaggio. Alberi, ruscelli, prati, uccelli. Questo è il vero tesoro che questa avventura ha voluto regalarci. E la cosa importante è sapere che Zimbrul vive qui e sta bene. Avvistamento straordinario. «Look, guarda!» esplode all'improvviso Oana in un grido soffocato. Il fuoristrada inchioda di colpo e si evita di finire contro il parabrezza solo buttando distinto le mani contro il cruscotto. Davanti a noi un tratto di strada sterrata illuminato da un raggio di sole e lì, nel mezzo della strada, stava lui, enorme, gigantesco, colossale. Se ne stava lì, brucando le foglie di un cespuglio. «Prendi la camera», sussurra Mara. «Apriamo le portiere e ci precipitiamo fuori dal veicolo. Camminiamo quasi carponi, cercando di avvicinarci, ma di fare meno rumore possibile. Il gigantesco bisonte ci lancia un'occhiata e velocemente scompare in mezzo ai cespugli a lato della strada. Spenta la telecamera, facciamo per tornare verso l'auto, che se ne sta ancora nel mezzo della strada, solo per scoprire da lontano che anche tutto il resto del gruppo ha abbandonato il veicolo. Se ne stanno tutti poco più avanti, in silenzio, rimirando qualcosa al limite del bosco. Corriamo nella loro direzione fino a trovarci al loro fianco. In mezzo alla foresta si apriva un piccolo prato, l'erba verde smeraldo costellata da una galassia di fiori profumati. E in mezzo al prato, a meno di 10 metri da noi, stava Zimbrul, impegnato a brucare placidamente quello che doveva essere uno spuntino delizioso. Siamo rimasti lì per oltre mezz'ora, rapiti da un incontro tanto straordinario, a detta anche dei ranger del posto. Il nostro amico bisonte ha continuato a brucare al nostro fianco, senza timore alcuno. Maestoso, gigantesco e bellissimo allo stesso tempo. Ed era come se fosse uscito da un mondo straordinario, popolato da elfi, cavalieri e dragoni.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone, figurine Panini, un mito nato in un'edicola di Modena 60 anni fa. Quando Olga Panini rimase vedova con 8 figli, si rimboccò le maniche e acquistò un'edicola. Poi ebbe un'idea geniale: raccogliere a gruppi di 3 i fumetti invenduti e chiuderli in buste sigillate e anonime
4: da smerciare a basso prezzo per invogliare gli acquirenti con lo sconto e la sorpresa. Dai fumetti alle figurine il passo è stato abbastanza breve. Di Fabio Dal Masso. Cielo, cielo, cielo, manca. Chissà quante volte queste mitiche parole, quasi un codice per iniziati, quel cielo significa infatti ce l'ho, sono risuonate e ancora riecheggiano tra i più giovani collezionisti di figurine di calciatori. Su di loro, oggi come ieri, regna incontrastato un cognome che tutti conoscono e rispettano, quello della famiglia Panini, che quest'anno festeggia il 60° compleanno dall'inizio della sua straordinaria avventura nel mondo delle figurine. Come scrive Walter Veltroni nell'introduzione al volume di Leo Turrini Panini, Storia di una famiglia e di tante figurine, Minerva 2020, tutti coloro che sono stati bambini a partire dagli anni 60 sanno chi sono i Panini. Hanno comprato i loro album, incollato le figurine, scritto, ansiosi di risposta, al loro indirizzo di Modena. I fratelli Panini fanno parte dell'immaginario collettivo. La storia della famiglia Panini rientra in quella di un'Italia che affronta a testa alta le difficoltà della vita, orgogliosa del proprio lavoro e che non si perde d'animo, anche quando il fatto sembra remare contro. Una sana dose di inventiva e tanta voglia di mettersi in gioco sono infatti gli ingredienti base di questa vicenda, che prende il via negli anni del primo dopoguerra con il matrimonio tra Antonio Panini, nato nel 1897 da una famiglia di contadini meccanici, e Olga Cuoghi, 3 anni più giovane di lui, figlia di un casaro. L'unione si rivela decisamente prolifica e nell'arco di 10 anni sono ben 8 i figli che nascono, equamente divisi tra femmine e maschi. Veronica, Norma, Maria Luisa, Giuseppe, Edda, Benito, Umberto e infine Franco Cosimo. Un manipolo schiamazzante di minorenni, come li definisce Turrini, che nel 1934 si trasferisce

muore il padre Antonio. Immediata scatta la solidarietà dell'Accademia Militare, che offre alla vedova un lavoro come sarta. Una manna dal cielo, ma nella mente della donna scatta qualcosa. Si guarda in giro, cerca di capire come potrebbe assicurare un futuro ai propri figli, alcuni dei quali hanno iniziato a lavorare. Ed è proprio tramite la primogenita Veronica, dattilografa presso uno studio legale di Modena, che viene a conoscenza dell'opportunità che avrebbe cambiato la vita dei Panini. Un'edicola vicino al Duomo di Modena è in vendita. Come sottolinea Turrini, da un punto di vista imprenditoriale, oggettivamente si trattava della classica scommessa al buio, ma a volte seguire l'istinto si rivela la soluzione migliore. Così, recuperata la cifra necessaria, Olga butta il cuore oltre l'ostacolo e il 6 gennaio 1945 l'edicola Panini apre i battenti. Olga ovviamente pensa a tutto e già programma i vari turni per aprire, gestire e chiudere l'edicola. In fondo le mani in casa non mancano. Franco, Benito e Veronica sarebbero stati i suoi moschettieri, mentre Umberto, che lavorava come meccanico alla Maserati, andava a garantire l'apertura alle 6 della mattina e restava lì fin quando non veniva l'ora di presentarsi in officina alle 8. Gli eventi storici le danno ragione. Il ritorno della pace dopo la Seconda Guerra Mondiale porta infatti agli italiani la voglia di leggere e di lasciarsi dietro le spalle il periodo della censura dei giornali. E poi c'è un paese che rinasce con un futuro da sognare. Arrivano in questo periodo i primi fumetti come Tex, che esce in formato striscia nel 1948, conquistando le generazioni più giovani. Proprio qui entra nuovamente in gioco la creatività di Olga, che inventa le buste a sorpresa, un metodo semplice e innovativo per riciclare gli albi di fumetti invenduti e destinati al macero. Ne metteva insieme 3 o 4 e li sigillava in una busta, genialmente anonima. L'acquirente non poteva sapere cosa avrebbe trovato all'interno. Il brivido della scoperta, quello che sarà poi alla base del collezionismo delle figurine, nasce quindi così ed è un successo immediato. Dai fumetti ai francobolli il passo è breve. La filatelia ha sempre più seguaci perché è una forma di collezionismo alla portata di tutti, fatto di quei francobolli che accompagnavano le lettere scritte non solo dall'Italia, ma da tutto il mondo, magari dai parenti emigrati in cerca di fortuna. In breve, Olga, sempre aiutata dai figli, si organizza. Un cartello nell'edicola chiede a chi ha lettere e cartoline italiane ed estere di portarle lì. Segue un attento lavoro per staccare i francobolli senza rovinarli e il gioco è fatto. Basta raccoglierli a 20 nelle bustine, ciascuna delle quali viene venduta a 50 lire. Ragionando sul successo di queste iniziative, il figlio di Olga, Giuseppe, decide che quello è un settore del mercato da sfruttare. Nel 1956, unendo l'effetto sorpresa alla voglia di completare una raccolta, propone quindi il primo album di figurine di fiori e piante da collezionare. Ma purtroppo è un flop. Il progetto non riscuote assolutamente il successo sperato e l'idea viene accantonata. Qualcosa di buono in quell'idea però c'è. Bisogna soltanto aspettare che i tempi siano maturi. O meglio, bisogna cambiare soggetto. 4 anni dopo, cioè nel 1960, Giuseppe Panini viene a sapere che una casa editrice di Milano, la Nannina, aveva messo in vendita nelle edicole Gol,
una raccolta di figurine dedicata al campionato di calcio 1900.

0: 1960-1961. Non aveva avuto successo, probabilmente a causa di scelte grafiche superate. Giuseppe capisce subito che far conoscere agli italiani quei campioni che ogni domenica si sfidano sui campi di calcio è un'ottima idea. In men che non si dica, assieme a suo fratello Benito va a Milano, acquista lo stock delle figurine invendute e torna a Modena. Qui parte la seconda parte del piano. Dentro bustine appositamente stampate vengono infilate 3 per volta le figurine dei calciatori. Non solo, come scrive Turrini, i Panini inventano una sorta di concorso a premi. Chi consegnerà almeno 100 figurine recanti sul retro la dicitura valida riceverà un pallone. La prima raccolta ottiene un successo incredibile, con 3 milioni di bustine vendute in pochi mesi. L'anno successivo i Panini decidono che è giunta l'ora di diventare loro stessi editori delle figurine, curando il progetto dall'inizio alla fine. Così stampano le figurine, preparano le bustine a mano, facendo attenzione che nessuna contenga 2 calciatori uguali, e creano un apposito album sul quale attaccare con la colla le figurine. Se la prima raccolta era stata un successo, questa lo è ancora di più. 15 milioni di bustine vengono vendute al costo di 10 lire l'una e il nome Panini diventa noto in tutta Italia. L'attività si ingrandisce ed evolve. Nuovi macchinari sostituiscono le mani per l'imbustamento delle figurine che negli anni 70 diventano autoadesive. Oggi il gruppo Panini, leader mondiale nel settore, può contare su filiali in Europa, USA e America Latina. Alle figurine calciatori sono stati affiancati i fumetti americani e quelli giapponesi, manga. Ma il cuore rimane sempre lo stesso, quello che spinse la capostipite Olga a comprare l'edicola nel centro di Modena e dare il via a un sogno che vive ancora adesso. Come scrive Walter Veltroni nella sua prefazione al libro di Turrini, i fratelli Panini sono stati i nostri Disney, hanno lavorato per farci felici. A completamento dell'articolo, un'aggiunta dell'autore. Un nuovo album celebra 60 anni di figurine. Nel 2021, la raccolta di figurine calciatori festeggia il 60° anniversario con un album di 132 pagine e 748 figurine di calciatori della Serie A e della Serie B del campionato italiano, oltre agli scudetti della Serie C. Ci sono anche le sezioni dedicate alla Serie A femminile e 2 pagine per celebrare i 40 anni della nazionale italiana cantanti. Completano l'album altre 4 pagine dedicate alle copertine storiche della raccolta Panini.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Sebbene siamo donne. 2 vedove indomite che sfidarono gli uomini più potenti del loro tempo. Di Maria Leonarda Leone. Vedove, anche se siete donne, cercate di comportarvi da uomini. Né Matilde di Canossa, 1046-1115, né Caterina Sforza, 1463-1509, erano presenti alla predica di Bernardino da Siena per la Quaresima del 1425. Ma entrambe fecero molto di più di quanto ordinava l'austero francescano. Vedove sì, ma soprattutto fiere e carismatiche, non si comportarono da uomini, ma da donne forti e indomite quali erano, reggendo in prima persona le sorti dei loro possedimenti. E ritagliandosi così un posto da protagoniste nella storia di 2 secoli, l'XI e il XV, troppo spesso declinati al maschile. Matilde e Caterina, donne talentuose che agirono oltre il ruolo e i limiti imposti al loro genere, furono eccezioni in un'epoca che teneva il sesso femminile sulla soglia della vita sociale e culturale e ben lontano dalla politica, dice Maria Giuseppina Muzzarelli, già docente di storia medievale all'Università di Bologna. Se poterono esprimere le loro potenzialità, fu in ragione di circostanze favorevoli, ma anche perché appartenevano ad ambienti privilegiati, in cui, soprattutto nell'alto e nel pieno Medioevo, le donne avevano maggiori possibilità di farsi valere. Fu chiaro da subito che non sarebbero state due mogli come tante, quelle il cui unico ruolo era stringere o rafforzare alleanze politiche attraverso il matrimonio e, a Dio piacendo, mettere al mondo eredi maschi. Matilde è un caso particolare. Il suo potere non le viene perché moglie di o vedova di. Lei quel potere già ce l'ha, in quanto membro di una potentissima famiglia feudale e unica discendente in vita di Bonifacio di Canossa, ricco e potente vicario del sovrano del Sacro Romano Impero in Italia. Si sposò per garantirsi una discendenza, ma quando la sua unica bambina, Beatrice, morì pochi giorni dopo il parto, lei lasciò il marito, il duca di Lorena Goffredo il Gobbo, e se ne tornò nella sua fortezza a Canossa, nell'Appennino reggiano. Prosegue la storica. Era il 1072. 4 anni dopo, l'uomo venne ucciso in un'imboscata, infilzato come un pollo sullo spiedo, mentre si stava per sedere sulla latrina. Di lì a poco, alla morte di sua madre, la vedova trentenne si ritrovò da sola, sovrana di un territorio enorme, esteso dai passi appenninici alla pianura padana, dall'Emilia alla Toscana, fino all'Umbria e all'Alto Lazio. In posizione chiave tra la Germania dell'imperatore Enrico IV, di cui era cugina e vicaria, e la Roma del pontefice Gregorio VII, di cui era amica e sostenitrice. Per quanto distante cronologicamente, Caterina era vicina per molti aspetti a Matilde. Figlia legittima del duca di Milano Galeazzo Maria Sforza e della sua amante Lucrezia Landriani, era diventata signora di Imola e contessa di Forlì, andando in sposa al nipote di Papa Sisto IV, Girolamo Riario. Caratterino irruento e tutt'altro che arrendevole, quando il pusillanime marito venne assassinato, 1488, in una congiura di alcuni nobili forlivesi, lei organizzò la resistenza. Con un trucco riuscì a chiudersi nell'imprendibile rocca di Ravaldino. Fece voltare tutti i cannoni in direzione dei principali edifici di Forlì. E mentre i nemici minacciavano di ucciderle i figli, da sopra le mura li esortò Spavalda a farlo davvero. Mostrando, racconta Niccolò Machiavelli, com'ella aveva secco il modo a rifarne degli altri. La spregiudicata 25enne non era nuova a questo genere di performance. Solo 4 anni prima, alla morte di Sisto IV, incinta di 7 mesi del suo 5° figlio, si era barricata per 12 giorni a Castel Sant'Angelo, minacciando il Vaticano con l'artiglieria. Voleva che il conclave le garantisse l'elezione di un papa favorevole a Riario e il mantenimento della posizione dei possedimenti che il marito aveva avuto dall'influente zio defunto. Ma se all'epoca il marito, accordandosi per soldi con i vescovi, la costrinse ad abbandonare la posizione, a Forlì, con l'aiuto militare dello zio Ludovico il Moro, ottenne ciò che voleva: il controllo diretto delle sue signorie come reggente del primogenito Ottaviano. Durante il Medioevo, abbastanza di frequente, le donne acquisivano visibilità e importanza grazie alla vedovanza, spiega Muzzarelli. L'emergenza dava loro l'opportunità di mostrare apertamente quel che sapevano fare. Animo da monaca, modi da guerriera e spiccate doti diplomatiche, una volta al comando, Matilde si impegnò in una missione impossibile: riconciliare i due massimi esponenti del potere temporale e religioso in guerra per la cosiddetta lotta per le investiture, un braccio di ferro politico per evitare la compravendita delle cariche ecclesiastiche. Ci riuscì, anche se solo per breve tempo, il 28 gennaio 1077. In che modo? Umiliando l'imperatore. Per 3 giorni lo lasciò fuori, davanti al portone della fortezza di Canossa, inginocchiato sotto la neve, prima di ammetterlo al cospetto del pontefice, suo ospite, perché implorasse il suo perdono e il ritiro della scomunica, che rischiava di costargli il trono. In cambio, la gran contessa ci guadagnò ingiurie e commentacci da bar. Venne accusata di essere l'amante del Papa e di altri prelati, e alcuni insinuarono persino che fosse stata lei a far uccidere il marito. Succedeva spesso. I cronisti leggevano la realtà con tutti i loro pregiudizi e i luoghi comuni del loro tempo, nota l'esperta. Le donne che andavano oltre il loro genere spaventavano gli uomini. Ancora di più se prendevano in mano le armi. Nel 1080, quando la labile tregua seguita all'umiliazione di Canossa si ruppe, Matilde indossò la cotta di maglia. E per l'imperatore furono dolori. Deposta e bandita, più fiera di un uomo, alla fine riconquistò a uno i castelli caduti nelle mani del cugino e lo rispedì in Germania. Da parte sua Caterina stava alla guerra come un'anatra a uno stagno. Calamity Jane, tardo medievale, nella sua veste di raso con lo strascico, in testa un cappuccio maschile con mantellina di velluto nero e in vita una cintura da uomo con la scarsella piena di ducati d'oro appesa accanto alla spada, si occupava tanto di ridurre le tasse al popolo e di organizzare matrimoni politici per i suoi figli, quanto all'addestramento delle milizie e all'approvvigionamento di armi e cavalli. Ella era savia, animosa, grande, complessa, bella faccia, parlava poco e tra i soldati a piede a cavallo era temuta assai, perché quella donna con l'arma in mano era fiera e crudele, la ricordava il coevo storico fiorentino Bartolomeo Cerretani. L'indole guerriera ce l'aveva nei geni presi dagli Sforza. Non solo l'avrebbe lasciata in eredità al suo ultimo e più famoso figlio, il futuro capitano di Ventura Giovanni dalle Bande Nere, ma ne avrebbe fatto buon uso per tutto il tempo in cui dominò su Imola e Forlì. Per quanto poca cosa in confronto a quelle di Matilde, anche le terre di Caterina si trovavano in una posizione geografica fondamentale sul tragitto che conduceva gli eserciti dal nord al sud. Autorevole interlocutrice delle maggiori potenze dell'epoca, a volte la contessa scelse di rimanere neutrale, ma più spesso si schierò e combatté insieme ai suoi uomini, guadagnandosi sul campo il soprannome di Tigre di Forlì. Eppure un uomo riuscì a metterla in gabbia, Cesare Borgia, il figlio di Papa Alessandro VI. Sceso dal nord con l'esercito francese, nel 1499 puntò alle terre di Romagna. Senza colpo ferire prese Imola, poi passò a Forlì. Caterina si arroccò di nuovo a Ravaldino con 2000 uomini. Resistette per 3 settimane rispondendo colpo su colpo. Ma le mura della fortezza non ebbero la sua stessa tenacia e il 12 gennaio 1500 la rocca cadde. Fatta prigioniera e costretta dal Papa a firmare la rinuncia ai suoi domini, Caterina si ritirò a Firenze. Qui, senza smettere mai di brigare per riavere il potere, morì di polmonite a 46 anni. Un epilogo amaro, come quello di Matilde, che, con quasi 20 anni più di lei sulle spalle, non ebbe la voglia o la forza di rimettersi in gioco. Nel 1111 cedette al volere del nuovo imperatore e gli lasciò in eredità tutti i suoi feudi, annullando la famosa donazione alla Chiesa che 30 anni prima aveva scatenato la bellicosa reazione di Enrico IV. Spirò 4 anni dopo, non vincitrice, ma neppure vinta, proprio come Caterina.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Avvenire. Trovata Zippalanda, la mitica città santa degli Ittiti. Sarebbero quasi certamente dell'antico centro religioso gli enigmatici resti emersi dalla più che decennale campagna di scavi dell'Università di Pisa in Anatolia. Di Roberto Italo Zanini. Un grande enigma archeologico potrebbe essere giunto a soluzione. In attesa della conferma finale, sembra proprio che il sito archeologico nei pressi dell'attuale Usakli Hohyuk in Anatolia centrale sia la mitica, tanto cercata e per ora introvabile, Zippalanda, l'antica città santa degli Ittiti, centro del culto a un potente dio della tempesta, sede di un santuario e di una residenza reale menzionata in diverse feste a cui prendeva parte il re. La 16ª campagna della missione archeologica italiana in Turchia, guidata dall'Università di Pisa, ha fatto emergere infatti nuovi e importanti elementi sull'uso rituale delle strutture di epoca ittita ritrovate nella zona nord di Usakli, proprio intorno alla singolare struttura circolare rinvenuta nel 2022. Il lavoro degli archeologi negli anni passati aveva già permesso di far riemergere i resti di edifici monumentali e frammenti di tavolette con iscrizioni in cuneiforme, contribuendo alla ricostruzione di un periodo di primaria importanza per il vicino Oriente e il bacino orientale del Mediterraneo, quando gli Ittiti, popolazione che parlava una lingua appartenente alla famiglia delle lingue indoeuropee, fecero la loro comparsa tra i protagonisti della grande storia, costituendo il potente regno di Hatti. Le architetture e i materiali avevano mostrato inoltre che questo sito era stato occupato in maniera estesa, a partire dalla fine del bronzo antico fino all'epoca romano-bizantina, con sporadiche tracce più recenti che arrivano sino al periodo ottomano. Gli scavi condotti hanno portato alla luce reperti e resti animali, che confermerebbero la tesi che ci si trovi di fronte a un vasto sito di epoca ittita destinato al culto religioso. Siamo ancora in attesa dei risultati dello studio archeozoologico, ha spiegato Anacleto D'Agostino dell'Università di Pisa, che dirige gli scavi. Ma il ricco repertorio di resti faunistici, principalmente pecore e capre, consegni di una lavorazione molto particolare, diversa da quella ordinariamente utilizzata per l'uso di cucina, sembra confermare una sua interpretazione in chiave rituale. Ipotesi realistica, vista anche la sua vicinanza al tempio della città bassa, emerso negli scavi del 2013. Allo stesso modo, l'ampliamento dello scavo sulla corte lastricata vicino alla struttura circolare trovata lo scorso anno, che continua a suscitare interrogativi, ha fatto riemergere gli scheletri parziali di due bambini nei pressi di un focolare, tra un accumulo di cenere, ossa animali e frammenti di contenitori ceramici. Un ritrovamento enigmatico, ma che rafforza ulteriormente l'ipotesi sulla specificità del contesto che stiamo scavando, che si inquadra nell'ambito rituale e delle attività connesse, verosimilmente, con la sfera religiosa. Tra i reperti che rafforzano l'ipotesi, anche alcuni frammenti di intonaco dipinto a fresco, con raffigurazioni e motivi geometrici di colore rosso e nero, del tutto simili ad altri analoghi rinvenimenti in templi di epoca ittita, oltre ai pezzi di due particolari vasi fatti a forma di avambraccio e con la parte terminale, quella della mano, a coppella, usati per le libagioni. Nel corso della 16ª campagna di scavo, l'attività del gruppo internazionale di archeologi guidato dall'Università di Pisa si è concentrata anche in altre zone della città. In particolare è proseguito lo scavo della necropoli individuata lo scorso anno, sul limite della parte pianeggiante del sito, mettendo in luce tombe di epoca tardo-romana e bizantina, risultate importanti per la ricostruzione delle pratiche funerarie e lo studio delle paleopatologie e del DNA, in una regione che vedeva in quel periodo importanti variazioni sociodemografiche. Sulla pendice sud-orientale del sito, inoltre, è stato aperto un nuovo scavo per approfondire la conoscenza del sistema di terrazzamento della cittadella dell'età del ferro. Proseguono infine le analisi dei resti vegetali, condotti su campioni di terreno precedentemente raccolti e setacciati, e delle ossa animali, che stanno fornendo importanti informazioni sugli usi alimentari. D'Agostino ha precisato che i resti di cibo e degli animali abbattuti, i specifici contenitori ceramici in uso, permettono di ricostruire aspetti importanti relativi alle pratiche di cottura e sfruttamento delle risorse via via a disposizione, dando nuovo impulso alla ricostruzione del paesaggio antico. A definire aspetti quotidiani legati alle ricorrenti crisi che lo hanno riguardato e alle risposte che la società ha saputo trovare nel corso del tempo. In particolare, le ricerche di paleobotanica, archeozoologia e paleoantropologia hanno permesso l'acquisizione di importanti dati ambientali che oggi ci permettono di comprendere come l'uso del territorio e le abitudini alimentari si siano trasformate nel corso dei secoli in risposta anche alle trasformazioni sociali, etniche, culturali e politiche prodotte dalla fine delle organizzazioni centralizzate e delle economie a esse legate. Il progetto archeologico della Missione Archeologica Italo-Turca in Anatolia Centrale, iniziato nel 2008 e in cui è impegnato l'Ateneo Pisano, è l'unico a direzione italiana che opera su un insediamento ittita nell'area che fu centro del regno prima e poi dell'impero.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito futuroprossimo.it. Un nuovo vetro ferma il caldo ma non la luce. Fine dei condizionatori? Di Gianluca Riccio. Pochi giorni e già si intuisce che sarà un'estate caldissima, con le nostre case che si trasformano in forni. Per combattere il caldo, si sa, ricorreremo ai condizionatori, mostriciattoli energivori che contribuiscono alle emissioni di CO2. Ma se esistesse un modo per mantenere gli ambienti freschi senza impattare sull'ambiente? È una sfida che ogni anno cerca possibili soluzioni. Ed è quella che ha raccolto anche un team dell'Università di Notre Dame negli Stati Uniti. La loro soluzione è tanto semplice quanto geniale. Un vetro intelligente che blocca il calore lasciando passare la luce. Vediamo insieme come funziona questa invenzione. I rivestimenti per finestre convenzionali sono per lo più progettati per avere una resa ottimale quando la radiazione solare li attraversa con un angolo di 90 gradi. Purtroppo l'incidenza della luce naturale cambia costantemente in base alle ore e alle stagioni. Questo significa, in parole povere, che queste soluzioni hanno i loro limiti. Per superare questo problema, il professor Teng Fei Luo e i suoi colleghi hanno creato un rivestimento per finestre composto da strati ultrasottili di silice, allumina e ossido di titanio su una base di vetro. Come se non bastasse, hanno aggiunto all'insieme un polimero di silicio dello spessore di un micrometro per restituire meglio la radiazione termica nel vuoto, cioè all'esterno dell'edificio. Sfruttando l'informatica quantistica, i ricercatori sono riusciti a determinare la configurazione ottimale per massimizzare la penetrazione della luce, attenuando al contempo l'esposizione alle lunghezze d'onda che generano calore. Grazie a simulazioni, il team ha scoperto che il loro rivestimento trasparente potrebbe ridurre le temperature interne da 5,4 a 7,2 gradi centigradi, indipendentemente dall'angolo di penetrazione della luce solare. Fatto interessante, oltre a poter rivoluzionare il settore edile, questa nuova tecnologia potrebbe essere estesa al mondo dell'automobile. In concreto, il rivestimento potrebbe essere integrato nei finestrini delle auto. L'invenzione dell'Università di Notre Dame rappresenta un passo avanti significativo nella lotta al riscaldamento globale e alle emissioni di CO2. Grazie a questo vetro magico, potremmo presto limitare o addirittura evitare il ricorso ai condizionatori energivori e alle bollette salate, senza rinunciare al comfort delle nostre case. Ma i benefici non si fermano qui. Questa tecnologia potrebbe trovare applicazione anche in altri settori, come quello automobilistico, contribuendo a ridurre il consumo di carburante e le emissioni nocive. Certo, la strada verso una diffusione su larga scala di queste finestre intelligenti è ancora lunga. Serviranno ulteriori ricerche e investimenti per rendere il prodotto accessibile a tutti. Nel mentre c'è la conferma che, a volte, le soluzioni più geniali si nascondono nei dettagli invisibili, come le lunghezze d'onda della luce.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando un uomo vuole ammazzare una tigre, lo chiama sport. Quando è la tigre a volerlo ammazzare, la chiama ferocia. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: A 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, Radio Senti Chi Parla presenta una introduzione alla lettura della Vita Nuova, opera che prende in esame la poesia di Dante in rapporto a poeti classici e contemporanei. Un vero e proprio trattato sulla lirica, il primo della letteratura italiana che stava allora prendendo forma e che fondò una nuova lingua e un nuovo modo di concepire la poesia. A cura di Graziano Sessolo. Terza puntata.

Oggi, dopo che l'ultima volta abbiamo brevemente inquadrato la figura di Dante, fiorentino di nascita e di crescita, come abbiamo letto nel suo Paradiso, cerchiamo di capire che cosa sia questo testo del quale vogliamo analizzare motivazioni e sviluppo. Dentro la vita nuova trova grande, anzi tutto lo spazio, Beatrice, dal primo incontro fino alla sua morte e dopo. Ma il dopo sarà la commedia. Però questa è un'altra storia, anche se da questa strettamente dipendente. Si tratta qui della prima opera certamente attribuibile a Dante, il quale puntualizza che nella sua carriera di trasmutabile per tutte le guise, paradiso, che Dante rivendica per sé, Beatrice è la presenza più fedele, anche se intermittente. Non so se sia un vezzo o se volesse far passare sotto traccia, come si dice oggi, il suo diario d'amore, ma Dante chiamerà questo il libello, un libriccino, quasi a non voler che altre vi sbircino dentro, perché lì si racchiude la sua storia personale, di amante disperato, di amore verso una donna gentile che non c'è più, e della sua spiritualizzazione. Dalla vita nuova al paradiso, attraverso l'inferno e il purgatorio, il tragitto è unico, senza interruzioni. Il testo inizia con una dichiarazione di impotenza, dal momento che il libro della memoria sembra vuoto o quasi. Tuttavia, la rubrica dice «Incipit vita nova». Anche altre opere iniziano con questa parola, perfino la commedia, «Incipit commedia». Era abituale usare questa formula fissa in latino e si chiamava rubrica, da ruber, rosso, perché questa parte iniziale era scritta in prezioso inchiostro rosso, come talvolta anche i capoversi, le cosiddette lettere capitali. Perché ha inizio una vita nuova? Qui il dibattito è aperto. Potrebbe essere la vita giovanile, la prima etade, oppure la vita rinnovata dalla grazia di Beatrice, la vita rigenerata. Un'altra tesi, in ottica più letteraria, ci farebbe pensare piuttosto a una vita poetica giovanile. Infatti la vita nuova è un consuntivo della poesia di Dante, un progetto poetico su Beatrice. Alla fine dell'opera si parlerà di questo progetto e noi, lettori attenti, sappiamo già che l'apice della glorificazione di Beatrice verrà raggiunto nella commedia. Dopo questo prologo, che dà una indicazione di défaillance della memoria, arriva il primo flash della narrazione, altro che memoria labile. Che cosa dice Dante? Nove fiate già appresso lo mio nascimento. Erano trascorsi 9 anni dalla nascita di Dante. Siamo dunque nel 1274. Il numero 9 è simbolo di perfezione, 3x3. La cultura medievale affida ai numeri un valore sostanziale, ontologico. Essi, già caricati di valenze magiche e rituali nella classicità, vengono riletti in chiave cristiana e costituiscono la necessaria struttura giustificativa di ogni operazione umana, per analogia con l'azione di Dio che ha disposto ogni cosa in mensura et numero et pondere, secondo il libro della Sapienza. Il numero non è tanto uno schema esteriore quanto il simbolo e segno dell'ordine cosmico. In particolare sono ritenuti numeri simbolici quelli che hanno un significato filosofico e o teologico, come il 3,
il 7, il 9. L'associazione del 9 e di Beatrice, fino alla loro piena identificazione e la sua costante presenza nei fatti inclusi nell'opera, vengono giustificate nella vita nuova al capitolo 19, ma questo lo vedremo più avanti. Secondo l'esegesi biblica, il 9 è la diretta emanazione della Trinità. 9 sono anche le sfere celesti e i cori angelici loro preposti. 9 sono infine le apparizioni di Beatrice nella vita nuova. Dante ha un modo strano di raccontare che lui aveva 9 anni e che Beatrice ne aveva 8 e 4 mesi. Ma questo dei calcoli astronomici e dei numeri è argomento che richiederebbe tempo e fatiche improbe per noi moderni, che sappiamo che l'astronomia non è più quella del tempo di Dante. Tuttavia, il fatto importante, la svolta nella vita di Dante, è un'apparizione. Anche qui un termine ultraterreno per dire che non ci sono parole per catturare quell'attimo nel quale a Dante apparve prima la gloriosa donna della mia vita, la quale fu chiamata da molti Beatrice. Già questo vale una telenovela, ma non finisce qui, perché l'apparizione è vestita di nobilissimo colore umile e onesto sanguigno, cinta e ornata alla guisa che alla sua giovane etade si convenia. L'abbigliamento dell'Epifania, apparve vestita, ha rilievo simbolico, pur nel rispetto delle consuetudini storiche. La cintura, cinta, rivela infatti la condizione di donna non sposata, mentre il colore sanguigno connotato dalla coppia di sinonimi umile e onesto, cioè modesto e dignitoso, è legato al lutto, in quanto è un rosso che vira al nero. E qui il nostro ragazzo cade in deliquio e dentro la camera segreta del suo cuore vive tutte le pulsioni degli spiriti, che altro non sono se non le funzioni dei sentimenti presenti nell'anima del fanciullo. Questo concetto degli spiriti, in quanto moti dell'animo, è dovuto al suo amico Guido Cavalcanti, che per primo lo aveva codificato nella poesia. E Dante usa qui il latino per descriverli, una lingua assolutamente scientifica e sovranazionale, l'unica in grado di evidenziare attraverso il ragionamento filosofico ciò che questo cuore fanciullo è costretto a patire. Per chiudere qui, senza dilungarmi troppo, vorrei mettervi a parte di quello che racconta il Boccaccio di questo incontro del suo idolo, Dante, con la sua bella, Bice. Il Boccaccio vi aggiunge, di sua fantasia si sospetta, vari accidenti e dati accessori, proprio nello stile di certe novelle del Decameron. Tutto sarebbe cominciato con una festa in casa Portinari, nella quale Dante fanciullo avrebbe incontrato Beatrice. Tipico delle novelle è il tono galante del brano e inedita la notizia che si fosse a Calen di Maggio. Anche il nome del casato dei Portinari è fatto qui per la prima volta. Sentiamo la narrazione del Boccaccio. Nel tempo nel quale la dolcezza del cielo riveste dei suoi ornamenti la terra, e tutta per la varietà dei fiori mescolati fra le verdi frondi la fa ridente, era usanza della nostra città e degli uomini e delle donne, nelle loro contrade ciascuno in distinte compagnie, festeggiare. Per la qualcosa, infra gli altri per avventura, folco Portinari, uomo assai orrevole in quei tempi tra i cittadini, il primo di maggio
Aveva i circostanti vicini raccolti nella propria casa a festeggiare, infra i quali era il già nominato Alighieri, al quale, sì come i fanciulli piccoli, e specialmente ai luoghi festevoli, sogliono gli padri seguire, Dante, il cui nono anno non era ancora finito, seguito avea. E quivi, mescolato tra gli altri della sua età, dei quali così maschi come femmine erano molti nella casa del festeggiante, servite le prime mense di ciò che la sua picciola età poteva operare, puerilmente si diede con gli altri a trastullare. Era intra la turba dei giovinetti una figliola del sopradetto folco, il cui nome era Bice, come che egli sempre dal suo primitivo, cioè Beatrice, la nominasse, la cui età era forse 8 anni, leggiadretta assai secondo la sua fanciullezza, e nei suoi atti gentilesca e piacevole molto, con costumi e con parole assai più gravi e modeste che il suo picciolo tempo non richiedea. E oltre a questo, aveva le fattezze del viso dilicate molto e ottimamente disposte, e piene, oltre alla bellezza, di tanta onesta vaghezza che quasi una angioletta era reputata da molti. Costei adunque, tale quale io la disegno, o forse assai più bella, apparve in questa festa, non credo primamente, ma prima possente ad innamorare, agli occhi del nostro Dante, il quale, ancora che fanciul fosse, con tanta affezione la bella immagine di lei ricevette nel cuore, che da quel giorno innanzi, mai, mentre visse, non se ne dipartì. Quale ora questa si fosse, niuno il sa, ma o conformità di complessioni o di costumi o speciale influenza del cielo che in ciò operasse, o sì come noi per esperienza veggiamo nelle feste, per la dolcezza dei suoni, per la generale allegrezza, per la dilicatezza dei cibi e dei vini, gli animi, etiam Dio, degli uomini maturi, nonché dei giovinetti, ampliarsi e divenire atti a poter essere leggermente presi da qualunque cosa che piace. È certo questo esserne divenuto, cioè Dante, nella sua pargoletta età, fatto d'amore ferventissimo servidore.

0: come vedete, una Beatrice da novella che può sedurre il severo giovinetto in grazia del clima un po' eccitato dalla festa tra canti, risa e libagioni. Il Boccaccio depreca tanta licenza, rammaricandosi che questo amore precoce, anche se onesto, abbia traviato Dante dagli studi. Dopo questa breve presentazione dell'inizio della vita nuova, procederemo nel prossimo incontro con il testo poeticamente più valido.
1: Avete ascoltato la terza puntata del Commento alla vita nuova di Dante Alighieri, a cura di Graziano Sessolo. Una produzione Radio Senti Chi Parla.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
4: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Se vuoi una vita felice, devi dedicarla ad un obiettivo, non a delle persone o a delle cose. Albert Einstein.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Noi siamo come le farfalle, che battono le ali per un giorno, pensando che sia l'eternità. Carl Sagan.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ascoltare una brutta musica male interpretata è una disgrazia. Ascoltare una bella musica male interpretata è un'offesa. Claudio Casini.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Carlo della Corte. Una domenica troppo affollata. Si slacciò la cravatta, si tolse la giacca piegandola sul braccio. Guardò furtivamente se c'era qualche conoscente nei paraggi, magari uno dei suoi vice direttori. Capita sempre così. Quando fai qualcosa di sconveniente c'è il superiore che ti vede. Per lui togliersi la giacca era una bestemmia. Imerio era un capufficio perfetto. Ma quel giorno il caldo era insopportabile. Venezia era un termitaio di turisti e molti avevano l'aria trasandata di quelli che credono di poter far ciò che vogliono dappertutto. Diamine, occorre un po' di rispetto per una città così. Che caldo stupido, borbottò stornando gli occhi da una turista, quasi certamente una tedesca, con un cappello di paglia da cui uscivano riccioletti biondi e unti. Ma non erano i riccioletti a scandalizzarlo, quanto i calzoncini cortissimi, e le gambe rosee, e ahimè ben fatte, che ne scappavano allegramente. Si asciugò il sudore col suo fazzoletto a scacchi, ne aveva una serie completa, li preferiva da quando era piccolo. In campagna, dove era nato, si usavano molto. Del resto anche suo fratello, parroco in terraferma, continuava a soffiarsi il naso in quei lenzuoli che sembravano pronti per una partita con re, regine ed alfieri. Ecco montargli la rabbia. Gli faceva caldo tutto. Gli occhiali sul naso, il cinturino dell'orologio al polso e persino la vera matrimoniale. Si sarebbe tolto di dosso tutto, eccetto questa. No, la vera l'avrebbe tenuta sempre, anche se fosse divenuta una morsa intollerabile per il suo povero anulare, oppresso da una circolazione difettosa. Era il segno che Catina esisteva, un segno concreto della sua presenza nella casa di Calle Boldù. Catina lo aspettava, certo aveva preparato piatti economici, leggeri, estivi, perché lui da giugno ad agosto diventava disappetente. E poi Catina era l'unica a capirlo. «Pardon», gli disse un turista corpulento dopo averlo quasi gettato addosso ad una vetrina di abiti fatti. Sentì una vampa incendiargli la faccia, tanto più che l'altro era vestito con una ridicola maglietta a righe che a stento si modellava su un ventre prominente, piedi scalzi infilati in un paio di sandalacci. «Signore, perdonami», chiese mentalmente, sapendo che il suo odio verso mezzo mondo era un grave peccato. Ma non poteva farci niente. Strinse i pugni e andò avanti. Per arrivare a casa dall'ufficio in questi periodi di affollamento turistico impiegava almeno mezz'ora più del normale. Un gruppo di jugoslavi indolenti gli sbarrò il passo. Bloccavano la intera calle. «Permesso?» domandò con voce inviperita. Ma niente. Erano come un muro di carne, atoni e incuranti del mondo circostante. Si mise di sbieco e con la spalla cominciò a tagliare quella siepe che gli opponeva un'indolente resistenza. Uscì vincitore ma affranto dalla piccola battaglia. Il contatto con gli altri lo sgomentava. Nel suo ufficio alle assicurazioni era riuscito a defilarsi, trovando un fragile riparo in uno sgabuzzino vicino alla toilette. Quello era il suo regno. Lì si sentiva sicuro. Aveva i suoi timbri, la sua macchina da scrivere, il suo pacco di carta extra strong. I colleghi li amava poco, anzi niente. Qualcuno gli stava addirittura sullo stomaco, soprattutto i più giovani, i riguardosi e i pettegoli, le lingue taglienti che guardavano gli altri, criticavano come andavano vestiti, scherzavano come se la vita, invece di quella cosa seria che era, fosse stata una grande baraonda. Una volta che un sottoposto, Sbardelli, gli aveva fatto notare che aveva il colletto della camicia un po' liso, si era impermalito. «Ma tu», gli aveva ribattuto con un tremito nella voce, «ma tu non hai altro da fare che spiare il tuo prossimo». E a fine anno aveva marchiato con una nota di biasimo la cartella personale dell'irriverente impiegato. Adesso aveva cominciato a salire un ponte, ancora tre prima di arrivare a casa. Era già periferia quella. La gente si era dissolta. Solo qualche magro gatto acciambellato sugli scalini o all'ombra del parapetto di una fondamenta. Arrivò a casa con il cuore in gola ed era ormai tutto un bagno di sudore. Catina corse con una pezzuola ad asciugargli la fronte. Lo aiutò a tirar giù le bretelle, lo depose letteralmente sul letto. «Non ho voglia di mangiare oggi», fece lui con una smorfia. «E perché mai?» «Mi è andato via l'appetito. Tutta quella gente discinta. Tu sai, vero?» «Bene», rispose la moglie, aggiustandosi una forcina nei capelli scipiti e andando verso la finestra per vedere se vi entrava una bava d'aria. «Cerca di consolarti. Domani è sabato, non lavori, e poi c'è la domenica. Due giorni tranquilli, in casa, tu ed io». «Eh sì», sospirò lui, come esalando l'ultimo fiato. «La gente non la vedrò, ma il caldo arriva anche qui». «Te l'ho detto tante volte», spiegò pazientemente Catina. «Con i risparmi che abbiamo da parte si potrebbe installare in casa l'aria condizionata».
3: «Niente ordigni del genere in casa nostra», le dette sulla voce lui.
2: «E poi», rispose scuotendo lentamente la testa, «l'aria condizionata procura i reumi». Emise un gemito. «Ho un doloretto qui dietro la schiena. Capirai, con questo scirocco, questa umidità». La faccia, che prima era tesa e sofferente, si rilassò. Solo le premure della moglie lo rendevano beato. «Ho comprato del prosciutto magro per te», gli sussurrò sfiorandogli i capelli. «Vuoi che ti avvolga qualche fettina attorno ad un paio di grissini?» Come per usarle una cortesia, lui annuì con il mento e dopo un po' sgranocchiò, sbriciolandoli lungo il guanciale, i grissini. Sorrise. «Facciamo una pazzia», chiese. Catina era già eccitata da quel tono, reggeva in mano mezzo bicchiere di vino per il suo uomo. Accostò la seggiola al letto. «Dimmi», se lo beveva con gli occhi. «Ho pensato che invece dell'aria condizionata si potrebbe comprare niente meno che», tossì leggermente, «una barca». Il ragioniere Imerio parve agli occhi della moglie circonfuso di luce. «Col motore?» domandò ansiosa.
3: «E vuoi che la mia età la spinga a remi? Anche se devo dirlo, i miei 50 non li porto poi tanto male, se non fosse per qualche doloretto.
2: E per la circolazione? È il caldo che mi rovina», precisò lui. E cominciò a parlare della barca. «Un entrobordo o un fuoribordo? E di che colore?» Discussero amabilmente per un'oretta sul problema della tinta e alla fine scelsero il celeste, che faceva tanto mare. Avrebbe mimetizzato l'imbarcazione nel suo stesso naturale paradiso. «La distinzione», dichiarò Imerio, «consiste nel non dare nell'occhio. Ho sempre seguito questo stile di sobrietà nel vestire». E allungò lo sguardo sulla giacca che aveva sistemato sulla spalliera della seggiola. Un doppio petto grigio, percorso verticalmente da un quasi invisibile filino bianco.
3: «Tu fai figura con niente», lo rassicurò Catina.
2: Allora tirarono fuori il libretto dei risparmi e rifecero i conti. E alla fine conclusero che la loro esistenza avara, senza figli, avrebbe consentito il lusso di quell'acquisto. Imerio, meticoloso, fissò anche il giorno della compra. Lunedì no, perché non gli pareva bello assentarsi dall'ufficio dopo la domenica. Aveva paura di figurare come uno di quegli sbaffatori di vacanze, che gli erano tanto odiosi. Martedì neanche, perché né di Venere né di Marte non ci si sposa né si parte. Mercoledì poteva andare. Avvertì con forte anticipo l'ufficio del personale e mercoledì mattina si presentò nel più bel negozio di motonautica. «Azzurro lo voglio», precisò subito. Poi tergiversò, traccheggiò, fece cauti passi avanti, ritirate precipitose. Il negoziante era sulle spine, ma insomma questa barca la voleva o no? Imerio la voleva certamente, ma aveva la più ferma intenzione di nascondere la sua smania per non offrire esca al raggiro da cui si sentiva insidiato. Si barcamenò col prezzo, chiese sconti folli, ridimensionò le pretese e tutto questo lo portò naturalmente a detestare il negoziante, il quale faceva soltanto il suo lavoro. Alla fine ebbe la barca, 15 cavalli appena, ma con una rietta sbarazzina. Pagò un po' meno di quanto gli era stato chiesto all'inizio e ottenne con la barca una lezione gratuita di guida che gli sarebbe stata impartita il giorno dopo dal negoziante. Ecco, voi lo vedete Imerio sul suo elegante barchino. Ha in testa un berrettino azzurro, si sente audacissimo. È un po' sconvolto. Di meccanica non ha mai capito troppo, ma l'importante è che la barca corra. Sfiora il muraglione rosa della Celestia, si butta al largo, si fa strada tra Murano e San Michele.
3: Si sente un fulmine quel ragioniere, un uomo sportivo. Gli è rientrata l'antipatia per il negoziante che gli spiega le manovre. Niente difficili, dopo tutto, ormai lui è padrone della laguna. Rientra la sera a casa, paonazzo di sole, quasi patetico, ma Catina pare mirabile. Il suo uomo ha sempre una dignità, lei lo conosce, sa che il suo dispetto verso il mondo nasce da radici non casuali. Quanto ha penato per quei galloni di capufficio e avrebbe meritato ben di più. Invece la carriera era stata un percorso di guerra. Giovani dottorini lo avevano scavalcato con abili volteggi. Ma lei sapeva, e come, che Imerio era un uomo intelligente e sensibile. Bastava prenderlo per il verso giusto. «Come stai bene così?» mormora Catina. Venerdì in ufficio Imerio conservava gelosamente il suo segreto. Ha un ghignetto impercettibile di sfida che solo una dattilografa particolarmente attenta riesce a cogliere. È stupita, non l'ha mai visto con quella grinta. «Remi da galera», mormora a se stesso Imerio, sollevando gli occhi ai colleghi affaccendati. «Lingue perfide. Domani, domenica, sarò un dio, lontano da voi, dai turisti invadenti, io, la mia catina e la laguna». Ma il domani arriva con una serie di perfidi temporali. Imerio è disfatto, fuori dai gangheri. Vaga per casa. Catina gli corre dietro con le gocce del sedativo. Lui impreca, si torce le mani, accusa il mondo di disfattismo, di congiure del diavolo. Ma i lampi rigano ancora il fondale bluastro verso le isole. Gli scoppi sono incessanti ed echeggiano lungamente nelle sue orecchie incapaci di tollerarli. Per fortuna ha sistemato la barca in un cantiere, una cavanetta, dove, dietro un modico compenso, gli hanno assicurato che sarà custodita con ogni riguardo. Solo la notte porta pace, pace e stelle. Imerio lo osserva, guarda sfilacciarsi le ultime nuvole. La luna finalmente affiora. È l'alba di domenica, la barca vacilla, sbanda, ma parte. Catina canta una canzone vecchia, roba ancora di Rabagliati. Ha un paniere di plastica dove ha sistemato aranciate, pane e salame. Tutto il giorno vogliono godersi quella tranquillità meravigliosa. Arrivati al largo, Imerio spegne il motore. Una pausa per non stancarlo troppo, spiega professionalmente. Trascorrono un'ora di silenzio, soddisfatti della quiete. Passa un sandolo remigante verso San Francesco del deserto. Ma poi si leva il primo ronzio e un cabinato di lusso solca le acque, facendo ondeggiare il barchino di Imerio che per poco non finisce in acqua. Tira una maledizione, ma gli passa subito. Peccato che dopo qualche minuto arrivi saettando un fuoribordo, impennato come un coltello piantato nell'acqua, con un rumore assordante. E poi ecco altre barche, motori, motorini, motoroni. La domenica, fa Catina paziente, c'era da aspettarselo che fosse così. Imerio è seccatissimo. Accende il motore e via. Lontano, andiamo più lontano, sillaba gelidamente. Ma arriva a tutta velocità un motoscafo carico di ragazzi e ragazze. Un paio di coppie sono abbracciate. Tre ragazze indossano succinti bikini. Sembra che facciano per prendere in giro quella coppia di mezza età. Imerio ha paura di essere speronato dai giovani matti, agita le braccia e uno strilla: Guarda i nonni in bagnarola! Mentre il loro motoscafo si allontana guizzando e caracollando. Vedono un isolotto poco più di una barena, cespugliosa ed erbosa. Approdiamo là, staremo in libertà e mangeremo un boccone, suggerisce il ragioniere. È vero, l'isolotto è deserto, ma per quanto? Non fanno in tempo a dare un'occhiata ai suoi anfratti alla riva opposta. E già la concorrenza si è fatta viva. 3, 4, 5, 10 barche attraccano. Famiglie in vena di gite all'aria aperta, bragozzi carichi di ragazzi del 99, fidanzati, amanti, famiglie, giovani, la gente dilaga. Tutti si buttano sull'erba, stendono tovaglioli, accendono radioline e mini cassette a nastro. I bambini giocano, qualcuno piange. Due cani per poco non si azzannano. Catina tenta di stendere la tovaglia, ma il cane di una vecchietta, accompagnata da quello che è evidentemente il figlio, schizza sul bianco lenzuolo buttando all'aria la saliera e l'oliera. Infine riescono a sistemarsi alla meno peggio. Imerio fa per portare alla bocca mezzo panino, ma una pallonata gli fa volare via il berretto. Vorrebbe strozzare quel mare di folla, ma come sempre reprime, ingoia tutto. Sente solo un doloretto al fegato e le tempie che pulsano. Dà una pedata ai panini, alle aranciate. Via, andiamo via, torniamo, ordina. Catina cerca di calmarlo, ma è inutile. Imerio guida la sua barca fino a Venezia con lo sguardo torvo del navigatore solitario che vede il monsone sulla sua testa. Due giorni dopo il giornale cittadino reca un'inserzione. Vendesi motoscafino 15 cavalli nuovissimo, color azzurro. Occasione. Imerio, steso a letto, inchiodato da quell'orrida colica, legge con il cuore straziato la sua inserzione e una lacrima gli riga il viso. Non si sa se di rabbia o di dolore.
1: Il racconto.
4: Estratto da Chocolat di Joan Harris, letto da Marinella Brunelli. 11 febbraio, martedì grasso. Siamo arrivate con il vento del carnevale, un vento tiepido per febbraio, carico degli odori caldi delle frittelle sfrigolanti, delle salsicce e delle cialde friabili e dolci cotte alla piastra, proprio sul bordo della strada, con i coriandoli che scivolano simili a nevischio da colletti e polsini e finiscono sul marciapiedi come inutile antidoto contro l'inverno. C'è un'eccitazione febbrile nella folla, disposta lungo la stretta via principale. I colli che si allungano per vedere il carro fasciato di carta crespata, con i suoi nastri svolazzanti e le coccarde di cartoncino. Anouk guarda, gli occhi spalancati, un palloncino giallo in una mano e una trombetta nell'altra, tra un cesto per la spesa e un triste cane marrone. Abbiamo visto altri carnevali, io e lei, una processione di 250 carri decorati a Parigi, il martedì grasso dell'anno scorso 180 carri a New York, due dozzine di bande che marciavano a Vienna, clown sui trampoli, le grosse tête con le loro teste ciondolanti di cartapesta, le majorette con i bastoni che roteano e sfavillano. Ma a 6 anni il mondo ha ancora una luce speciale. Un carro di legno decorato alla buona con oro crespo e scene dalle favole, una testa di drago su uno scudo, Raperonzolo con una parrucca di lana, una sirenetta con la coda di cellofan, una casetta di pan di zenzero tutta glassa e cartone dorato, una strega sulla porta che sventola le stravaganti unghie verdi di fronte a un gruppo di bambini silenziosi. A 6 anni si possono scorgere dei particolari che già un anno dopo vanno al di là delle nostre capacità. Dietro la cartapesta, la glassa, la plastica, lei riesce ancora a vedere la vera strega, la vera magia. Alza lo sguardo verso di me. Gli occhi sono brillanti, dello stesso azzurro verde della terra vista dallo spazio. Ci fermiamo qui. Devo ricordarle di parlare francese. Allora, ci fermiamo. Mi si aggrappa alla manica. I suoi capelli sono un groviglio di zucchero filato nel vento. Ci penso. È un posto come un altro. L'Anskenè su Tan, al massimo 200 anime, non più di un puntino sulla superstrada tra Toulouse e Bordeaux. Sbatti le palpebre ed è già passato. Una strada principale, una doppia fila di case dai colori spenti e dal tetto spiovente che si aggrappano l'una all'altra come a serbare un segreto. Poche traverse che corrono parallele come i rebbi di una forchetta piegata. Una chiesa intonacata in un bianco aggressivo in una piazza di negozietti. Fattorie sparse in una landa guardinga. Frutteti, vigneti, strisce di terra cintate.

I foulard e i berretti sono dello stesso colore dei capelli che ricoprono, marroni, neri o grigi. I volti sono segnati come le mele dell'estate scorsa, gli occhi infossati nella pelle rugosa come bilie in un vecchio impasto. Alcuni bambini, bandiere spiegate rosse, verde limone e gialle, sembrano di un'altra razza. Mentre il carro avanza pesantemente lungo la strada, trainato dal vecchio trattore, una donna robusta con il volto quadrato e malinconico si stringe sulle spalle un cappotto scozzese e urla qualcosa nel semi-incomprensibile dialetto locale. Sul carro, un Babbo Natale un po' tozzo, fuori posto fra fate, sirene e gnomi, lancia caramelle alla folla con malcelata aggressività. Un uomo anziano dai tratti sottili che indossa un cappello di feltro al posto del berretto rotondo tipico di questa regione solleva con un educato sguardo di scusa il triste cane marrone che sta fra le mie gambe. Vedo le sue dita sottili e aggraziate muoversi nel pelo del cane. Il cane uggiola. L'espressione del padrone racchiude allo stesso tempo amore, preoccupazione, senso di colpa. Nessuno ci guarda. Potremmo anche essere invisibili. I nostri vestiti rivelano che siamo straniere, di passaggio. Sono educati, davvero ben educati. Nessuno ci fissa. La donna, i lunghi capelli infilati nel colletto del cappotto arancio, una lunga sciarpa di seta che svolazza al collo. La bambina, con gli stivali di gomma gialli e un impermeabile azzurro cielo. I loro colori le marchiano. I loro colori sono esotici, i loro volti, ma sono troppo pallidi o troppo scuri. E i loro capelli le marchiano come altre, straniere, diverse in modo indefinibile. Gli abitanti di Lansquenet hanno imparato l'arte di osservare senza incrociare i tuoi occhi. Sento il loro sguardo come un respiro sulla nuca, stranamente privo di ostilità e tuttavia freddo. Per loro siamo una curiosità, parte del carnevale, una ventata che viene da terre lontane. Sento i loro occhi su di noi mentre mi giro a comprare una galette dal venditore ambulante. La carta è calda e unta, la frittella di grano scuro è croccante agli orli, ma spessa e buona al centro. Ne rompo un pezzetto e lo do ad Anouk, pulendole il burro sciolto sul mento. Il venditore è un uomo rotondo, stempiato, con occhiali spessi, la faccia grondante per il vapore che sale dalla piastra calda. Le fa l'occhiolino. Con l'altro occhio cattura ogni dettaglio, sapendo che più tardi ci saranno domande. In vacanza, madame? L'etichetta del paese lo autorizza a chiedere. Dietro all'indifferenza del commerciante intravedo una vera voracità. Sapere le cose qui vale come moneta sonante. Con le bellezze di Agen e Montauban così vicine, i turisti sono una rarità. Per un po'. Da Parigi, allora. Devono essere i nostri vestiti. In questa regione abbagliante, la gente è scialba. Il colore è un lusso. Non sta bene portarlo. I fiori colorati sul bordo della strada, qui, sono erbacce, invadenti, inutili. No, no. Non da Parigi. Il carro è quasi alla fine della strada. Una piccola banda, due pifferi, due trombe, un trombone e un piccolo tamburo lo segue, suonando una fiacca marcia non identificabile. Una dozzina di bambini corre nella sua scia, raccogliendo le caramelle che non sono state raccolte da nessuno. Alcuni sono in maschera. Vedo cappuccetto rosso. E un tipo peloso che potrebbe essere il lupo che bisticcia amichevolmente per il possesso di una manciata di stelle filanti. Una figura in nero li segue. A prima vista lo scambio per una maschera della parata, il dottor Balanzone, forse, ma quando si avvicina riconosco la sottana antiquata del prete di campagna. È sulla trentina, anche se da lontano la sua postura rigida lo fa sembrare più vecchio. Si volta verso di me. E vedo che anche lui è straniero, con gli zigomi alti e gli occhi chiari del nord, e lunghe dita da pianista posate sulla croce d'argento che gli pende dal collo. Forse è questo che gli dà il diritto di fissarmi, il fatto che è straniero. Ma nei suoi freddi occhi chiari non leggo un benvenuto.

0: solo lo sguardo felino che misura le distanze di chi non si sente sicuro del proprio territorio. Gli sorrido, guarda altrove, spaventato. Con un cenno chiama i due bambini verso di sé. Un gesto indica i rifiuti che ora occupano la strada. Controvoglia i due cominciano a ripulire, raccogliendo le stelle filanti usate e le carte di caramella fra le braccia e poi dentro un bidone della spazzatura lì vicino. Mentre mi giro, mi accorgo che il prete mi fissa di nuovo, uno sguardo che in un altro uomo avrebbe potuto essere di apprezzamento. Non c'è una stazione di polizia a Lansquenet-sur-Tarn e quindi non ci sono crimini. Provo a essere come Anouk e vedere la verità sotto la maschera, ma per ora è tutto sfocato. Ci fermiamo qui? Allora, maman, mi tira il braccio insistendo. Mi piace qui. Ci fermiamo? La prendo fra le braccia e la bacio sulla testa. Odora di fumo e di frittelle e di lenzuola tiepide in un mattino d'inverno. Perché no? È un posto che va bene come un altro. Sì, certo, le dico, la bocca fra i suoi capelli. Certo, ci fermiamo. Non è proprio una bugia. Questa volta potrebbe anche essere vero. Il carnevale è passato. Una volta all'anno il paese splende di luci passeggere, ma ora il calore è svanito, la folla dispersa. Gli ambulanti ripongono le piastre e le tende. I bambini abbandonano i loro costumi e i regali della festa. Domina una lieve aria di imbarazzo, di vergogna per l'eccesso di rumore e di colori. Come pioggia di mezza estate, evapora, penetra nella terra crepata e attraverso le pietre riarse, lasciando a stento una traccia. 2 ore dopo, Lansquenet-sur-Tarn è nuovamente invisibile, come un villaggio incantato che appare solo una volta all'anno. Se non fosse stato per il carnevale, non ce ne saremmo proprio accorte. Abbiamo il gas, ma per ora non c'è l'elettricità. La nostra prima sera ho preparato delle frittelle per Anouk al lume di candela e le abbiamo mangiate vicino al fuoco, usando una vecchia rivista come piatto, dato che nessuna delle nostre cose può essere recapitata fino a domani. Originariamente il negozio era una panetteria. E reca ancora il fascio di grano del panettiere inciso sopra la piccola porta. Ma il pavimento è coperto da uno spesso strato di polvere farinosa. E quando siamo entrate, ci siamo fatte strada attraverso un cumulo di stampati pubblicitari. L'affitto sembrava ridicolmente basso, abituate come siamo ai prezzi della città. Ma comunque ho notato lo sguardo acuto di sospetto della donna dell'agenzia. Mentre contavo le banconote. Sul contratto d'affitto sono Vian Rocher. La firma, un geroglifico che potrebbe voler dire qualunque cosa. A lume di candela abbiamo esplorato il nostro nuovo territorio. I vecchi forni, ancora sorprendentemente in ordine sotto lo strato di grasso e fuliggine, i muri rivestiti di pannelli di pino, le piastrelle di cotto scurite. Anouk ha ritrovato la vecchia tenda da sole ripiegata in una stanza sul retro e l'abbiamo tirata fuori. Alcuni ragni sono scappati da sotto la stoffa scolorita. L'abitazione è sopra il negozio. Una stanza da letto e un bagno, un balcone davvero minuscolo, una fioriera di terracotta con i gerani morti. Quando l'ha vista, Anouk ha fatto il muso lungo. È così buio, mamma. Sembrava impaurita, l'espressione che non si capacitava dello stato di abbandono. E l'odore è così triste. Ha ragione, l'odore è come luce del giorno intrappolata per anni fino a diventare acida e rancida. Sa di sterco di topo e di fantasmi di cose cadute nell'oblio e mai compiante. Rimbomba come una grotta. E quel po' di calore della nostra presenza serve solo ad accentuare ogni ombra. La vernice, la luce del sole e l'acqua insaponata si sbarazzeranno del sudiciume, ma la tristezza è un'altra cosa, l'eco malinconica di una casa dove nessuno ha riso per anni. Il volto di Anouk era pallido, gli occhi ingranditi alla luce della candela, la mano stretta alla mia. Dobbiamo dormire qui, ha domandato. A Pantufle non piace, ha paura. Ho sorriso e l'ho baciata sulla guancia dorata e seria. Pantufle ci aiuterà. Abbiamo acceso una candela per ogni stanza, oro, rossa, bianca e arancione. Preferisco prepararmi l'incenso da sola, ma in caso di emergenza anche i bastoncini comprati possono servire allo scopo. Lavanda, cedro e citronella. Reggevamo una candela ciascuna. Anouk soffiava nella sua trombetta giocattolo, mentre io battevo un cucchiaio di metallo in una vecchia padella. E per 10 minuti abbiamo pestato i piedi girando in tondo in ogni stanza, gridando e cantando a squarciagola. Fuori! Fuori! Fuori! Fino a quando i muri non si sono messi a tremare e i fantasmi disturbati non sono scappati, lasciandosi dietro un debole odore di bruciato e una grande quantità di intonaco caduto. Se guardi dietro alla vernice scurita e crepata, dietro alla tristezza delle cose abbandonate, cominci a vedere fiochi contorni, come l'ultimo bagliore di un oggetto luccicante tenuto in mano. Qui un muro illuminato di vernice dorata, là una poltrona, un po' sciupata, ma di un vivacissimo colore arancione. La vecchia tenda, che improvvisamente luccica non appena i colori seminascosti riaffiorano dagli strati di sporcizia. Fuori! Fuori! Fuori! Anouk e Pantufle pestavano i piedi e cantavano, e le pallide immagini si sono fatte più vivide. Uno sgabello rosso vicino al bancone di vinile, una fila di campanelle alla porta d'ingresso. Ovviamente so che è solo un gioco. Incantesimi per consolare una bambina spaventata. Ci sarà del lavoro da fare, lavoro duro, prima che tutto questo diventi realtà. Ma per ora basta sapere che la casa ci dà il benvenuto, come noi la accettiamo con gioia. Salgemma e pane vicino al gradino d'ingresso per calmare ogni divinità del luogo. Legno e sandalo sul nostro cuscino per addolcire i sogni. Più tardi Anouk mi ha detto che Pantoufle non era più spaventato e così questo era sistemato. Abbiamo dormito insieme vestite sui materassi infarinati nella camera da letto, con tutte le candele accese e quando ci siamo svegliate era mattina.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Francesco Petrarca, il canzoniere. L'attuale titolo dell'opera fu attribuito nel Cinquecento da un tipografo, perché Francesco Petrarca infatti intitolò la sua raccolta di 366 poesie in volgare Rerum Vulgarium Fragmenta, cioè frammenti di cose volgari. La scelta del termine frammenti indica che le poesie fanno riferimento a momenti diversi della sua vita e a differenti stati d'animo, che, come accade per tutti gli uomini, sono spesso anche in contrasto tra loro. Il poeta sceglie di raccogliere tali frammenti in una struttura unitaria, finalizzata a rendere visibile il percorso interiore che egli ha compiuto nel corso della sua vita. Questo percorso però ha un punto di svolta, costituito dalla morte di Laura nel 1348 a causa della peste. Il canzoniere infatti è diviso in due parti, le poesie composte in vita di Laura e le poesie composte in morte di Laura. La morte dell'amata, nel contesto di una pestilenza che decimò la popolazione europea, induce il poeta a riflettere sulla sua vita. Egli decide di privilegiare la ricerca dei valori spirituali rispetto alla ricerca del successo e dei piaceri terreni, che aveva caratterizzato tutta la prima fase della sua vita. Nella prima parte della raccolta, precedente alla svolta, prevalgono due temi: il desiderio del successo letterario, cioè la gloria poetica, e l'amore per Laura. Nella seconda parte, invece, i temi prevalenti riguardano il dolore per la morte di Laura, la ricerca di valori spirituali, l'amicizia, la necessità della pacificazione politica. Il tema che costituisce il filo conduttore dell'opera è l'amore, che resta inappagato, cioè non è corrisposto. Petrarca indaga tutte le conseguenze psicologiche che questo sentimento genera nel suo animo. L'esaltazione iniziale, la vergogna che egli prova nei confronti degli altri uomini, il conflitto interiore derivante dall'amore e al tempo stesso dal rancore nei confronti della donna che non contraccambia il suo sentimento, il desiderio di solitudine e il bisogno del rapporto con la natura. Petrarca inaugura così un modo del tutto nuovo di parlare d'amore, capace di coinvolgere il lettore che si riconosce nei sentimenti provati dall'autore. Francesco Petrarca descrive Laura dal punto di vista fisico, la rappresenta con gli atteggiamenti che la caratterizzano e la inserisce nei luoghi realmente frequentati da lei. Laura, dunque, a differenza di tutta la tradizione poetica precedente, è una donna concreta. Al tempo stesso, però, la sua figura acquisisce un valore simbolico perché rappresenta anche la ricerca dei piaceri terreni, effimeri, cioè che durano poco, e vani, illusori, incapaci di condurre alla felicità stabile, che il poeta ha inseguito per gran parte della sua vita. Il nome Laura, infatti, è utilizzato anche per riferirsi al lauro, la pianta usata per incoronare i poeti, riconoscimento che a Petrarca venne attribuito a Roma nel 1340. L'amore per la donna diventa quindi il simbolo delle passioni terrene che hanno travolto la vita del poeta, impedendogli di cercare la vera felicità, che può derivare all'uomo solo dalla ricerca interiore e spirituale. Alla poesia Petrarca riconosce un valore importantissimo che le deriva dal linguaggio preciso e ricercato, dalla componente musicale che rende dolci e armoniosi i suoni e dall'originalità delle figure retoriche, gli strumenti propri dell'arte poetica, che consentono al poeta di esprimere anche i sentimenti più profondi e difficili da comunicare. Pertanto la poesia svolge tre funzioni fondamentali. Consente di indagare l'animo umano portando in superficie le verità nascoste, una funzione conoscitiva. Consente di pacificare i conflitti interiori dell'uomo osservandoli razionalmente, funzione consolatoria. E consente di vivere momenti di grande bellezza che l'arte poetica sa procurare ed è una funzione estetica. Con il termine estetica, che deriva da un verbo greco che significa percepire attraverso i sensi, ci si riferisce all'ambito artistico che l'uomo conosce e percepisce attraverso i cinque sensi. Ultimo punto fondamentale dell'opera è l'uso del volgare. Il volgare toscano di Petrarca è una lingua diversa da quella precedentemente usata dai poeti toscani, perché Petrarca non visse quasi mai nella sua terra d'origine e non subì l'influenza delle parlate cittadine. È una lingua frutto dello studio dei diversi volgari letterari e di un'approfondita conoscenza del latino, da cui il poeta trae la ricchezza delle figure retoriche. Si tratta di una lingua armonica e musicale, che diventerà, per i poeti successivi, un vero e proprio modello di lingua letteraria da imitare.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
3: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae Wester.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita è come un eco. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. James Joyce.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
5: Va ora in onda
6: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
7: Dalla rivista F. 5 cibi per fare il pieno di energia. Dormi male e l'umore è ai minimi storici? Potrebbe essere Spring Blues, malinconia primaverile causata da cambiamenti di luce che chiedono all'organismo un nuovo equilibrio. Ecco gli alimenti che fanno ritrovare lo sprint. Di Angela Altomare. La notte sei agitato, dormi male, la mattina fatichi a carburare e la sera il divano ti chiama? Gli esperti la chiamano Spring Blues, malinconia primaverile. È l'irrequietezza legata alle giornate più lunghe e luminose che possono alterare il ritmo circadiano, influenzando sonno ed energie. Grassi e zuccheri, con cui è facile esagerare per darsi lo sprint al risveglio, forniscono una carica immediata, ma passeggera. Per ritrovare vitalità e buon umore, occorre scegliere gli alimenti giusti, dice Valentina Gagliazzo, nutrizionista specializzata in biochimica clinica, che ne ha selezionati 5 per noi. Mandorle. Sono uno tra gli alimenti più generosi di grassi buoni. La frutta secca a guscio apporta acidi grassi essenziali, monoinsaturi e poliinsaturi, preziosi per la produzione di neurotrasmettitori e regolatori dell'umore come la serotonina. Sono tra i cibi più ricchi di magnesio, minerale cruciale per il sistema immunitario. Per migliorare l'assorbimento di questo nutriente, l'ideale è abbinarle a fonti di vitamina D e proteine, come il kefir o lo yogurt. Le mandorle forniscono anche buone qualità di zinco, minerale utile alle difese dell'organismo. Se ami sperimentare, ci sono modi gustosi per inserirle nella dieta. Un'idea sfiziosa? Prova le tostate anche a pranzo e a cena, come topping in una zuppa di zucca oppure in un'insalata insieme a radicchio, spicchi di mandarino e finocchi. Cioccolato. Un quadratino di cioccolato è rigorosamente fondente, ovvero con almeno 70% di cacao amaro, permette di fare il pieno di rame, selenio e fosforo, nutrienti preziosi per stare alla larga dalle infezioni. Il cioccolato fondente, inoltre, è ricco di micronutrienti e composti bioattivi con potenziali effetti energizzanti e tonici, particolarmente utili nel cambio di stagione. Tra questi spicca il magnesio, coinvolto in oltre 300 reazioni enzimatiche, comprese quelle legate alla produzione di energia, ATP. Il cioccolato garantisce anche flavonoidi come catechine, epicatechine e procianidine, molecole dall'azione antiossidante e antinfiammatoria che contribuiscono alla protezione cellulare e al sostegno delle difese. Infine, grazie alla presenza di teobromina e caffeina, ha proprietà stimolanti sul sistema nervoso centrale, favorendo lucidità ed energia psicofisica e contrastando lo stress. Aringa. Il pesce azzurro fornisce acidi grassi essenziali che favoriscono l'efficienza cerebrale e la concentrazione. Gli omega 3, EPA e DHA, in particolare, migliorano l'umore e riducono l'infiammazione, che induce stanchezza cronica. L'aringa è ricca di proteine di alto valore biologico che supportano la massa muscolare, di selenio e di vitamine. Quelle del complesso B, in particolare la vitamina B12, preziosa per il metabolismo energetico, e la vitamina D. Perfetta come secondo piatto, l'aringa è ottima in abbinamento alle verdure di stagione, broccoli, verza, cavolfiori, che ne migliorano l'effetto booster sull'umore e sui livelli di energia. Uova. Le uova sono una preziosa fonte di aminoacidi essenziali e vitamina B12, che rendono più resistenti le difese dell'organismo. Il tuorlo è ricco di vitamina D, che nei mesi più freddi, per via della minore esposizione al sole, il corpo ha prodotto di meno. Questa vitamina è essenziale anche per l'umore ed è altamente biodisponibile, cioè facilmente assorbibile grazie alla presenza dei grassi buoni. Per migliorarne ulteriormente l'assorbimento, il consiglio è di mangiare le uova insieme a cibi ricchi di magnesio. Un abbinamento vincente, per esempio, potrebbe essere una frittata con spinaci accompagnata da una manciata di mandorle e una fettina di pane integrale di segale. Arance. Tra i cibi salva energia, gli agrumi, e in particolare le arance bionde e rosse, meritano senza dubbio un posto d'onore. Gli zuccheri naturali degli agrumi forniscono energia rapida, mentre le fibre solubili, come le pectine, attenuano i picchi glicemici contrastando i cali energetici improvvisi. Il loro consumo, inoltre, grazie alla ricchezza di vitamina C, favorisce l'utilizzo del ferro, migliorandone l'assorbimento a livello intestinale. Le arance garantiscono poi minerali come potassio e magnesio, indispensabili per il corretto funzionamento dei muscoli e del sistema nervoso. Non mancano infine le vitamine del gruppo B, fondamentali per trasformare il cibo in energia e favorire l'equilibrio emotivo, contrastando l'irritabilità e il nervosismo. Oltre a poter essere consumate fresche, le arance sono un ingrediente super versatile in cucina. Il loro aroma è ottimo per arricchire le vellutate, le insalate e le creme, non solo in versione dolce, ma anche salata, per esempio mixandole con le carote e la zucca. Provale nell'insalata siciliana con finocchi, ottima fonte di potassio, fosforo e calcio, olive nere e olio evo.
6: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Conoscere la storia. Margherita Hack, la scienziata delle stelle che illuminò la coscienza. Un'appassionata divulgatrice scientifica che ha reso la scienza accessibile a un vasto pubblico attraverso conferenze, libri e apparizioni televisive. Di Guido Cossard. Scrivo sempre con grande rispetto e con un certo affetto a proposito di Margherita Hack, con la quale ho avuto il piacere e l'onore di collaborare, in particolare nella stesura del libro Il lungo racconto dell'origine, un testo divulgativo dedicato alla cosmologia a partire dalle popolazioni antiche fino alle più recenti scoperte. Margherita Hack, nata il 12 giugno 1922 a Firenze, è stata una scienziata, astrofisica e divulgatrice italiana di fama internazionale. Dopo aver conseguito nel 1940 il diploma di maturità classica, si laureò in fisica nel 1945 con una tesi realizzata presso l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Firenze, sulle stelle Cefeidi e in particolare su FF Aquile. Il 19 febbraio 1944 si sposò con Aldo De Rosa, letterato e umanista. Margherita ha insegnato all'Università di Firenze dal 1948 al 1951. Poi lavorò all'Osservatorio Astronomico di Merate fino al 1968, tenendo nel contempo corsi all'Istituto di Fisica dell'Università di Milano. Nel 1964 ottenne la cattedra di astronomia all'Università di Trieste. Margherita Hack ha collaborato con osservatori astronomici internazionali e con l'Agenzia Spaziale Europea ed è stata la prima donna italiana a dirigere l'Osservatorio Astronomico di Trieste dal 1964 al 1987. Nel 1994 ha ricevuto la Targa Giuseppe Piazzi per la ricerca scientifica. Nel 1995 ha vinto il premio internazionale Cortina Ulisse per la divulgazione scientifica, assieme a Giovanni Caprara e Alessandro Braccesi per il libro Alla scoperta del sistema solare. Come riconoscimento per il suo straordinario lavoro, la International Astronomical Union, l'unico organismo internazionale autorizzato ad attribuire i nomi agli astri, le ha intitolato il pianetino 8558 Hack. La poliedrica personalità di Margherita Hack ci svela numerose altre sfaccettature. In gioventù, la scienziata praticò con successo molti sport. Giocatrice di basket, fu campionessa di salto in lungo e salto in alto, vincendo il bronzo ai campionati italiani femminili assoluti del 1943. Oltre al suo lavoro accademico e divulgativo, Hack ha svolto un ruolo attivo nella società italiana ed è stata più volte candidata alle elezioni politiche e amministrative. Ha sempre sostenuto posizioni a favore dei diritti delle donne e della tutela dell'ambiente. Hack era convinta che esistessero altre forme di vita nell'universo, ma che per problemi legati alla lontananza da esse non avremmo mai potuto stabilire un contatto. Inoltre, ipotizzò l'esistenza di una paura irrazionale per l'energia nucleare, sottolineando l'importanza della ricerca in questo campo, unita alla necessità di sviluppare al massimo le energie rinnovabili. Margherita Hack è famosa soprattutto per la sua ricerca nel campo delle stelle variabili. Studiare i comportamenti delle stelle che mostrano variazioni periodiche o irregolari della luminosità nel corso del tempo aiuta a comprendere la fisica delle stelle, le loro proprietà e le loro dinamiche interne. Margherita ha contribuito in modo significativo alla classificazione e alla comprensione delle stelle variabili, in particolare di una classe specifica, quella delle Cefeidi. Queste sono stelle giganti, generalmente gialle, soggette a delle pulsazioni periodiche che ne aumentano e diminuiscono il diametro, la temperatura e la luminosità, con un periodo che può variare da poche ore a centinaia di giorni. Le Cefeidi sono tra gli indicatori più precisi di distanza nel cosmo, chiamate talvolta per questo motivo candele standard. Infatti il periodo della variazione della magnitudine delle Cefeidi dipende dalla loro luminosità assoluta. Da questa si ricava agevolmente la distanza della stella in questione. La passione di Margherita Hack per la scienza e il suo desiderio di condividere le sue conoscenze con il pubblico l'hanno spinta a dedicarsi attivamente alla divulgazione scientifica. Ha scritto numerosi libri divulgativi, tenuto conferenze e partecipato a programmi televisivi, portando la scienza nelle case di milioni di italiani. La sua capacità di comunicare argomenti complessi in modo semplice e coinvolgente l'ha resa una figura di riferimento nella divulgazione scientifica italiana. Nel 1978 Margherita Hack ha fondato la rivista bimestrale L'Astronomia e ha scritto numerosi libri durante la sua carriera. Tra i titoli più noti si possono citare senz'altro Vi racconto l'astronomia, 2007, un testo che introduce ai concetti base dell'astronomia e che aiuta a familiarizzare con le stelle, i pianeti, le galassie e il mondo extragalattico. E inoltre Una vita tra le stelle, 2011, un libro nel quale la Hack racconta la sua vita e la sua carriera nell'astronomia, offrendo una panoramica della scienza del cielo e condividendo molte sue esperienze personali nel settore. L'universo di Margherita raccoglie invece la storia della nota astrofisica raccontata ai giovani con spontaneità, passione e impegno e ne ripercorre le fasi salienti, l'educazione ricevuta, i successi sportivi, gli affetti, le prime ricerche, l'affermazione internazionale e l'impegno civile e politico.
6: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Focus, scherzetto o dispetto? Che cosa ci spinge a giocare tiri mancini a ignari malcapitati? Gli scherzi servono a ribadire o ribaltare i rapporti di potere e a dare una lezione, mai fidarsi delle proprie abitudini. Di Vito Tartamella. Portami uno stampo da 5. L'ordine del capo è perentorio. Dove lo trovo? Gli chiede preoccupato la recluta Paolo Stoppini. Arrangiati per la miseria, risponde il capo. Allora Stoppini gira per tutta la nave, chiedendo a chiunque. Dov'è uno stampo da 5? Lo devo portare al capo. Il sergente gli suggerisce di chiedere in cucina. Il cuoco lo manda a poppa. Il sottocapo gli dice di guardare in armeria. Tutti sono gentili con lui, ma hanno una strana luce negli occhi e un sorriso indecifrabile. Dopo un lungo girovagare, un commilitone gli dice d'andare in sala macchine e di chiedere al capo motorista. Stoppini va da lui. «Mi dai uno stampo da 5?» Il motorista lo guarda e gli molla un sonoro ceffone, con la mano unta d'olio. «Tutti presenti!» Tranne Stoppini, scoppiano a ridere. L'impronta nera delle 5 dita del motorista ora è impressa sulla sua faccia. Ha trovato lo stampo da 5. È uno degli scherzi che i militari della Marina fanno alle reclute. Non è certo l'unico. Le burle sono diffuse nelle caserme, ma anche nei campus universitari, nei campeggi, negli uffici, alle feste. Insomma, ovunque. Da più di 30 anni, Scherzi a parte, che prende di mira personaggi famosi, è uno dei programmi di punta di Canale 5. Ma perché ci piace giocare tiri mancini a ignari malcapitati, divertendoci alle loro spalle? E perché in alcuni periodi dell'anno, Carnevale, 1° d'aprile, si fanno più scherzi del solito? Le beffe sono un fenomeno sociale antico. Servono a rinsaldare i legami, i valori e la gerarchia di un gruppo, a sanzionare comportamenti scorretti o a ridimensionare chi ha troppo potere, e a volte per scoprire nuovi aspetti della realtà. Lo scherzo, infatti, ci accompagna da millenni. Il Decamerone 1350 di Giovanni Boccaccio ne racconta diversi. Ma secondo i critici, già Ulisse può essere considerato un burlone perché ingannò Polifemo dicendogli di chiamarsi nessuno. E la letteratura greca e romana è piena di personaggi, soprattutto servi, burloni, che hanno ispirato la nascita di giullari e le maschere di Arlecchino e Pulcinella. Eppure, non è semplice definire uno scherzo. Per Moira Marsh, antropologa all'Indiana University in Bloomington e autrice di Practically Joking, è una forma di gioco unilaterale. È un copione in cui un bersaglio, la vittima, viene manipolato, spinto a dire o a fare qualcosa in base a una credenza errata. Nell'esempio del marinaio, la ricerca d'un timbro inesistente. Si scherza sempre a spese di qualcuno, precisa la Marsh. L'obiettivo è provocare disagio mentale o fisico, ma non necessariamente angoscia, imbarazzo, ma non necessariamente umiliazione, dispiacere, ma non necessariamente mortificazione. Gli scherzi, insomma, sono trasgressivi, perché trattano le persone come burattini senza il loro permesso. Sono come barzellette messe in scena. L'effetto comico è dato dalla presenza parallela di due copioni, uno apparente e uno reale, che si rivela nel finale dando senso alla battuta, ma con una differenza. Negli scherzi, i burloni e gli spettatori ridono anche se già conoscono il finale, ovvero che lo stampo è uno schiaffo. L'unica incertezza è quando si

Per 2 anni, ha raccontato, i quotidiani riprendevano i nostri articoli senza citarci come fonte. Così, il 1 aprile 1998, abbiamo ideato un finto scoop. Lucio Battisti, dopo vari rifiuti nelle case discografiche, avrebbe pubblicato il suo nuovo album sul sito luciobattisti.com, che in realtà avevamo aperto noi, e si sarebbe intitolato L'Asola. Il titolo era già un inizio rivelatore. Togliendo l'apostrofo e spostando l'accento, diventava La Sola, che in romanesco significa la fregatura, il raggiro. Solo un tipografo del Corriere della Sera, durante la stampa del giornale, da appassionato di enigmistica, si accorse che le lettere iniziali dei 12 titoli dell'album, lette di seguito, andavano a formare la scritta Pesce d'aprile, e corresse l'articolo. Ma tutti gli altri giornali caddero nel tranello, annunciando l'inesistente album di Battisti. Neanche stavolta sono arrivate alla redazione richieste di verifica, che avrebbero evitato qualche magra figura. Hanno poi commentato i redattori di Rockall.it. Al contrario, abbiamo assistito a comici tentativi di appropriazione della notizia, cosicché presunti scoop si sono trasformati in boomerang. La burla è andata a segno perché confezionata su misura delle vittime. L'abilità del burlone, spiega Marsh, consiste nell'adattare gli scherzi in modo che sfruttino le abitudini, le debolezze e le personalità dei bersagli. Più l'adattamento è stretto, migliore è lo scherzo. Secondo la logica della burla, infatti, le vittime non recitano un copione, sono semplicemente se stesse, mettendo inconsapevolmente in mostra i propri difetti affinché gli altri possano prenderli in giro. Quando rispondono a stimoli falsi, come l'annuncio su Battisti, si mostrano come sono realmente, incarnano il divario fra come vedono se stessi e come li vedono gli altri. L'ignoranza di sé è l'essenza del ridicolo. Ridiamo di quanti si considerano migliori, più intelligenti o più forti di quanto siano, osserva Marsh. Alcune vittime sono scelte perché sono irritabili o antipatiche, altre perché hanno privilegi da cui gli altri sono esclusi. Trasformare una persona in un burattino inconsapevole è un gioco crudele. Le beffe si fondano, ricorda lo psicologo Salvatore Zipparri, su un'emozione umana vicina alla malignità, all'invidia e persino al sadismo, quel sentimento che porta a godere delle disgrazie altrui e che la lingua tedesca definisce Schadenfreude, gioia per il dolore, cioè rallegrarsi per un dispiacere che capita a qualcun altro. Come fece la redazione di un quotidiano britannico, l'Evening Star, che il 31 marzo del 1864 annunciò per il giorno successivo una grande mostra di asini all'Agricultural Hall di Londra. Una folla si radunò solo per scoprire che gli asini in mostra erano essi stessi. Lo scherzo, dunque, è una violazione delle norme etiche e sociali. Assistere a uno scherzo significa guardare qualcosa di riprovevole e divertente allo stesso tempo. È per questo che i burloni sottolineano la distanza fra i loro veri sentimenti e la crudeltà del tranello. L'ho fatto per scherzare, dai! E il pubblico li sostiene sospendendo per gioco e per un momento i propri valori. Il burlone, insomma, è una figura ambigua. Far divertire, ma causa danni. Nella storia della letteratura del folklore è un trickster, un imbroglione briccone che con le sue trovate può cambiare il corso della storia, come Prometeo, divinità primordiale dei greci, che rubò il fuoco agli dèi per donarlo agli uomini e ne pagò le conseguenze. Gli scherzi rituali in caserme, università o luoghi di lavoro hanno invece precisi significati collettivi se non degenerano in nonnismo. Gli scherzi nei dormitori di college e caserme, come il sacco nel letto, mettono in ridicolo la paura dei neofiti di vivere a stretto contatto con estranei e di essere soli e confusi. Sono

0: anche un modo per ricordare agli ultimi arrivati chi comanda, qual è il loro posto nella struttura sociale, senza intaccare i privilegi guadagnati dai veterani. Sono prove di mascolinità e appartenenza. Gli scherzi ai matrimoni, invece, introducono il brivido dell'imprevisto nelle feste, che gli sposi vorrebbero controllare in ogni aspetto. Le beffe a sfondo erotico, una torta a forma fallica o l'arrivo di una spogliarellista, mettono in imbarazzo i novelli sposi, attirando l'attenzione sui loro atti sessuali, un modo di ribadire che la loro privacy è meno importante rispetto al gruppo. In tutti questi casi, l'unico modo appropriato per la vittima di reagire allo scherzo è di far buon viso a cattivo gioco, accettare l'umiliazione giocosa senza perdere lucidità e dignità, pena l'emarginazione. Riconoscere la propria credulità, ci sono cascato, migliora l'immagine della vittima, che si dimostra dotata di un sano senso dell'umorismo, e mitiga la trasgressione dei burloni, trasformando l'aggressività in una forma d'affetto, dice ancora la Marsh. Ma che succede se la vittima non gradisce lo scherzo? Il caso estremo è l'attentato alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo, a Parigi, in cui due islamici uccisero 12 persone come vendetta per aver pubblicato caricature di Maometto. Scherza coi fanti, ma lascia stare i santi, dice il proverbio. In realtà gli scherzi insegnano tutti la stessa lezione di fondo, ovvero che ogni comportamento abituale attuato in automatico senza riflettere, basandoci sulla fiducia negli amici o nell'autorità, porta a comportamenti sciocchi, aggiunge Marsh. Il controllo nelle nostre vite è in realtà un autoinganno. Le vittime di uno scherzo non sono persone attive, bensì persone manipolate che seguono un copione ideato da altri, come un pesce che abbocca la lenza. È proprio da questa immagine che deriva l'espressione pesce d'aprile, per designare chi ingoia una storia falsa lasciandosi prendere dall'amo. Gli scherzi, dunque, hanno bisogno di una cornice che li giustifichi. Le migliori sono fornite dalle feste come Carnevale, ogni scherzo vale, Capodanno, il primo d'aprile, pesce d'aprile, Halloween, dolcetto scherzetto, sono occasioni per ribadire che lo scherzo è un'eccezione consentita in alcuni periodi. Una volta l'anno è lecito impazzire. La tradizione delle burle è nata nell'antichità per celebrare il rinnovamento delle stagioni, in cui il vecchio deve morire per far posto al nuovo. Perciò anche le norme e le gerarchie sociali si ribaltano. La loro versione moderna sono le torte in faccia lanciate ai politici, per ricordare loro che, proprio come noi, sono esposti alle miserie della vita. A volte una burla può lasciare cicatrici che durano per sempre, come i critici d'arte beffati da uno degli scherzi più clamorosi del secolo scorso. Nel 1984, a Livorno, il Museo d'Arte Moderna di Villa Maria celebrava i 100 anni della nascita di Amedeo Modigliani. La direttrice del museo, Vera Durbet, per verificare una leggenda secondo cui l'artista aveva gettato alcune sculture incompiute nel Fosso Reale perché insoddisfatto della loro riuscita, fece dragare il canale per ritrovarle. In realtà era una manovra pubblicitaria che ispirò tre studenti livornesi a fare uno scherzo. Scolpirono una testa in stile Modigliani e la gettarono nel fosso. Era già stato ripulito nel dopoguerra e non era stato trovato nulla. Così abbiamo deciso noi di far trovare qualcosa, hanno raccontato. Lo scherzo andò oltre le loro previsioni. La notizia del ritrovamento fece il giro del mondo. E molti famosi critici d'arte, tranne Federico Zeri, la giudicarono autentica. Quando i ragazzi uscirono allo scoperto per svelare lo scherzo, mostrarono i punti deboli del mondo dell'arte. I critici, i professoroni, si erano attribuiti un'autorità di giudizio sull'autenticità delle opere che in realtà è impossibile da possedere, commenta Francesco Mangiapane, semiologo dell'Università di Palermo, e sono rimasti screditati. Gli scherzi sono una cosa seria.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista enigmistica In, l'apporto alla scienza di Leonardo da Vinci, di Gilda Albani. Solo in alcuni casi le innovazioni del passato, frutto delle ricerche e delle riflessioni di alcuni geniali studiosi, hanno trovato una concreta applicazione nei secoli in cui sono state ideate, cosa che è avvenuta il più delle volte a molti anni di distanza dalla scomparsa dei loro autori. Ma senza dubbio spetta a Leonardo da Vinci, genio universale per eccellenza, nato nel 1452, il primato di avere fatto il maggior numero di progetti in molti settori senza averne visto la realizzazione concreta. Anzi, per molto tempo il suo apporto alla scienza e alla progettazione di nuove macchine fu quasi ignorato, a vantaggio del suo valore artistico, giustamente indiscusso. Solo quando i tempi furono maturi, le 16.000 pagine in cui egli aveva raccolto i suoi appunti, gli scritti e i disegni, conobbero la giusta valutazione e diedero dunque grandi possibilità di ricerca agli studiosi delle nuove generazioni. Sappiamo bene, per esempio, quanto importanti sono state le riflessioni di Leonardo sul volo dell'uomo, argomento al quale egli dedicò un instancabile impegno. In un primo tempo esaminò con grande attenzione il volo degli uccelli per applicare i risultati delle osservazioni a una serie di strumenti che consentissero all'uomo la possibilità di concretizzare l'antico sogno del volo. Impresa sublime, fino ad allora appartenuta solo agli dei della mitologia. Inizialmente Leonardo ideò delle ali combattenti, ma molto presto giunse alla concezione del volo librato, introducendo così il concetto rivoluzionario di motore e proponendo dunque l'applicazione di una molla a balestra da concepirsi come un accumulatore di energia. Ebbe anche la geniale idea di creare un'elica, strumento decisamente rivoluzionario, che non trovava riscontro alcuno in natura. Ed è proprio questo uno dei segni essenziali della genialità leonardesca. L'essere partito dall'osservazione del mondo naturale per giungere quindi alla progettazione di nuovi strumenti che ancora per secoli sarebbero stati ignorati. Alcune delle idee di Leonardo trovarono in effetti un'immediata applicazione concreta, soprattutto quelle relative al campo della meccanica applicata e in particolare nell'analisi dei dettagli e dei problemi connessi alle macchine vere e proprie. A quel tempo il Ducato di Milano era all'avanguardia nel settore industriale e Leonardo ebbe la fortuna di lavorare proprio dove c'erano maggior fermento e iniziative di ogni genere. Egli studiò e progettò innumerevoli congegni meccanici, tanto da velocizzare e perfezionare i movimenti più differenti. Per esempio, lo attrassero in maniera particolare i problemi relativi alla locomozione terrestre e lo testimoniano i numerosi disegni dei veicoli, dei carri da guerra e per artiglierie. Egli si applicò a lungo inoltre allo studio dello sforzo di trazione, delineando dei principi che sarebbero stati di grande utilità ai posteri. Per esempio, stabilì in via sperimentale che la resistenza di trazione decresce con l'aumentare del diametro della ruota e con la diminuzione del rapporto tra il diametro del perno e quello della ruota. E si dedicò anche alla ideazione di macchine operatrici, rese quasi moderne grazie a un utilizzo più ingegnoso non solo della forza animale e umana, ma anche di acqua, pesi e molle. L'apporto diretto di Leonardo alle macchine già esistenti nel suo tempo fu di indiscutibile importanza, perché egli aggiunse perfezionamenti sostanziali in grado di migliorarne considerevolmente le prestazioni. Furono esemplari in questo senso il torchio da stampa con avanzamento automatico, il maglio per battere metalli imballeabili, la macchina per filettare le viti e varie macchine da sollevamento come le gru semplici. Un altro settore al quale Leonardo diede grande e concreto impulso innovativo fu senza dubbio quello dell'idraulica, argomento che attirò la sua attenzione all'epoca della sua permanenza a Milano, luogo in cui la rete di canali ai fini dell'irrigazione rese quasi inevitabile un perfezionamento per una migliore distribuzione delle acque. E fu così che Leonardo mise a punto una serie di macchine per il sollevamento e il trasporto dei detriti e dei materiali di scavo, ma anche per la pulizia dei letti dei fiumi e dei canali, progettando perfino una serie di corsi d'acqua navigabili, fra i quali quello che doveva congiungere Milano e Lecco e quello che avrebbe collegato Firenze al mare. Ma il significato fondamentale del ruolo di Leonardo scienziato va ben oltre l'ideazione e la progettazione di macchine e strumenti ed è infatti da ricercarsi nel rifiuto del presupposto tutto medievale secondo il quale era essenziale seguire i principi dei testi scritti e non cercare l'innovazione se questa contrastava con la tradizione. Dunque, nella negazione di quello che si intende con la parola progresso. La passione di indagare ogni ramo dello scibile umano e di trovare una risposta ai quesiti ancora inevasi. Questa era la vera caratteristica rivoluzionaria degli studi di Leonardo da Vinci, che anticipava così di molti secoli i presupposti ideali della scienza.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia, La spina nel fianco, di Riccardo Michelucci. Per molti fu un'eroina, una pioniera dei diritti umani, una donna capace di cambiare le sorti di un intero popolo. Altri invece la considerarono una traditrice dell'impero britannico, calunniandola e denigrandola perché aveva osato denunciare l'esistenza dei campi di concentramento di Sua Maestà, nei quali trovarono una morte orrenda decine di migliaia di boeri. L'Inghilterra vittoriana si divise a lungo di fronte a Emily Hobhouse, pacifista, militante politica, infermiera e missionaria laica nel Sudafrica, dilaniato dalle guerre anglo-boere. Ma ancora oggi la sua straordinaria eredità umana e politica è poco nota e la sua figura è confinata nelle note a piedi pagina dei libri di storia britannica. In Sudafrica, invece, Hobhouse è considerata un esempio di coraggio e un simbolo nazionale. Fu la prima a scoprire e a denunciare le terribili condizioni di vita di uomini, donne e bambini rinchiusi nei campi di internamento. Nata nel 1860 a St. Eve, in Cornovaglia, figlia di un pastore anglicano, Emily Hobhouse iniziò a svolgere attività assistenziali negli Stati Uniti, portando aiuti ai minatori emigrati dal suo paese. Tornata in Inghilterra, cominciò a impegnarsi contro lo sfruttamento dell'infanzia, denunciando le conseguenze della sottoalimentazione e del sovraffollamento sulla vita e la salute dei bambini. Nel 1900 fu una delle animatrici della Grande Assemblea contro la Seconda Guerra Anglo-Boera, 1899-1902, che si tenne nella Queen's Hall di Londra, dove, alla presenza di centinaia di donne del movimento delle suffragette, fu condannata la politica repressiva del governo inglese, affermando che l'unico obiettivo del conflitto nel Transvaal e dello Stato libero dell'Orange era quello di soffocare l'indipendenza delle due repubbliche boere. Mentre si susseguivano le notizie di fattorie, magazzini, forni e mulini abbattuti e incendiati per cancellare l'economia agricola del Sudafrica, Hobhouse non si limitò a organizzare le proteste e a schierarsi contro il potere imperiale britannico. ma iniziò anche a raccogliere fondi per aiutare le vittime civili, spiega la studiosa Elsabeth Britz, autrice della recente biografia Rebel English Woman, The Remarkable Life of Emily Hobhouse. Non appena sentì parlare dell'esistenza dei campi di concentramento inglesi a Port Elizabeth e in altre località del Sudafrica, si imbarcò alla volta di Città del Capo, dove si scontrò con una realtà peggiore del previsto. Quando iniziò a indagare, scoprì che i campi attivi erano già una cinquantina, da Johannesburg a Springfontein, da Norwalspont a Kroonstad, da Potchefstroom a Kimberley, fino a Bloemfontein, dove erano imprigionate circa 2.000 persone, in gran parte donne e bambini. Emily riuscì a entrare in molti di questi campi. Era la prima volta che un civile visitava quei luoghi di tortura e di morte, dove si moriva di fame e di stenti. Rimase in Sudafrica per 4 mesi, raccogliendo prove sulle terribili condizioni igieniche degli internati, i corpi abbandonati sotto il sole cocente, decomposti e gettati in fosse comuni. «Di fronte a quello che ho visto», scrisse da Bloemfontein, «sento che il denaro non serve a niente e che è meglio fare ritorno al più presto per rivelare la nuda realtà e chiedere di porre fine a questo orrore». A Città del Capo, Hobhouse incontrò Sir Alfred Milner, alto commissario britannico per il Sudafrica e governatore della colonia del Capo, e cercò di sensibilizzare il governo inglese rendendo pubblici gli esiti spaventosi delle sue indagini. Ma fu inutile. Londra scaricò le colpe sui boeri, ritenendoli colpevoli di non essersi arresi. L'alto commissario riaffermò la legittimità della deportazione di donne e bambini, definendola una misura necessaria di carattere strettamente militare. Emily Hobhouse cercò allora di coinvolgere l'opinione pubblica per fare pressione sul Parlamento britannico. Nel giugno del 1901 iniziò a far circolare il suo rapporto sui campi di donne e bambini nelle colonie del Capo e del fiume Orange, all'interno di piccole tende dall'odore nauseabondo, prive di letti e materassi. Vivono fino a 12 persone che quasi non possono muoversi, prive di sapone e con un approvvigionamento idrico totalmente insufficiente, scrisse. Per potersi scaldare, donne e bambini devono andare a raccogliere gli arbusti nelle colline circostanti. A causa della fame, delle privazioni e del diffondersi delle più gravi malattie, nei campi muoiono già circa 50 bambini al giorno. E in 18 mesi sono state spazzate via oltre 26.000 vite umane, circa 24.000 delle quali sono giovani di età inferiore ai 16 anni. I giornali inglesi cominciarono a parlarne e l'opinione pubblica venne a conoscenza del dramma dei boeri internati nei campi. Ma l'ostruzionismo del governo di Londra divenne sempre più tenace, spiega Elsabeth Britz. A Emily Hobhouse fu impedito di parlare in pubblico e di divulgare informazioni sempre più imbarazzanti per il paese. Joseph Chamberlain, ministro delle colonie del Regno Unito dal 1895 al 1903, l'attaccò definendola una minaccia per l'impero britannico, ma lei non si perse d'animo. Trovò il modo di tenere decine di conferenze, sfidando anche una feroce campagna di stampa che la definì una bugiarda nemica del suo popolo. Il Times spiegò che i campi di concentramento sudafricani erano stati creati per motivi umanitari, allo scopo di proteggere la popolazione, e che l'alto tasso di mortalità infantile era causato dall'incapacità e dalla scarsa igiene delle donne boere. Persino alcuni tra i più grandi intellettuali inglesi dell'epoca avvalorarono queste affermazioni. Uno di essi fu lo scrittore Arthur Conan Doyle. L'inventore di Sherlock Holmes difese l'operato del governo britannico e definì inattendibile il rapporto della Hobhouse. Secondo il futuro primo ministro Winston Churchill, infine, la deportazione delle donne boere era giustificata perché esse fornivano cibo, aiuto e informazioni ai ribelli. Intanto, mentre a Londra infuriava il dibattito, in Sudafrica la mortalità cresceva a ritmi spaventosi. I comizi, le conferenze e le denunce di Emily Hobhouse non suscitarono nell'opinione pubblica una reazione tale da far cambiare rotta al governo. Anzi, le fu proibito di fare il ritorno in Sudafrica in veste ufficiale. Ancora una volta non si perse d'animo. Si imbarcò in un viaggio estenuante che durò 3 settimane, ma al suo arrivo a Città del Capo fu arrestata e riportata in Inghilterra con la forza. Il governo aveva deciso di vendicarsi di quella donna maledetta che stava lottando quasi da sola per denunciare gli orrori compiuti in Sudafrica in nome dell'impero britannico. Neanche stavolta però riuscì a fermarla. Al suo ritorno in patria, la Hope House iniziò a raccogliere nuove testimonianze e fotografie sulle guerre boere e sulle brutalità compiute dall'esercito britannico. Nel 1902 dette alle stampe «The Brunt of the War and Where It Fell», «Il peso della guerra e le sue conseguenze», una denuncia rigorosa e pionieristica in cui affermò che le guerre del futuro avrebbero fatto vittime sempre più numerose tra la popolazione civile e si domandò se l'odioso sistema dei campi di concentramento, inaugurato proprio dall'Inghilterra in Sudafrica, non avrebbe costituito un tragico precedente. La Hope House fece ritorno in Sudafrica soltanto dopo la fine della guerra, per partecipare alla ricostruzione del paese e al processo di riconciliazione. Riuscì a migliorare le condizioni di vita nei campi, facendo inviare convogli ferroviari e camion carichi di viveri e beni di prima necessità. Portò con sé anche i macchinari per insegnare l'arte della filatura e della tessitura alle boere sopravvissute alla deportazione, conclude la studiosa. Per cercare di dar loro un futuro, avviò oltre 20 scuole nel Transvaal e nello Stato Libero dell'Orange. Fu allora che conobbe Gandhi, con il quale strinse una collaborazione che poi l'avrebbe avvicinata alla causa dell'indipendenza indiana. Emily Hope House morì a Londra nel 1926, all'età di 66 anni. La sua morte passò quasi inosservata in Inghilterra, ma fu un evento in Sudafrica dove migliaia di persone parteciparono ai funerali di Stato più solenni mai concessi a un cittadino straniero.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Noi di Walter Veltroni, editore Rizzoli 2010, letto da Alessandra Papaleo. Quattro generazioni della stessa famiglia, quattro ragazzi colti ciascuno in un punto di svolta, l'esperienza della morte e della distruzione, la malattia di una madre perduta e ritrovata, il tradimento degli affetti, la rivelazione dell'amore che coincide con momenti decisivi della recente storia italiana o si proietta in un futuro di inquietudini e di speranze. Buon ascolto.
3: Anche nei tempi più oscuri abbiamo il diritto di attenderci una qualche illuminazione, ed è molto probabile che essa ci giungerà non tanto da teorie o da concetti, quanto dalla luce incerta, vacillante e spesso fioca che alcuni uomini e donne nel corso della loro vita e del loro lavoro avranno acceso in ogni genere di circostanze, diffondendola sull'arco di tempo che fu loro concesso di trascorrere sulla terra. Hannah Arendt, prefazione a Man in the Dark Times, 1968. La nostra terra cominciò col fuoco, si compì con l'acqua e crebbe con la sua infinita varietà di vegetazione. Gli animali evolsero in un'infinita varietà di forme. L'uomo lottò per capire, possedette immaginazione, sopportò la coscienza di sé, sperimentò dentro di sé lo spirito. Possiamo non essere fedeli a una simile ascesa? Florida Scott Maxwell, The Measure of My Days, 1968. Quando vai ad arare, se vuoi fare il solco diritto, punta l'aratro verso la stella. Proverbio arabo. 1943. L'estate. Giovanni avrebbe passato ore a guardarlo. Era incantato dalla magnifica perfezione di quell'oggetto. Una concessione alla meccanica e dunque al progresso in quell'isola senza tempo che è Villa Borghese. L'idrocronometro del Pincio era diventato per lui una meta fissa. Quell'anno la scuola era finita prima del solito a causa della guerra. Al mattino si svegliava presto, quando Cesare e Francesco, i due fratelli gemelli, uscivano rumorosamente per andare a scaricare cassette di frutta ai mercati generali. Si alzava che il padre era già al lavoro e la madre a fare la fila con la tessera in mano per cercare di conquistare un po' di carne o di zucchero. Così lui si ritrovava solo. Gli piaceva quel modo di cominciare la giornata. Si sentiva padrone, a 14 anni, del suo tempo. Si sentiva padrone di quel luogo, anche solo per poche ore. Al loro rientro, tutti gli altri membri della famiglia sarebbero stati più importanti di lui. Allora apriva la finestra e per un po' stava a sentire le voci della piazzetta del quartiere. Ormai le conosceva a memoria. Riconosceva il modo di salutarsi e poteva prevedere le frasi, sempre le stesse, con le quali la gente del rione rendeva omaggio a un nuovo giorno. Qualche volta sorrideva prima che le pronunciassero quelle frasi. In fondo, l'idea che fuori ci fosse quel mondo sempre uguale mitigava la sensazione di solitudine che la casa deserta induceva. Giovanni si preparava una tazza di orzo accompagnata da un piccolo pezzo di pane, che tagliava a fette per farlo durare di più. Da quel tozzo una volta era riuscito a tirar fuori addirittura 22 fettine, il che prolungava la rassicurante possibilità di pensare, mangiandolo, che ce ne fosse ancora. Giovanni aveva fame, come tutti, e quando l'inverno era a scuola aveva freddo, come tutti. Durante le lezioni, lui e i suoi compagni battevano i piedi sul pavimento per riscaldarsi. A quelli del piano di sotto poteva sembrare una disciplinata marcia da sabato fascista. Invece era il solo modo per evitare i geloni. I professori capivano, e in verità battevano i piedi anche loro, perché il freddo, cattivo ma equanime, non conosceva gerarchie. Ma quella mattina, il primo giorno di giugno, faceva caldo, molto caldo. Dalla finestra, mentre si sporgeva con la tazza in una mano e una fetta di pane nell'altra, poteva vedere il suo piccolo mondo, le botteghe, le donne che cucivano sedute sulle sedie portate da casa, i bambini che giocavano a Nizza. Sembrava tutto normale in quell'inizio d'estate del 1943. Ma lui sentiva che non era così, e di lì a poco non sarebbe stato così. Si era abituato a convivere con una minaccia sottile, invisibile, costante. Persino a casa sua, dove a ricordarglielo c'erano quei fogli di carta azzurra incollati all'interno delle finestre per evitare che le luci della sera fossero viste dagli aerei nemici. Ma era solo una minaccia remota, un rischio lontano. Roma era la città del Papa e, come non bastasse, era la città del Colosseo. Dunque, come tutti dicevano, nessuno avrebbe mai bombardato il Vaticano o il Foro Romano. Giovanni uscì di casa e, arrivato in fondo alle scale, rivolse un cenno di saluto al portiere, che proprio in quel momento stava facendo un nuovo buco alla cintura. «Caro Giovanni, siamo arrivati davvero al Foro di Mussolini!» Lui sorrise, prese la sua Bianchi Viaggio, saltò in sella e partì. Era la cosa che più gli piaceva al mondo. Pedalare, con il gusto di guadagnarsi luoghi lontani, faticando. Pedalare con il rumore della bicicletta, ora a ruota libera, che fende l'aria. Andare, il vento in faccia e tra i capelli. Andare, perché ovunque c'è qualcosa da scoprire. Andare, perché Giovanni aveva voglia di capire, di conoscere, conquistare. Era curioso, curioso di quel tempo febbricitante, curioso della sua stessa paura, sospesa nell'aria come i fiocchi di neve che aveva visto cadere per la prima volta in vita sua 3 anni prima. Era la notte della vigilia di Natale. Giovanni aveva scostato per un attimo la grande tenda che calavano al tramonto. «Mamma, nevica!» Erano rimasti così, dietro quella finestra, al buio, a vedere i fiocchi misti a pioggia che scendevano. Il giorno dopo la piazzetta del Rione era completamente silenziosa. Non poteva essere a causa del Natale. La gente del ghetto non aveva ragioni per festeggiare. Ma lui e la sua famiglia erano cattolici e per loro quei 4 centimetri di neve a terra sembravano in quel giorno speciale un segnale speciale. Tutto era bianco, come la tonaca del Papa. La mattina, davanti a quello spettacolo di candido silenzio, si inginocchiarono tutti su ordine del padre e pregarono. Il ragazzo fece l'errore di sempre. Alla fine si segnò con la sinistra, non gli entrava proprio in mente. L'incanto di quella notte era stato però rapidamente consumato. Le notizie dal fronte, le difficoltà di trovare qualcosa da mangiare, avevano cambiato l'umore anche in famiglia. Quel giorno Giovanni non voleva pensarci. Mentre attaccava la salita del Pincio, ritto sul sellino, doveva immaginare che tutto fosse normale, semplice, aperto, che il suo futuro fosse bianco come quella neve a Natale e non nero come l'oscuramento. Saliva orgoglioso, con i pedali che ogni tanto gli sfuggivano, sbucciandogli la caviglia. Saliva potente perché sapeva dove andare. Lasciò alla sua sinistra la giostra in legno, che non poteva permettersi neanche un giro, e raggiunse il suo obiettivo. Quando si fermò e appoggiò la bici alla panchina verde proprio sotto il busto di Dante, si sentì contento. Ora percepiva solo il rumore del suo respiro e quello dell'acqua che scorreva. E pensò che quel rivolo usciva da un tubo grazie a un complesso sistema di vaschette, molle, bilancieri, pendoli, e così attivava il movimento delle lancette con una precisione che toglieva il fiato. La natura, incontrandosi con l'intelligenza dell'uomo, trasformava l'acqua in tempo. L'idrocronometro univa poeticamente tre movimenti, la cascatella, le lancette e quel signore, proprio quello che sta cominciando a correre e si tiene il cappello pigiato sulla testa, che ha gettato un'occhiata all'orologio ad acqua e ha accelerato il passo. In definitiva è un ruscello d'acqua che provoca la corsa di un uomo, movimento per movimento, in mezzo la geniale fatica del cervello umano. Immerso in questi pensieri, Giovanni completò la sua mattina perfetta. Dal piccolo portapacchi della sua Bianchi slegò un blocco per disegni. Dal taschino della camicia estrasse una matita. Si sedette sulla panchina. Sentiva solo il rumore dell'acqua dell'orologio e le voci dei bambini che giocavano a palla poco lontano. Era il momento di realizzare un altro prodigio, trasformare il movimento di quei bambini in un'immagine e poi portarli a casa e chiuderli in un cassetto e ancora ritrovarli tra qualche anno, adulti, sulla carta e rivedere esattamente quell'attimo, il ragazzo più grande, calzettoni giù, che tira in porta con una rovesciata acrobatica. Bambini per sempre. Una irripetibilità, quel gesto resa eterna. Meravigliosa, come l'acqua che fa correre i signori con il cappello pigiato sulla testa. Ma l'acqua era scorsa tanto da spostare il tempo al punto che Giovanni aveva scelto per andare via. Guardò l'idrocronometro, ripose la matita nel taschino. Legò di nuovo con lo spago il blocco dei disegni sul portapacchi della sua Bianchi Viaggio. Fin da quando era piccolo, sua mamma diceva che era curioso come uno scimpanzé, il che lo aveva, conferma, molto incuriosito. Cosa facevano mai gli scimpanzé per essere un leggendario esempio di curiosità? Lo aveva chiesto al maestro delle elementari, che per tutta risposta gli aveva rifilato una bruciante bacchettata sulle dita. Comunque la mamma non sbagliava e con la gamba destra sospesa in aria nell'atto di scavalcare la canna per raggiungere il pedale, si guardò intorno un'ultima volta. Giovanni usava solo la matita nera, ma era un maestro dei grigi. Quel colore era per lui tutti i colori. Ne poteva fare tante tonalità diverse. Aveva imparato, da solo, a dosare l'inclinazione della matita e la pressione delle dita in modo tale che nessun grigio fosse uguale a un altro. Quando finiva il disegno, lo vedeva in grigio, ma lo leggeva a colori. Sapeva perfettamente che quella tonalità particolare voleva dire giallo e quell'altra rosso. E poi aveva pensato, il grigio è il punto di sintesi tra il giorno, bianco e la notte, nera, forse tra il bene e il male, almeno come venivano rappresentati sul libro di catechismo. Giovanni aveva percepito che qualcosa stava cambiando. Lo si avvertiva persino leggendo le barzellette sul Corriere dei Piccoli, quelle che fruttavano agli autori che le inviavano su cartolina un compenso di 30 lire. Quelle barzellette, invece di farlo ridere, gli facevano venire una grande tristezza. Tonino mi segue al rifugio, con la faccina pallida. Lo incoraggio, ma egli, afferrato alla mia gonna, solleva i suoi occhietti lacrimosi e mi dice «Mammina, stringiti a me e non aver paura». Oppure «Teresa, lascia aperta sbadatamente la porticina della gabbia e i due canarini volano via». Pierino se ne accorge e dà l'allarme. «Mammina, i canarini sono... sfollati. La gente parlava male del fascismo e del duce. Gli rimproveravano la guerra che l'Italia stava perdendo e la fame che strizzava a tutti lo stomaco. Una volta in un bar aveva sentito uno dire sottovoce a un altro: «L'hai saputa l'ultima? Sai quali sono i quattro pilastri del regime? Fascismo, aeronautica, marina, esercito». «Fame!» Ma nessuno dei due aveva riso. «Forse», pensava Giovanni, «questo è il tempo del grigio, il tempo in cui il nero non basta più e il bianco non è sufficiente». Anche i capelli di suo padre erano diventati grigi. Ogni volta che tornava a casa, Alfredo chiamava a raccolta i figli e la moglie, Maria, e parlava. Aveva cominciato a farlo da un po' di tempo. Era da 10 anni a servizio, come maggiordomo, di un alto gerarca del fascismo, ministro del duce, che abitava in una grande casa del quartiere Coppodè, sorto negli anni 20 tra via Po e via Arno. A Giovanni quel nome faceva molto ridere e gli sembrava strano che un rione si chiamasse come l'architetto che lo aveva progettato. E quando il padre gli descriveva il quartiere, a lui sembrava di sognare. Avrebbe voluto avere tutte le matite del mondo, tutti i grigi del mondo, per disegnare ciò che il maggiordomo fortunato vedeva ogni giorno. Per prima cosa gli interni dell'appartamento del gerarca. Le maioliche di smalto colorato in cucina. Il parquet di legno in soggiorno. I mosaici pompeiani nei bagni. E poi gli oggetti. Il grammofono, la libreria con le ante in vetro e sugli scaffali tante bottiglie di tutti i colori che contenevano liquidi di tutti i colori. Ma Alfredo raccontava soprattutto, con un misto di sorpresa e rapimento, l'atmosfera magica di quel quartiere. A Giovanni, abituato alle stradine e ai vicoli del ghetto e agli arredi umili e spogli, sembrava un mondo irreale, un mondo di fantasia. Sensazione che trovava conforto in un altro racconto che si era fatto ripetere 1000 volte. Nel quartiere Coppedè, che lui da piccolo chiamava Coccodè, esisteva un villino delle fate, una meraviglia misteriosa e incantata che aveva popolato le sue fantasie infantili e che, diceva, ancora stregava i suoi pensieri. Sembra ci fossero dipinti di persone illustri, ritratti di Dante Alighieri, api e putti, stemmi di casati, immagini di navi, aquile, leoni, cavalli, uva e angeli, e poi Romolo e Remo e la lupa. Un'enciclopedia in muratura. E poi, poco distante, un altro edificio che tutti chiamavano il Palazzo del Ragno. Giovanni avrebbe dato ogni cosa per vedere quei luoghi che gli suscitavano un senso di inquietudine. Ci si entrava attraverso un arco, come nell'antica Roma. E proprio lì, nel Palazzo degli Ambasciatori, un edificio imponente costruito un anno prima della marcia su Roma, c'era la residenza del gerarca dove Alfredo si spaccava la schiena ogni giorno, da 10 anni. Giovanni la sera spesso si addormentava pensando a quell'universo sconosciuto e affascinante. Cercava di capire cosa c'entrassero Dante e Romolo con una costruzione moderna, concludendo questi pensieri notturni in due modi: con una considerazione razionale. Forse quell'architetto, inventando un mondo a parte, aveva voluto usare il passato come un catalogo, un repertorio da restituire ai contemporanei. La seconda conclusione era un gesto. Portava istintivamente la mano all'altezza del petto, cercando la sua matita. Il suo ruvido pigiama grezzo aveva un taschino all'altezza del cuore, ma era vuoto. Era ancora lì, sotto l'orologio ad acqua, con la gamba in aria in direzione del pedale, quando si accorse che i bambini avevano smesso di giocare al pallone e si erano seduti, le gote rosse e i capelli bagnati di sudore. Parlavano tra loro, Uno all'improvviso si alzò e cominciò a urlare. «Eccoli! Arrivano!» Aveva spalancato le braccia e ora le teneva rigide, muovendole come le ali di un aereo. Un altro, come fossero d'accordo, mise le mani quasi giunte al petto e simulò con la bocca il rumore di una mitragliatrice. «Ti prendo, cretino di un americano!» Il primo bambino si fermò e restò immobile. Aveva lo sguardo improvvisamente trasformato. Un misto di paura e durezza si scagliava fuori da quegli occhi innocenti.

di vita quotidiana che tanto gli piacevano. Era soddisfatto di sé. Il disegno assomigliava molto a quello che i suoi occhi vedevano. Era riuscito a rendere bene il movimento della gente che si incrociava salutandosi, le teste reclinate all'indietro, il sorriso un po' sbarazzino delle ragazze con i vestiti a fiori, i bambini che giocavano, una macchina scura che passava, i panni stesi. L'unica nota di fantasia era l'aggiunta di se stesso alla finestra della sua casa, che guardava fuori. In fondo non c'era nulla di disonesto in questo. Sarebbe stato lì, come al solito, se non avesse deciso questa volta di disegnare dal livello della strada. Ma in quella scena c'era qualcosa che lo aveva turbato, che non riusciva a razionalizzare. Come se i suoi occhi avessero rilevato un'anomalia, ma si fossero dimenticati di recapitarla al cervello. Come se, tra tutti quei movimenti normali, ce ne fosse uno diverso. Lo aveva visto, lo sapeva, ma non lo aveva capito. Solo dopo, quando risalì a casa e si mise nella posizione che aveva aggiunto, lui alla finestra che guarda, riuscì a decifrare con chiarezza la sensazione che in quella scena di vita quotidiana ci fosse qualcosa di sfuggente, di sgusciante. In un angolo della piazza un gruppo di ragazzi stava uscendo dal ristorante del Fantino, muovendosi con la stessa circospezione con cui li aveva visti entrare. Con loro c'era una giovane, una sola. Era anche lei in sintonia con il carattere furtivo di quel piccolo corteo. Eppure, ora Giovanni lo capiva. Indossava, insieme a un abitino colorato in contrasto con il grigio dei suoi amici, un sorriso fiero, quasi altezzoso. Di lei nel quartiere si diceva che fosse una traditrice, una spia, una ebrea che si era messa con i fascisti. Lui non sapeva se era vero o se invece, come sosteneva il padre, erano malignità di donne meno belle e meno disponibili di lei. Però ora, razionalizzando quella sensazione, aveva forse messo a posto un tassello della piccola storia. La piccola storia di una piccola piazza, in un piccolo rione, in una grande città, in una gigantesca confusione in cui non si capiva più chi avesse ragione e chi torto. O per dirla con Giovanni, chi fosse il bianco e chi il nero. Anche Alfredo era confuso. Per anni fascista sincero e convinto ora a casa si lasciava andare a qualche dubbio e a qualche inquietudine. Li riferiva a voce bassa alla moglie e ai due figli grandi, mentre Giovanni, curioso, ascoltava dietro una porta. In fondo Alfredo stava seguendo, come una decalcomania, le mutazioni dell'umore e dei sentimenti del gerarca presso cui serviva con infinita devozione e senso del dovere. Lui ascoltava i discorsi mentre portava il tè e i pasticcini. Erano frammenti, il tempo di fare il giro degli ospiti, di offrire un bignè, di porgere un tovagliolo. Ma prima di tornare in cucina aveva percepito almeno uno stato d'animo, un clima. E man mano che passavano i giorni della guerra, l'orizzonte nel palazzo degli ambasciatori si faceva sempre più scuro. Il gerarca, prima impeccabile nella magnifica divisa che Alfredo si garantiva fosse costantemente ben stirata e inamidata, ora appariva il suo maggiordomo, non di rado, in abiti borghesi, dimessi. Qualche volta persino in vestaglia. La situazione, raccontava Alfredo in casa, aveva cominciato a cambiare da quando era apparso chiaro che stavano perdendo la guerra. I rovesci in Africa, la disfatta di El Amen e la caduta di Tripoli a gennaio avevano reso coriandoli quei sogni di impero che avevano entusiasmato l'Italia. Poi, alla fine dello stesso mese, a Stalingrado, i nazisti erano stati sanguinosamente respinti. Gli italiani si erano battuti con coraggio, in condizioni spaventose, come lo stesso gerarca disse una sera a
a un dirigente del

il fascio. Ma i tedeschi ci avevano tradito due volte, mostrando una debolezza militare che avevano occultato agli italiani e maltrattando nella spaventosa fuga nella neve i soldati italiani che cercavano rifugio nei loro camion e presso di loro. Dunque la guerra sarebbe stata devastante. Aldo riferiva di quante mogli e madri di soldati dispersi in Russia o caduti si recassero piangenti al domicilio del gerarca. Speravano in un aiuto per ritrovare il loro figlio o marito, oppure chiedevano lavoro per una sorella o un cognato rimasti vivi, perché la famiglia doveva pure campare. Una volta lui stesso era dovuto andare a Piazza Mincio, nel cuore del quartiere, perché una donna minacciava di uccidersi se non avessero ritrovato il figlio. Era in mezzo alla piazza, nell'emiciclo della Fontana delle Rane. Aveva gli occhi spenti. Si voleva uccidere per tristezza più che per rabbia. Stringeva nelle mani le lettere di suo figlio dalla Russia e ne mostrava una foto sgualcita. Lui, bambino, scattata il giorno della prima comunione. Alfredo aveva convinto quella buona donna a consegnargli il coltello e a farsi accompagnare a casa dai militi che erano accorsi. La lama rifletteva violentemente i raggi del sole. Alfredo la pensò immersa nella carne e nel sangue di quella donna dagli occhi sconfitti e si fece invadere dal suo dolore. E poi la fame, le file, la borsa nera. Di questo, solo di questo si parlava a casa del gerarca, che una volta aveva chiamato il suo maggiordomo, nel quale riponeva una fiducia cieca, e gli aveva fatto delle domande sullo stato d'animo della gente. Dimmi, con sincerità, cosa pensa ora il popolino della guerra e del duce? Alfredo era molto imbarazzato. Lui in piedi, la giacca bianca con i bottoni dorati, impeccabile come sempre, il gerarca disfatto sulla sedia del suo studio, tutto legno e libri, la barba lunga. Ma il loro aspetto non corrispondeva al loro posto nella scala sociale e Alfredo non sapeva cosa rispondere. Si fidava anche lui di quell'uomo al quale era lealmente affezionato, eppure tutti dicevano in giro di stare attenti. Ogni parola, ogni sguardo, ogni critica potevano essere in quei giorni gli ultimi. Il maggiordomo si muoveva perciò con circospezione. Non voleva mentire, non voleva dire tutta la verità. Aveva bisogno di un grigio. Vedete, eccellenza, il popolino giudica sulla base delle cose concrete. Guarda come mangia, se mangia. Nei mercati non si trova nulla. Ancora più della guerra, è la fame che fa arrabbiare la gente. Dimmi, com'è il pasto di una famiglia come la tua? A proposito, tu continui a portare a casa un po' delle nostre cose? Certo, eccellenza, e non finirò mai di ringraziarvi per la vostra bontà. Sapete, siamo cinque in famiglia, ma posso dire com'è un pranzo a casa di mio cognato, purtroppo con 150 grammi di pane al giorno. E un etto di carne a settimana non si sfama una persona. Allora si prende il ricettario autarchico e si comincia a inventare. La marmellata senza frutta, la minestra di bucce di mele o di piselli, il caffè fatto con la cicoria, purè di scorza macinata di cocomero e poi, eccellenza, anche i gatti. Anche i gatti, Alfredo! Il maggiordomo abbassò la testa. Anche il gerarca abbassò la testa. Alfredo la rialzò per primo e scrutò quei capelli grigi e quegli occhi scavati tra le rughe. Gli guardò le mani e gli sembrò, per un attimo, che tremassero.

0: Avete ascoltato un estratto da Noi di Walter Veltroni, editore Rizzoli 2010, letto da Alessandra Papaleo.
1: Stai ascoltando Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B. A cura di Chiara Nisi.
2: Bruto disse: «Ritorna a letto, Lucio. Non è ancora giorno. Di un po', ragazzo, non sono domani le Idi di marzo?» «Non saprei, padrone. Guarda sul calendario e vieni a dirmelo.» L'autore latino Svetonio ci tramanda che alle Idi di marzo del 44 a.C. il senatore Cimbro Tilio, che si era assunto l'incarico di dare il segnale ai congiurati, si fece più vicino a Cesare, che parlava in assemblea, come per chiedergli un favore. Cesare però si rifiutò di ascoltarlo e con un gesto gli fece capire di rimandare la cosa a un altro momento. Allora Tilio gli afferrò la toga alle spalle e mentre Cesare gridava, uno dei due casca lo ferì, colpendolo poco sotto la gola. Cesare, afferrato il braccio di casca, lo colpì con lo stilo, poi tentò di buttarsi in avanti, ma fu fermato da un altro colpo. Quando si accorse che lo aggredivano da tutte le parti con i pugnali nelle mani, si avvolse la toga attorno al capo e con la sinistra ne fece scivolare l'orlo fino alle ginocchia per morire più decorosamente, con anche la parte inferiore del corpo coperta. Così fu trafitto da 23 pugnalate, con un solo gemito, emesso sussurrando dopo il primo colpo. Secondo alcuni avrebbe gridato a Marco Bruto, che si precipitava contro di lui: «Quoque tu, Brute, figli mi, anche tu, Bruto, figlio mio!» Rimase lì per un po' di tempo, privo di vita, mentre tutti fuggivano, finché, caricato su una lettiga, con il braccio che pendeva fuori, fu portato a casa da 3 schiavi. Questa tragedia fu portata sui palchi dei teatri di Londra nel 1600, da un autore della cui esistenza non abbiamo certezza. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di William Shakespeare. Sempre se dietro la penna dell'Otello, del Macbeth, del Sogno di una notte di mezz'estate, si nasconde davvero Sir William. Il caso Shakespeare è aperto. Attorno alla figura del nostro autore aleggia infatti un mistero, alimentato da numerosi dubbi. Come può un figlio di un commerciante di pelli analfabeta, vissuto tra Stratford-upon-Avon e Londra, conoscere così bene città italiane mai viste, nelle quali ambienta le sue tragedie? Pensiamo a Verona, ambientazione del dramma Romeo e Giulietta, o alla Venezia del mercante Antonio. Com'è possibile che la tradizione non ci abbia tramandato in modo diretto i manoscritti delle sue commedie con la firma dell'autore? Da qui il dubbio filologico: Shakespeare è realmente esistito? E se si fosse trattato di un prestanome? Le teorie in ballo sono molteplici. Oggi diamo credito a quella che dietro la penna di Shakespeare vede un'anima italiana, quella di Michelangelo Florio, o forse del figlio Giovanni Florio. Due italiani alla corte di Elisabetta I del XVII secolo, fuggiti dall'Italia perché ricercati dall'Inquisizione. A dar credito a questa teoria, che dietro Shakespeare ci sia un italiano, anche il fatto che Michelangelo e Giovanni avrebbero avuto madre e quindi nonna siciliana all'origine, una donna dal cognome Crolla Lanza, che in effetti potrebbe essere stato trasformato in un nom de plume, Shakespeare, in traduzione scuoti lancia. Vito Costantini, professore brindisino, autore di Shakespeare, Messaggi in codice, parla del caso Shakespeare come della più grande riuscita frode che sia stata realizzata in un mondo paziente. Peraltro nel 1591 vengono pubblicati i Second Fruits, un'opera di Giovanni Florio, con un'appendice di 6.000 proverbi italiani, privi di corrispondenza con proverbi inglesi, e molti di questi riscontrati nelle opere di Shakespeare. I filologi lavorano dunque ancora oggi su congetture che diano identità al nostro autore. E gli inglesi sono preoccupati dal non dover più rivendicare il grande autore dell'essere o non essere. Questo è il dilemma.

Tutti noi conosciamo William Shakespeare, il drammaturgo più famoso di tutti i tempi, autore di 37 opere teatrali e motivo per cui siamo qui oggi. Ma se io vi dicessi che Shakespeare non ha mai scritto una sola parola?

0: perché non posso cambiare il mondo con le parole.
1: Nessuna delle tue poesie o opere teatrali porterà mai il tuo nome.
0: Promettimi di mantenere il nostro segreto.

0: E questo era il trailer di Anonymous, il film uscito nel 2011 per la regia di Roland Emmerich. A parte il dubbio filologico, a questo punto a noi cosa resta? Resta la lettura dei drammi intensi e pieni di pathos che ci sono giunti dall'Inghilterra del 1600. Quando l'autore scrive il Julius Caesar, offre ai lettori un monito per la vita, un vademecum per non arrendersi, per affrontare le maree, infrangendosi contro di esse, per poter arrivare ad arenarsi sulla migliore delle spiagge della vita. Siamo propensi ai fallimenti perché in realtà ne abbiamo bisogno per farci uomini grandi. Così l'autore esalta la sottile linea bianca tra il coraggio di ricominciare e la vigliaccheria di chi si ferma, o peggio si impantana nell'indifferenza delle cose, che ci sembrano sicure, ma questa è solo la convinzione nella quale decidiamo di marcire quando dovremmo marciare. Nella tragedia leggiamo: c'è nelle cose umane una marea che, colta al flusso, mena alla fortuna. Perduta, l'intero viaggio della nostra vita si arena su fondali di miserie. Ora noi navighiamo in un mare aperto. Dobbiamo dunque prendere la corrente finché è a favore, oppure fallire l'impresa avanti a noi. E forse del 1602 la tragedia Amleto. Noi leggiamo ancora oggi Shakespeare per testi come questo, perché sono testi in grado di smuovere l'inconscio con cui tutti i giorni l'uomo fa ancora i conti. Amleto racconta la storia del principe di Danimarca a cui in sogno lo spettro del padre rivela tutta la verità sulla loro famiglia, storia di assassini e di usurpazioni. Parte così la vita di un figlio che si vendica, che fa i conti con la rabbia, con l'amore, ma soprattutto col dubbio. Basta poi la morte a mettere a tacere il male che culliamo in vita? Chi può dirlo? Essere o non essere è il problema. Se sia meglio per l'anima soffrire oltraggi di fortuna, sassi e dardi, o prendere l'armi contro questi guai e opporvisi e distruggerli, chi vorrebbe sudare e bestemmiare, spossato sotto il peso della vita? Se non fosse l'angoscia del paese dopo la morte, da cui mai nessuno è tornato, a confonderci il volere ed a farci indurire ai mali d'oggi, piuttosto che volare a mali ignoti? La coscienza così fa tutti vili, così il colore della decisione al riflesso del dubbio si corrompe e le imprese più alte e che più contano si disviano, perdono anche il nome dell'azione. Amleto è l'eroe del dubbio perché il dubbio è un atto di coraggio. Determina la differenza fra il vivere pienamente la vita che ci è data, anche facendoci tante domande, o accettare supinamente quelli che il testo shakespeariano definisce i malanni e le frustate dei tempi. Shakespeare, nel suo dramma portato a teatro, invita al coraggio del vivere. Nel Re Lear leggiamo che quando veniamo al mondo piangiamo perché ci si ritrova all'improvviso su questo palcoscenico di pazzi. La matrice di questa osservazione è lucreziana. Passa attraverso i testi di Shakespeare e 200 anni dopo sarà ripresa da Leopardi nell'ultimo canto di Saffo, a partire dal verso 40. In che peccai, bambina, allorché ignara di misfatto è la vita, onde poi scemo di giovanezza e disfiorato, al fuso dell'indomita parca si volvesse il ferrigno mio stame. Incaute voci spande il tuo labbro. I destinati eventi muove arcano consiglio, arcano è tutto, fuor che il nostro dolore, negletta prole, nascemmo al pianto. Ma questo, dice Shakespeare tra le righe, è il posto che ci è dato abitare. A volte si ha la pretesa di accorgersi quando il giorno sta per finire, altre volte ci si sente più scuri del mare più profondo, che però è il mare che ci tiene a galla. È esattamente il concetto contenuto nel testo di un brano di Nick Drake, dal titolo Place to Be, il posto dov'è essere o non essere. Grazie per il tuo ascolto, questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
1: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

A volte devi fingerti fesso per capire dove può arrivare da gente che pensa di essere furba. Al Pacino.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.

0: Il corpo umano è una macchina fragile destinata velocemente ad usurarsi. La potenza della fantasia e dei sogni, invece, possono essere una via per creare qualcosa di immortale. E perciò è un diritto sottoporli a qualsiasi tipo di compromesso.
1: Qualsiasi tipo di compromesso.
0: Su questo principio aveva costruito la sua vita quella donna dalle idee rivoluzionarie, che avrebbe prima sconvolto e poi conquistato Parigi. Il suo istinto le aveva sempre suggerito di rifiutare tutti i principi opprimenti che la società in cui era cresciuta imponeva alle donne. Non avrebbe mai potuto accettare di interpretare quel ruolo di figura femminile la cui massima ambizione sembrava dover essere l'ombra del proprio uomo. Da quel suo urlo di ribellione, un giorno sarebbero emerse tutte le sue opere, a dimostrazione che il coraggio di chi non accetta le regole del sistema è la più utile energia per far evolvere l'umanità. Si chiamava Gabrielle Bonheur e avrebbe conquistato il mondo con il nome di Coco Chanel.
1: Coco Chanel.
0: Il suo nome ha segnato la storia della moda, ma certamente Coco Chanel è stata molto più di una leggendaria creatrice di abiti. Il viaggio che affronteremo nella Parigi di fine Ottocento dimostrerà quanto quella giovane ragazza anticonformista volesse costruire la propria vita dando inizio ad una vera e propria protesta contro chi avrebbe desiderato cucirle addosso un ruolo di madre o di moglie. Si può dire che con largo anticipo Coco Chanel fu una personalità simbolo che fece guadagnare il riscatto della donna nella società occidentale. Non era facile la vita per la giovane Gabrielle. Crescendo, infatti, non ci mise molto a capire che quel mondo che aveva intorno, in alcuni casi, era come una gabbia che reprimeva la sua libertà. Coco Chanel, perciò, avendo una personalità molto forte sin da adolescente, comprese che soltanto provando ad utilizzare il suo talento e la sua creatività avrebbe potuto un giorno emanciparsi e in qualche modo dare coraggio ad altre donne oppresse da una società maschilista.
1: Oppresse

La creatività è un'energia essenziale che può tramutare il sogno di volare in un progetto concreto. Se tutto questo è stato realizzato dalla mente umana, è perché nulla si può definire impossibile. La giovane Coco Chanel, perciò, comprese che la propria rivoluzione culturale l'avrebbe potuta combattere con delle stoffe colorate. Volle creare dei simboli capaci di dare un messaggio fondamentalmente per tutte le donne. Stava per accadere qualcosa di molto importante. Negli anni della sua giovinezza, Coco Chanel scoprì che in un semplice abito poteva essere nascosto il più efficace segreto per cambiare la sua vita. La strada, però, sembrava essere in salita. Il padre era un venditore ambulante di stoffe e quando Coco dichiarava che un giorno avrebbe voluto cambiare la Francia disegnando i suoi abiti, in molti la biasimarono, giudicando le sue parole come l'assurda fantasia di un adolescente un po' ribelle. Nessuno sembrava credere nei progetti della giovane Coco Chanel, persino la madre sarta, pure ascoltando con entusiasmo l'ambizioso futuro prospettato da quella figlia così anarchica. Non era convinta che un giorno quelle idee sarebbero diventate una realtà concreta. Coco Chanel, però, con la tipica forza di volontà dei cocciuti, ignorando tutti, cominciò a trascorrere gran parte del giorno e della notte a studiare nuovi modelli per creare abiti.

Ci sono artisti che con la propria opera vogliono realizzare un taglio netto con tutti i generi che hanno caratterizzato la propria formazione. E Coco Chanel era destinata a far parte di questa rara e preziosa razza di creativi. Sin da quando ebbe inizio la sua carriera di semplice sarta, chiunque avesse chiesto alla giovane Coco di mettere anche una toppa ad una giacca forata, si sarebbe ritrovato un capo d'abbigliamento unico. Le proteste dei legittimi proprietari, quindi, all'inizio erano molto frequenti. Gli anni dell'adolescenza trascorsero come un periodo di silenziosa formazione per la giovane Coco Chanel, che segretamente già progettava di allontanarsi dalla casa paterna, nella quale le sue idee di emancipazione non sembravano poter emergere. La conquista dell'indipendenza, però, fu un atto di grande rivolta. Nei primi del Novecento, infatti, una donna che viveva sola, senza marito, era considerata qualcosa di molto simile ad una prostituta e perciò per Coco Chanel gli inizi furono molto amari. Solitudine, discriminazione da parte della società borghese e quasi nessuno in grado di comprendere quanto fosse avanti rispetto alle altre donne. Per Coco Chanel, alla soglia dei 30 anni, sembravano esserci solo due soluzioni. La prima era fingere di accettare quelle regole che erano la negazione della sua idea di libertà. L'altra, continuare a lottare con maggiore forza, urlando a tutta la Parigi più bigotta che non voleva essere schiava di nessuna imposizione. Ancora una volta, Coco fece la scelta più anarchica. Una mattina Coco Chanel, nel bel mezzo della sua simbolica protesta portata avanti con i modelli dei suoi abiti, capì che era giunto il momento di rompere definitivamente con chi la disprezzava. Iniziò perciò ad indossare quegli stessi capi d'abbigliamento che creava. Si trattava di vestiti molto stravaganti e a quell'epoca, per chi era certo che in quella donna ci fosse qualcosa di diabolico, costituirono un valido argomento di accusa. Pensavano che fosse semplicemente un po' fuori di testa, anche se qualcuno arrivava ad affermare che Coco Chanel era la reincarnazione di una strega pronta a fare dei sortilegi con i propri abiti. Ovviamente si trattava di congetture ridicole, ma per un lungo periodo complicarono la vita della donna. Tuttavia, Coco, invece di nascondersi, decise di accentuare quel suo atteggiamento sempre di più. Aveva fiducia in se stessa e sapeva che la grande svolta della sua esistenza sarebbe scaturita proprio dal suo carattere. Un artista a volte può realizzare opere a cui dedica anni di lavoro, non riscontrando però alcun successo. Poi quello stesso artista, con una piccola intuizione, si può ritrovare in un istante a conquistare il mondo. Tutto questo accade anche a Coco Chanel, che senza starci più di tanto a pensare, cominciò a disegnare un semplice pigiama da uomo che non sembrava avere nulla di diverso da quelli già esistenti. Non sapeva ancora che da quel capo di abbigliamento avrebbe potuto iniziare una rivoluzione culturale pari a quella che potrebbe realizzare un gran poeta con la propria opera di protesta. Che cosa aveva di tanto speciale quel pigiama firmato Coco Chanel? All'apparenza nulla, ma fu l'intuizione di indossarlo che diede inizio al suo successo. Una sera, infatti, Coco, non avendo altro con cui vestirsi prima di andare a letto, ricordò di aver già cucito quel pigiama da uomo e così provò a vedere come le stava. In un istante, come uno scienziato che casualmente fa la sua più grande scoperta, capì quale potenza poteva avere quel messaggio per l'emancipazione della donna. Oggi potrà sembrare ridicolo, ma per la Parigi dei primi del Novecento, vedere un nuovo modello come il pigiama di Coco Chanel fu sconcertante. La giovane e ribelle stilista, infatti, aveva inventato il primo abito unisex che poteva essere indossato da uomini e da donne. Il messaggio era chiaro: le barriere imposte al genere femminile non era altro che un retaggio della società maschilista. Ma le proteste, ovviamente, non si fecero attendere.
Il pigiama unisex disegnato da Coco Chanel ebbe immediatamente un grande successo fra le donne, che con quel vestito di seta bianca finalmente potevano esprimere il loro dissenso, sia pure in modo ancora abbastanza blando. La conferma di tutto ciò, anche quando Coco Chanel scoprì che in realtà quel pigiama, metafora di tante idee di libertà, fra gli uomini non ebbe lo stesso successo. Il fatto che gli uomini non se la sentirono di mettere in discussione la propria virilità indossando un capo d'abbigliamento unisex, per Coco Chanel fu la conferma che era sulla giusta strada per vincere la sua sfida. Inoltre, sull'onda di quel grande successo fra le donne, Coco Chanel lanciò nuove mode, come ad esempio l'abbronzatura permanente. Quello fu un modo ulteriore per riportare la figura femminile alle sue origini, considerato che in quegli anni le donne della borghesia ritenevano che avere una pelle bianca fosse emblema di grande eleganza. Coco Chanel conquistò sempre più successo, finché travalicò i confini della Francia. Sapeva che la sua battaglia stava continuando e nessuno sarebbe mai riuscito a fermarla. In quell'atmosfera di grande riscatto, dopo gli inizi fatti di continue discriminazioni, Coco Chanel conobbe il geniale musicista Igor Stravinsky. Con lui cominciò un turbolento ma intenso rapporto che, da quando scoppiò, permise ad entrambi di creare dei capolavori che gli avrebbero dato la definitiva consacrazione. Stravinsky compose per Coco Chanel la Sagra della Primavera, mentre la ribelle stilista, che da molto tempo aveva anche iniziato a dedicarsi alla creazione di essenze profumate, unì tutti gli elementi per creare il famoso Chanel numero 5. Chanel numero 5. Numero 5. Si trattava di un profumo che avrebbe potuto vestire una donna anche quando era nuda. Per Coco, quell'essenza destinata a conquistare il mondo era come un abito trasparente che ancora una volta comunicava quell'istinto di libertà su cui ogni donna dovrebbe costruire la propria esistenza. Un interrogativo certamente ispirato dalla favola della sua rivoluzione, che conferma quanto sia importante per ogni persona non tradire il proprio istinto e le proprie idee. Perché se il corpo umano è una macchina fragile destinata velocemente ad usurarsi, la potenza della fantasia e dei sogni possono tramutarsi in un qualcosa di immortale. Immortale. E perciò sottoporli a qualsiasi tipo di compromesso è un delitto.

0: Il racconto.
1: Quanto ha inciso il cinema made in USA nel nostro modo di vedere la società di quel paese dalle sconvolgenti contraddizioni? Un dilemma a cui sembra si possa dare una risposta quasi scontata. È infatti indiscutibile che il nostro immaginario sia stato fortemente segnato dalla mitologia cinematografica proposta dagli Stati Uniti. Ma quando ebbe inizio quella nuova ed efficace forma di comunicazione? Era stato un venditore di bibite nei treni e per sbarcare il lunario aveva cominciato la sua carriera disegnando illustrazioni per pubblicizzare il cinema sin da prima dell'evento del sonoro. A 26 anni poi si accese nella sua fantasia un qualcosa che lo spinse a cavalcare una sfida che all'epoca in cui si svolsero i fatti sembrava molto ardita. Aveva trascorso molti anni a sperimentare progetti cinematografici in un'era in cui i mezzi tecnici per fare delle riprese erano davvero pionieristici. Aveva comprato la sua prima cinepresa quando era poco più che adolescente, con il denaro messo da parte e facendo ogni tipo di umile lavoro. Originario di Chicago, Walt Elias Disney, intorno alla metà degli anni 20 sentiva di aver realizzato già delle cose molto valide, ma ancora nulla che potesse in qualche modo rappresentare in assoluto una proiezione di tutti i suoi sogni d'artista. Per un artista come Walt Disney, fingere con se stesso era impossibile. Sentiva infatti di tradire la sua creatività quando accettava gli elogi dei suoi collaboratori. Walt voleva andare oltre. Il suo desiderio era sperimentare nuove tecniche cinematografiche che gli avrebbero permesso di realizzare qualcosa di realmente rivoluzionario. Ripeteva spesso che se avesse potuto imbarcarsi su una macchina del tempo, non avrebbe fatto altro che andare nel futuro per impadronirsi delle tecnologie più evolute. Prima di imbatterci in un viaggio nella fantasia di Disney, sarà utile fare una riflessione sui mezzi espressivi che aveva raggiunto la settima arte quando il giovane Disney cominciò la sua grande avventura. Negli anni 20 il cinema era ancora una forma espressiva incompleta rispetto a come noi oggi la intendiamo. Per uno spettatore di quell'epoca, vedere delle immagini con un sonoro che seguiva l'andamento delle scene era come trovarsi davanti ad un miraggio. Perciò Walt Disney, mostrando l'indole che lo avrebbe reso un'icona leggendaria, non accettò di limitarsi a fare cinema come tutti gli altri. Ci sono circostanze che a volte possono cambiare la vita di un uomo e innescare una serie di eventi destinati a segnare la storia di un paese e di un'intera epoca. Tutto questo avvenne a Walt la mattina in cui entrò su un treno che lo avrebbe condotto da New York a Los Angeles. Non poteva saperlo, ma durante quel viaggio gli sarebbe venuta un'idea tanto originale che in pochi anni avrebbe prodotto uno dei simboli della storia d'America. Oggi affrontare un viaggio da New York a Los Angeles richiede molto meno tempo rispetto al 1927, quando Walt Disney, obbligato ad attendere, si ritrovò a fantasticare su un'idea del tutto nuova rispetto alle cose che aveva creato fino a quel momento. Provò a chiedersi quale fosse la caricatura che poteva essere l'emblema di ogni americano e senza ipocrisia pensò che non poteva utilizzare un fumetto dalle sembianze nobili o eroiche. Walt Disney spesso utilizzava le sembianze di animali per raccontare i tic e le abitudini degli americani in forma caricaturale. Voleva perciò creare un personaggio del tutto nuovo, capace di risultare al tempo stesso buffo e sognatore. In qualche modo doveva contenere nel suo aspetto oltre che nella psicologia, un ideale di ottimismo, tipico della cultura di un paese come gli Stati Uniti, ormai sempre più punto di riferimento

Mickey Mouse, a tutti i collaboratori di Walt, apparve come un progetto di grande interesse. Era infatti la prima volta che una caricatura aveva una psicologia così sofisticata. Le ambizioni e le invidie tipiche del carattere di Mickey Mouse, infatti, lo avrebbero reso un emblema perfetto per raccontare le logiche di un banchiere di Wall Street, così come di un contadino di Kansas City. La scrittura del primo film a lui dedicato ebbe inizio la notte stessa in cui Walt Disney ebbe quella sua intuizione creativa. Non sono pochi i progetti nella storia del cinema che ad un primo impatto con il pubblico si rivelano fallimentari. Per Walt Disney e la sua caricatura Mickey Mouse, le cose non andarono diversamente. L'esordio fu catastrofico. A nessuno sembrò che quel simpatico topolino potesse essere in grado di raccontare i paradossi della società americana. E ben presto, anche molti disegnatori che collaboravano con Walt gli confidarono di non credere più in quel sogno. Walt Disney, dopo l'insuccesso di Playing Crazy, il primo film muto dedicato a Mickey Mouse, era pronto a cambiare strada. Sapeva di aver sbagliato qualcosa nella realizzazione di quella caricatura, o forse non era stato in grado di proporre le avventure di Topolino con i linguaggi cinematografici che in quella stagione creavano maggiore interesse. Fu proprio in seguito a quella riflessione che ebbe un'ulteriore intuizione, ancora più ardita della precedente. Si può credere in un'idea nonostante un fallimento. La storia di Walt Disney dimostra che sarebbe stato un errore non continuare a lottare affinché Mickey Mouse tornasse sugli schermi cinematografici. La proposta del disegnatore di Chicago fu tentare di realizzare un nuovo cortometraggio da dedicare a quel topolino dalla psicologia sofisticata, ma questa volta utilizzando il sonoro, che in quegli anni poteva essere una garanzia di successo. Il tutto naturalmente rappresentava un'impresa davvero complicata. Nel 1927 ogni produttore cinematografico di Hollywood combatteva una sorta di guerra. Ciascuno, infatti, avrebbe investito qualsiasi cifra pur di accaparrarsi la collaborazione del miglior ingegnere capace di creare strumenti per dare al cinema voci e musica. Ogni mezzo poteva essere una soluzione e anche Walt Disney accettò di entrare in quella grande arena in cui si sarebbe ritrovato a fare una corsa sul tempo insieme a tutti gli altri produttori. Si chiamava Cinephone, quello strumento grossolano che poteva essere uno dei tanti mezzi per rendere il cinema sonoro. Per Walt Disney divenne da subito un sogno proibito. Come un bambino che desiderava un immenso giocattolo, iniziò a diffondere tra le produzioni di Hollywood la notizia che stava preparando un cartone animato dedicato a Mickey Mouse che si sarebbe avvalso del contributo del sonoro. E fu proprio in seguito a quelle voci che si sviluppò una vicenda dai contorni simili a quelli di una narrazione thriller. Chi possedeva il Cinephone sapeva di essere proprietario di uno strumento che entro non più di un anno sarebbe stato considerato obsoleto. Negli anni 20, infatti, come ancora oggi, la tecnologia per gli audiovisivi avanza a ritmi straordinari. Ma c'era un problema per Walt Disney ed era rappresentato dal fatto che non aveva tempo da perdere, dato che la novità da offrire al pubblico, se proposta da altri, non avrebbe avuto più alcuna possibilità di attrarre spettatori al botteghino. In un febbrile conto alla rovescia per far ascoltare a tutti la voce di Mickey Mouse, il suo creatore Walt Disney venne in contatto con una personalità misteriosa. Si trattava di un uomo d'affari che poteva ricordare un gangster, un losco personaggio che aveva ottenuto uno strumento di sincronizzazione sonora di contrabbando pronto a venderlo al migliore offerente. Walt capì che pur di vincere quella sfida, sarebbe stato necessario anche indebitarsi.

Intorno alla metà degli anni 20, chi possedeva un'automobile era paragonabile a chi oggi è in grado di acquistare e mantenere un elicottero privato. Walt Disney, però, non esitò a vendere la sua auto pur di realizzare il film sonoro progettato per un'intera vita e dedicato a Mickey Mouse, che lui stesso avrebbe doppiato. La lavorazione venne sviluppata in molte fasi, ma in pochi mesi il cortometraggio era finito, pronto per conquistare l'America e l'Europa. Era la sera del 18 novembre 1928 e al Colony Theater di New York si registrò il tutto esaurito. Gli spettatori erano in attesa di vedere quello che ancora oggi è considerato uno dei cortometraggi che hanno segnato un punto di svolta nella storia del cinema. Era Steamboat Willie, il primo film con il sonoro sincronizzato che vedeva come protagonista Mickey Mouse. Durò solo pochi minuti, ma per il pubblico fu come fare un viaggio a bordo di un'astronave oltre l'orbita terrestre.

La cronaca degli eventi legati al primo film sonoro dedicato a Mickey Mouse è stata anche un viaggio in un mondo che non esiste più, che racconta di quanto il cinema era ai suoi albori e cominciava a tramutarsi in una grande industria che più di ogni altra cosa avrebbe comunicato al pianeta le storie e i miti di una certa cultura di massa made in USA. Walt Disney fu uno dei pionieri di quella coinvolgente forma di propaganda quale può essere il cinema e che ancora oggi incide sui gusti e sulle idee di chi continua a credere ciecamente nel sogno americano.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non vi sia alcuna gloria nel vostro successo, ma attribuite tutto a Dio con il più profondo senso di gratitudine. Madre Teresa di Calcutta.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Yoga Nidra per rigenerarti. Una meditazione dotata di un potere speciale, quello di rilassare e rinvigorire contemporaneamente. Dono di una dea. Di Maria Simona Lualdi. Viene chiamato sonno yogico, ma in realtà è uno stato di sospensione tra la veglia e il riposo, che rigenera corpo e mente. Non è farsi un pisolino per riprendere le forze, ma una pratica che regala chiarezza di intenti e nuove energie. Prende il nome della dea Nidra, divinità femminile dotata di un potere, il sonno, appunto, a cui nessuno può resistere, nemmeno il più valoroso dei guerrieri, come racconta la mitologia induista, spiega Sara Bigatti, insegnante di yoga. Un modo poetico per sottolineare quanto sia importante rispettare il nostro orologio biologico interno che regola i ritmi circadiani. Sovente, però, in questi tempi iperstimolanti, non riusciamo a farlo, magari perché dormiamo troppo poco oppure male, disturbati da una mente ancora imbottigliata nel vissuto della giornata o dal corpo che non riesce a rilassarsi. La pratica dello yoga nidra nasce proprio per aiutare il nostro sistema nervoso a liberarsi dallo stress, favorendo il relax psicofisico. Presente con la mente, ma libera dai pensieri. Anche se conosciuto come yoga nap, non è un momento di siesta. In realtà è una pratica liminare, cioè sulla soglia, perché riguarda quella fase di passaggio in cui man mano perdiamo il contatto con il mondo fisico. Succede prima di addormentarci e normalmente lo viviamo in modo inconsapevole. È uno stato in cui siamo presenti, ma distaccati da tutto quello che ci lega alla vita materiale, spiega l'esperta di yoga. Una forma di meditazione che non richiede l'uso dei sensi, ma solo di ascoltare e seguire la voce guida. L'ascolto impedisce alla mente di vagare e tornare a pensieri e situazioni che ci fanno a rivivere sensazioni di stress, chiarisce Sara. Lasciati guidare dai 4 step. Si pratica da sdraiati, sul letto, a patto di non addormentarsi, oppure a terra, sistemando alcuni cuscini se vuoi favorire una posizione più rilassata del corpo, per esempio per decontrarre la zona lombare o sostenere il collo. Occhi chiusi, l'ambiente deve essere tranquillo e privo di stimoli luminosi. Dopo aver recitato il proprio Sankalpa, guidati dal maestro, si inizia con la fase di rotazione della coscienza. Consiste nel portare l'attenzione ai punti del corpo che hanno una valenza energetica, partendo dalle mani per passare ai gomiti, alle spalle, al centro del petto e poi all'ombelico. Si continua focalizzando il bacino, le ginocchia, i piedi. Con questo esercizio la mente comincia a lasciare andare le preoccupazioni del quotidiano, le proiezioni per il futuro e il rimuginio del passato, per concentrarsi sulle sensazioni del presente, spiega Sara. Dopo questa fase si richiamano mentalmente sensazioni contrastanti, caldo freddo, pesante leggero, morbido ruvido, un modo per viaggiare tra gli opposti alla ricerca della via per l'equilibrio. Si passa quindi al 3° step, dove ci si concentra sul ritmo e la profondità della respirazione, con esercizi per aumentarne la consapevolezza. Infine si conclude con la visualizzazione, che può essere di luoghi familiari, una radura tra gli alberi, la spiaggia al mare, un giardino fiorito, un bosco, un lago tra le montagne, o di immagini simboliche, il fuoco, un colore, l'acqua e il fior di loto. Poi, a meditazione conclusa, prima di riaprire gli occhi, si ripete ancora per 3 volte in Sankalpa, la propria affermazione. In questo momento, infatti, la nostra mente è come una pagina bianca, con una storia ancora da scrivere, pronta ad entrare in contatto con la nostra parte più creativa. l'ideale per piantare il seme del nostro voto, del futuro che vogliamo realizzare, sottolinea la nostra esperta. Regalati il Power Nap. Soprattutto a chi si avvicina allo Yoga Nidra, bastano 15-20 minuti nel tardo pomeriggio o la sera. Praticalo come pausa rigenerante nei periodi in cui sei particolarmente sotto pressione, invece di passare il tempo scrollando i social, oppure prima di andare a dormire, perché aiuta a preparare corpo e mente a un sonno davvero ristoratore.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. Matera, rinascita di un capolavoro di pietra. Da vergogna nazionale a simbolo di rinascita culturale, uno dei gioielli più preziosi dell'Italia. Di Alessandro Moriccioni. Per secoli furono semplici grotte nella roccia, abitate da contadini e pastori. A uno sguardo attento, i sassi di Matera rivelano però una stratificazione millenaria. Insediamenti preistorici, chiese rupestri bizantine e vicoli scavati nel tufo che formano un labirinto nella pietra calcarea. Le loro origini risalgono al Paleolitico, ma è in epoca medievale che l'insediamento si sviluppa pienamente. Per comprendere questo organismo urbano occorre ribaltare il concetto tradizionale dell'architettura. Qui non si costruisce verso l'alto, ma si scava verso l'interno. Le case si sovrappongono in un intreccio verticale, i tetti diventano strade, le cisterne raccolgono l'acqua piovana, i cunicoli fungono da collegamento e sistema di drenaggio. Nulla è casuale. Nonostante l'apparente semplicità, Matera ha sviluppato un equilibrio sorprendente tra natura e ingegno umano, un esempio unico di adattamento all'ambiente. Nel dopoguerra, Matera diventa il simbolo dell'arretratezza italiana. Carlo Levi, visitandola nel 1945, descrive una realtà drammatica nel suo Cristo si è fermato a Eboli, bambini coperti di mosche, malattie endemiche e famiglie confinate in grotte umide senza luce né servizi igienici. La sua potente denuncia scuote l'Italia intera. Nel 1952 il governo De Gasperi vara una legge speciale per sfollare i sassi. Oltre 15.000 persone vengono trasferite in nuovi quartieri moderni, spesso contro la loro volontà. Per decenni i sassi restano abbandonati e dimenticati. Le abitazioni crollano silenziosamente, le chiese rupestri si ricoprono di erbacce, i cunicoli si trasformano in discariche improvvisate. La città si divide in due anime. Da un lato la Matera nuova, ordinata e funzionale. Dall'altro una Matera fantasma, muta testimone di un passato che nessuno vuole più guardare. Paradossalmente, quel silenzio sospeso finisce per proteggere un patrimonio che altrimenti sarebbe stato perduto per sempre. La rinascita inizia negli anni Ottanta, quando un movimento culturale locale comincia a vedere nei sassi non più una ferita da nascondere, ma un tesoro da salvare. Architetti, storici e cittadini promuovono un recupero rispettoso dell'antico insediamento. Nel 1993 arriva il riconoscimento dell'UNESCO come patrimonio dell'umanità, che premia un esempio straordinario di insediamento in equilibrio con l'ambiente. Dagli anni 2000 la metamorfosi si completa. Le antiche grotte tornano a vivere, trasformate in residenze raffinate, hotel di charme e botteghe artigiane. La consacrazione definitiva arriva con la nomina a Capitale Europea della Cultura 2019, che porta Matera sotto i riflettori internazionali. Il turismo cresce esponenzialmente, portando con sé nuove sfide. Come preservare l'autenticità, contenere la speculazione immobiliare e mantenere vivo il tessuto sociale originario. Ma intanto i Sassi sono tornati a essere ciò che sono sempre stati, un monumento vivente, dove ogni pietra racconta la straordinaria capacità dell'uomo di adattarsi e reinventarsi attraverso i millenni.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Perché si guida a sinistra nel Regno Unito? A cura della redazione. Circa un quarto del mondo guida a sinistra e gli stati che lo fanno sono principalmente vecchie colonie inglesi. Anche in Giappone si guida a sinistra. Questa strana caratteristica lascia il resto del mondo perplesso. Tuttavia c'è una buona ragione. Fino alla fine del Settecento tutti viaggiavano nel lato sinistro della strada perché è l'opzione più sensata per le violente società feudali fatte principalmente di persone destrorse. I cavalieri, quando giostravano con le loro lance sotto il braccio destro, passavano naturalmente alla destra dell'avversario e se per strada si incrociava uno straniero, si camminava a sinistra per assicurarsi che il braccio con cui ci si poteva proteggere, quello con cui si impugnava la spada, fosse tra sé e lo straniero. La Francia rivoluzionaria, però, invertì questa pratica come parte della sua ampia riconsiderazione sociale. Il cambiamento fu messo in pratica in tutta l'Europa continentale da Napoleone. La ragione per cui il sistema cambiò sotto Napoleone è che lui era mancino e quindi i suoi eserciti dovevano marciare a destra, così che lui potesse mantenere il braccio con cui impugnava la spada, tra lui e qualsiasi avversario. Da quel momento in poi, ogni parte del mondo che fu per un certo periodo parte dell'impero inglese condusse a sinistra e ogni parte colonizzata dai francesi condusse a destra. In America i francesi colonizzarono gli stati del sud, Louisiana per esempio, e la costa est del Canada, il Quebec. Gli olandesi colonizzarono New York o New Amsterdam. Gli spagnoli e i portoghesi colonizzarono l'America del Sud. Quindi gli inglesi erano una minoranza nel condizionare lo scorrimento del traffico. La guida a destra fu adottata dagli Stati Uniti, che erano impazienti di liberarsi da tutti i residui legami con il loro passato coloniale inglese. Una volta che l'America decise di guidare a destra, la guida a sinistra era condannata all'insuccesso. Se si voleva un veicolo di buona qualità e affidabile, lo si comprava americano, e questo era prodotto per guidare a destra. Da quel momento in poi, molti stati cambiarono per necessità. Oggi la Commissione europea vorrebbe che il Regno Unito si mettesse in riga con il resto d'Europa, ma questo non è più possibile. Cambiare tutto costerebbe miliardi di sterline. L'ultimo stato europeo a convertirsi alla guida a destra fu la Svezia nel 1967. Mentre tutti si abituavano al nuovo sistema, prestarono più attenzione e furono più prudenti, e questo portò ad una riduzione del numero di morti per incidenti su strada. Dal settembre del 2009, in Samoa si guida a sinistra invece che a destra. La ragione principale di ciò è il desiderio di acquistare macchine, per esempio, dal Giappone e dalla Nuova Zelanda, dove si guida a sinistra.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Bell'Italia. Vercelli, chiesa di San Cristoforo. Il gran teatro della fede. Eretta dagli umiliati, la chiesa ha una galleria di capolavori di Gaudenzio Ferrari. Il pittore cinquecentesco valsesiano realizzò gli affreschi di due cappelle e la pala d'altare. Di Elena Magni. Arrivando dall'autostrada A26, sulla piatta campagna, dove si alternano fabbriche, case coloniche e campi coltivati, Vercelli spunta con le sue torri civili di origine medievale, che, come in una Bologna tutta piemontese, raccontano di antiche famiglie gentilizie che manifestavano così la loro nobiltà, ricchezza e potere. A questi pinnacoli si aggiungono la torre comunale dell'antico Broletto, il campanile del Duomo di Sant'Eusebio, le torrette gemelle della facciata e l'alto Tiburio dell'Abbazia di Sant'Andrea, tutti monumenti che si preannunciano già a distanza. La chiesa di San Cristoforo, invece, non si vede da lontano. Bisogna cercarla nell'omonima via, dove appare all'improvviso con una sobria facciata settecentesca contenuta, quasi costretta tra due palazzi, con le sole paraste a movimentare un po' la superficie. Varcata la soglia, però, lo stupore è immediato. In contrasto col neoclassicismo minimalista della facciata, l'interno è completamente dipinto dalla volta alle pareti, in un tripudio di finte architetture, cornici, loggiati e medaglioni, con cieli e paesaggi a trom d'œil, tutti affollati di personaggi, putti, santi, angioletti dai colori delicati o a monocromo. È il barocchetto dei fratelli Giovannini, i quadraturisti Giacomo Antonio e Francesco Antonio, attivi nei primi 60 anni del Settecento, coadiuvati dal figurista Francesco Maria Bianchi. Questi artisti, negli anni 1752-56, si occuparono della decorazione interna di tutta la chiesa. Tutta fino a un certo punto, in verità, perché si fermarono, rispettosi e ammirati, come se fossero al cospetto di reliquie, davanti agli affreschi cinquecenteschi del transetto e alla pala dell'altare maggiore, capolavori di Gaudenzio Ferrari, 1475-80-1546. Le opere realizzate dal pittore originario di Valduggia in Valsesia nascevano in concomitanza con la nuova chiesa, fatta erigere da Nicolino Corradi di Lignana nel 1515-26, al posto di un precedente edificio medievale. Costui, un nobile vercellese preposito dell'ordine degli umiliati, aveva voluto un edificio a 3 navate con tiburio alla crociera e un transetto non sporgente rispetto al perimetro della chiesa. Al 1529 risale la commissione da parte di Giovanni Angelo Corradi di Lignana a Gaudenzio Ferrari della pala d'altare, la Madonna degli Aranci. L'opera è un olio su tavola, appesa alla parete di fondo del presbiterio, la cui ampia tavolozza di colori contrasta con le quadrature monocrome settecentesche nelle quali è stata poi incastonata. Protagonista è una Madonna leonardesca che tiene a bada un paffuto bambino, mentre questo guarda con aria birichina un gigantesco San Cristoforo che regge un bastone fiorito, tipico attributo iconografico del santo. Sopra le figure, in un turbinio di puttini alati, alcuni rami carichi di frutti dorati hanno innescato l'equivoco del titolo. Potrebbero far pensare a delle arance. In realtà sono mele cotogne, tipiche della Valsesia, la terra natia di Gaudenzio. Il 1532 è la data attestata della conclusione degli affreschi nella cosiddetta Cappella della Maddalena, formata dalle due pareti perpendicolari del transetto sud. In quella di destra, in riquadri che si leggono dall'alto a sinistra, sono narrate le storie della Maddalena, secondo racconto che ne danno sia i Vangeli sia Jacopo da Varagine nella sua Leggenda Aurea. A scanso di equivoci interpretativi, gli episodi dipinti sono esplicitati in una targa, una vera e propria didascalia sorretta da un angelo ritratto sotto la finestra. In un riquadro è dipinta la conversione dei principi di Marsiglia. Secondo la credenza che attribuisce alla Maddalena, insieme a Marte e a Lazzaro, l'evangelizzazione della Provenza, con una inusuale rappresentazione del porto della città francese.

0: con la Maddalena a braccia aperte alla base della croce, la Vergine svenuta, sorretta dalle pie donne, cavalli e soldati. Alcuni di loro, indifferenti rispetto al tragico evento che si consuma alle loro spalle, si giocano le vesti del Cristo. È una realtà di carne, per riprendere le parole che Giovanni Testori usò nel suo libro Il Gran Teatro Montano, 1965, riferendosi alla Cappella del Sacro Monte di Varallo, con il gruppo plastico della Crocifissione, realizzato proprio da Gaudenzio Ferrari nel 1521. L'artista non fu solo pittore, ma anche un abile plastificatore, ossia un modellatore di figure in terracotta e in legno, assecondando un talento espressivo tridimensionale evidente anche nelle rappresentazioni dipinte. Simmetrica a quella della Maddalena, la Cappella dell'Assunta, nel transetto sinistro, venne affrescata nel 1533. Riproponendo la medesima composizione a riquadri usata per le storie della Maddalena, anche le storie della Vergine sono rappresentate in sequenza temporale, dalla nascita di Maria all'adorazione dei magi, per concludersi poi con la scena dell'Assunzione della Vergine sulla parete di fondo. Quest'ultima, che è l'intervento finale del pittore in San Cristoforo, riprende lo schema della Crocifissione, con una sorta di divisione tra spazio terreno e spazio celeste. Nel primo si affollano gli apostoli, ognuno con la propria espressione, che va dalla meraviglia all'incredulità, dallo sconcerto alla preghiera, in un repertorio di visi di ispirazione leonardesca che esprimono i diversi moti dell'animo. Formidabile il gesticolare di mani che tendono verso l'alto, dove Maria, trasportata da uno spumeggiare di nubi e accompagnata da un corteo di angioletti, viene incoronata da Dio Padre. Avanzando lungo la navata verso la crociera, si percepisce la profonda unitarietà degli affreschi nei due bracci del transetto. Voluta e progettata fin dall'inizio dei lavori, conferisce un ulteriore valore all'opera. Nel corso del tempo sono stati in tanti a riconoscere la grandezza di Gaudenzio Ferrari, a partire da Giorgio Vasari, che lo definì pittore eccellentissimo, pratico ed espedito, per proseguire poi con il trattatista Giovanni Paolo Lomazzo, che accanto a Mantegna, Michelangelo, Polidoro da Caravaggio, Leonardo, Raffaello e Tiziano lo ritenne uno dei sette governatori nel tempio della pittura. Tra tutte le opere dell'artista valsesiano, quelle in San Cristoforo furono considerate il capo d'opera di quelle che ci rimangono dallo storico dell'arte Luigi Lanzi in visita a Vercelli nel 1793. In tempi più recenti, il 2018 è stato l'anno della grande esposizione Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari, una mostra diffusa tra Varallo Sesia, Vercelli e Novara. All'evento va il merito di aver suggellato l'esperienza vercellese come la stagione della maturità del grande maestro di Valduggia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Avvenire, il carteggio inedito del Piccolo Principe. Spuntano le missive dello scrittore e aviatore francese, uno degli ultimi eroi romantici, morto in volo il 31 luglio 1944, a Italo Balbo, allora governatore della Libia, di Vincenzo Grienti. Un'impresa aviatoria che doveva diventare un reportage da scrivere lungo la rotta Parigi-Le Bourget-Saigon per conto del quotidiano L'Intransigeant, e Antoine de Saint-Exupéry, l'inviato, pronto a raccontare una nuova avventura. Tutto sulla scia delle grandi trasvolate degli anni 20 e 30, quando italiani, francesi, britannici e statunitensi si sfidavano nei cieli del mondo per dimostrare il coraggio dei piloti e le capacità dei velivoli, espressione diretta dell'ingegneria e dell'industria aeronautica del tempo. Il successo del volo Roma a Centocelle e Tokyo nel 1920 aveva celebrato Arturo Ferrarin e Guido Masiero, assieme ai due giovani motoristi Gino Cappanini e Roberto Maretto.

0: Nel 1925 era stata la volta di Francesco De Pinedo e il motorista Ernesto Campanelli, volando per 55.000 chilometri, da Sesto Calende a Melbourne, Tokyo e Roma. Il 20 e 21 maggio 1927 Charles Lindbergh decollò da Roosevelt Field, vicino New York, per atterrare a Le Bourget, in Francia, compiendo la prima traversata aerea dell'Oceano Atlantico senza scalo. Poi il cambio di passo. Chiusa la parentesi dei voli in solitaria, si aprì quella delle crociere collettive organizzate da Italo Balbo. La prima fu quella del Mediterraneo occidentale, 26 maggio-2 giugno 1928, compiuta da una formazione di 61 idrovolanti, da Orbetello alla penisola iberica e ritorno. L'anno seguente, dal 5 al 19 giugno, quella del Mediterraneo orientale, con 35 idrovolanti, passando per Taranto, Atene, Istanbul, Varna, Odessa, Costanza e rientro a Orbetello. Dall'idroscalo toscano nel 1930 ebbero inizio i preparativi per la prima traversata dell'Atlantico in formazione fino al Brasile. Dal 17 dicembre 1930 al 15 gennaio 1931, giorno in cui i trasvolatori arrivarono a Rio de Janeiro. Il successo ottenuto lanciò il progetto della crociera del decennale della Costituzione della Regia Aeronautica il 28 marzo 1923, la trasvolata dell'Atlantico fino agli Stati Uniti. Il 1 luglio 1933 una formazione di 24 idrovolanti S.55X, comandata da Balbo, decollò da Orbetello per raggiungere New York 18 giorni più tardi. 2 anni dopo, in nome della comune passione per il volo, Antoine de Saint-Exupéry si rivolse a Balbo, nel frattempo diventato governatore della Libia. Ho l'onore di sottoporre alla vostra alta gentilezza il mio progetto di realizzare un giro del Mediterraneo a bordo di un aereo Cotron Simoun. Viaggio motivato da conferenze e articoli di propaganda aerea, scrisse in francese Saint-Exupéry il 10 ottobre 1935 per chiedere l'autorizzazione a presentarmi a lei a Tripoli. L'ora più bella di questo volo intorno alle terre che l'Italia ha tanto segnato con il suo genio sarebbe quella in cui potrei, signor maresciallo, esprimerle la mia ammirazione per l'aviazione italiana. Lo scrittore ed aviatore francese nella lettera contenuta nel fondo Balbo, donato dalla famiglia all'archivio centrale dello Stato di Roma e disponibile tra le corrispondenze del trasvolatore atlantico. Il futuro autore del Piccolo Principe nella missiva spiegava il tragitto che avrebbe compiuto, da Parigi via Algeri, e aggiungeva: spero di poter restare in Libia dal 3 al 7 novembre 1935. Immediata la risposta di Balbo. Caro amico, sarò ben lieto di vedervi a Tripoli nei prossimi giorni di novembre. Ho dato senz'altro disposizioni al comando dell'aviazione della Libia circa il vostro arrivo. Ed aggiungeva: i campi d'atterraggio lungo la costa libica sono tutti in buone condizioni, augurando infine buon viaggio. Erano in volo nei cieli dell'Africa del Nord quando il 29 dicembre 1935, da una stanza dell'ufficio addestramento del comando aviazione della Cirenaica dell'Aeronautica della Libia, una telescrivente batteva il messaggio: apparecchio francese, pilota de Saint-Exupéry, Ride Parigi-Saigon. 24 ore dopo, Saint-Exupéry e il suo meccanico precipitarono a 150 km dal Cairo dopo aver urtato la cima di un altopiano nel deserto egiziano. Fu un dramma non solo per i due francesi che sopravvissero camminando per 3 giorni nel deserto, ma per tutto il mondo della cultura e dell'aviazione. L'intransigeant diede per primo la notizia dell'accaduto. La contessa Saint-Exupéry così come emerge dai documenti d'archivio, scrisse un telegramma a Balbo, ansiosa per suo marito. La contessa chiese di fare tutto ciò che era in suo potere per le ricerche, si legge nel telegramma. L'epilogo della vicenda lo raccontò per primo l'Express del 3 gennaio 1936, con un resoconto di quanto accaduto a De Saint-Exupéry e Prévost. Infine, André de Lamoy, corrispondente de Le Figaro al Cairo, raggiunse i due aviatori all'Hotel Continental e raccolse le loro testimonianze dopo i tre giorni drammatici nel deserto. Momenti in cui Saint-Exupéry conobbe l'esperienza della solitudine, la vera essenza della vita, i valori dell'amicizia e l'autentico significato di libertà e di rispetto reciproco. Tutte chiavi di lettura che porteranno il trasvolatore a scrivere e a pubblicare la sua opera più famosa, Il piccolo principe, pubblicato nel 1943 e destinato a diventare uno dei libri più letti e tradotti al mondo. Più di un anno dopo, il 31 luglio 1944, alle 8:35, Saint-Exupéry, membro del gruppo da ricognizione aerea francese 2/33, decollò dalla base di Borgo in Corsica per la sua decima missione. Aveva ricevuto l'ordine di fotografare obiettivi militari nella zona di Grenoble-Annecy, ma il piccolo principe non fece più ritorno.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Padre Kolbe offrì ai nazisti la sua vita in cambio di quella di un padre di famiglia. 80 anni fa il sacerdote polacco Massimiliano Kolbe moriva ad Auschwitz, dove era stato deportato. Un prigioniero del campo di sterminio era fuggito e i nazisti avevano deciso di uccidere per rappresaglia 10 prigionieri. Uno aveva moglie e figli e Kolbe si offrì di prenderne il posto. Di Monica Morandi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù identifica il sacrificio di sé per i fratelli come il grado supremo dell'amore. San Massimiliano Maria Kolbe l'ha pienamente raggiunto, offrendosi volontariamente di sostituire un compagno di prigionia, padre di famiglia, che era stato condannato a morire di fame e di sete nel campo di concentramento di Auschwitz. In occasione della sua beatificazione, avvenuta nel 1971, Papa Paolo VI l'ha definito martire dell'amore per il suo gesto eroico e per l'amore incondizionato che aveva speso a beneficio di tutti i prigionieri fra le atrocità del lager. Padre Kolbe è un esempio di dedizione totale alla causa del Regno di Dio, un modello di Vangelo vissuto fino al martirio, una luce in un'epoca di guerre, distruzione e false dottrine. Padre Kolbe, al battesimo Raymond, nasce nel 1894 a Zungskabola, vicino a Lodz, Polonia. I suoi genitori sono Maria Dabrowska, una levatrice, e Julius Kolbe, patriota, ferventi cristiani e genitori di altri 4 figli. Compie gli studi presso i frati minori conventuali di Leopoli e nel settembre del 1910, affascinato dall'ideale di San Francesco d'Assisi, inizia il noviziato come francescano conventuale, prendendo il nome di frate Massimiliano. Nel 1914, in occasione della professione solenne del voto, aggiunge anche il nome di Maria in onore della Madonna. Nel 1915 consegue la laurea in filosofia presso l'Università Gregoriana di Roma. Qui, un giorno, mentre gioca a palla in campagna, comincia a perdere sangue dalla bocca. Sono i primi sintomi della tubercolosi che lo affliggerà per tutta la vita. ma non rinuncia a quella che sente come la sua vocazione, operare per la difesa e l'affermazione del regno di Dio. Il 16 ottobre 1917, assieme a sei compagni, fonda la Milizia di Maria Immacolata. È un gruppo di cavalieri che con dedizione e coraggio scelgono di appartenere alla Madonna e di diffonderne la devozione, unendola allo spirito d'amore del Vangelo e al servizio francescano ai fratelli. Il 28 aprile 1918 viene ordinato sacerdote e nel 1919 si laurea in teologia. Tornato in Polonia, è impossibilitato alla predicazione a causa dell'aggravarsi della tubercolosi. Dal 1922 si dedica quindi interamente alla pubblicazione della rivista Ryerz Niepo Calamei, il Cavaliere dell'Immacolata, che dalle prime copie stampate in una vecchia officina passerà a una tiratura di milioni di copie con macchinari per la stampa tecnicamente avanzati. Negli anni seguenti si aggiungeranno altre pubblicazioni. Nel 1927, nei pressi di Varsavia, fonda il convento di Niepo Kalanov, città dell'Immacolata, che durante il secondo conflitto mondiale darà rifugio ai soldati e ai feriti della campagna di Polonia. Estende il suo apostolato mariano anche in Giappone, dove fonda il convento di Mugenzai no Sono, Giardino dell'Immacolata, a Nagasaki, e stampa il Cavaliere dell'Immacolata in lingua giapponese. Rientrato in Polonia per ragioni di salute, l'8 dicembre 1939, festa dell'Immacolata, inaugura la stazione radio SP3 RN, stazione polacca 3 radio Niepo Kalanov, per diffondere il suo messaggio anche via radio. Nel settembre 1939 la Polonia viene invasa dai nazisti. A ciò seguono lo scioglimento forzato di Niepa Kalanov, bombardata e saccheggiata, la dispersione dei frati e la deportazione di alcuni di loro nelle prigioni e nei campi di concentramento. Padre Massimiliano Kolbe viene rinchiuso in quello di Auschwitz, dove lo uccideranno il 14 agosto 1941. Nel campo di sterminio di Auschwitz gli viene assegnato il numero di matricola 16.670. Deve sopportare le mansioni più umili e atroci, come quella di trasportare i cadaveri ai forni crematori. Ma non basta. Nel lager vige la regola che per ogni prigioniero evaso ne vengono condannati 10 a morire di fame e di sete in un sotterraneo. Alla fine di luglio un internato riesce a evadere dal lager. Così come rappresaglia, 10 compagni dello stesso blocco vengono destinati al bunker della fame. Uno dei condannati, il giovane sergente polacco Francesco Gajowniczek, si dispera perché ha moglie e due figli. Con un gesto eroico, padre Kolbe si offre di prendere il suo posto nel sotterraneo della morte. Discende insieme ad altri 9 condannati che assiste e consola nei giorni dell'agonia. Stremato, ma ancora in vita, il 14 agosto 1941, vigilia della festa dell'Assunzione di Maria, viene finito con una iniezione letale. Il suo corpo viene bruciato in un forno crematorio, le sue ceneri sparse al vento. Nel porgere il braccio al boia gli dice: «Lei della vita non ha capito nulla». Le sue ultime parole sono «Ave Maria». Padre Massimiliano Kolbe viene beatificato da Papa Paolo VI il 7 ottobre 1971 e canonizzato il 10 ottobre 1982 da Papa Giovanni Paolo II, polacco come lui, che lo definisce martire della carità e santo martire, patrono speciale, per i nostri difficili tempi e patrono del nostro difficile secolo. Alla cerimonia è presente anche Francesco Gajovnicek, da lui salvato ad Auschwitz. La Chiesa Cattolica lo ricorda il 14 agosto, giorno della sua scomparsa. Il 17 agosto, nel rito ambrosiano, perché il 14 la Chiesa Ambrosiana ricorda San Simpliciano, grande vescovo successore di Sant'Ambrogio, dato che poco prima della deportazione aveva conseguito la patente di radioamatore con call sign SP3RN. San Massimiliano Kolbe è il protettore dei radioamatori.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Racconigi, la gemma dei Savoia, di Valerio Viola. Situato in uno splendido altopiano tra Torino e Cuneo, il castello di Racconigi ha un'origine medievale. Nella seconda metà del XII secolo, il marchese di Saluzzo trasformò quella che in origine era una casa forte, un tipo di abitazione fortificata risalente all'anno 1000, in una fortezza militare con torri angolari e fossato. La costruzione conservò tale uso anche dopo il 1363, quando i Savoia ne presero possesso. Il destino del castello iniziò a cambiare dal momento in cui la proprietà passò nelle mani del ramo cadetto della dinastia Sabauda, quello dei Carignano, che avrebbe poi dato all'Italia unita il suo primo re, Vittorio Emanuele II. E questo accadde quando, nel 1670, Emanuele Filiberto Amedeo incaricò due noti architetti dell'epoca, André Lenôtre, che iniziava allora a disegnare i giardini di Versailles, e Guarino Guarini, di ristrutturare rispettivamente il parco e l'edificio. I progettisti diedero vita a quella che fu denominata la Villa delle Delizie. Nel periodo napoleonico, Racconigi accolse brevemente Paolina Bonaparte, poi tornò nelle mani dei Savoia Carignano nel 1814. Alla volontà del loro rappresentante più illustre, Carlo Alberto, si devono gli importanti rifacimenti dell'Ottocento. Il principe amava il luogo e forse non gli pesò molto venire rinchiuso nel castello quando Casa Savoia pretese che il futuro re di Sardegna venisse rieducato. Infatti, perso il padre prematuramente, l'adolescente Carlo Alberto era stato cresciuto con simpatie protestanti e illuministe dalla madre Maria Cristina Albertina di Sassonia, donna colta e fuori dal coro. La reclusione nella prigione dorata di Racconigi servì per purificare l'erede al trono da queste idee poco congeniali a un ambiente estremamente conservatore, come era quello piemontese della prima metà dell'Ottocento. Carlo Alberto stabilì che Racconigi diventasse una delle reali villeggiature nel 1832, quando era sovrano da circa un anno. Ma i lavori di ristrutturazione erano cominciati già nel 1820 e proseguirono per diversi anni. Ne scaturì una costruzione rinnovata e decorata, secondo i canoni dello stile eclettico di Pelagio Pelagi, poliedrico artista bolognese. Non tutti i successori di Carlo Alberto frequentarono il castello di Racconigi con il suo stesso entusiasmo. Dopo un cinquantennio in cui le visite reali si diradarono, dal 1900 i Savoia tornarono a trascorrere il periodo estivo con il re Vittorio Emanuele III. Nella residenza, che man mano fu dotata di ogni moderna comodità, luce, acqua potabile, radio e giradischi, nel 1904 nacque l'ultimo re d'Italia, Umberto II, mentre nel 1925 vi furono celebrate le nozze della principessa Mafalda, destinata a morire nel campo di sterminio di Buchenwald.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: A 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, Radio Senti Chi Parla presenta una introduzione alla lettura della Vita Nuova, opera che prende in esame la poesia di Dante in rapporto a poeti classici e contemporanei. Un vero e proprio trattato sulla lirica, il primo della letteratura italiana che stava allora prendendo forma e che fondò una nuova lingua e un nuovo modo di concepire la poesia. A cura di Graziano Sessolo. Terza puntata.

Oggi, dopo che l'ultima volta abbiamo brevemente inquadrato la figura di Dante, fiorentino di nascita e di crescita, come abbiamo letto nel suo Paradiso, cerchiamo di capire che cosa sia questo testo del quale vogliamo analizzare motivazioni e sviluppo. Dentro la vita nuova trova grande, anzi tutto lo spazio, Beatrice, dal primo incontro fino alla sua morte e dopo. Ma il dopo sarà la commedia. Però questa è un'altra storia, anche se da questa strettamente dipendente. Si tratta qui della prima opera certamente attribuibile a Dante, il quale puntualizza che nella sua carriera di trasmutabile per tutte le guise, paradiso, che Dante rivendica per sé, Beatrice è la presenza più fedele, anche se intermittente. Non so se sia un vezzo o se volesse far passare sotto traccia, come si dice oggi, il suo diario d'amore, ma Dante chiamerà questo il libello, un libriccino, quasi a non voler che altre vi sbircino dentro, perché lì si racchiude la sua storia personale, di amante disperato, di amore verso una donna gentile che non c'è più, e della sua spiritualizzazione. Dalla vita nuova al paradiso, attraverso l'inferno e il purgatorio, il tragitto è unico, senza interruzioni. Il testo inizia con una dichiarazione di impotenza, dal momento che il libro della memoria sembra vuoto o quasi. Tuttavia, la rubrica dice Incipit vita nova. Anche altre opere iniziano con questa parola, perfino la commedia, Incipit commedia. Era abituale usare questa formula fissa in latino e si chiamava rubrica da ruber, rosso, perché questa parte iniziale era scritta in prezioso inchiostro rosso, come talvolta anche i capoversi, le cosiddette lettere capitali. Perché ha inizio una vita nuova? Qui il dibattito è aperto. Potrebbe essere la vita giovanile, la prima etade, oppure la vita rinnovata dalla grazia di Beatrice, la vita rigenerata. Un'altra tesi, in ottica più letteraria, ci farebbe pensare piuttosto a una vita poetica giovanile. Infatti la vita nuova è un consuntivo della poesia di Dante, un progetto poetico su Beatrice. Alla fine dell'opera si parlerà di questo progetto e noi, lettori attenti, sappiamo già che l'apice della glorificazione di Beatrice verrà raggiunto nella commedia. Dopo questo prologo, che dà una indicazione di defiance della memoria, arriva il primo flash della narrazione, altro che memoria labile. Che cosa dice Dante? 9 fiate già appresso lo mio nascimento. Erano trascorsi 9 anni dalla nascita di Dante. Siamo dunque nel 1274. Il numero 9 è simbolo di perfezione, 3 per 3. La cultura medievale affida ai numeri un valore sostanziale, ontologico. Essi, già caricati di valenze magiche e rituali nella classicità, vengono riletti in chiave cristiana e costituiscono la necessaria struttura giustificativa di ogni operazione umana, per analogia con l'azione di Dio che ha disposto ogni cosa in mensura et numero et pondere, secondo il libro della Sapienza. Il numero non è tanto uno schema esteriore quanto il simbolo e segno dell'ordine cosmico. In particolare sono ritenuti numeri simbolici quelli che hanno un significato filosofico e o teologico, come il 3,
il 7, il 9. L'associazione del 9 e di Beatrice, fino alla loro piena identificazione e la sua costante presenza nei fatti inclusi nell'opera, vengono giustificate nella vita nuova al capitolo 19, ma questo lo vedremo più avanti. Secondo l'esegesi biblica, il 9 è la diretta emanazione della Trinità. 9 sono anche le sfere celesti e i cori angelici loro preposti. 9 sono infine le apparizioni di Beatrice nella vita nuova. Dante ha un modo strano di raccontare che lui aveva 9 anni e che Beatrice ne aveva 8 e 4 mesi. Ma questo dei calcoli astronomici e dei numeri è argomento che richiederebbe tempo e fatiche improbe per noi moderni, che sappiamo che l'astronomia non è più quella del tempo di Dante. Tuttavia, il fatto importante, la svolta nella vita di Dante, è un'apparizione. Anche qui un termine ultraterreno per dire che non ci sono parole per catturare quell'attimo nel quale a Dante apparve prima la gloriosa donna della mia vita, la quale fu chiamata da molti Beatrice. Già questo vale una telenovela, ma non finisce qui, perché l'apparizione è vestita di nobilissimo colore umile e onesto sanguigno, cinta e ornata alla guisa che alla sua giovane etade si convenia. L'abbigliamento dell'Epifania apparve vestita a rilievo simbolico, pur nel rispetto delle consuetudini storiche. La cintura, cinta, rivela infatti la condizione di donna non sposata, mentre il colore sanguigno connotato dalla coppia di sinonimi umile e onesto, cioè modesto e dignitoso, è legato al lutto, in quanto è un rosso che vira al nero. E qui il nostro ragazzo cade in deliquio e dentro la camera segreta del suo cuore vive tutte le pulsioni degli spiriti, che altro non sono se non le funzioni dei sentimenti presenti nell'anima del fanciullo. Questo concetto degli spiriti, in quanto moti dell'animo, è dovuto al suo amico Guido Cavalcanti, che per primo lo aveva codificato nella poesia. E Dante usa qui il latino per descriverli, una lingua assolutamente scientifica e sovranazionale, l'unica in grado di evidenziare attraverso il ragionamento filosofico ciò che questo cuore fanciullo è costretto a patire. Per chiudere qui, senza dilungarmi troppo, vorrei mettervi a parte di quello che racconta il Boccaccio di questo incontro del suo idolo, Dante, con la sua bella, Bice. Il Boccaccio vi aggiunge, di sua fantasia si sospetta, vari accidenti e dati accessori, proprio nello stile di certe novelle del Decameron. Tutto sarebbe cominciato con una festa in casa Portinari, nella quale Dante fanciullo avrebbe incontrato Beatrice. Tipico delle novelle è il tono galante del brano e inedita la notizia che si fosse a Calendi Maggio. Anche il nome del casato dei Portinari è fatto qui per la prima volta. Sentiamo la narrazione del Boccaccio. Nel tempo nel quale la dolcezza del cielo riveste dei suoi ornamenti la terra, e tutta per la varietà dei fiori mescolati fra le verdi frondi la fa ridente, era usanza della nostra città e degli uomini e delle donne, nelle loro contrade ciascuno in distinte compagnie, festeggiare. Per la qualcosa, infra gli altri per avventura, folco Portinari, uomo assai orrevole in quei tempi tra i cittadini, il primo di maggio
Aveva i circostanti vicini raccolti nella propria casa a festeggiare, infra i quali era il già nominato Alighieri, al quale, sì come i fanciulli piccoli, e specialmente ai luoghi festevoli, sogliono li padri seguire, Dante, il cui nono anno non era ancora finito, seguito avea. E quivi, mescolato tra gli altri della sua età, dei quali così maschi come femmine erano molti nella casa del festeggiante, servite le prime mense di ciò che la sua picciola età poteva operare, puerilmente si diede con gli altri a trastullare. Era intra la turba dei giovinetti una figliola del sopradetto folco, il cui nome era Bice, come che egli sempre dal suo primitivo, cioè Beatrice, la nominasse, la cui età era forse 8 anni, leggiadretta assai secondo la sua fanciullezza, e nei suoi atti gentilesca e piacevole molto, con costumi e con parole assai più gravi e modeste che il suo picciolo tempo non richiedea. E oltre a questo, aveva le fattezze del viso dilicate molto e ottimamente disposte, e piene, oltre alla bellezza, di tanta onesta vaghezza, che quasi una angioletta era reputata da molti. Costei adunque, tale quale io la disegno, o forse assai più bella, apparve in questa festa, non credo primamente, ma prima possente ad innamorare, agli occhi del nostro Dante, il quale, ancora che fanciul fosse, con tanta affezione la bella immagine di lei ricevette nel cuore, che da quel giorno innanzi, mai, mentre visse, non se ne dipartì. Quale ora questa si fosse, niuno il sa, ma o conformità di complessioni o di costumi o speciale influenza del cielo che in ciò operasse, o sì come noi per esperienza veggiamo nelle feste, per la dolcezza dei suoni, per la generale allegrezza, per la delicatezza dei cibi e dei vini, gli animi eziandio degli uomini maturi, nonché dei giovinetti, ampliarsi e divenire atti a poter essere leggermente presi da qualunque cosa che piace. È certo questo esserne divenuto, cioè Dante, nella sua pargoletta età, fatto d'amore ferventissimo servidore.

0: come vedete, una Beatrice da novella che può sedurre il severo giovinetto in grazia del clima un po' eccitato dalla festa, tra canti, risa e libagioni. Il Boccaccio depreca tanta licenza, rammaricandosi che questo amore precoce, anche se onesto, abbia traviato Dante dagli studi. Dopo questa breve presentazione dell'inizio della vita nuova, procederemo nel prossimo incontro con il testo poeticamente più valido.
1: Avete ascoltato la terza puntata del Commento alla vita nuova di Dante Alighieri, a cura di Graziano Sessolo. Una produzione Radio Senti Chi Parla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto! Buon ascolto!
3: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Carlo della Corte. Una domenica troppo affollata. Si slacciò la cravatta, si tolse la giacca piegandola sul braccio. Guardò furtivamente se c'era qualche conoscente nei paraggi, magari uno dei suoi vice direttori. Capita sempre così. Quando fai qualcosa di sconveniente c'è il superiore che ti vede. Per lui togliersi la giacca era una bestemmia. Imerio era un capufficio perfetto. Ma quel giorno il caldo era insopportabile. Venezia era un termitaio di turisti e molti avevano l'aria trasandata di quelli che credono di poter far ciò che vogliono dappertutto. Diamine, occorre un po' di rispetto per una città così. Che caldo stupido, borbottò stornando gli occhi da una turista, quasi certamente una tedesca, con un cappello di paglia da cui uscivano riccioletti biondi e unti. Ma non erano i riccioletti a scandalizzarlo, quanto i calzoncini cortissimi, e le gambe rosee, e ahimè ben fatte, che ne scappavano allegramente. Si asciugò il sudore col suo fazzoletto a scacchi, ne aveva una serie completa. Li preferiva da quando era piccolo. In campagna, dove era nato, si usavano molto. Del resto anche suo fratello, parroco in terraferma, continuava a soffiarsi il naso in quei lenzuoli che sembravano pronti per una partita con re, regine ed alfieri. Ecco montargli la rabbia. Gli faceva caldo tutto. Gli occhiali sul naso, il cinturino dell'orologio al polso e persino la vera matrimoniale. Si sarebbe tolto di dosso tutto, eccetto questa. No, la vera l'avrebbe tenuta sempre, anche se fosse divenuta una morsa intollerabile per il suo povero anulare, oppresso da una circolazione difettosa. Era il segno che Catina esisteva, un segno concreto della sua presenza nella casa di Calle Boldù. Catina lo aspettava, certo aveva preparato piatti economici, leggeri, estivi, perché lui da giugno ad agosto diventava disappetente. E poi Catina era l'unica a capirlo. «Pardon», gli disse un turista corpulento dopo averlo quasi gettato addosso ad una vetrina di abiti fatti. Sentì una vampa incendiargli la faccia, tanto più che l'altro era vestito con una ridicola maglietta a righe che a stento si modellava su un ventre prominente, piedi scalzi infilati in un paio di sandalacci. «Signore, perdonami», chiese mentalmente, sapendo che il suo odio verso mezzo mondo era un grave peccato. Ma non poteva farci niente. Strinse i pugni e andò avanti. Per arrivare a casa dall'ufficio in questi periodi di affollamento turistico impiegava almeno mezz'ora più del normale. Un gruppo di jugoslavi indolenti gli sbarrò il passo. Bloccavano la intera calle. «Permesso?» domandò con voce inviperita. Ma niente. Erano come un muro di carne, atoni e incuranti del mondo circostante. Si mise di sbieco e con la spalla cominciò a tagliare quella siepe che gli opponeva un'indolente resistenza. Uscì vincitore ma affranto dalla piccola battaglia. Il contatto con gli altri lo sgomentava. Nel suo ufficio alle assicurazioni era riuscito a defilarsi, trovando un fragile riparo in uno sgabuzzino vicino alla toilette. Quello era il suo regno. Lì si sentiva sicuro. Aveva i suoi timbri, la sua macchina da scrivere, il suo pacco di carta extra strong. I colleghi li amava poco, anzi niente. Qualcuno gli stava addirittura sullo stomaco, soprattutto i più giovani, i riguardosi e i pettegoli, le lingue taglienti che guardavano gli altri, criticavano come andavano vestiti, scherzavano come se la vita, invece di quella cosa seria che era, fosse stata una grande baraonda. Una volta che un sottoposto, Sbardelli, gli aveva fatto notare che aveva il colletto della camicia un po' liso, si era impermalito. «Ma tu», gli aveva ribattuto con un tremito nella voce, «ma tu non hai altro da fare che spiare il tuo prossimo». E a fine anno aveva marchiato con una nota di biasimo la cartella personale dell'irriverente impiegato. Adesso aveva cominciato a salire un ponte, ancora tre prima di arrivare a casa. Era già periferia quella. La gente si era dissolta. Solo qualche magro gatto acciambellato sugli scalini o all'ombra del parapetto di una fondamenta. Arrivò a casa con il cuore in gola ed era ormai tutto un bagno di sudore. Catina corse con una pezzuola ad asciugargli la fronte. Lo aiutò a tirar giù le bretelle, lo depose letteralmente sul letto. «Non ho voglia di mangiare oggi», fece lui con una smorfia. «E perché mai? Mi è andato via l'appetito. Tutta quella gente discinta, tu sai, vero?» «Bene», rispose la moglie, aggiustandosi una forcina nei capelli scipiti e andando verso la finestra per vedere se vi entrava una bava d'aria. «Cerca di consolarti. Domani è sabato, non lavori, e poi c'è la domenica. 2 giorni tranquilli, in casa, tu ed io.» «Eh sì», sospirò lui, come esalando l'ultimo fiato. «La gente non la vedrò, ma il caldo arriva anche qui.» «Te l'ho detto tante volte», spiegò pazientemente Catina. Con i risparmi che abbiamo da parte si potrebbe installare in casa l'aria condizionata. Niente ordigni del genere in casa nostra, le dette sulla voce lui. E poi, rispose scuotendo lentamente la testa, l'aria condizionata procura i reumi. E mise un gemito. Ho un doloretto qui dietro la schiena. Capirai, con questo scirocco, questa umidità. La faccia, che prima era tesa e sofferente, si rilassò. Solo le premure della moglie lo rendevano beato. «Ho comprato del prosciutto magro per te», gli sussurrò sfiorandogli i capelli. «Vuoi che ti avvolga qualche fettina attorno ad un paio di grissini?» Come per usarle una cortesia, lui annuì con il mento e dopo un po' sgranocchiò, sbriciolandoli lungo il guanciale, i grissini. Sorrise. «Facciamo una pazzia», chiese. Catina era già eccitata da quel tono, reggeva in mano mezzo bicchiere di vino per il suo uomo. Accostò la seggiola al letto. Dimmi, se lo beveva con gli occhi. Ho pensato che invece dell'aria condizionata si potrebbe comperare niente meno che, tossì leggermente, una barca. Il ragionieri Merio parve agli occhi della moglie circonfuso di luce. Col motore? Domandò ansiosa. E vuoi che la mia età la spinga a remi? Anche se devo dirlo, i miei 50 non li porto poi tanto male. Se non fosse per qualche doloretto. E per la circolazione? È il caldo che mi rovina, precisò lui. E cominciò a parlare della barca. Un entrobordo o un fuoribordo? E di che colore? Discussero amabilmente per un'oretta sul problema della tinta e alla fine scelsero il celeste che faceva tanto mare. Avrebbe mimetizzato l'imbarcazione nel suo stesso naturale paradiso. La distinzione, dichiarò Imerio, consiste nel non dare nell'occhio. Ho sempre seguito questo stile di sobrietà nel vestire. E allungò lo sguardo sulla giacca che aveva sistemato sulla spalliera della seggiola. Un doppio petto grigio, percorso verticalmente da un quasi invisibile filino bianco. Tu fai figura con niente, lo rassicurò Catina. Allora tirarono fuori il libretto dei risparmi e rifecero i conti. E alla fine conclusero che la loro esistenza avara, senza figli, avrebbe consentito il lusso di quell'acquisto. Imerio, meticoloso, fissò anche il giorno della compra. Lunedì no, perché non gli pareva bello assentarsi dall'ufficio dopo la domenica. Aveva paura di figurare come uno di quegli sbaffatori di vacanze che gli erano tanto odiosi. Martedì neanche, perché né di Venere né di Marte non ci si sposa né si parte. Mercoledì poteva andare. Avvertì con forte anticipo l'ufficio del personale e mercoledì mattina si presentò nel più bel negozio di motonautica. Azzurro lo voglio, precisò subito. Poi tergiversò, traccheggiò, fece cauti passi avanti, ritirate precipitose. Il negoziante era sulle spine, ma insomma questa barca la voleva o no? Imerio la voleva certamente, ma aveva la più ferma intenzione di nascondere la sua smania per non offrire esca al raggiro da cui si sentiva insidiato. Si barcamenò col prezzo, chiese sconti folli, ridimensionò le pretese e tutto questo lo portò naturalmente a detestare il negoziante, il quale faceva soltanto il suo lavoro. Alla fine ebbe la barca, 15 cavalli appena, ma con un'arietta sbarazzina. Pagò un po' meno di quanto gli era stato chiesto all'inizio e ottenne con la barca una lezione gratuita di guida che gli sarebbe stata impartita il giorno dopo dal negoziante. Ecco, voi lo vedete in Merio sul suo elegante barchino. Ha in testa un berrettino azzurro, si sente audacissimo. È un po' sconvolto. Di meccanica non ha mai capito troppo, ma l'importante è che la barca corra. Sfiora il muraglione rosa della Celestia, si butta al largo, si fa strada tra Murano e San Michele. Si sente un fulmine quel ragioniere, un uomo sportivo. Gli è rientrata l'antipatia per il negoziante che gli spiega le manovre. Niente difficili, dopo tutto. Ormai lui è padrone della laguna. Rientra la sera a casa, paonazzo di sole, quasi patetico, ma a Catina pare mirabile. Il suo uomo ha sempre una dignità, lei lo conosce, sa che il suo dispetto verso il mondo nasce da radici non casuali. Quanto ha penato per quei galloni di capufficio e avrebbe meritato ben di più. Invece la carriera era stata un percorso di guerra. Giovani dottorini lo avevano scavalcato con abili volteggi. Ma lei sapeva e come che Imerio era un uomo intelligente e sensibile. Bastava prenderlo per il verso giusto. «Come stai bene così?» mormora Catina. Venerdì in ufficio Imerio conservava gelosamente il suo segreto. Ha un ghignetto impercettibile di sfida che solo una dattilografa particolarmente attenta riesce a cogliere. È stupita, non l'ha mai visto con quella grinta. «Remi da galera», mormora a se stesso Imerio, sollevando gli occhi ai colleghi affaccendati. «Lingue perfide. Domani e domenica sarò un dio, lontano da voi, dai turisti invadenti, io, la mia Catina e la laguna». Ma il domani arriva con una serie di perfidi temporali. Imerio è disfatto, fuori dai gangheri. Vaga per casa. Catina gli corre dietro con le gocce del sedativo. Lui impreca, si torce le mani, accusa il mondo di disfattismo, di congiure del diavolo. Ma i lampi rigano ancora il fondale bluastro verso le isole. Gli scoppi sono incessanti ed echeggiano lungamente nelle sue orecchie incapaci di tollerarli. Per fortuna ha sistemato la barca in un cantiere, una cavanetta, dove, dietro un modico compenso, gli hanno assicurato che sarà custodita con ogni riguardo. Solo la notte porta pace, pace e stelle. Imerio lo osserva, guarda sfilacciarsi le ultime nuvole, la luna finalmente affiora. È l'alba di domenica, la barca vacilla, sbanda, ma parte. Catina canta una canzone vecchia, roba ancora di Rabagliati. Ha un paniere di plastica dove ha sistemato aranciate, pane e salame. Tutto il giorno vogliono godersi quella tranquillità meravigliosa. Arrivati al largo, Imerio spegne il motore. Una pausa per non stancarlo troppo, spiega professionalmente. Trascorrono un'ora di silenzio, soddisfatti della quiete. Passa un sound all'ora emigrante verso San Francesco del deserto. Ma poi si leva il primo ronzio e un cabinato di lusso solca le acque, facendo ondeggiare il barchino di Imerio che per poco non finisce in acqua. Tira una maledizione ma gli passa subito. Peccato che dopo qualche minuto arrivi saettando un fuoribordo, impennato come un coltello piantato nell'acqua, con un rumore assordante. E poi ecco altre barche, motori, motorini, motoroni. La domenica, fa Catina paziente, c'era da aspettarselo che fosse così. Imerio è seccatissimo. Accende il motore e via. Lontano, andiamo più lontano, sillaba gelidamente. Ma arriva a tutta velocità un motoscafo carico di ragazzi e ragazze. Un paio di coppie sono abbracciate. Tre ragazze indossano succinti bikini. Sembra che facciano per prendere in giro quella coppia di mezza età. Imerio ha paura di essere speronato dai giovani matti. Agita le braccia e uno strilla. Guarda i nonni in bagnarola! Mentre il loro motoscafo si allontana guizzando e caracollando. Vedono un isolotto poco più di una barena, cespugliosa ed erbosa. «Approdiamo là, staremo in libertà e mangeremo un boccone», suggerisce il ragioniere. «È vero, l'isolotto è deserto. Ma per quanto?» Non fanno in tempo a dare un'occhiata ai suoi anfratti alla riva opposta e già la concorrenza si è fatta viva. 3, 4, 5, 10 barche attraccano. Famiglie in vena di gite all'aria aperta, bragozzi carichi di ragazzi del 99, fidanzati, amanti, famiglie, giovani, la gente dilaga. Tutti si buttano sull'erba, stendono tovaglioli, accendono radioline e mini cassette a nastro. I bambini giocano, qualcuno piange. Due cani per poco non si azzannano. Catina tenta di stendere la tovaglia, ma il cane di una vecchietta, accompagnata da quello che è evidentemente il figlio, schizza sul bianco lenzuolo buttando all'aria la saliera e l'oliera. Infine riescono a sistemarsi alla meno peggio. Imerio fa per portare alla bocca mezzo panino, ma una pallonata gli fa volare via il berretto. Vorrebbe strozzare quel mare di folla, ma come sempre reprime, ingoia tutto. Sente solo un doloretto al fegato e le tempie che pulsano. Dà una pedata ai panini, alle aranciate. «Via, andiamo via, torniamo», ordina. Catina cerca di calmarlo, ma è inutile. Imerio guida la sua barca fino a Venezia con lo sguardo torvo del navigatore solitario che vede il monsone sulla sua testa. Due giorni dopo il giornale cittadino reca un'inserzione. Vendesi motoscafino 15 cavalli nuovissimo, color azzurro. Occasione. Imerio, steso a letto, inchiodato da quell'orrida colica, legge con il cuore straziato la sua inserzione e una lacrima gli riga il viso. Non si sa se di rabbia o di dolore.
1: Il racconto. Estratto da Chocolat di Joan Harris, letto da Marinella Brunelli. 11 febbraio, martedì grasso. Siamo arrivate con il vento del carnevale, un vento tiepido per febbraio, carico degli odori caldi delle frittelle sfrigolanti, delle salsicce e delle cialde friabili e dolci cotte alla piastra, proprio sul bordo della strada, con i coriandoli che scivolano simili a nevischio da colletti e polsini e finiscono sul marciapiedi come inutile antidoto contro l'inverno. C'è un'eccitazione febbrile nella folla, disposta lungo la stretta via principale. I colli che si allungano per vedere il carro fasciato di carta crespata, con i suoi nastri svolazzanti e le coccarde di cartoncino. Anouk guarda, gli occhi spalancati, un palloncino giallo in una mano e una trombetta nell'altra, tra un cesto per la spesa e un triste cane marrone. Abbiamo visto altri carnevali, io e lei, una processione di 250 carri decorati a Parigi, il martedì grasso dell'anno scorso 180 carri a New York, due dozzine di bande che marciavano a Vienna, clown sui trampoli, le grosse tête con le loro teste ciondolanti di cartapesta, le majorette con i bastoni che roteano e sfavillano. Ma a 6 anni il mondo ha ancora una luce speciale. Un carro di legno decorato alla buona con oro crespo e scene dalle favole, una testa di drago su uno scudo, Raperonzolo con una parrucca di lana, una sirenetta con la coda di cellofan, una casetta di pan di zenzero tutta glassa e cartone dorato, una strega sulla porta che sventola le stravaganti unghie verdi di fronte a un gruppo di bambini silenziosi. A 6 anni si possono scorgere dei particolari che già un anno dopo vanno al di là delle nostre capacità. Dietro la cartapesta, la glassa, la plastica, lei riesce ancora a vedere la vera strega, la vera magia. Alza lo sguardo verso di me. Gli occhi sono brillanti, dello stesso azzurro verde della terra vista dallo spazio. Ci fermiamo qui. Devo ricordarle di parlare francese. Allora, ci fermiamo. Mi si aggrappa alla manica. I suoi capelli sono un groviglio di zucchero filato nel vento. Ci penso. È un posto come un altro. L'Anskenè su Tan, al massimo 200 anime, non più di un puntino sulla superstrada tra Toulouse e Bordeaux. Sbatti le palpebre ed è già passato. Una strada principale, una doppia fila di case dai colori spenti e dal tetto spiovente che si aggrappano l'una all'altra come a serbare un segreto. Poche traverse che corrono parallele come i rebbi di una forchetta piegata. Una chiesa intonacata in un bianco aggressivo in una piazza di negozietti. Fattorie sparse in una landa guardinga. Frutteti, vigneti, strisce di terra cintate e schierate secondo la rigorosa discriminazione dell'agricoltura. Qui mele, là kiwi, meloni, indivie sotto gli involucri di plastica nera, vigne apparentemente appassite e morte nel debole sole di febbraio, ma in attesa della trionfale risurrezione di marzo. Da dietro scorre la Tan, piccola affluente della Garonne, che si fa strada tra pascoli paludosi. E la gente assomiglia molto a tutta quella che abbiamo conosciuto, un po' pallida forse nell'insolita luce solare, un po' trasandata. I fulari e i berretti sono dello stesso colore dei capelli che ricoprono, marroni, neri o grigi. I volti sono segnati come le mele dell'estate scorsa, gli occhi infossati nella pelle rugosa come bilie in un vecchio impasto. Alcuni bambini, bandiere spiegate rosse, verde limone e gialle, sembrano di un'altra razza. Mentre il carro avanza pesantemente lungo la strada, trainato dal vecchio trattore, una donna robusta con il volto quadrato e malinconico si stringe sulle spalle un cappotto scozzese e urla qualcosa nel semi-incomprensibile dialetto locale. Sul carro, un babbo Natale un po' tozzo, fuori posto fra fate, sirene e gnomi, lancia caramelle alla folla con malcelata aggressività. Un uomo anziano dai tratti sottili che indossa un cappello di feltro al posto del berretto rotondo tipico di questa regione solleva con un educato sguardo di scusa il triste cane marrone che sta fra le mie gambe. Vedo le sue dita sottili e aggraziate muoversi nel pelo del cane. Il cane uggiola. L'espressione del padrone racchiude allo stesso tempo amore, preoccupazione, senso di colpa. Nessuno ci guarda. Potremmo anche

L'anskenè hanno imparato l'arte di osservare senza incrociare i tuoi occhi. Sento il loro sguardo come un respiro sulla nuca, stranamente privo di ostilità e tuttavia freddo. Per loro siamo una curiosità, parte del carnevale, una ventata che viene da terre lontane. Sento i loro occhi su di noi mentre mi giro a comprare una galette dal venditore ambulante. La carta è calda e unta, la frittella di grano scuro è croccante agli orli, ma spessa e buona al centro. Ne rompo un pezzetto e lo do ad Anouk, pulendole il burro sciolto sul mento. Il venditore è un uomo rotondo, stempiato, con occhiali spessi, la faccia grondante per il vapore che sale dalla piastra calda. Le fa l'occhiolino. Con l'altro occhio cattura ogni dettaglio, sapendo che più tardi ci saranno domande. In vacanza, madame? L'etichetta del paese lo autorizza a chiedere. Dietro all'indifferenza del commerciante intravedo una vera voracità. Sapere le cose qui vale come moneta sonante. Con le bellezze di Agen e Montauban così vicine, i turisti sono una rarità. Per un po'. Da Parigi, allora. Devono essere i nostri vestiti. In questa regione abbagliante la gente è scialba. Il colore è un lusso. Non sta bene portarlo. I fiori colorati sul bordo della strada qui sono erbacce, invadenti, inutili. No, no, non da Parigi. Il carro è quasi alla fine della strada. Una piccola banda, due pifferi, due trombe, un trombone e un piccolo tamburo lo segue, suonando una fiacca marcia non identificabile. Una dozzina di bambini corre nella sua scia, raccogliendo le caramelle che non sono state raccolte da nessuno. Alcuni sono in maschera. Vedo cappuccetto rosso e un tipo peloso che potrebbe essere il lupo che bisticcia amichevolmente per il possesso di una manciata di stelle filanti. Una figura in nero li segue. A prima vista lo scambio per una maschera della parata, il dottor Balanzone, forse, ma quando si avvicina riconosco la sottana antiquata del prete di campagna. È sulla trentina, anche se da lontano la sua postura rigida lo fa sembrare più vecchio. Si volta verso di me e vedo che anche lui è straniero, con gli zigomi alti e gli occhi chiari del nord, e lunghe dita da pianista posate sulla croce d'argento che gli pende dal collo. Forse è questo che gli dà il diritto di fissarmi, il fatto che è straniero. Ma nei suoi freddi occhi chiari non leggo un benvenuto. Solo lo sguardo felino che misura le distanze di chi non si sente sicuro del proprio territorio. Gli sorrido, guarda altrove, spaventato. Con un cenno chiama i due bambini verso di sé. Un gesto indica i rifiuti che ora occupano la strada. Controvoglia i due cominciano a ripulire, raccogliendo le stelle filanti usate e le carte di caramella fra le braccia e poi dentro un bidone della spazzatura lì vicino. Mentre mi giro, mi accorgo che il prete mi fissa di nuovo. Uno sguardo che in un altro uomo avrebbe potuto essere di apprezzamento. Non c'è una stazione di polizia a Lansquenet-sur-Tarn e quindi non ci sono crimini. Provo a essere come Anouk e vedere la verità sotto la maschera, ma per ora è tutto sfocato. Ci fermiamo qui? Allora, maman. Mi tira il braccio insistendo. Mi piace qui. Ci fermiamo? La prendo fra le braccia e la bacio sulla testa. Odora di fumo e di frittelle e di lenzuola tiepide in un mattino d'inverno. Perché no? È un posto che va bene come un altro. Sì, certo, le dico, la bocca fra i suoi capelli. Certo, ci fermiamo. Non è proprio una bugia. Questa volta potrebbe anche essere vero. Il carnevale è passato. Una volta all'anno il paese splende di luci passeggere, ma ora il calore è svanito, la folla dispersa. Gli ambulanti ripongono le piastre e le tende, i bambini abbandonano i loro costumi e i regali della festa. Domina una lieve aria di imbarazzo, di vergogna per l'eccesso di rumore e di colori. Come pioggia di mezza estate, evapora, penetra nella terra crepata e attraverso le pietre riarse,
lasciando a stento una traccia.

0: Due ore dopo, Lansquenet Sultan è nuovamente invisibile, come un villaggio incantato che appare solo una volta all'anno. Se non fosse stato per il carnevale, non ce ne saremmo proprio accorte. Abbiamo il gas, ma per ora non c'è l'elettricità. La nostra prima sera ho preparato delle frittelle per Anouk al lume di candela e le abbiamo mangiate vicino al fuoco, usando una vecchia rivista come piatto, dato che nessuna delle nostre cose può essere recapitata fino a domani. Originariamente il negozio era una panetteria e reca ancora il fascio di grano del panettiere inciso sopra la piccola porta, ma il pavimento è coperto da uno spesso strato di polvere farinosa e quando siamo entrate ci siamo fatte strada attraverso un cumulo di stampati pubblicitari. L'affitto sembrava ridicolmente basso, abituate come siamo ai prezzi della città. Ma comunque ho notato lo sguardo acuto di sospetto della donna dell'agenzia mentre contavo le banconote. Sul contratto d'affitto sono Vian Rocher. La firma, un geroglifico che potrebbe voler dire qualunque cosa. A lume di candela abbiamo esplorato il nostro nuovo territorio. I vecchi forni, ancora sorprendentemente in ordine sotto lo strato di grasso e fuliggine, i muri rivestiti di pannelli di pino, le piastrelle di cotto scurite. Anouk ha ritrovato la vecchia tenda da sole ripiegata in una stanza sul retro e l'abbiamo tirata fuori. Alcuni ragni sono scappati da sotto la stoffa scolorita. L'abitazione è sopra il negozio. Una stanza da letto e un bagno, un balcone davvero minuscolo, una fioriera di terracotta con i gerani morti. Quando l'ha vista, Anouk ha fatto il muso lungo. È così buio, mamma. Sembrava impaurita, l'espressione che non si capacitava dello stato di abbandono. E l'odore è così triste. Ha ragione, l'odore è come luce del giorno intrappolata per anni fino a diventare acida e rancida. Sa di sterco di topo e di fantasmi, di cose cadute nell'oblio e mai compiante. Rimbomba come una grotta. E quel po' di calore della nostra presenza serve solo ad accentuare ogni ombra. La vernice, la luce del sole e l'acqua insaponata si sbarazzeranno del sudiciume. Ma la tristezza è un'altra cosa. L'eco malinconica di una casa dove nessuno ha riso per anni. Il volto di Anouk era pallido, gli occhi ingranditi alla luce della candela, la mano stretta alla mia. Dobbiamo dormire qui? Ha domandato. A Pantoufle non piace, ha paura. Ho sorriso e l'ho baciata sulla guancia dorata e seria. Pantoufle ci aiuterà. Abbiamo acceso una candela per ogni stanza, oro, rossa, bianca e arancione. Preferisco prepararmi l'incenso da sola, ma in caso di emergenza anche i bastoncini comprati possono servire allo scopo. Lavanda, cedro e citronella. Reggevamo una candela ciascuna. Anouk soffiava nella sua trombetta giocattolo, mentre io battevo un cucchiaio di metallo in una vecchia padella. E per 10 minuti abbiamo pestato i piedi girando in tondo in ogni stanza, gridando e cantando a squarciagola. Fuori! Fuori! Fuori! Fino a quando i muri non si sono messi a tremare e i fantasmi disturbati non sono scappati, lasciandosi dietro un debole odore di bruciato e una grande quantità di intonaco caduto. Se guardi dietro alla vernice scurita e crepata, dietro alla tristezza delle cose abbandonate, cominci a vedere fiochi contorni, come l'ultimo bagliore di un oggetto luccicante tenuto in mano. Qui un muro illuminato di vernice dorata. Là una poltrona, un po' sciupata, ma di un vivacissimo colore arancione. La vecchia tenda, che improvvisamente luccica non appena i colori seminascosti riaffiorano dagli strati di sporcizia. Fuori! Fuori! Fuori! Anouk e Pantoufle pestavano i piedi e cantavano, e le pallide immagini si sono fatte più vivide. Uno sgabello rosso vicino al bancone di vinile, una fila di campanelle alla porta d'ingresso. Ovviamente so che è solo un gioco. Incantesimi per consolare una bambina spaventata. Ci sarà del lavoro da fare, lavoro duro, prima che tutto questo diventi realtà. Ma per ora basta sapere che la casa ci dà il benvenuto, come noi la accettiamo con gioia. Salgemma e pane vicino al gradino d'ingresso per calmare ogni divinità del luogo. Legno e sandalo sul nostro cuscino per addolcire i sogni. Più tardi Anouk mi ha detto che Pantoufle non era più spaventato, e così questo era sistemato. Abbiamo dormito insieme vestite sui materassi infarinati nella camera da letto, con tutte le candele accese, e quando ci siamo svegliate era mattina.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci. Emozioni.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Francesco Petrarca, il canzoniere. L'attuale titolo dell'opera fu attribuito nel Cinquecento da un tipografo, perché Francesco Petrarca infatti intitolò la sua raccolta di 366 poesie in volgare Rerum Vulgarium Fragmenta, cioè frammenti di cose volgari. La scelta del termine frammenti indica che le poesie fanno riferimento a momenti diversi della sua vita e a differenti stati d'animo, che, come accade per tutti gli uomini, sono spesso anche in contrasto tra loro. Il poeta sceglie di raccogliere tali frammenti in una struttura unitaria, finalizzata a rendere visibile il percorso interiore che egli ha compiuto nel corso della sua vita. Questo percorso però ha un punto di svolta, costituito dalla morte di Laura nel 1348 a causa della peste. Il canzoniere infatti è diviso in due parti, le poesie composte in vita di Laura e le poesie composte in morte di Laura. La morte dell'amata, nel contesto di una pestilenza che decimò la popolazione europea, induce il poeta a riflettere sulla sua vita. Egli decide di privilegiare la ricerca dei valori spirituali rispetto alla ricerca del successo e dei piaceri terreni, che aveva caratterizzato tutta la prima fase della sua vita. Nella prima parte della raccolta, precedente alla svolta, prevalgono due temi: il desiderio del successo letterario, cioè la gloria poetica, e l'amore per Laura. Nella seconda parte, invece, i temi prevalenti riguardano il dolore per la morte di Laura, la ricerca di valori spirituali, l'amicizia, la necessità della pacificazione politica. Il tema che costituisce il filo conduttore dell'opera è l'amore, che resta inappagato, cioè non è corrisposto. Petrarca indaga tutte le conseguenze psicologiche che questo sentimento genera nel suo animo. L'esaltazione iniziale, la vergogna che egli prova nei confronti degli altri uomini, il conflitto interiore derivante dall'amore e al tempo stesso dal rancore nei confronti della donna che non contraccambia il suo sentimento, il desiderio di solitudine e il bisogno del rapporto con la natura. Petrarca inaugura così un modo del tutto nuovo di parlare d'amore, capace di coinvolgere il lettore che si riconosce nei sentimenti provati dall'autore. Francesco Petrarca descrive Laura dal punto di vista fisico, la rappresenta con gli atteggiamenti che la caratterizzano e la inserisce nei luoghi realmente frequentati da lei. Laura, dunque, a differenza di tutta la tradizione poetica precedente, è una donna concreta. Al tempo stesso, però, la sua figura acquisisce un valore simbolico perché rappresenta anche la ricerca dei piaceri terreni, effimeri, cioè che durano poco, e vani, illusori, incapaci di condurre alla felicità stabile, che il poeta ha inseguito per gran parte della sua vita. Il nome Laura, infatti, è utilizzato anche per riferirsi al lauro, la pianta usata per incoronare i poeti, riconoscimento che a Petrarca venne attribuito a Roma nel 1340. L'amore per la donna diventa quindi il simbolo delle passioni terrene che hanno travolto la vita del poeta, impedendogli di cercare la vera felicità, che può derivare all'uomo solo dalla ricerca interiore e spirituale. Alla poesia Petrarca riconosce un valore importantissimo che le deriva dal linguaggio preciso e ricercato, dalla componente musicale che rende dolci e armoniosi i suoni e dall'originalità delle figure retoriche, gli strumenti propri dell'arte poetica, che consentono al poeta di esprimere anche i sentimenti più profondi e difficili da comunicare. Pertanto la poesia svolge tre funzioni fondamentali. Consente di indagare l'animo umano portando in superficie le verità nascoste, una funzione conoscitiva. Consente di pacificare i conflitti interiori dell'uomo osservandoli razionalmente, funzione consolatoria. E consente di vivere momenti di grande bellezza che l'arte poetica sa procurare ed è una funzione estetica. Con il termine estetica, che deriva da un verbo greco che significa percepire attraverso i sensi, ci si riferisce all'ambito artistico che l'uomo conosce e percepisce attraverso i cinque sensi. Ultimo punto fondamentale dell'opera è l'uso del volgare. Il volgare toscano di Petrarca è una lingua diversa da quella precedentemente usata dai poeti toscani, perché Petrarca non visse quasi mai nella sua terra d'origine e non subì l'influenza delle parlate cittadine. È una lingua frutto dello studio dei diversi volgari letterari e di un'approfondita conoscenza del latino, da cui il poeta trae la ricchezza delle figure retoriche. Si tratta di una lingua armonica e musicale, che diventerà, per i poeti successivi, un vero e proprio modello di lingua letteraria da imitare.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
4: Mirabilia. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. Khalil Gibran.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Lo spreco della vita si trova nell'amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio. Venerare il corpo di San Francesco serve a riflettere sull'essenziale. Di Alessio Sparati. 400.000 prenotazioni, 400 volontari per l'ostensione delle spoglie del poverello d'Assisi 8 secoli dopo la sua morte, organizzata nella Basilica Inferiore di Assisi fino al 22 marzo 2026, con prenotazione obbligatoria gratuita. Un'idea nata nel 2023 dal custode del Sacro Convento, frate Marco Moroni, che ottenne subito il consenso dell'allora vescovo di Assisi, Domenico Sorrentino, e la benedizione di Jorge Bergoglio, che diventando papa, del santo adottò il nome. Ed è proprio quel nome familiare ma illustre che torna a risuonare potentemente nelle pietre e nei corridoi di uno dei luoghi più sacri d'Italia. L'ostensione delle sue spoglie non è soltanto un fatto devozionale, ma un fenomeno che intreccia fede, identità nazionale, memoria collettiva e politica ecclesiastica. Ad Assisi, città che sembra sospesa tra cielo e pietra rosa, l'annuncio di un fatto del genere muove pellegrini, curiosi, studiosi e pure gli scettici con tutte le loro domande. Perché mostrare un corpo o ciò che di esso resta dopo 8 secoli? Che cosa cerca chi si mette in viaggio verso la cripta della Basilica di San Francesco? E che cosa dice oggi quel corpo consumato dal tempo, ma ancora capace di attrarre folle oceaniche? Pace e fraternità senza frontiere. Francesco, al secolo Giovanni di Bernardone, è nato nel 1181 o 1182, data incerta, e morto nel 1226. Figlio di un ricco mercante, diventa il cantore della povertà. Perfetto uomo del Medioevo che parla al mondo globalizzato con una rete di fratelli nella fede, che diventa europea secoli prima dell'Europa unita. È evocato da laici e credenti di ogni latitudine come simbolo di pace e fraternità. In questo contesto, l'ostensione delle spoglie assume un valore che supera la dimensione liturgica. Diventa il segno visibile di una tradizione che si mostra al mondo. Le reliquie, nella storia del cristianesimo, hanno sempre avuto una funzione ambivalente: oggetti di venerazione e al tempo stesso strumenti di coesione sociale, talvolta anche di competizione tra città e santuari, anche se Assisi non ha mai avuto bisogno di forzare la mano. Il corpo di Francesco fu nascosto per secoli per proteggerlo da possibili trafugamenti, finché nel 1818 fu ritrovato sotto l'altare maggiore della Basilica Inferiore. Da allora la sua presenza, custodita nella cripta, è diventata il cuore pulsante del santuario. L'ostensione, tuttavia, proprio perché rara, rompe l'ordinarietà della visita e crea un tempo straordinario. Fra Moroni ha messo l'accento sulla coincidenza dell'esposizione del corpo con il tempo della Quaresima. Questo periodo per noi cristiani è un momento potente che ci ricorda la polvere da cui veniamo e dove ritorneremo. Vorremmo, dice, che questo annuncio sia un segno potente di pace e di fraternità, per ricordare al mondo, tanto polarizzato, troppo spesso teatro di contraddizioni e cattiverie, che tutti siamo polvere. Gli fa eco l'amministratore apostolico di Assisi, Sorrentino, che considera l'ostensione un'esperienza mistica che ci fa esperienza di Dio per ciascuno di noi, che come Francesco apparteniamo a questa Chiesa. Il corpo di Francesco non era bello. I conterranei lo descrivevano come brutto e sporco. Ma con la sua parola, ispirato da Dio, spinse alla pace, sostiene Felice Accrocca, vescovo eletto delle diocesi di Assisi Nocera, Umbra, Gualdo, Tadino e di Foligno. Oggi, aggiunge, siamo in una dittatura dell'immagine, ma questo corpo continua a parlarci. L'uomo non vale per ciò che appare, ma per ciò che è. Francesco continua a parlarci e mi auguro che questo mese possa farci riflettere sul fatto che c'è qualcosa che va oltre l'immagine e l'apparire. Il valore spirituale delle reliquie. Ciò che si vuole fare non è spettacolarizzare, ma consentire un incontro ravvicinato con ciò che resta di un uomo che ha cambiato la storia religiosa e culturale dell'Occidente. Nei giorni dell'ostensione, Assisi cambia ritmo. Le strade si riempiono di gruppi organizzati, di famiglie con bambini, di religiosi provenienti da ogni continente. Le lingue si mescolano sotto le volte gotiche affrescate da Giotto e Cimabue. In un mondo che archivia tutto in un cloud, l'ostensione di un corpo è un atto radicalmente controcorrente. Ricorda che la fede cristiana è incarnazione, materia, storia. Francesco non è un'idea astratta, ma un uomo che ha camminato scalzo sulle colline umbre, che ha abbracciato i lebbrosi, che ha parlato al lupo di Gubbio in un racconto diventato leggenda e simbolo, che ha inventato il presepe vivente, il bue e l'asino, che ha partecipato alla quinta crociata non per combattere, ma per conoscere sultano al-Malik al-Kamil, che l'ascoltò con rispetto. Mostrare le sue spoglie significa riportare al centro questa concretezza. La Chiesa, negli ultimi decenni, ha cercato di evitare ogni enfasi eccessiva, insistendo sul valore spirituale e non magico delle reliquie. L'ostensione non promette miracoli, non vende indulgenze medievali. È proposta come occasione di riflessione, di ritorno all'essenziale. E l'essenziale, nel messaggio francescano, è fraternità, custodia del creato, pace. L'ostensione non aggiunge nulla alla sua santità, ma la rende visibile. È un gesto antico che parla al presente, un ponte fra la pietra medievale e l'uomo digitale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Tutti i latti del mondo. Non solo umano. Molti mammiferi producono latte con caratteristiche nutrizionali e di digeribilità diverse. E spesso è buono. Di Elena Meli. Il latte della propria mamma è il migliore per ciascun bambino, perché è creato apposta per lui. Su questo ci sono pochi dubbi. Ed è altrettanto certo che il latte materno, anche donato da altre mamme, sia quanto di meglio per i neonati, specialmente quelli nati prima del tempo. Fin da quando l'uomo ha iniziato ad allevare altri mammiferi, però, ha anche cominciato a berne il latte. Si tratta di latti inevitabilmente diversi da quello umano nella composizione e nelle caratteristiche, che però possono entrare nella nostra dieta e, oltre a essere buoni, fare anche bene. Ecco perché. Latte vaccino. Fin dalla preistoria è il più consumato dall'uomo ed è un alimento ricco e completo. Prima di consumarlo viene pastorizzato per eliminare i possibili batteri come salmonella o listeria, che potrebbero contaminarlo e provocare infezioni gastrointestinali. Dal punto di vista nutrizionale è una delle principali fonti di calcio, fosforo, selenio, iodio e potassio. In Italia latte e latticini rendono conto di un terzo dell'apporto di vitamina B12 nella popolazione. Contiene inoltre proteine di buona qualità, peptidi bioattivi, e grazie al lattosio presente, l'assorbimento del calcio è facilitato, spiega Andrea Ghiselli, già presidente della Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione. In media, 100 grammi di latte contengono circa 64 calorie e sono composti per l'80% da acqua. Nel resto ci sono il 50% di grassi, il 30% di carboidrati e il 20% di proteine. Oltre che di vitamina B12, il latte vaccino è ricco di vitamine C, A ed E, magnesio e zinco. Aggiunge Ghiselli, essendo il più diffuso al mondo, è anche quello che conosciamo meglio. Le ricerche, per esempio, hanno dimostrato che un consumo regolare fa bene a ossa e denti. Riduce il rischio di tumore del colon e di malattie cardiovascolari e ipertensione, al punto che la dieta DASH, pensata proprio per la gestione della pressione alta, prevede una quota più elevata di latte e latticini rispetto alla dieta mediterranea. Il consumo di latte sembra avere un effetto positivo sui marcatori dell'infiammazione. L'unica controindicazione nota è perciò un'intolleranza grave o un'allergia al latte. Latte di kefir. Molto di moda negli ultimi tempi è un latte fermentato originario del Caucaso, dove si produce da secoli. Come base è usato spesso il latte vaccino, ma può essere scelto anche quello di capra. Al latte si aggiunge il kefir, un mix di probiotici che lo arricchisce e, come osserva Ghiselli, lo rende un prodotto con una maggiore biodiversità rispetto allo yogurt, dove ci sono solo uno o due ceppi batterici. Nel kefir ce ne sono di più e sono presenti anche lieviti. Tutto ciò ha effetti positivi sulla salute. Una ricerca dell'Università di Cordoba, in Spagna, ha per esempio dimostrato che i microorganismi presenti producono almeno 11 composti benefici con proprietà antiipertensive, antiossidanti e antibatteriche. Il gusto è diverso dallo yogurt, con cui condivide tuttavia molti vantaggi per la salute. Perciò scegliere il kefir è spesso una questione di reperibilità, abitudine e gradimento di un sapore differente, conclude il nutrizionista. Latte di asina. È il latte più simile a quello umano, come ha confermato di recente un'approfondita indagine dell'Università di Pisa. Il contenuto in proteine è analogo, 18 grammi per litro circa, ed è paragonabile anche a quello di lattosio, che è elevato, 60 grammi per litro, e rende questo latte bene accetto anche ai bambini. Fermo restando che per la nutrizione dei neonati non allattati al seno serve il latte in formula, lo studio riferisce che nei bambini più grandicelli, con allergie a proteine del latte, la tollerabilità al latte di asina si aggira fra l'82 e il 98,5%. Può quindi essere ritenuto un possibile buon sostituto. Questo perché, per esempio, le caseine, il 56% del totale delle proteine contro l'80% nel latte vaccino, sono presenti in quantità più simili a quelle nel latte materno. Il latte di asina ha meno calorie e grassi di altri latti, dallo 0,2 all'1,7%, oltre a un buon profilo di acidi grassi, con pochi saturi e molti insaturi, scrivono gli autori nel loro articolo su PubMed. Gli effetti sulla salute finora sono stati testati quasi soltanto sugli animali, ma suggeriscono che possa avere effetti immunomodulatori e antiossidanti, con benefici sul metabolismo di zuccheri e grassi e sulla flora batterica intestinale. Latte di capra. Abbastanza diffuso, ha un sapore più deciso rispetto al latte vaccino e alcune proprietà che possono renderlo più digeribile, come spiega il nutrizionista Ghiselli. I coaguli dei grassi contenuti nel latte di capra hanno dimensioni inferiori, e questo potrebbe renderli più facili da aggredire e digerire da parte degli enzimi. Inoltre, il latte di capra è più ricco di oligosaccaridi, sostanze che nell'intestino si comportano come prebiotici, ovvero come cibo per i batteri buoni. Questo lo rende simile al latte umano, tanto che esistono anche latti in formula realizzati a partire dal latte di capra. Stando a uno studio del Royal Melbourne Institute of Technology australiano, questi latti avrebbero una discreta varietà di oligosaccaridi e ne condividerebbero con il latte umano ben 5, capaci di promuovere la crescita dei bifidobatteri buoni nell'intestino dei bimbi e limitando invece la proliferazione dei ceppi cattivi. Non sono molto diffusi, ma se le ricerche ne confermassero le proprietà benefiche, potrebbero diventare un'opzione in più per un numero più ampio di lattanti. Bufala, pecora, cammella. I loro latti sono più grassi e proteici rispetto al latte bovino, specialmente quelli di bufala e pecora, che però hanno anche sapori molto forti, per cui sono poco utilizzati. Quello di bufala, però, è molto diffuso in India e in Medio Oriente. Il latte di cammella è impiegato largamente dalle popolazioni che vivono in aree desertiche e, come il latte umano, è privo della beta-lattoglobulina, la proteina considerata una delle cause principali della comparsa di allergia al latte vaccino. Perciò c'è chi ne suggerisce l'impiego come base per latte in formula. Sono circa 20 le proteine del latte vaccino che possono dare allergie. oltre alla beta-lattoglobulina, anche le caseine o la lattoferrina. Latti da altri animali, ruminanti e non, sono perciò allo studio, per capire se possano rivelarsi alternative adeguate per i bimbi allergici. E latti ancora più insoliti. Certo non si trova al supermercato, ma per alcune popolazioni il latte di yak, di alce o di renna non è un cibo esotico. In Tibet lo yak è l'equivalente della mucca e il suo latte, molto proteico, viene bevuto anche dall'uomo. Il latte di renna, assai calorico, grasso ma disponibile in piccole quantità, in Siberia e Lapponia è usato soprattutto per produrre formaggi. Anche il latte di alce, grasso e ricco di proteine, è munto in piccole quantità e in Russia e Scandinavia è sporadicamente utilizzato per realizzare formaggio. Pure il maiale produrrebbe latte, ma mungere una scrofa non è semplice perché l'animale non collabora. Tuttavia, tempo fa in Olanda è stato realizzato un formaggio suino con non poca fatica degli allevatori. Non a caso il prezzo era esorbitante, 3.000 euro al chilo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito scienzenotizie.it. La sequenza di eventi che porta alla cessazione permanente dell'attività neurale nel cervello dopo la morte. Scoperta la sequenza di eventi che porta alla morte cerebrale e potenziali interventi medici per invertire il processo. A cura della redazione. Un gruppo di ricercatori ha identificato la sequenza di eventi che porta alla cessazione permanente dell'attività neurale nel cervello dopo la morte. Questa scoperta potrebbe non solo spiegare i fenomeni riportati dalle persone che hanno avuto esperienze di quasi morte, ma potrebbe anche aprire la strada a nuovi interventi medici per invertire il processo di morte cerebrale. Finora gli scienziati hanno avuto difficoltà nel determinare il momento esatto in cui avviene la morte cerebrale, poiché, a differenza del corpo, il cervello non smette di funzionare istantaneamente. Quando le riserve di ossigeno si esauriscono, i neuroni consumano rapidamente il loro carburante cellulare, noto come ATP, e diventano instabili. Questo provoca una grande liberazione del neurotrasmettitore eccitatorio glutammato, che porta a una raffica di attività neurale durante il processo di morte. Successivamente si osserva un aumento dell'attività cerebrale, in particolare delle onde gamma e beta che sono associate all'esperienza cosciente. Queste onde potrebbero essere coinvolte nelle esperienze di quasi morte riportate dalle persone che hanno avuto un arresto cardiorespiratorio. Dopo un breve periodo di tempo, questa attività neurale scompare e viene sostituita da un'onda ad alta ampiezza che si diffonde nel cervello, causando cambiamenti funzionali e strutturali permanenti. Questo fenomeno, noto come onda della morte, è causato dalla depolarizzazione dei neuroni nei loro ultimi momenti, portando alla morte neuronale in tutto il cervello. Fortunatamente, tutto questo processo può essere invertito se il cervello viene riossigenato prima che l'onda della morte completi il suo lavoro. Tuttavia, fino ad ora i ricercatori non sapevano dove nel cervello iniziava questa onda mortale o come si diffonde. Per rispondere a queste domande, gli autori dello studio hanno misurato l'attività elettrica nei cervelli dei ratti durante l'onda della morte. Hanno scoperto che l'onda inizia nei neuroni eccitatori all'interno dei livelli corticali più profondi, probabilmente perché queste cellule nervose hanno un elevato fabbisogno energetico. L'onda della morte si propaga poi in direzione ascendente e discendente attraverso i diversi livelli corticali. Quando i ricercatori hanno riossigenato i cervelli dei ratti, l'intero processo è stato invertito, poiché le scorte di ATP sono state ripristinate e i neuroni si sono ripolarizzati. Questa dinamica è stata osservata in diverse condizioni sperimentali e potrebbe essere presente anche negli esseri umani. La scoperta di questa sequenza di eventi che avviene nel cervello nei suoi ultimi momenti dimostra che la morte non è un taglio netto, e che una persona potrebbe potenzialmente essere riportata indietro anche dopo che le letture dell'attività cerebrale sono piatte. Inoltre, questa ricerca fornisce nuove intuizioni su come proteggere meglio i cervelli dei pazienti che subiscono un arresto cardiorespiratorio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista National Geographic. Le antiche origini del reggiseno, un capo d'abbigliamento senza tempo. I reggiseni con ferretto e ignifughi sono solo le ultime innovazioni di un indumento che da millenni fa parte dell'abbigliamento femminile. Ma quali sono le sue reali origini? Di Erin Blackmore. I reggiseni moderni sollevano, definiscono e comunque sono una voce fondamentale del mercato della lingerie, di cui si stimano 88 miliardi di dollari di vendite annuali solo negli Stati Uniti. Le versioni odierne possono essere caratterizzate da tessuti all'avanguardia e un tipo di sostegno precisamente progettato, ma derivano da predecessori risalenti a tempi molto antichi. Da antiche corazze a simboli di passione, ecco come si sono evoluti i precursori del reggiseno e in che modo questo articolo di abbigliamento ha resistito alla prova del tempo. Prima del reggiseno. Non è chiaro a quando risalga il primo dei tanti precursori del reggiseno, ma gli storici hanno trovato riferimenti a indumenti simili in opere dell'antica Grecia, come l'Iliade di Omero, che descrive la dea Afrodite mentre si toglie dal seno una fascia curiosamente ricamata, e la Lisistrata di Aristofane, in cui una donna che non si concede al marito lo stuzzica dicendo che si sta togliendo lo strofion, maldestramente tradotto con fascia per il seno. La storica Mireille Lee scrive che, sebbene lo strofion presentasse connotazioni sessuali e di genere, è difficile determinare con esattezza cosa indossassero le antiche donne sotto i vestiti. Esiste infatti una sola raffigurazione artistica dell'epoca che mostra una donna che indossa lo strofion. Un'altra raffigurazione è stata trovata dagli archeologi che stavano eseguendo gli scavi presso la Villa del Casale in Sicilia, un mosaico del IV secolo d.C., che raffigura donne romane che svolgono attività atletiche con i seni coperti da un indumento che gli studiosi ritengono essere un amictorium, ovvero un indumento di lino non dissimile a un bikini, che infatti è valso ai soggetti dell'opera il soprannome di fanciulle in bikini. Un altro indumento romano che copriva il seno, il mamillare, era fatto di cuoio. Ma come scrive il classicista Jan Radic, anche se pare che le donne romane avessero a disposizione varie opzioni per coprire e modellare il seno, le evidenze a disposizione sono troppo poche per determinare l'aspetto effettivo di questi indumenti e per stabilire se la loro funzione fosse di tipo estetico, erotico o semplicemente di supporto. Borse per il seno medievali. Nel 2008 alcuni archeologi hanno scoperto

0: Dette borse per il seno di 600 anni fa, scoperte nel castello di Lengberg, presentano coppe simili a quelle dei reggiseni moderni e mostrano una pregiata lavorazione del tessuto, che doveva modellare e sostenere il seno. Il ritrovamento ha entusiasmato gli storici dell'abbigliamento, dimostrando che i reggiseni con le coppe, che si pensava fossero nati nel XIX secolo, sono stati inventati invece molto prima. La nascita del reggiseno moderno. Il reggiseno, come lo conosciamo oggi, è nato quando inventori e riformatori dell'abbigliamento hanno promosso nuovi indumenti per modellare e sostenere il seno. Ma le opinioni su chi sia stato in effetti a inventare il reggiseno moderno sono varie. Fu Hermine Cadol, la commerciante francese degli anni 80 del 1800, che realizzò una versione del corsetto in due pezzi, il superiore dei quali era definito supporto per il seno? Olivia Flint, la sarta il cui modello di corsetto, denominato corsetto Flint, fu brevettato negli Stati Uniti nel 1873? O fu forse Caress Crosby, che nel 1914 brevettò una corslet sull'onda della moda dell'epoca, caratterizzata da generose scollature sia sul petto che sulla schiena? Negli anni 30 il reggiseno sostituì il corsetto e in quel decennio l'industria della lingerie dotò questo indumento sempre più indispensabile sia delle coppe di misura standardizzate sia delle spalline regolabili. Nel 1968 i reggiseni modellanti erano così diffusi e associati alla sessualità femminile e agli standard di bellezza che durante le proteste contro il concorso di Miss America ad Atlantic City, le femministe li gettarono nei bidoni della spazzatura. Furono poi schematizzate nella cultura popolare come le bruciatrici di reggiseni, ma in realtà quell'atto non avvenne. Avevamo intenzione di bruciarlo, un bidone della spazzatura pieno di reggiseni sul lungomare di Atlantic City, ha raccontato nel 2008 l'organizzatrice della protesta. Ma il dipartimento di polizia non ce lo ha permesso. E poi ci sono i reggiseni sportivi. Prima che venissero concepiti e prodotti modelli specifici per lo sport, scrive Jamie Schulz, storica dell'abbigliamento sportivo, molte donne indossavano semplicemente i reggiseni normali oppure si fasciavano il seno, più o meno alla maniera delle antiche fanciulle in bikini. Poi, negli anni 70, due podiste si ispirarono al sospensorio maschile per creare il jockbra, oggi considerato il primo reggiseno sportivo moderno. Ma si è dovuto aspettare fino al 1999 per vedere i reggiseni sportivi accettati come indumenti a sé stanti. La stella del calcio femminile statunitense, Brandi Chastain, dopo la vittoria della Coppa del Mondo, si toglie la maglietta ed esulta in campo con indosso solo il reggiseno sportivo. Quello è stato definito da Schulz stessa come il gesto che ha portato al coming out dell'indumento. La pandemia ha portato un altro cambiamento nell'uso del reggiseno, spingendo molte persone a rinunciarvi o a preferire bralette e reggiseni sportivi meno sostenitivi al posto dei reggiseni a balconcino, push-up e preformati che si sono diffusi negli ultimi anni. Ma dalle fasce alle borse per il seno e oltre, l'innovazione nel campo dei reggiseni continua inarrestabile. Un esempio. Nel 2022 l'esercito americano ha presentato dei prototipi per il reggiseno tattico ignifugo Army Tactical Bra, che sarà incorporato nelle uniformi militari. A prova del fatto che c'è sempre margine per migliorare i modi in cui posizioniamo, supportiamo e modelliamo il seno femminile.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia, Basilicata segreta e selvaggia, Il Weekend, Valdagri e Appennino Lucano. Racchiuso tra una corona di cime e il fiume Agri, il settore appenninico della regione è protetto da un parco nazionale. Tra faggete e praterie in quota, attraversate da facili escursioni, si scoprono silenziosi borghi di origine longobarda e normanna, arricchiti da decine di variopinti murales.

0: La storia degli insediamenti umani nel territorio dell'Appennino lucano, oggi protetto da un parco nazionale, ha origini antiche. A raccontarcela sono gli scavi del parco archeologico di Grumentum, in Alta Val d'Agri. La città, protagonista di un episodio della Seconda Guerra Punica, III secolo a.C., era già un centro fiorente di probabile fondazione lucana, arricchitosi anche grazie alla vicinanza con le colonie della Magna Grecia. Sotto i Longobardi, la zona entrò poi a far parte del Principato di Salerno e, al dissolversi di quest'ultimo, fu inglobata nel Regno di Napoli. Le due guerre mondiali e l'emigrazione nel secondo dopoguerra portarono a un forte spopolamento, arrestatosi solo in tempi recenti con la costruzione della strada statale di Fondovalle 598 e lo sfruttamento dei cospicui giacimenti petroliferi della Val d'Agri. Le perforazioni, dopo una fase pionieristica negli anni 30 e 40, vennero riprese nel 1975. Forse proprio gli interessi dovuti all'estrazione petrolifera hanno rallentato per anni l'istituzione del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, Val d'Agri-Lago Negrese, penultima area protetta italiana in ordine temporale. Il parco si estende su circa 70.000 ettari e tutela una serie di selvaggi gruppi montuosi appenninici, tutti in provincia di Potenza. Tra le vette più alte spicca il Monte Volturino, 1836 metri, il cui nome deriva dal latino vultur, avvoltoio, che domina la Val d'Agri tra Marsico Nuovo e Marsico Vetere. Come altre cime del parco, anche il Volturino si presenta con un versante nord molto aspro e roccioso, mentre quello esposto a sud è più tondeggiante e ricoperto da verdeggianti faggete. Questo alternarsi di ambienti naturali accentua la biodiversità dell'area, in cui si possono ammirare sia fitti boschi di latifoglie che praterie sommitali abbellite dalle variopinte fioriture di endemismi appenninici e di orchidee selvatiche. Ricchissima anche la fauna, con diversi mammiferi come il cervo e il lupo e rapaci come l'aquila e il nibbio reale. Li si ammira volteggiare tra le cime o nel fondovalle. La cima del Volturino si raggiunge a piedi da Marsico Vetere, centro storico di origini normanne. Si parte dalla sorgente Capone, situata appena fuori dal centro abitato, da dove inizia la salita che, con un dislivello di 955 metri, circa 4 ore e mezza di cammino, raggiunge la vetta. Volendo abbreviare i tempi, si può raggiungere in auto il santuario della Madonna Assunta del Volturino, al piano dell'imperatore, e poi seguire i segnavia biancorossi che conducono in cima in poco meno di 2 ore. Da qui apprezziamo il panorama sulla Val d'Agri con il grande lago artificiale di pietra del Pertusillo, costruito tra il 1957 e il 1962, e il sacro monte di Viggiano, 1725 metri, sulla cui sommità spicca il santuario della Madonna Nera, XIV secolo. Quella al Volturino è la più nota fra le escursioni nel parco. Chi vuole avere un assaggio delle zone più selvagge può puntare sulla facile salita al Monte Calvelluzzo, 1699 metri, partendo dalla piana del lago, 1290 metri, proprio nei dintorni delle sorgenti del fiume Agri, che dalla Serra di Calvello comincia il suo cammino verso il Golfo di Taranto. Il trekking segue il sentiero CAI 504, affrontando una spettacolare cresta colma di fioriture, con una serie di dolci saliscendi, si arriva in 2 ore alla panoramica vetta. Ma il parco non è formato solo da ambienti selvaggi. Una serie di caratteristici borghi fa da corona all'area protetta. A partire dal Longobardo Principato di Salerno, Marsico Nuovo è stato a lungo legato al territorio campano. Solo nel 1816 una riforma amministrativa del Regno di Napoli lo spostò nel distretto di Potenza, città a cui è rimasto legato fino ai nostri giorni. Il paese è dominato dalla cattedrale di San Giorgio Martire eretta probabilmente nel 1311, su indicazioni del vescovo Enrico e più volte rimaneggiata nel corso dei secoli. Più caratteristico, sia per la posizione su uno sperone roccioso ai piedi del Volturino che per i vicoletti del centro storico, è il vicino borgo di Marsico Vetere, dominato dal castello risalente all'XI secolo, di cui restano solo alcune vestigia. Spostandosi a nord-ovest, ai confini con la Campania, la Valle del Melandro racconta una bella vicenda di rilancio turistico legata all'arte. Grazie agli oltre 400 murales sulle pareti delle case di Satriano di Lucania, Sant'Angelo le Fratte e Savoia di Lucania, è stata ribattezzata la valle più dipinta d'Italia. Il progetto è nato nel 1988 su iniziativa di Luciano Latorre, presidente dell'Associazione Artistica e Culturale Arte per la Valle. I murales, di grandi dimensioni, raccontano la storia, le tradizioni e le leggende della zona. Da Savoia si può raggiungere il sentiero che porta alle impetuose cascate del Vallone del Tuorno. La meta finale è la Cascata Grande, alta 20 metri, seguendo una ripida discesa fino al bordo del fiume, tra rocce levigate e flora lussureggiante. Il percorso, di circa 2 ore, per i tratti scivolosi, va affrontato con scarponi adatti. Altre avventure offre il vicino Sasso di Castalda, detto il borgo dei ponti tibetani. Sorto come roccaforte normanna intorno al 1068, intorno al cosiddetto Saxum, un grosso sperone roccioso, è un susseguirsi di casette in pietra e vicoletti che si affacciano sull'aspra forra del fosso Arenazzo. Proprio la presenza di questa gola selvaggia ha ispirato la costruzione nel 2017 del Ponte alla Luna, sospeso a 102 metri sul sottostante vallone. Con l'attrezzatura fornita dall'organizzazione, gli escursionisti più avventurosi possono affrontarlo in sicurezza. Chi non ama i percorsi da brivido, raggiunta la sommità del paese, può affacciarsi sull'area faunistica del Cervo, dove ammirare il branco al pascolo con lo sfondo del borgo. Come arrivare? In auto. Il territorio del Parco Nazionale si raggiunge con l'autostrada A2, uscita a Tena Lucana. Da qui si segue la strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri per Marsico Nuovo e Grumento Nova. Per i borghi dei Murales nella Valle del Melandro, statale 95 da Brienza. In treno. La città più vicina meglio servita dalla ferrovia è Salerno, da dove parte l'autobus 5282 delle linee Sita Sud per Sasso di Castalda. Da Potenza si raggiunge la Val d'Agri con Sita Sud o con le autolinee SLA. In aereo. Aeroporto di Salerno Ponte Cagnano. In camper. Area comunale a Satriano di Lucania, strada comunale Campo di Rato. Parco archeologico di Grumentum, Museo archeologico dell'Alta Val d'Agri. Santuario della Madonna Nera. Museo del Lupo. Museo contadino, la Casa di Dorina. Formaggi, fagioli e peperoni cruschi. La Val d'Agri e i dintorni offrono numerosi prodotti tipici da acquistare e degustare. Spicca in particolare il caciocavallo podolico della Basilicata, presidio slow food, fiore all'occhiello del settore caseario, prodotto con il latte delle vacche di razza podolica allevate allo stato brado. A questo formaggio si affianca il canestrato di Moliterno IGP, ottenuto dalla trasformazione del latte di pecore e capre alimentate con foraggi freschi. Un buon riferimento è lo stagionatore Cassino Rocco. Un'altra tipicità della zona sono i fagioli di Sarconi IGP. Sono ottenuti dalla coltivazione delle varietà Cannellino e Borlotto e da 20 ecotipi locali derivati da queste. Si trovano all'azienda agricola Belisario. Da Sudrise La scelta di specialità è vastissima, dai salumi alla frutta, dai formaggi ai dolci, dalla pasta alle bevande. Non mancano gli imperdibili peperoni cruschi, simbolo dell'enogastronomia locale. Vengono fritti per pochi secondi in olio extravergine d'oliva, lasciati raffreddare per qualche minuto e infine salati.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Freedom. Il fascino eterno del Pantheon, di Massimo Fraticelli. Da circa 2000 anni esiste un edificio che sembra collegare il cielo e la terra. Il fascio che penetra dal grande foro al centro della sua cupola traccia qualcosa di misterioso e solenne. Un'apertura dove la luce vince sull'oscurità per scandire i giorni più sacri. Gli antichi lo chiamavano l'occhio degli dèi e ancora oggi apre il suo sguardo nel cuore di Roma. Il suo effetto magnetico ha incantato anche la troupe di Freedom. Il Pantheon è un vero capolavoro del passato. È uno dei pochi monumenti dell'antichità che si è giunto sino a noi pressoché integro in tutta la sua bellezza e oggi è nelle primissime posizioni dei luoghi di cultura più visitati a Roma e in Italia. Sono passati circa 2000 anni ed è ancora lì, maestoso, imponente, un'opera magnifica che esprime tutta la gloria e la sapienza costruttiva dell'impero romano. Basti osservare la perfezione delle sue proporzioni, ma di questo parleremo ampiamente più avanti. Il Pantheon ci accoglie con la magnificenza delle 16 colonne del suo pronao, alte ben 14 metri. Dietro l'enorme portale monumentale di bronzo è alto più di 7 metri, con ante che pesano circa 7 tonnellate e mezzo ciascuna. Si tratta di uno dei tre portoni originali romani ancora esistenti e tuttora funzionante. In origine il frontone del Pantheon era abbellito con diversi altorilievi raffiguranti scene mitologiche e un'enorme aquila ad ali spiegate, tutti ornamenti realizzati completamente in bronzo. Nella prima metà del 1600, sotto Papa Urbano VIII Barberini, molto di questo materiale, circa 200 tonnellate, l'equivalente di 5 autotreni di oggi, venne rimosso e riciclato soprattutto per la realizzazione dei cannoni di Castel Sant'Angelo. Come usava all'epoca, anche in questa occasione il popolo romano si fece sentire con quella che è divenuta la pasquinata più famosa di tutte. «Quod non fecerunt barbari, fecerunt barberini. Quello che non fecero i barbari, lo fecero i barberini». Secondo la tradizione, il grande Gian Lorenzo Bernini si servì di parte del bronzo di questo monumento per costruire il baldacchino di San Pietro. Ma cosa c'è di vero in questa storia? In realtà, da recentissime indagini, pare che i barberini, per non avere l'opinione pubblica completamente contro di loro, dissero che tutto quel bronzo serviva anche a qualcosa di più nobile, oltre che la guerra. La costruzione di quell'opera per l'altare principale della Basilica, simbolo della cristianità. Il Pantheon è sempre stato considerato perfetto nelle sue forme, ma ci fu anche chi provò a modificarne l'aspetto. Non si tratta di un personaggio qualsiasi, ma ancora una volta del Bernini, che a metà del 600 introdusse due campanili ai lati. Non fu uno dei risultati più apprezzati dal popolo romano, che, come sempre molto spontaneo e genuino, li etichettò come due orecchie d'asino. I campanili furono poi rimossi in seguito all'Unità d'Italia, nel 1883. Di queste strutture rimangono le basi da cui è possibile accedere per arrivare alla cupola. Le telecamere di Freedom hanno avuto un eccezionale permesso speciale per effettuare le riprese all'interno del Pantheon in perfetta solitudine. È stata un'emozione unica per tutta la squadra. Così come sapere che, entrando in questo tempio 2000 anni fa, avremmo ammirato lo stesso pavimento su cui si cammina oggi. Una cosa rara, perché il pavimento, sebbene restaurato nel 1873, conserva i disegni e molti marmi originali dell'epoca romana. La sua geometria è molto particolare ed esercita un forte fascino, oltre a essere ricca di simbologia. Come già detto, il Pantheon è l'edificio meglio conservato dell'antica Roma. Questo perché, da tempio pagano, è divenuto molto presto un luogo di culto cristiano, da tempio dedicato a tutti gli dèi, che è la traduzione del termine greco Pantheon, a una chiesa dedicata a tutti i martiri. Se a noi già sembra magnifico così come oggi, possiamo solo immaginare cosa doveva essere all'epoca, quando anche la parte superiore risultava completamente rivestita e abbellita di marmi e le statue delle divinità dominavano l'interno delle nicchie. Un permesso ancora più speciale è stato quello di poter salire sul cornicione esterno della cupola ed effettuare le riprese da una posizione davvero straordinaria, al cospetto di quell'enorme struttura che rappresenta un vero e proprio gioiello mondiale di architettura. Per Roberto Giacobbo e la squadra di Freedom è stata un'emozione unica poter toccare la cupola che per secoli è stata considerata una sfida impossibile. Con il suo diametro di 43,95 metri è la cupola in calcestruzzo romano più grande del mondo e per di più di 1300 anni è stata la più grande mai realizzata. È persino più larga di quella di San Pietro, che ha un diametro di poco superiore ai 42 metri. La sua forma è perfettamente emisferica, come si apprezza bene dall'interno. Nel Pantheon, poi, sarebbe possibile inserire perfettamente una sfera. Questo grazie al fatto che il diametro dell'aula, che è ovviamente anche quello della cupola, è esattamente pari alla sua altezza. 43 metri e 95 centimetri, equivalente a 150 piedi romani. Chi è stato in grado di concepire un'architettura così eccelsa? Sarebbe difficilissima da realizzare anche ai nostri giorni. Sono passati 2000 anni in cui si sono succeduti terremoti, inondazioni e guerre, ma lei è ancora in piedi a sfidare il tempo. Ma un segreto ce l'ha ed è tutto merito dell'ingegno umano. L'architetto del Pantheon, o meglio della ricostruzione adrianea, è tradizionalmente ritenuto Apollodoro di Damasco, 50-60-130 d.C. Il celebre maestro, che solo per citare le opere realizzate nell'urbe, progettò il foro di Traiano con gli omonimi mercati e la colonna e il porto di Traiano presso Ostia. Insomma, una vera archistar dell'epoca. Riuscì ad annullare la tendenza della cupola a collassare con un abile stratagemma. L'impiego di materiali sempre più leggeri man mano che si procedeva verso l'alto. Il calcestruzzo era mescolato con scaglie di mattoni nelle fasce più basse, con scaglie di tufo e mattoni nella parte intermedia, mentre per il resto della volta con scaglie di tufo e scorie vulcaniche, ovvero pomice, notoriamente leggerissima e resistente. La cupola venne ulteriormente alleggerita internamente dai lacunari, 5 ordini da 28 elementi, nicchie quadrate che le conferivano anche una particolare bellezza geometrica, il tutto lasciando lo splendido oculo centrale da dove passa la luce e a volte anche l'acqua. Una delle domande più frequenti a tale proposito è: che cosa succede quando piove? Si dice che l'acqua non entri all'interno per via di un gioco di correnti ascensionali, ma è solo una leggenda, perché quando piove in maniera consistente, l'acqua entra senz'altro. Il pavimento, infatti, risulta leggermente inclinato per far defluire l'acqua attraverso 22 fori che fanno parte di un complicato sistema di fognature sotterranee. Chi ha progettato il Pantheon ha sicuramente tenuto presente un esplicito legame con il cielo e la luce. La geometria del pavimento marmoreo, che alterna cerchi e quadrati, in qualche modo ce lo suggerisce. Il quadrato è simbolo della terra, mentre il cerchio è simbolo del cielo. Il Pantheon è stato progettato come un grande calendario di pietra per scandire i giorni più solenni dell'antica Roma. La luce, penetrando nel foro della cupola, oggi come allora, va a illuminare punti particolari del tempio. Durante l'inverno il fascio di luce colpisce la cupola, ma col procedere dei mesi si orienta verso il basso e a mezzogiorno degli equinozi è sul cornicione, fino ad arrivare al solstizio d'estate, quando un grande cerchio di luce appare sul pavimento. Ma il 21 aprile, il Dies Natalis di Roma, ossia il giorno della nascita della città eterna, il raggio solare illuminava il portone, creando un effetto stupefacente, quasi sovrannaturale, per celebrare l'ingresso dell'imperatore nel Pantheon. Già Augusto, a cui si fa riferimento per la prima costruzione, aveva sperimentato monumenti astronomici come l'obelisco di Monte Citorio, che era stato progettato come elemento di una gigantesca meridiana solare. Alcuni ricercatori, Marina De Franceschini e Giuseppe Veneziano, hanno notato che in due momenti specifici dell'anno, tra il 4 e il 6 settembre e tra il 7 e il 10 di aprile alle ore 13, mezzogiorno solare, il sole disegna un arco di luce che collima perfettamente con l'arco del corridoio d'ingresso. A tale proposito è interessante sottolineare che il diametro di 9 metri dell'oculo ha una perfetta corrispondenza con la larghezza di quell'arco. Ci si è sempre chiesti il perché di questo arco così particolare con quell'insolita forma a ferro di cavallo. Una risposta potrebbe venire fuori proprio da questa ipotesi, perché risulta perfettamente sovrapponibile con la deformazione del raggio solare che passa attraverso l'oculo in quei giorni specifici. Inoltre, in quei due momenti, il fascio di luce attraversa il portale d'ingresso e disegna un quadrato luminoso che combacia col grande quadrato in marmo del pavimento, al centro del quale c'è un cerchio di granito. Questo poteva creare un effetto scenico veramente suggestivo. L'imperatore che officiava il culto era inondato da una luce vivida e splendente, un effetto che sottolineava simbolicamente e visivamente la manifestazione del sacro, del divino in questo mondo. L'imperatore faceva il suo ingresso trionfale proprio in quel momento, investito dalla luce e consacrato divinamente agli occhi del popolo. Per gli architetti, il Pantheon ha rappresentato e rappresenta un modello assoluto di perfezione e di armonia, dove progettazione tecnica e abilità costruttiva riescono a creare geometrie dal forte valore simbolico. Ancora non sappiamo quale mente fu capace di realizzare questo capolavoro di ingegneria e bellezza, che fu un modello di riferimento insuperato per molti altri architetti in tutto il mondo. ritroviamo la sua inconfondibile forma nella Rotonda, la villa progettata da Andrea Palladio a Vicenza, nella chiesa della Gran Madre di Dio a Torino, ma anche nella Rotonda del British Museum e in molti altri monumenti celebri. Strutture che sono sicuramente riuscite a coglierne l'estetica, ma non il segreto più profondo, che è ancora oggi custodito al suo interno.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Noi di Walter Veltroni, editore Rizzoli 2010, letto da Alessandra Papaleo. Quattro generazioni della stessa famiglia, quattro ragazzi colti ciascuno in un punto di svolta, l'esperienza della morte e della distruzione, la malattia di una madre perduta e ritrovata, il tradimento degli affetti, la rivelazione dell'amore che coincide con momenti decisivi della recente storia italiana o si proietta in un futuro di inquietudini e di speranze.
3: Buon ascolto.
4: Anche nei tempi più oscuri abbiamo il diritto di attenderci una qualche illuminazione, ed è molto probabile che essa ci giungerà non tanto da teorie o da concetti, quanto dalla luce incerta, vacillante e spesso fioca che alcuni uomini e donne nel corso della loro vita e del loro lavoro avranno acceso in ogni genere di circostanze, diffondendola sull'arco di tempo che fu loro concesso di trascorrere sulla terra. Hannah Arendt, prefazione a Man in the Dark Times, 1968. La nostra terra cominciò col fuoco, si compì con l'acqua e crebbe con la sua infinita varietà di vegetazione. Gli animali evolsero in un'infinita varietà di forme. L'uomo lottò per capire, possedette immaginazione, sopportò la coscienza di sé, sperimentò dentro di sé lo spirito. Possiamo non essere fedeli a una simile ascesa? Florida Scott Maxwell, The Measure of My Days, 1968. Quando vai ad arare, se vuoi fare il solco diritto, punta l'aratro verso la stella. Proverbio arabo. 1943. L'estate. Giovanni avrebbe passato ore a guardarlo. Era incantato dalla magnifica perfezione di quell'oggetto. Una concessione alla meccanica e dunque al progresso in quell'isola senza tempo che è Villa Borghese. L'idrocronometro del Pincio era diventato per lui una meta fissa. Quell'anno la scuola era finita prima del solito a causa della guerra. Al mattino si svegliava presto, quando Cesare e Francesco, i due fratelli gemelli, uscivano rumorosamente per andare a scaricare cassette di frutta ai mercati generali. Si alzava che il padre era già al lavoro e la madre a fare la fila con la tessera in mano per cercare di conquistare un po' di carne o di zucchero. Così lui si ritrovava solo. Gli piaceva quel modo di cominciare la giornata. Si sentiva padrone, a 14 anni, del suo tempo. Si sentiva padrone di quel luogo, anche solo per poche ore. Al loro rientro, tutti gli altri membri della famiglia sarebbero stati più importanti di lui. Allora apriva la finestra e per un po' stava a sentire le voci della piazzetta del quartiere. Ormai le conosceva a memoria. Riconosceva il modo di salutarsi e poteva prevedere le frasi, sempre le stesse, con le quali la gente del rione rendeva omaggio a un nuovo giorno. Qualche volta sorrideva prima che le pronunciassero quelle frasi. In fondo, l'idea che fuori ci fosse quel mondo sempre uguale mitigava la sensazione di solitudine che la casa deserta induceva. Giovanni si preparava una tazza di orzo accompagnata da un piccolo pezzo di pane, che tagliava a fette per farlo durare di più. Da quel tozzo una volta era riuscito a tirar fuori addirittura 22 fettine, il che prolungava la rassicurante possibilità di pensare, mangiandolo, che ce ne fosse ancora. Giovanni aveva fame, come tutti, E quando l'inverno era a scuola, aveva freddo, come tutti. Durante le lezioni, lui e i suoi compagni battevano i piedi sul pavimento per riscaldarsi. A quelli del piano di sotto poteva sembrare una disciplinata marcia da sabato fascista. Invece era il solo modo per evitare i geloni. I professori capivano e in verità battevano i piedi anche loro, perché il freddo, cattivo ma equanime, non conosceva gerarchie. Ma quella mattina, il primo giorno di giugno, faceva caldo, molto caldo. Dalla finestra, mentre si sporgeva con la tazza in una mano e una fetta di pane nell'altra, poteva vedere il suo piccolo mondo, le botteghe, le donne che cucivano sedute sulle sedie portate da casa, i bambini che giocavano a Nizza. Sembrava tutto normale in quell'inizio d'estate del 1943. Ma lui sentiva che non era così, e di lì a poco non sarebbe stato così. Si era abituato a convivere con una minaccia sottile, invisibile, costante. Persino a casa sua, dove a ricordarglielo c'erano quei fogli di carta azzurra incollati all'interno delle finestre per evitare che le luci della sera fossero viste dagli aerei nemici. Ma era solo una minaccia remota, un rischio lontano. Roma era la città del Papa. E come non bastasse, era la città del Colosseo. Dunque, come tutti dicevano, nessuno avrebbe mai bombardato il Vaticano o il Foro Romano. Giovanni uscì di casa e, arrivato in fondo alle scale, rivolse un cenno di saluto al portiere, che proprio in quel momento stava facendo un nuovo buco alla cintura. «Caro Giovanni, siamo arrivati davvero al foro di Mussolini!» Lui sorrise, prese la sua Bianchi Viaggio, saltò in sella e partì. Era la cosa che più gli piaceva al mondo. Pedalare, con il gusto di guadagnarsi luoghi lontani, faticando. Pedalare con il rumore della bicicletta, ora a ruota libera, che fende l'aria. Andare, il vento in faccia e tra i capelli. Andare, perché ovunque c'è qualcosa da scoprire. Andare, perché Giovanni aveva voglia di capire, di conoscere, conquistare. Era curioso, curioso di quel tempo febbricitante, curioso della sua stessa paura, sospesa nell'aria come i fiocchi di neve che aveva visto cadere per la prima volta in vita sua 3 anni prima. Era la notte della vigilia di Natale. Giovanni aveva scostato per un attimo la grande tenda che calavano al tramonto. «Mamma, nevica!» Erano rimasti così, dietro quella finestra, al buio, a vedere i fiocchi misti a pioggia che scendevano. Il giorno dopo la piazzetta del Rione era completamente silenziosa. Non poteva essere a causa del Natale. La gente del ghetto non aveva ragioni per festeggiare. Ma lui e la sua famiglia erano cattolici e per loro quei 4 centimetri di neve a terra sembravano in quel giorno speciale un segnale speciale. Tutto era bianco, come la tonaca del Papa. La mattina, davanti a quello spettacolo di candido silenzio, si inginocchiarono tutti su ordine del padre e pregarono. Il ragazzo fece l'errore di sempre. Alla fine si segnò con la sinistra. Non gli entrava proprio in mente. L'incanto di quella notte era stato però rapidamente consumato. Le notizie dal fronte, le difficoltà di trovare qualcosa da mangiare, avevano cambiato l'umore anche in famiglia. Quel giorno Giovanni non voleva pensarci. Mentre attaccava la salita del Pincio, ritto sul sellino, doveva immaginare che tutto fosse normale, semplice, aperto, che il suo futuro fosse bianco come quella neve a Natale e non nero come l'oscuramento. Saliva orgoglioso, con i pedali che ogni tanto gli sfuggivano, sbucciandogli la caviglia. Saliva potente perché sapeva dove andare. Lasciò alla sua sinistra la giostra in legno, che non poteva permettersi neanche un giro. E raggiunse il suo obiettivo. Quando si fermò e appoggiò la bici alla panchina verde, proprio sotto il busto di Dante, si sentì contento. Ora percepiva solo il rumore del suo respiro e quello dell'acqua che scorreva. E pensò che quel rivolo usciva da un tubo grazie a un complesso sistema di vaschette, molle, bilancieri, pendoli, e così attivava il movimento delle lancette con una precisione che toglieva il fiato. La natura, incontrandosi con l'intelligenza dell'uomo, trasformava l'acqua in tempo. L'idrocronometro univa poeticamente tre movimenti, la cascatella, le lancette e quel signore, proprio quello che sta cominciando a correre e si tiene il cappello pigiato sulla testa, che ha gettato un'occhiata all'orologio ad acqua e ha accelerato il passo. In definitiva è un ruscello d'acqua che provoca la corsa di un uomo, movimento per movimento, in mezzo la geniale fatica del cervello umano. Immerso in questi pensieri, Giovanni completò la sua mattina perfetta. Dal piccolo portapacchi della sua Bianchi slegò un blocco per disegni. Dal taschino della camicia estrasse una matita. Si sedette sulla panchina. Sentiva solo il rumore dell'acqua dell'orologio e le voci dei bambini che giocavano a palla poco lontano. Era il momento di realizzare un altro prodigio, trasformare il movimento di quei bambini in un'immagine e poi portarli a casa e chiuderli in un cassetto e ancora ritrovarli tra qualche anno, adulti, sulla carta e rivedere esattamente quell'attimo, il ragazzo più grande, calzettoni giù, che tira in porta con una rovesciata acrobatica. Bambini per sempre. Una irripetibilità, quel gesto resa eterna. Meravigliosa, come l'acqua che fa correre i signori con il cappello pigiato sulla testa. Ma l'acqua era scorsa tanto da spostare il tempo al punto che Giovanni aveva scelto per andare via. Guardò l'idrocronometro, ripose la matita nel taschino. Legò di nuovo con lo spago il blocco dei disegni sul portapacchi della sua Bianchi Viaggio. Fin da quando era piccolo, sua mamma diceva che era curioso come uno scimpanzé, il che lo aveva, conferma, molto incuriosito. Cosa facevano mai gli scimpanzé per essere un leggendario esempio di curiosità? Lo aveva chiesto al maestro delle elementari, che per tutta risposta gli aveva rifilato una bruciante bacchettata sulle dita. Comunque la mamma non sbagliava e con la gamba destra sospesa in aria nell'atto di scavalcare la canna per raggiungere il pedale, si guardò intorno un'ultima volta. Giovanni usava solo la matita nera, ma era un maestro dei grigi. Quel colore era per lui tutti i colori. Ne poteva fare tante tonalità diverse. Aveva imparato, da solo, a dosare l'inclinazione della matita e la pressione delle dita in modo tale che nessun grigio fosse uguale a un altro. Quando finiva il disegno, lo vedeva in grigio, ma lo leggeva a colori. Sapeva perfettamente che quella tonalità particolare voleva dire giallo e quell'altra rosso. E poi aveva pensato, il grigio è il punto di sintesi tra il giorno, bianco e la notte, nera, forse tra il bene e il male, almeno come venivano rappresentati sul libro di catechismo. Giovanni aveva percepito che qualcosa stava cambiando. Lo si avvertiva persino leggendo le barzellette sul Corriere dei Piccoli, quelle che fruttavano agli autori che le inviavano su cartolina un compenso di 30 lire. Quelle barzellette, invece di farlo ridere, gli facevano venire una grande tristezza. Tonino mi segue al rifugio, con la faccina pallida. Lo incoraggio, ma egli, afferrato alla mia gonna, solleva i suoi occhietti lacrimosi e mi dice «Mammina, stringiti a me e non aver paura». Oppure «Teresa, lascia aperta sbadatamente la porticina della gabbia e i due canarini volano via». Pierino se ne accorge e dà l'allarme. «Mammina, I canarini sono sfollati. La gente parlava male del fascismo e del duce. Gli rimproveravano la guerra che l'Italia stava perdendo e la fame che strizzava a tutti lo stomaco. Una volta in un bar aveva sentito uno dire sottovoce a un altro: L'hai saputa l'ultima? Sai quali sono i quattro pilastri del regime? Fascismo, aeronautica, marina, esercito. Fame. Ma nessuno dei due aveva riso. Forse, pensava Giovanni, questo è il tempo del grigio, il tempo in cui il nero non basta più e il bianco non è sufficiente. Anche i capelli di suo padre erano diventati grigi. Ogni volta che tornava a casa, Alfredo chiamava a raccolta i figli e la moglie, Maria, e parlava. Aveva cominciato a farlo da un po' di tempo. Era da 10 anni a servizio, come maggiordomo, di un alto gerarca del fascismo, ministro del duce, che abitava in una grande casa del quartiere Coppodè. Sorto negli anni 20 tra via Po e via Arno. A Giovanni quel nome faceva molto ridere e gli sembrava strano che un rione si chiamasse come l'architetto che lo aveva progettato. E quando il padre gli descriveva il quartiere, a lui sembrava di sognare. Avrebbe voluto avere tutte le matite del mondo, tutti i grigi del mondo, per disegnare ciò che il maggiordomo fortunato vedeva ogni giorno. Per prima cosa gli interni dell'appartamento del gerarca. Le maioliche di smalto colorato in cucina. Il parquet di legno in soggiorno. I mosaici pompeiani nei bagni. E poi gli oggetti. Il grammofono, la libreria con le ante in vetro e sugli scaffali tante bottiglie di tutti i colori che contenevano liquidi di tutti i colori. Ma Alfredo raccontava soprattutto, con un misto di sorpresa e rapimento, l'atmosfera magica di quel quartiere. A Giovanni, abituato alle stradine e ai vicoli del ghetto e agli arredi umili e spogli, sembrava un mondo irreale, un mondo di fantasia. Sensazione che trovava conforto in un altro racconto, che si era fatto ripetere 1000 volte. Nel quartiere Coppedè, che lui da piccolo chiamava Coccodè, esisteva un villino delle fate, una meraviglia misteriosa e incantata che aveva popolato le sue fantasie infantili e che, diceva, ancora stregava i suoi pensieri. Sembra ci fossero dipinti di persone illustri, ritratti di Dante Alighieri, api e putti, stemmi di casati, immagini di navi, aquile, leoni, cavalli, uva e angeli. E poi Romolo e Remo, e la lupa. Un'enciclopedia in muratura. E poi, poco distante, un altro edificio che tutti chiamavano il Palazzo del Ragno. Giovanni avrebbe dato ogni cosa per vedere quei luoghi che gli suscitavano un senso di inquietudine. Ci si entrava attraverso un arco, come nell'antica Roma. E proprio lì, nel Palazzo degli Ambasciatori, un edificio imponente costruito un anno prima della marcia su Roma, c'era la residenza del gerarca dove Alfredo si spaccava la schiena ogni giorno, da 10 anni. Giovanni la sera spesso si addormentava pensando a quell'universo sconosciuto e affascinante. Cercava di capire cosa c'entrassero Dante e Romolo con una costruzione moderna, concludendo questi pensieri notturni in due modi. Con una considerazione razionale. Forse quell'architetto, inventando un mondo a parte, aveva voluto usare il passato come un catalogo, un repertorio da restituire ai contemporanei. La seconda conclusione era un gesto. Portava istintivamente la mano all'altezza del petto, cercando la sua matita. Il suo ruvido pigiama grezzo aveva un taschino all'altezza del cuore, ma era vuoto. Era ancora lì, sotto l'orologio ad acqua, con la gamba in aria in direzione del pedale, quando si accorse che i bambini avevano smesso di giocare al pallone e si erano seduti, le gote rosse e i capelli bagnati di sudore. Parlavano tra loro. Uno all'improvviso si alzò e cominciò a urlare. «Eccoli! Arrivano!» Aveva spalancato le braccia e ora le teneva rigide, muovendole come le ali di un aereo. Un altro, come fossero d'accordo, mise le mani quasi giunte al petto e simulò con la bocca il rumore di una mitragliatrice. «Ti prendo, cretino di un americano!» Il primo bambino si fermò e restò immobile. Aveva lo sguardo improvvisamente trasformato. Un misto di paura e durezza si scagliava fuori da quegli occhi innocenti. Guardò il ragazzino mitragliatrice e gli sibilò. «Il cretino sei tu. Non prenderemo mai niente. Dobbiamo solo sperare che non vengano». Con il che girò le spalle agli amici e cominciò a correre forte, quasi scappasse da qualcosa. Fu quella, per Giovanni, la conferma del valore di quello che lui chiamava lo sguardo finale. Era un'abitudine che aveva preso un giorno al ghetto. Aveva disegnato, seduto a terra, con le spalle appoggiate al muro di un palazzo, quelle scene di vita quotidiana che tanto gli piacevano. Era soddisfatto di sé. Il disegno assomigliava molto a quello che i suoi occhi vedevano. Era riuscito a rendere bene il movimento della gente che si incrociava salutandosi, le teste reclinate all'indietro, il sorriso un po' sbarazzino delle ragazze con i vestiti a fiori, i bambini che giocavano, una macchina scura che passava, i panni stesi. L'unica nota di fantasia era l'aggiunta di se stesso alla finestra della sua casa, che guardava fuori. In fondo non c'era nulla di disonesto in questo. Sarebbe stato lì, come al solito, se non avesse deciso questa volta di disegnare dal livello della strada. Ma in quella

scena di vita quotidiana ci fosse qualcosa di sfuggente, di sgusciante. In un angolo della piazza un gruppo di ragazzi stava uscendo dal ristorante del Fantino, muovendosi con la stessa circospezione con cui li aveva visti entrare. Con loro c'era una giovane, una sola. Era anche lei in sintonia con il carattere furtivo di quel piccolo corteo. Eppure, ora, Giovanni lo capiva. Indossava, insieme a un abitino colorato in contrasto con il grigio dei suoi amici, un sorriso fiero, quasi altezzoso. Di lei nel quartiere si diceva che fosse una traditrice, una spia, una ebrea che si era messa con i fascisti. Lui non sapeva se era vero o se invece, come sosteneva il padre, erano malignità di donne meno belle e meno disponibili di lei. Però ora, razionalizzando quella sensazione, aveva forse messo a posto un tassello della piccola storia. La piccola storia di una piccola piazza, in un piccolo rione, in una grande città, in una gigantesca confusione in cui non si capiva più chi avesse ragione e chi torto, o per dirla con Giovanni, chi fosse il bianco e chi il nero. Anche Alfredo era confuso. Per anni fascista sincero e convinto ora a casa si lasciava andare a qualche dubbio e a qualche inquietudine. Li riferiva a voce bassa alla moglie e ai due figli grandi, mentre Giovanni, curioso, ascoltava dietro una porta. In fondo Alfredo stava seguendo, come una decalcomania, le mutazioni dell'umore e dei sentimenti del gerarca presso cui serviva con infinita devozione e senso del dovere. Lui ascoltava i discorsi mentre portava il tè e i pasticcini. Erano frammenti, il tempo di fare il giro degli ospiti, di offrire un bignè, di porgere un tovagliolo, ma prima di tornare in cucina aveva percepito almeno uno stato d'animo, un clima. E man mano che passavano i giorni della guerra, l'orizzonte nel palazzo degli ambasciatori si faceva sempre più scuro. Il gerarca, prima impeccabile nella magnifica divisa che Alfredo si garantiva fosse costantemente ben stirata e inamidata, ora appariva il suo maggiordomo, non di rado, in abiti borghesi, dimessi, qualche volta persino in vestaglia. La situazione, raccontava Alfredo in casa, aveva cominciato a cambiare da quando era apparso chiaro che stavano perdendo la guerra. I rovesci in Africa, la disfatta di El Amen e la caduta di Tripoli a gennaio avevano reso coriandoli quei sogni di impero che avevano entusiasmato l'Italia. Poi, alla fine dello stesso mese, a Stalingrado, i nazisti erano stati sanguinosamente respinti. Gli italiani si erano battuti con coraggio, in condizioni spaventose, come lo stesso gerarca disse una sera a un dirigente del fascio. Ma i tedeschi ci avevano tradito due volte, mostrando una debolezza militare che avevano occultato agli italiani e maltrattando nella spaventosa fuga nella neve i soldati italiani che cercavano rifugio nei loro camion e presso di loro. Dunque la guerra sarebbe stata devastante. Aldo riferiva di quante mogli e madri di soldati dispersi in Russia o caduti si recassero piangenti al domicilio del gerarca. Speravano in un aiuto per ritrovare il loro figlio o marito, oppure chiedevano lavoro per una sorella o un cognato rimasti vivi, perché la famiglia doveva pure campare. Una volta lui stesso era dovuto andare a Piazza Mincio, nel cuore del quartiere, perché una donna minacciava di uccidersi se non avessero ritrovato il figlio. Era in mezzo alla piazza, nell'emiciclo della Fontana delle Rane. Aveva gli occhi spenti. Si voleva uccidere per tristezza più che per rabbia. Stringeva nelle mani le lettere di suo figlio dalla Russia e ne mostrava una foto sgualcita, lui bambino, scattata il giorno della prima comunione. Alfredo aveva convinto quella buona donna a consegnargli il coltello e a farsi accompagnare a casa da

dai militi che erano accorsi. La lama rifletteva violentemente i raggi del sole. Alfredo la pensò immersa nella carne e nel sangue di quella donna dagli occhi sconfitti e si fece invadere dal suo dolore. E poi la fame, le file, la borsa nera. Di questo, solo di questo si parlava a casa del gerarca, che una volta aveva chiamato il suo maggiordomo, nel quale riponeva una fiducia cieca, e gli aveva fatto delle domande sullo stato d'animo della gente. Dimmi, con sincerità, cosa pensa ora il popolino della guerra e del duce? Alfredo era molto imbarazzato. Lui in piedi, la giacca bianca con i bottoni dorati, impeccabile come sempre. Il gerarca, disfatto sulla sedia del suo studio, tutto legno e libri, la barba lunga. Ma il loro aspetto non corrispondeva al loro posto nella scala sociale e Alfredo non sapeva cosa rispondere. Si fidava anche lui di quell'uomo al quale era lealmente affezionato. Eppure tutti dicevano in giro di stare attenti. Ogni parola, ogni sguardo, ogni critica potevano essere in quei giorni gli ultimi. Il maggiordomo si muoveva perciò con circospezione. Non voleva mentire, non voleva dire tutta la verità. Aveva bisogno di un grigio. Vedete, eccellenza, il popolino giudica sulla base delle cose concrete. Guarda come mangia, se mangia. Nei mercati non si trova nulla, ancora più della guerra. È la fame che fa arrabbiare la gente. Dimmi, com'è il pasto di una famiglia come la tua? A proposito, tu continui a portare a casa un po' delle nostre cose? Certo, eccellenza, e non finirò mai di ringraziarvi per la vostra bontà. Sapete, siamo cinque in famiglia, ma posso dire com'è un pranzo a casa di mio cognato. Purtroppo, con 150 grammi di pane al giorno e un etto di carne a settimana non si sfama una persona. Allora si prende il ricettario autarchico e si comincia a inventare. La marmellata senza frutta, la minestra di bucce di mele o di piselli, il caffè fatto con la cicoria, purè di scorza macinata di cocomero e poi, eccellenza, anche i gatti. Anche i gatti, Alfredo! Il maggiordomo abbassò la testa. Anche il gerarca abbassò la testa. Alfredo la rialzò per primo e scrutò quei capelli grigi e quegli occhi scavati tra le rughe. Gli guardò le mani e gli sembrò, per un attimo, che tremassero.

0: Avete ascoltato un estratto da Noi di Walter Veltroni, editore Rizzoli 2010, letto da Alessandra Papaleo.
1: Stai ascoltando Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B. A cura di Chiara Nisi.
3: Brutto disse: «Ritorna a letto, Lucio. Non è ancora giorno. Di un po', ragazzo, non sono domani le idi di marzo?» «Non saprei, padrone. Guarda sul calendario e vieni a dirmelo.» L'autore latino Svetonio ci tramanda che alle idi di marzo del 44 a.C. il senatore Cimbro Tillio, che si era assunto l'incarico di dare il segnale ai congiurati, si fece più vicino a Cesare, che parlava in assemblea, come per chiedergli un favore. Cesare però si rifiutò di ascoltarlo e con un gesto gli fece capire di rimandare la cosa a un altro momento. Allora Tiglio gli afferrò la toga alle spalle e mentre Cesare gridava, uno dei due casca lo ferì, colpendolo poco sotto la gola. Cesare, afferrato il braccio di casca, lo colpì con lo stilo, poi tentò di buttarsi in avanti, ma fu fermato da un altro colpo. Quando si accorse che lo aggredivano da tutte le parti con i pugnali nelle mani, si avvolse la toga attorno al capo e con la sinistra ne fece scivolare l'orlo fino alle ginocchia per morire più decorosamente, con anche la parte inferiore del corpo coperta. Così fu trafitto da 23 pugnalate, con un solo gemito, emesso sussurrando dopo il primo colpo. Secondo alcuni avrebbe gridato a Marco Bruto, che si precipitava contro di lui: «Quoque tu, Brute, fili mi? Anche tu, Bruto, figlio mio!» Rimase lì per un po' di tempo, privo di vita, mentre tutti fuggivano, finché, caricato su una lettiga, con il braccio che pendeva fuori, fu portato a casa da 3 schiavi. Questa tragedia fu portata sui palchi dei teatri di Londra nel 1600, da un autore della cui esistenza non abbiamo certezza. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di William Shakespeare. Sempre se dietro la penna dell'Otello, del Macbeth, del Sogno di una notte di mezz'estate, si nasconde davvero Sir William. Il caso Shakespeare è aperto. Attorno alla figura del nostro autore aleggia infatti un mistero, alimentato da numerosi dubbi. Come può un figlio di un commerciante di pelli analfabeta, vissuto tra Stratford-upon-Avon e Londra, conoscere così bene città italiane mai viste, nelle quali ambienta le sue tragedie? Pensiamo a Verona, ambientazione del dramma Romeo e Giulietta, o alla Venezia del mercante Antonio. Com'è possibile che la tradizione non ci abbia tramandato in modo diretto i manoscritti delle sue commedie con la firma dell'autore? Da qui il dubbio filologico: Shakespeare è realmente esistito? E se si fosse trattato di un prestanome? Le teorie in ballo sono molteplici. Oggi diamo credito a quella che dietro la penna di Shakespeare vede un'anima italiana, quella di Michelangelo Florio, o forse del figlio Giovanni Florio. Due italiani alla corte di Elisabetta I del XVII secolo, fuggiti dall'Italia perché ricercati dall'Inquisizione. A dar credito a questa teoria, che dietro Shakespeare ci sia un italiano, anche il fatto che Michelangelo e Giovanni avrebbero avuto madre e quindi nonna siciliana all'origine, una donna dal cognome Crolla Lanza, che in effetti potrebbe essere stato trasformato in un nom de plume, Shake Spear, in traduzione scuoti lancia. Vito Costantini, professore brindisino, autore di Shakespeare, Messaggi in codice, parla del caso Shakespeare come della più grande riuscita frode che sia stata realizzata in un mondo paziente. Peraltro nel 1591 vengono pubblicati i Second Fruits, un'opera di Giovanni Florio, con un'appendice di 6.000 proverbi italiani, privi di corrispondenza con proverbi inglesi, e molti di questi riscontrati nelle opere di Shakespeare. I filologi lavorano dunque ancora oggi su congetture che diano identità al nostro autore. E gli inglesi sono preoccupati dal non dover più rivendicare il grande autore dell'essere o non essere. Questo è il dilemma.

Tutti noi conosciamo William Shakespeare, il drammaturgo più famoso di tutti i tempi, autore di 37 opere teatrali e motivo per cui siamo qui oggi. Ma se io vi dicessi che Shakespeare non ha mai scritto una sola parola?

0: perché non posso cambiare il mondo con le parole?
1: Nessuna delle tue poesie o opere teatrali porterà mai il tuo nome.
0: Promettimi di mantenere il nostro segreto.

0: E questo era il trailer di Anonymous, il film uscito nel 2011 per la regia di Roland Emmerich. A parte il dubbio filologico, a questo punto a noi cosa resta? Resta la lettura dei drammi intensi e pieni di pathos che ci sono giunti dall'Inghilterra del 1600. Quando l'autore scrive il Julius Caesar, offre ai lettori un monito per la vita, un vademecum per non arrendersi, per affrontare le maree, infrangendosi contro di esse, per poter arrivare ad arenarsi sulla migliore delle spiagge della vita. Siamo propensi ai fallimenti, perché in realtà ne abbiamo bisogno per farci uomini grandi. Così l'autore esalta la sottile linea bianca tra il coraggio di ricominciare e la vigliaccheria di chi si ferma, o peggio si impantana nell'indifferenza delle cose, che ci sembrano sicure, ma questa è solo la convinzione nella quale decidiamo di marcire, quando dovremmo marciare. Nella tragedia leggiamo: c'è nelle cose umane una marea che, colta al flusso, mena alla fortuna. Perduta, l'intero viaggio della nostra vita si arena su fondali di miserie. Ora noi navighiamo in un mare aperto. Dobbiamo dunque prendere la corrente finché è a favore, oppure fallire l'impresa avanti a noi. E forse del 1602 la tragedia Amleto. Noi leggiamo ancora oggi Shakespeare per testi come questo, perché sono testi in grado di smuovere l'inconscio con cui tutti i giorni l'uomo fa ancora i conti. Amleto racconta la storia del principe di Danimarca a cui in sogno lo spettro del padre rivela tutta la verità sulla loro famiglia, storie di assassini e di usurpazioni. Parte così la vita di un figlio che si vendica, che fa i conti con la rabbia, con l'amore, ma soprattutto col dubbio. Basta poi la morte a mettere a tacere il male che culliamo in vita? Chi può dirlo? Essere o non essere è il problema. Se sia meglio per l'anima soffrire oltraggi di fortuna, sassi e dardi, o prendere l'armi contro questi guai e opporvisi e distruggerli, chi vorrebbe sudare e bestemmiare, spossato sotto il peso della vita? Se non fosse l'angoscia del paese dopo la morte, da cui mai nessuno è tornato, a confonderci il volere ed a farci indurire ai mali d'oggi, piuttosto che volare a mali ignoti? La coscienza così fa tutti vili, così il colore della decisione al riflesso del dubbio si corrompe e le imprese più alte e che più contano si disviano. Perdono anche il nome dell'azione. Amleto è l'eroe del dubbio perché il dubbio è un atto di coraggio. Determina la differenza fra il vivere pienamente la vita che ci è data, anche facendoci tante domande, o accettare supinamente quelli che il testo shakespeariano definisce i malanni e le frustate dei tempi. Shakespeare, nel suo dramma portato a teatro, invita al coraggio del vivere. Nel Re Lear leggiamo che quando veniamo al mondo piangiamo perché ci si ritrova all'improvviso su questo palcoscenico di pazzi. La matrice di questa osservazione è lucreziana. Passa attraverso i testi di Shakespeare e 200 anni dopo sarà ripresa da Leopardi nell'ultimo canto di Saffo, a partire dal verso 40. In che peccai, bambina, allorché ignara di misfatto è la vita, onde poi scemo di giovanezza e disfiorato al fuso dell'indomita parca si volvesse il ferrigno mio stame. Incaute voci spande il tuo labbro. I destinati eventi muove arcano consiglio, arcano è tutto, fuorché il nostro dolore. Negletta prole, nascemmo al pianto. Ma questo, dice Shakespeare tra le righe, è il posto che ci è dato abitare. A volte si ha la pretesa di accorgersi quando il giorno sta per finire, altre volte ci si sente più scuri del mare più profondo, che però è il mare che ci tiene a galla. È esattamente il concetto contenuto nel testo di un brano di Nick Drake, dal titolo Place to Be, il posto dove essere o non essere. Grazie per il tuo ascolto, questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
1: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
2: Regala la tua assenza a chi non dà valore alla tua presenza. Oscar Wilde.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non amate per la bellezza, perché un giorno finirà. Non amate per l'ammirazione, perché un giorno vi deluderà. Amate e basta, perché il tempo non può far finire un amore che non ha spiegazioni. Madre Teresa di Calcutta.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

Il corpo umano è una macchina fragile destinata velocemente ad usurarsi. La potenza della fantasia e dei sogni, invece, possono essere una via per creare qualcosa di immortale. E perciò è un diritto sottoporli a qualsiasi tipo di compromesso. Qualsiasi tipo di compromesso. Su questo principio aveva costruito la sua vita quella donna dalle idee rivoluzionarie, che avrebbe prima sconvolto e poi conquistato Parigi. Il suo istinto le aveva sempre suggerito di rifiutare tutti i principi opprimenti che la società in cui era cresciuta imponeva alle donne. Non avrebbe mai potuto accettare di interpretare quel ruolo di figura femminile la cui massima ambizione sembrava dover essere l'ombra del proprio uomo. Da quel suo urlo di ribellione, un giorno sarebbero emerse tutte le sue opere, a dimostrazione che il coraggio di chi non accetta le regole del sistema è la più utile energia per far evolvere l'umanità. Si chiamava Gabrielle Bonheur e avrebbe conquistato il mondo con il nome di Coco Chanel. Coco Chanel. Il suo nome ha segnato la storia della moda, ma certamente Coco Chanel è stata molto più di una leggendaria creatrice di abiti. Il viaggio che affronteremo nella Parigi di fine Ottocento dimostrerà quanto quella giovane ragazza anticonformista volesse costruire la propria vita dando inizio ad una vera e propria protesta contro chi avrebbe desiderato cucirle addosso un ruolo di madre o di moglie. Si può dire che con largo anticipo Coco Chanel fu una personalità simbolo che fece guadagnare il riscatto della donna nella società occidentale. Non era facile la vita per la giovane Gabrielle. Crescendo, infatti, non ci mise molto a capire che quel mondo che aveva intorno, in alcuni casi, era come una gabbia che reprimeva la sua libertà. Coco Chanel, perciò, avendo una personalità molto forte sin da adolescente, comprese che soltanto provando ad utilizzare il suo talento e la sua creatività, avrebbe potuto un giorno emanciparsi e in qualche modo dare coraggio ad altre donne oppresse da una società maschilista. Oppresse

La creatività è un'energia essenziale che può tramutare il sogno di volare in un progetto concreto. Se tutto questo è stato realizzato dalla mente umana, è perché nulla si può definire impossibile. La giovane Coco Chanel, perciò, comprese che la propria rivoluzione culturale l'avrebbe potuta combattere con delle stoffe colorate. Volle creare dei simboli capaci di dare un messaggio fondamentalmente per tutte le donne. Stava per accadere qualcosa di molto importante. Negli anni della sua giovinezza, Coco Chanel scoprì che in un semplice abito poteva essere nascosto il più efficace segreto per cambiare la sua vita. La strada, però, sembrava essere in salita. Il padre era un venditore ambulante di stoffe e quando Coco dichiarava che un giorno avrebbe voluto cambiare la Francia disegnando i suoi abiti, in molti la biasimarono, giudicando le sue parole come l'assurda fantasia di un adolescente un po' ribelle. Nessuno sembrava credere nei progetti della giovane Coco Chanel, persino la madre sarta, pure ascoltando con entusiasmo l'ambizioso futuro prospettato da quella figlia così anarchica. Non era convinta che un giorno quelle idee sarebbero diventate una realtà concreta. Coco Chanel, però, con la tipica forza di volontà dei cocciuti, ignorando tutti, cominciò a trascorrere gran parte del giorno e della notte a studiare nuovi modelli per creare abiti.

Ci sono artisti che con la propria opera vogliono realizzare un taglio netto con tutti i generi che hanno caratterizzato la propria formazione. E Coco Chanel era destinata a far parte di questa rara e preziosa razza di creativi. Sin da quando ebbe inizio la sua carriera di semplice sarta, chiunque avesse chiesto alla giovane Coco di mettere anche una toppa ad una giacca forata, si sarebbe ritrovato un capo d'abbigliamento unico. Le proteste dei legittimi proprietari, quindi, all'inizio erano molto frequenti. Gli anni dell'adolescenza trascorsero come un periodo di silenziosa formazione per la giovane Coco Chanel, che segretamente già progettava di allontanarsi dalla casa paterna, nella quale le sue idee di emancipazione non sembravano poter emergere. La conquista dell'indipendenza, però, fu un atto di grande rivolta. Nei primi del Novecento, infatti, una donna che viveva sola, senza marito, era considerata qualcosa di molto simile ad una prostituta e perciò per Coco Chanel gli inizi furono molto amari. Solitudine, discriminazione da parte della società borghese e quasi nessuno in grado di comprendere quanto fosse avanti rispetto alle altre donne. Per Coco Chanel, alla soglia dei 30 anni, sembravano esserci solo due soluzioni. La prima era fingere di accettare quelle regole che erano la negazione della sua idea di libertà. L'altra, continuare a lottare con maggiore forza, urlando a tutta la Parigi più bigotta che non voleva essere schiava di nessuna imposizione. Ancora una volta, Coco fece la scelta più anarchica. Una mattina, Coco Chanel, nel bel mezzo della sua simbolica protesta portata avanti con i modelli dei suoi abiti, capì che era giunto il momento di rompere definitivamente con chi la disprezzava. Iniziò perciò ad indossare quegli stessi capi d'abbigliamento che creava. Si trattava di vestiti molto stravaganti e a quell'epoca, per chi era certo che in quella donna ci fosse qualcosa di diabolico, costituirono un valido argomento di accusa. Pensavano che fosse semplicemente un po' fuori di testa, anche se qualcuno arrivava ad affermare che Coco Chanel era la reincarnazione di una strega pronta a fare dei sortilegi con i propri abiti. Ovviamente si trattava di congetture ridicole, ma per un lungo periodo complicarono la vita della donna. Tuttavia, Coco, invece di nascondersi, decise di accentuare quel suo atteggiamento sempre di più. Aveva fiducia in se stessa e sapeva che la grande svolta della sua esistenza sarebbe scaturita proprio dal suo carattere. Un artista a volte può realizzare opere a cui dedica anni di lavoro, non riscontrando però alcun successo. Poi quello stesso artista, con una piccola intuizione, si può ritrovare in un istante a conquistare il mondo. Tutto questo accade anche a Coco Chanel, che senza starci più di tanto a pensare, cominciò a disegnare un semplice pigiama da uomo che non sembrava avere nulla di diverso da quelli già esistenti. Non sapeva ancora che da quel capo di abbigliamento avrebbe potuto iniziare una rivoluzione culturale pari a quella che potrebbe realizzare un gran poeta con la propria opera di protesta. Che cosa aveva di tanto speciale quel pigiama firmato Coco Chanel? All'apparenza nulla, ma fu l'intuizione di indossarlo che diede inizio al suo successo. Una sera, infatti, Coco, non avendo altro con cui vestirsi prima di andare a letto, ricordò di aver già cucito quel pigiama da uomo e così provò a vedere come le stava. In un istante, come uno scienziato che casualmente fa la sua più grande scoperta, capì quale potenza poteva avere quel messaggio per l'emancipazione della donna. Oggi potrà sembrare ridicolo, ma per la Parigi dei primi del Novecento, vedere un nuovo modello come il pigiama di Coco Chanel fu sconcertante. La giovane e ribelle stilista, infatti, aveva inventato il primo abito unisex che poteva essere indossato da uomini e da donne. Il messaggio era chiaro: le barriere imposte al genere femminile non era altro che un retaggio della società maschilista. Ma le proteste, ovviamente, non si fecero attendere.
Il pigiama unisex disegnato da Coco Chanel ebbe immediatamente un grande successo fra le donne, che con quel vestito di seta bianca finalmente potevano esprimere il loro dissenso, sia pure in modo ancora abbastanza blando. La conferma di tutto ciò anche quando Coco Chanel scoprì che in realtà quel pigiama, metafora di tante idee di libertà, fra gli uomini non ebbe lo stesso successo. Il fatto che gli uomini non se la sentirono di mettere in discussione la propria virilità indossando un capo d'abbigliamento unisex, per Coco Chanel fu la conferma che era sulla giusta strada per vincere la sua sfida. Inoltre, sull'onda di quel grande successo fra le donne, Coco Chanel lanciò nuove mode, come ad esempio l'abbronzatura permanente. Quello fu un modo ulteriore per riportare la figura femminile alle sue origini, considerato che in quegli anni le donne della borghesia ritenevano che avere una pelle bianca fosse emblema di grande eleganza. Coco Chanel conquistò sempre più successo, finché travalicò i confini della Francia. Sapeva che la sua battaglia stava continuando e nessuno sarebbe mai riuscito a fermarla. In quell'atmosfera di grande riscatto, dopo gli inizi fatti di continue discriminazioni, Coco Chanel conobbe il geniale musicista Igor Stravinsky. Con lui cominciò un turbolento ma intenso rapporto che, da quando scoppiò, permise ad entrambi di creare dei capolavori che gli avrebbero dato la definitiva consacrazione. Stravinsky compose per Coco Chanel la Sagra della Primavera, mentre la ribelle stilista, che da molto tempo aveva anche iniziato a dedicarsi alla creazione di essenze profumate, unì tutti gli elementi per creare il famoso Chanel numero 5. Chanel numero 5. Numero 5. Si trattava di un profumo che avrebbe potuto vestire una donna anche quando era nuda. Per Coco, quell'essenza destinata a conquistare il mondo era come un abito trasparente che ancora una volta comunicava quell'istinto di libertà su cui ogni donna dovrebbe costruire la propria esistenza. Un interrogativo certamente ispirato dalla favola della sua rivoluzione, che conferma quanto sia importante per ogni persona non tradire il proprio istinto e le proprie idee. Perché se il corpo umano è una macchina fragile, destinata velocemente ad usurarsi, la potenza della fantasia e dei sogni possono tramutarsi in un qualcosa di immortale. E perciò sottoporli a qualsiasi tipo di compromesso è un delitto.

quanto ha inciso il cinema made in USA nel nostro modo di vedere la società di quel paese dalle sconvolgenti contraddizioni. Un dilemma a cui sembra si possa dare una risposta quasi scontata. È infatti indiscutibile che il nostro immaginario sia stato fortemente segnato dalla mitologia cinematografica proposta dagli Stati Uniti. Ma quando ebbe inizio quella nuova ed efficace forma di comunicazione? Era stato un venditore di bibite nei treni e per sbarcare il lunario aveva cominciato la sua carriera disegnando illustrazioni per pubblicizzare il cinema sin da prima dell'evento del sonoro. A 26 anni poi si accese nella sua fantasia un qualcosa che lo spinse a cavalcare una sfida che all'epoca in cui si svolsero i fatti sembrava molto ardita. Aveva trascorso molti anni a sperimentare progetti cinematografici in un'era in cui i mezzi tecnici per fare delle riprese erano davvero pionieristici. Aveva comprato la sua prima cinepresa quando era poco più che adolescente, con il denaro messo da parte e facendo ogni tipo di umile lavoro. Originario di Chicago, Walt Elias Disney, intorno alla metà degli anni 20, sentiva di aver realizzato già delle cose molto valide, ma ancora nulla che potesse in qualche modo rappresentare in assoluto una proiezione di tutti i suoi sogni d'artista. Per un artista come Walt Disney, fingere con se stesso era impossibile. Sentiva infatti di tradire la sua creatività quando accettava gli elogi dei suoi collaboratori. Walt voleva andare oltre. Il suo desiderio era sperimentare nuove tecniche cinematografiche che gli avrebbero permesso di realizzare qualcosa di realmente rivoluzionario. Ripeteva spesso che se avesse potuto imbarcarsi su una macchina del tempo, non avrebbe fatto altro che andare nel futuro per impadronirsi delle tecnologie più evolute. Prima di imbatterci in un viaggio nella fantasia di Disney, sarà utile fare una riflessione sui mezzi espressivi che aveva raggiunto la settima arte quando il giovane Disney cominciò la sua grande avventura. Negli anni 20 il cinema era ancora una forma espressiva incompleta rispetto a come noi oggi la intendiamo. Per uno spettatore di quell'epoca, vedere delle immagini con un sonoro che seguiva l'andamento delle scene era come trovarsi davanti ad un miraggio. Perciò Walt Disney, mostrando l'indole che lo avrebbe reso un'icona leggendaria, non accettò di limitarsi a fare cinema come tutti gli altri. Ci sono circostanze che a volte possono cambiare la vita di un uomo e innescare una serie di eventi destinati a segnare la storia di un paese e di un'intera epoca. Tutto questo avvenne a Walt la mattina in cui entrò su un treno che lo avrebbe condotto da New York a Los Angeles. Non poteva saperlo, ma durante quel viaggio gli sarebbe venuta un'idea tanto originale che in pochi anni avrebbe prodotto uno dei simboli della storia d'America. Oggi affrontare un viaggio da New York a Los Angeles richiede molto meno tempo rispetto al 1927, quando Walt Disney, obbligato ad attendere, si ritrovò a fantasticare su un'idea del tutto nuova rispetto alle cose che aveva creato fino a quel momento. Provò a chiedersi quale fosse la caricatura che poteva essere l'emblema di ogni americano e, senza ipocrisia, pensò che non poteva utilizzare un fumetto dalle sembianze nobili o eroiche. Walt Disney spesso utilizzava le sembianze di animali per raccontare i tic e le abitudini degli americani in forma caricaturale. Voleva perciò creare un personaggio del tutto nuovo, capace di risultare al tempo stesso buffo e sognatore. In qualche modo doveva contenere nel suo aspetto, oltre che nella psicologia, un ideale di ottimismo, tipico della cultura di un paese come gli Stati Uniti, ormai sempre più punto di riferimento per tutte le altre nazioni del mondo.
il treno si avvicinava a Los Angeles e il giovane regista di rudimentali cartoni animati, Walt Disney, capì che il personaggio in cui qualsiasi americano si sarebbe potuto identificare doveva essere Mickey Mouse. Mickey Mouse. Scelse la caricatura di un piccolo topo con sembianze umane perché si trattava del più bistrattato dei roditori e certamente nessuno si sarebbe sentito escluso o non all'altezza, almeno un po', di quel antieroe. Mickey Mouse, a tutti i collaboratori di Walt, apparve come un progetto di grande interesse. Era infatti la prima volta che una caricatura aveva una psicologia così sofisticata. Le ambizioni e le invidie tipiche del carattere di Mickey Mouse, infatti, lo avrebbero reso un emblema perfetto per raccontare le logiche di un banchiere di Wall Street, così come di un contadino di Kansas City. La scrittura del primo film a lui dedicato ebbe inizio la notte stessa in cui Walt Disney ebbe quella sua intuizione creativa. Non sono pochi i progetti nella storia del cinema che ad un primo impatto con il pubblico si rivelano fallimentari. Per Walt Disney e la sua caricatura Mickey Mouse, le cose non andarono diversamente. L'esordio fu catastrofico. A nessuno sembrò che quel simpatico topolino potesse essere in grado di raccontare i paradossi della società americana. E ben presto, anche molti disegnatori che collaboravano con Walt gli confidarono di non credere più in quel sogno. Walt Disney, dopo l'insuccesso di Playing Crazy, il primo film muto dedicato a Mickey Mouse, era pronto a cambiare strada. Sapeva di aver sbagliato qualcosa nella realizzazione di quella caricatura, o forse non era stato in grado di proporre le avventure di Topolino con i linguaggi cinematografici che in quella stagione creavano maggiore interesse. Fu proprio in seguito a quella riflessione che ebbe un

garanzia di successo. Il tutto naturalmente rappresentava un'impresa davvero complicata. Nel 1927 ogni produttore cinematografico di Hollywood combatteva una sorta di guerra. Ciascuno, infatti, avrebbe investito qualsiasi cifra pur di accaparrarsi la collaborazione del miglior ingegnere capace di creare strumenti per dare al cinema voci e musica. Ogni mezzo poteva essere una soluzione e anche Walt Disney accettò di entrare in quella grande arena in cui si sarebbe ritrovato a fare una corsa sul tempo insieme a tutti gli altri produttori. Si chiamava Cinephone, quello strumento grossolano che poteva essere uno dei tanti mezzi per rendere il cinema sonoro. Per Walt Disney divenne da subito un sogno proibito. Come un bambino che desiderava un immenso giocattolo, iniziò a diffondere tra le produzioni di Hollywood la notizia che stava preparando un cartone animato dedicato a Mickey Mouse che si sarebbe avvalso del contributo del sonoro. E fu proprio in seguito a quelle voci che si sviluppò una vicenda dai contorni simili a quelli di una narrazione thriller. Chi possedeva il Cinephone sapeva di essere proprietario di uno strumento che entro non più di un anno sarebbe stato considerato obsoleto. Negli anni 20, infatti, come ancora oggi, la tecnologia per gli audiovisivi avanza a ritmi straordinari. Ma c'era un problema per Walt Disney ed era rappresentato dal fatto che non aveva tempo da perdere, dato che la novità da offrire al pubblico, se proposta da altri, non avrebbe avuto più alcuna possibilità di attrarre spettatori al botteghino. In un febbrile conto alla rovescia per far ascoltare a tutti la voce di Mickey Mouse, il suo creatore Walt Disney venne in contatto con una personalità misteriosa. Si trattava di un uomo d'affari che poteva ricordare un gangster, un losco personaggio che aveva ottenuto uno strumento di sincronizzazione sonora di contrabbando pronto a venderlo al migliore offerente. Walt capì che pur di vincere quella sfida sarebbe stato necessario anche indebitarsi. Intorno alla metà degli anni 20, chi possedeva un'automobile era paragonabile a chi oggi è in grado di acquistare e mantenere un elicottero privato. Walt Disney, però, non esitò a vendere la sua auto pur di realizzare il film sonoro progettato per un'intera vita e dedicato a Mickey Mouse, che lui stesso avrebbe doppiato. La lavorazione venne sviluppata in molte fasi, ma in pochi mesi il cortometraggio era finito, pronto per conquistare l'America e l'Europa. Era la sera del 18 novembre 1928 e al Colony Theater di New York si registrò il tutto esaurito. Gli spettatori erano in attesa di vedere quello che ancora oggi è considerato uno dei cortometraggi che hanno segnato un punto di svolta nella storia del cinema. Era Steamboat Willie, il primo film con il sonoro sincronizzato che vedeva come protagonista Mickey Mouse. Durò solo pochi minuti, ma per il pubblico fu come fare un viaggio a bordo di un'astronave oltre l'orbita terrestre.

La cronaca degli eventi legati al primo film sonoro dedicato a Mickey Mouse è stata anche un viaggio in un mondo che non esiste più, che racconta di quanto il cinema era ai suoi albori e cominciava a tramutarsi in una grande industria che più di ogni altra cosa avrebbe comunicato al pianeta le storie e i miti di una certa cultura di massa made in USA. Walt Disney fu uno dei pionieri di

quella coinvolgente forma di propaganda quale può essere il cinema e che ancora oggi incide sui gusti e sulle idee di chi continua a credere ciecamente nel sogno americano.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

la tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli. Fyodor Dostoevskij.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio. Tutti pazzi per i dried flowers, una scelta sempre più di tendenza. Le composizioni floreali secche decorano la casa con eleganza e zero manutenzione. Di Lucrezia Giordano. I buoni propositi per l'arrivo della primavera? Circondarsi di serenità e armonia. E quale elemento migliore se non il fiore per portare in casa quella ventata di bellezza, incanto e attrattiva indispensabili e per rendere la propria abitazione un piccolo Eden terrestre? I fiori e le piante offrono sempre grandi spunti e non ci fanno mai annoiare. Spostate, aggiustate, postate e nulla rimane identico. Se regalare fiori è un'esperienza sempre piacevole da fare, riceverli è ancora più magico, soprattutto perché un fiore, se trattato ad hoc, non muore mai. Sono a prova di pollice nero. Proprio così, se volete decorare con gusto e personalità la vostra casa, potrete farlo utilizzando le composizioni floreali, fresche certo, ma anche no. Nel senso che oltre a esibirle quando sono fresche, quelle più apprezzate a livello estetico o per particolare significato che racchiudono, potete sfruttarle anche nella loro seconda vita, semplicemente essiccandole. I dried flowers, così vengono chiamati in gergo i fiori secchi, negli ultimi tempi hanno infatti avuto un'impennata nel gradimento, sia perché sono elementi d'arredo eleganti, ma anche un po' retro, sia perché non necessitano di alcuna manutenzione. Essendo già secchi, infatti, persino il pollice nero più nero che c'è non rischia di farli morire. Le tipologie più performanti. Rami e fiori recisi, se legati a testa in giù e lasciati a riposo per qualche giorno, splenderanno a nuova vita e diventeranno preziosi elementi d'arredo. Ma cosa si può essiccare? Praticamente di tutto. Le mimose e i fiori regalati dal vostro amore, grandi rami di magnolia, lunaria, moneta del Papa, spighe di grano, lavanda, centrotavola dei matrimoni di amici, rose, steli di pampas, piumino, foglie autunnali. I migliori fiori da essiccare sono le rose e le margherite, ma anche le ortensie e il gelsomino, la malva e la violetta. Insomma, non avete che l'imbarazzo della scelta. Come si fa? Esistono varie tecniche per essiccare i fiori. La più semplice, quella che abbiamo appena citato, consiste nell'appenderli a testa in giù e lasciarli a riposo per qualche giorno. In realtà, però, l'essiccatura può avvenire in molti modi. Ad esempio, per pressatura. Avete presente il classico fiore messo in mezzo alle pagine di un libro? I fiori dai petali spessi, poi, come le piante grasse, possono essere essiccati attraverso l'uso della sabbia. Vanno immersi per circa 2 settimane in sabbia finissima color avorio, la si trova nei vivai, ben lavata e fatta asciugare all'aria aperta o in forno a 50 gradi. Qualunque sia la modalità di essiccazione scelta, completate l'operazione spruzzando uno strato di lacca per capelli sui fiori essiccati. Servirà per irrigidire ulteriormente i petali, renderli spolverabili e preservarne la forma e il colore.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Leggere a voce alta. Quanti vantaggi? Della professoressa Alessandra Graziottin. Leggere a voce alta è utilissimo, anzi indispensabile con e per i bambini, per migliorare e ottimizzare la loro capacità di apprendere e di esprimersi, per superare difficoltà di apprendimento, per avere più fiducia in sé, per superare timidezza, paura del rifiuto e altre ansie sociali. Dovrebbero incoraggiare la lettura a voce alta tutti i genitori e i nonni di bambini e adolescenti in età scolare, oltre agli insegnanti. Ma dovrebbero farlo loro stessi, per i molti vantaggi che la lettura a voce alta offre anche agli adulti. Come si fa a leggere bene a voce alta? Innanzitutto, il primo obiettivo è consentire di sentire e quindi di ascoltare. La voce deve essere chiara e possibilmente limpida. La velocità e il modo di scandire le parole variano poi con l'età degli ascoltatori e il loro livello culturale. Un buon lettore sceglierà di sillabare se parla a bambini piccoli e di aumentare il tono della voce parlando più forte e chiaro se parla ad anziani. Non si parla con la voce solamente, ma con tutto il corpo. Per parlare bene a voce alta è importante visualizzare la propria bocca, i movimenti che si fanno e guardarsi allo specchio mentre si parla a voce alta. In parallelo è importante guardare l'interlocutore, se c'è, comunicando anche con gli occhi. Per leggere bene a voce alta bisogna conoscere il testo, quindi prepararsi bene, come in tutte le cose, leggendolo più volte per coglierne pienamente il significato e sfumature. Solo così lo si potrà trasmettere in modo efficace. Per dare un senso profondo è indispensabile seguire la punteggiatura e la logica del testo. Poi le parole non restano sospese nell'aria. Vanno metaforicamente accompagnate con attenzione e gentilezza nel loro viaggio, da chi legge a chi ascolta. Quindi la voce dovrà avere una direzione precisa e essere accompagnata da tutto il corpo. Mentre si parla, è indispensabile ascoltarsi, non solo con l'orecchio, ma con tutti gli altri sensi. Nella lettura a voce alta, i protagonisti diventano tre: il testo, con il senso delle parole, il lettore, il pubblico. In questo triangolo magico, il buon lettore riuscirà non solo a comunicare la percezione del vero significato del testo, ma a farlo risuonare nel suo pubblico, che sia il bambino, l'adulto o un maggior numero di persone. Il massimo risultato si riscuote quando attraverso la lettura si ottiene il coinvolgimento emotivo dell'ascoltatore. Allora la lettura è stata abitata dal suo pieno potenziale e ha raggiunto le vette dell'efficacia se il contenuto è diventato indimenticabile grazie all'emozione che lo ha accompagnato. Linguaggio e comunicazione a parte, leggere a voce alta è utile per la salute? Sì, del cervello innanzitutto. A tutte le età, la lettura a voce alta è una straordinaria ginnastica per il cervello, brain fitness, come mi piace chiamarla. Nei bambini, per i molteplici stimoli cerebrali che la lettura a voce alta dà. Stimoli fonetici, linguistici, cognitivi, emotivi, motori e perfino neurovegetativi, per le emozioni che una buona lettura porta con sé per chi legge e chi ascolta. Una fiaba letta con partecipazione, tenerezza e passione ha uno straordinario potere calmante e rassicurante per ogni bambino. È una carezza musicale e suggestiva che non si dimentica più. È un'antisolitudine per eccellenza. Negli adulti, per il ruolo attivo che la lettura comporta per molteplici aspetti della performance mentale. E negli anziani, perché stimola ancora di più la neuroplasticità, ossia la capacità del cervello di formare nuove connessioni e riparazioni cellulari, contrastando il decadimento cognitivo, sia spontaneo sia post-traumatico. In un efficace progetto di invecchiamento in salute, anche la lettura a voce alta ha il suo posto. perché non riscoprirne le molte valenze preventive e terapeutiche? È piacevole, tiene compagnia e, non ultimo, non costa nulla. Perché non praticarla anche con gruppi di lettura? È un bel modo per stare insieme, apprendendo, commentando e conversando in un'atmosfera affettuosamente rilassata. Un piacere antico e sempre nuovo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Da secoli ebrei, musulmani e cristiani si dividono la città di Gerusalemme, luogo sacro per i tre culti. Di Matteo Liberti. Statistiche alla mano, oggi oltre 2 miliardi di individui si professano cristiani, poco meno di 2 miliardi sono musulmani e circa 15 milioni ebrei, per un totale che supera la metà della popolazione mondiale. Ebbene, questa enorme mole di devoti ha una sorta di santuario condiviso, costituito dal territorio storico della Palestina e in particolare da Gerusalemme, città considerata santa da tutte e tre le grandi religioni monoteiste. Cosa lega rispettivamente ebraismo, cristianesimo e islam a questi luoghi? Citata nel racconto biblico come terra di Canaan, la Palestina vide giungere nel secondo millennio a.C. tribù di lingua semitica provenienti dalla Mesopotamia, che per via di una carestia si sarebbero poi mosse in Egitto, vivendo in schiavitù prima di intraprendere il ritorno in area palestinese. Tra loro, secondo la Bibbia, c'era Abramo, patriarca dell'ebraismo, nonché del cristianesimo e dell'islam, tanto che si parla di religioni abramitiche, il quale, facendo atto di fede a un solo Dio, ne ricevette la promessa di un territorio destinato alla sua discendenza. Abramo passò tale eredità al figlio Esacco e poi al nipote Giacobbe, chiamato Israele, colui che lotta con Dio, il quale la trasmise ai propri discendenti, gli israeliti, guidati verso la terra promessa dal profeta Mosè e da Giosuè. Terminato il biblico esodo e conquistate le genti stanziate in Palestina, attorno al 1030 a.C., gli ebrei crearono un regno il cui primo sovrano fu Saul. Il regno di Israele in seguito passò a Isbaal e quindi a Davide, che scelse come capitale la città già esistente di Gerusalemme, dove il suo successore Salomone ultimò nel 960 a.C. la costruzione di un tempio destinato a divenire il cuore dell'ebraismo. Dopo la morte di Salomone, il regno si separò in due e nella parte meridionale, la regione storica della Giudea, si formò il regno di Giuda, che includeva Gerusalemme. Questi luoghi divennero però terreno di conquista per altri popoli. Assiri e babilonesi, nel 587 a.C., dopo un lungo assedio, riuscirono a espugnare la città. Il re babilonese Nabucodonosor II distrusse il tempio dalle fondamenta, depredandone i tesori e profanandone gli arredi, spiega lo storico Franco Cardini, autore del saggio Gerusalemme, una storia, il mulino. Nel 538 a.C., tuttavia, gli ebrei poterono rientrare a Gerusalemme e nel 515 a.C. vi ricostruirono il Tempio. Seguirono altre dominazioni, tra cui quella romana, durante la quale in Giudea il sovrano Erode il Grande, sul trono dal 37 a.C. al 4 a.C., ampliò il Tempio. Intanto, nel vicino villaggio di Betlemme, nasceva un uomo che diventerà il fulcro di una nuova religione. Gesù. La sua infanzia e giovinezza trascorsero nel villaggio di Nazareth, a nord di Betlemme, in Galilea, dove il padre Giuseppe, lontano discendente di Davide, faceva il falegname. Di fede ebraica, dotato fin da piccolo di un'accesa spiritualità, intorno ai 30 anni Gesù si dedicò alla predicazione, visitando vari luoghi della Palestina e più volte Gerusalemme, nella quale si scagliò contro i mercanti presenti nel Tempio, luogo sacro. Seguito da una dozzina di apostoli, si fece portavoce di importanti concetti morali, aiutando gli individui più poveri e umili della società, gli ultimi. Compì guarigioni e atti miracolosi che lo fecero individuare come il Messia, unto, Christos in greco antico, il Salvatore inviato da Dio che gli ebrei stavano attendendo. I romani, gli stessi ebrei, però, non vedevano di buon occhio questo predicatore, ritenuto un sovversivo, e così i suoi giorni terreni terminarono su una croce del Golgota, un'altura presso Gerusalemme. Dopo la resurrezione di cui parlano i Vangeli, i suoi discepoli saranno i primi devoti di quella che sarà la religione cristiana. La nuova fede fu dapprima osteggiata e i cristiani perseguitati, e poi accettata dall'imperatore Costantino, che con l'editto del 313 la ammise tra i culti ufficiali. Lo stesso Costantino fece costruire a Gerusalemme la Basilica della Resurrezione o del Santo Sepolcro, inglobandovi il luogo tradizionale della tomba di Gesù. La chiesa cristiana fu edificata a poche centinaia di metri da quel che rimaneva dello storico tempio ebraico. Era stato distrutto dai romani nel 70 d.C., mentre nel 135 d.C. l'imperatore Adriano aveva devastato l'intera Gerusalemme, edificando sulle sue rovine la colonia di Elia Capitolina, prosegue Cardini. Si salvò solo la parete occidentale del tempio, il muro del pianto, tuttora principale luogo sacro dell'ebraismo. La comunità ebraica sotto i colpi romani cominciò a migrare verso altre terre. Era l'inizio della diaspora. Il nome di Gerusalemme fu ripristinato nel 638 dai musulmani che l'avevano nel frattempo conquistata, in seguito alla loro rapida espansione. La città aveva infatti importanza anche per la neonata religione islamica. Profeta del nuovo credo era Maometto, nato attorno al 570 a La Mecca, attuale Arabia Saudita. Orfano da giovane, divenne come il padre commerciante e si avvicinò ad alcune comunità monoteiste presenti nella sua terra d'origine. Dal 610 abbracciò la vita meditativa e la predicazione in concomitanza con un'inaspettata rivelazione. Gli apparve l'arcangelo Gabriele, lo stesso che aveva annunciato a Maria il concepimento di Gesù, rivelandogli di essere stato prescelto da Dio come messaggero. In seguito Gabriele tornò a parlargli, dettandogli messaggi sotto forma di versetti, dapprima divulgati oralmente e poi trascritti nel Corano, lettura, testo sacro dell'Islam, termine che significa sottomissione, mentre chi si sottomette è detto muslim, musulmano. Maometto iniziò a predicare l'esistenza di un unico Dio supremo, Allah, ma con il crescere dei suoi seguaci, i mercanti della città cominciarono a osteggiarlo. Ne conseguì l'esodo dei musulmani verso il nord saudita, in direzione di Yathrib, poi rinominata Medina, dove il profeta morì nel 632. Prima di morire, però, era stato protagonista di un altro evento misterioso. Tra il 620 e il 621, alla Mecca, una notte fu svegliato da un angelo che lo condusse, in sella a un cavallo alato dal volto di donna, al Tempio Ultimo, situato sulla stessa area dello storico Tempio Ebraico di Gerusalemme, e lì sarebbe asceso al cielo. Nei cieli incontrò Abramo e gli altri profeti prima di essere ammesso al cospetto di Allah e fare infine ritorno a casa. Quel viaggio celeste prese le mosse da una grande roccia, la stessa sulla quale Abramo era stato pronto a sacrificare il figlio Isacco, attorno a cui, dopo la morte di Maometto, sarà edificato il santuario chiamato Cupola della Roccia. Vicino a esso sorsero la moschea di Al-Aqsa e poi altri edifici sacri e minareti, proprio a pochi passi dai luoghi sacri dell'ebraismo e del cristianesimo. Tutti concentrati nella città vecchia, dal 1981 patrimonio UNESCO. Una descrizione d'insieme di tali luoghi santi condivisi dalle tre religioni apparve già alla fine del X secolo in una celebre opera del geografo arabo Al-Muqaddasi, il Gerosolimitano, afferma Cardini. Ma l'intreccio di fedi in Palestina, terra destinata a passare sotto varie dominazioni, determinò sempre crescenti tensioni tra i fedeli, in particolare tra musulmani e pellegrini cristiani diretti in Terra Santa. da cui derivò la drammatica stagione delle crociate tra l'undicesimo e il tredicesimo secolo. Tornata nell'orbita islamica con i Mamelucchi, la Palestina fu poi conquistata dai turchi. E a seguito del crollo dell'impero ottomano dopo la prima guerra mondiale, passò sotto il controllo inglese. Infine, nel 1948, in quei territori, nacque lo Stato di Israele. Nonostante sia garantita la salvaguardia di tutti i luoghi sacri, a Gerusalemme, tra le varie comunità, vi sono forti tensioni. Città santa per le tre religioni sorelle, Gerusalemme è oggi contesa tra israeliani e palestinesi e, più in generale, tra ebrei, musulmani e cristiani. Tutti, seppur in misura differente, a essa legatissimi, conclude Cardini. L'area più contesa è quella del Monte del Tempio, formalmente sotto amministrazione musulmana, ma vi sono altri luoghi condivisi. A Hebron, in Cisgiordania, si trova la tomba dei patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, a cui sono devote le tre religioni. Mentre in Giordania c'è il Monte Nebo, dove a Mosè apparve la terra promessa. Il patrimonio religioso comune ha generato e genera ancora discordia. E pensare che secondo alcuni, ma l'ipotesi è controversa, l'etimo di Gerusalemme è città della pace. Per il momento solo una speranza.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito ANSA Scienza. Sono gli infrasuoni e non i fantasmi a inquietarci negli edifici abbandonati. Anche se non udibili, aumentano il livello di ormone dello stress. A cura della redazione. Altro che spiriti e presenze soprannaturali. Se visitare certi vecchi edifici abbandonati suscita inquietudine, è colpa degli infrasuoni, ovvero suoni che, pur non essendo udibili, provocano comunque un aumento dell'ormone dello stress, generando irritabilità e disagio. Lo dimostra lo studio canadese guidato dalla McEwan University. I risultati aiutano a spiegare molti dei cosiddetti fenomeni paranormali e forniscono indicazioni utili per le normative sul rumore e gli standard di progettazione degli edifici. Immaginate di visitare un edificio che si suppone infestato. Il vostro umore cambia, vi sentite agitati, ma non riuscite a vedere o sentire nulla di insolito, afferma il coordinatore dello studio Rodney Schmaltz, psicologo presso la McEwan University in Canada. In un vecchio edificio è molto probabile che siano presenti infrasuoni, soprattutto nei seminterrati dove tubature e sistemi di ventilazione obsoleti producono variazioni a bassa frequenza. Se vi dicessero che l'edificio è infestato, potreste attribuire quell'agitazione a qualcosa di soprannaturale. In realtà potreste semplicemente essere stati esposti agli infrasuoni. Qualsiasi suono al di sotto della soglia di percezione umana cosciente, 20 Hz,

0: pesante o inquietante, con o senza infrasuoni a 18 Hz. Dopo l'ascolto, è stato chiesto loro di descrivere le proprie sensazioni, la valutazione emotiva della musica e se pensavano che gli infrasuoni fossero presenti. Hanno anche fornito campioni di saliva prima e dopo l'ascolto. I risultati dimostrano che i partecipanti esposti agli infrasuoni non erano consapevoli, eppure avevano livelli di cortisolo più alti nella saliva. Inoltre, riferivano di sentirsi più irritabili e di aver percepito la musica come più triste. Questo studio è stato per molti versi un primo passo verso la comprensione degli effetti degli infrasuoni sugli esseri umani, affermano i ricercatori. Finora abbiamo testato solo la frequenza specifica, ma potrebbero esserci molte altre frequenze e combinazioni con effetti diversi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone, Amico Sole. Abbronzarsi abbassa la pressione, rafforza le ossa e aiuta il sistema immunitario. Non solo, ci mette di buon umore, stimolando la produzione degli ormoni della felicità. In più, ci protegge dalla miopia. Attenzione però, le radiazioni solari possono anche avere effetti negativi sul nostro organismo. Per questo l'esposizione non deve essere eccessiva e sempre protetta. Di Barbara Merlo. Con un soleggiamento che raggiunge in media 1900 ore annuali nelle regioni del nord e 2500 nelle aree più calde del sud, l'Italia è davvero il paese del sole. Un vantaggio sotto molti aspetti, primo dei quali la salute. Il sole fa bene non solo alle ossa e all'umore, come dimostrato ormai da numerosissimi studi, ma anche al sistema cardiocircolatorio e a quello immunitario. L'esposizione al sole, anche breve, riduce la pressione sanguigna, secondo recenti studi. Una ricerca condotta nelle università di Southampton, Inghilterra, e di Edimburgo, Scozia, ha fornito una possibile spiegazione. I raggi ultravioletti del sole avrebbero la capacità di agire sui nitriti e sui nitrati contenuti nella pelle, trasformandoli in ossido nitrico, un potente vasodilatatore il cui incremento nel sangue contribuisce ad abbassare la pressione. Si stima che con l'esposizione ai raggi solari la pressione sanguigna possa diminuire anche di 10-20 mm di mercurio, che è un dato molto significativo dal punto di vista della riduzione del rischio cardiovascolare, commenta Antonio Costanzo, responsabile di dermatologia all'Istituto Clinico Humanitas e professore ordinario di dermatologia all'Humanitas University di Milano. Il metabolismo del calcio nelle ossa e la corretta mineralizzazione dello scheletro avvengono con l'aiuto della vitamina D. Quella contenuta negli alimenti, latticini, tuorlo d'uovo, pesce azzurro, ma soprattutto olio di fegato di merluzzo assunto come integratore, è però scarsa. Mentre, secondo le stime dell'Istituto Superiore di Sanità, il 90% circa del fabbisogno di questa vitamina si ottiene grazie all'esposizione al sole. I raggi ultravioletti di tipo B, UVB, trasformano infatti una parte del colesterolo della nostra pelle in precursori della vitamina D, che poi il fegato e i reni convertono in una forma attiva. Ma se ci esponiamo al sole protetti dalla crema solare, raccomandata per prevenire i tumori della pelle, riusciamo a sintetizzare sufficiente vitamina D? Sì, risponde Costanzo. Perché in realtà applichiamo sul corpo circa la metà della crema solare necessaria a garantire il livello di protezione indicato sulle confezioni dei prodotti solari. Un livello che sulla base dei test di laboratorio potremmo raggiungere solo se ci ricoprissimo di uno strato visibile di crema. Quasi nessuno lo fa. Basta pertanto un'esposizione al sole di pochi minuti al giorno, anche con la crema protettiva nelle modalità con cui mediamente la si applica, per assorbire la quantità di radiazioni solari

0: sufficiente a coprire il fabbisogno di vitamina D. Eppure, 120 milioni di europei e statunitensi soffrono di carenza di vitamina D. Molto spesso è un problema di dosaggio errato nel sangue, sottolinea l'esperto. In provetta, infatti, dove è contenuto il campione di sangue da analizzare, la vitamina D si degrada velocemente. E se il campione non è analizzato in tempi brevissimi e costanti, i livelli di vitamina risultano più bassi di quelli attesi, inducendo spesso i medici in valutazioni errate. Il sole favorisce la produzione di endorfine, ormoni del benessere con proprietà analgesiche ed eccitanti. I raggi del sole danneggiano il DNA della pelle, continua Costanzo. Se l'esposizione non è eccessiva, cioè non condotta nelle ore di soleggiamento più intenso, in estate tra le 11 e le 16, e senza un'adeguata protezione solare, questi danni sono lievi e riparabili, ma sufficienti a innescare la produzione di una sostanza chiamata pro-opiomelanocortina, che a sua volta induce la produzione di ormoni come l'ACTH, da cui deriva il cortisone, le endorfine e l'ormone MSH responsabile dell'abbronzatura. Pertanto l'abbronzatura non è solo una naturale protezione delle cellule della pelle esposte al sole, ma è anche legata a benefici sul cervello grazie alle endorfine. Il benessere psicologico che ci regala il sole è dovuto anche al fatto che, esponendoci alla sua luce, in particolare grazie alla produzione di vitamina D, aumentiamo nel nostro cervello la disponibilità dei neurotrasmettitori serotonina e dopamina. La serotonina è considerata la sostanza del buon umore, mentre la dopamina, che regala una generale sensazione di benessere, agisce anche positivamente sul ritmo sonno-veglia, dice Beatrice Casoni, psichiatra e direttore sanitario di Neurocare a Bologna. Esporsi almeno mezz'ora al giorno alla luce del sole contribuisce infatti a migliorare i disturbi del sonno e di conseguenza le prestazioni cognitive. Bassi livelli di vitamina D sono anche correlati a un maggior rischio di depressione. Nei paesi del nord, per esempio, dove è più scarso il soleggiamento, gli stati depressivi sono più diffusi, come emerge da dati statistici. Prendere il sole, purché senza eccessi, ci rende più resistenti alle malattie e può aiutarci anche a prevenire alcuni tipi di tumori. I raggi ultravioletti inducono la migrazione verso i linfonodi delle cellule che presentano gli antigeni, cioè di cellule capaci di stimolare il sistema immunitario e istruirlo a rispondere alle infezioni, all'attacco di sostanze mutagene e cancerogene, spiega Costanzo. Entra poi ancora in gioco la vitamina D. Questa vitamina induce la produzione di piccole proteine, peptidi, di elevato potere antibatterico, che aiutano a riequilibrare il microbiota intestinale e a potenziare le difese immunitarie, conclude lo scienziato.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Belle Italia, Villa Revedin Bolasco, Paradiso Romantico, di Vannina Patanè. Ai margini del centro storico, Castelfranco Veneto cela un gioiello architettonico e botanico dell'Ottocento, Villa Revedin Bolasco, con il suo bel giardino storico di età romanica. Edificato fra il 1852 e il 1865 per volere del conte Francesco Revedin, il complesso è oggi di proprietà dell'Università di Padova, che dopo averlo restaurato lo ha valorizzato trasformandolo in un paradiso delle arti e della cultura. Uno spazio pensato come luogo di incontro e di scambio, aperto a un vasto pubblico. Questa nuova destinazione rispetta il genius loci dell'area dove sorge la villa, che nel Cinquecento era chiamata Paradiso e ospitava una dimora di campagna. I nobili Corner l'acquistarono allora da un'altra famiglia patrizia veneziana, i Morosini, e la trasformarono in un'elegante villa dotata di un giardino all'italiana, ma nel corso del tempo il complesso andò in rovina e venne demolito all'inizio dell'Ottocento. La proprietà passò alla famiglia Revedin e alla metà del secolo il conte Francesco Revedin commissionò un nuovo palazzo con giardino al celebre architetto veneziano Giovanni Battista Meduna, che nella città lagunare aveva ricostruito il Gran Teatro La Fenice dopo l'incendio del 1836 e partecipato al restauro di Cadoro e della Basilica di San Marco. La vocazione eclettica dell'architetto si riflette nello stile della villa, una dimora a forma di L dall'imponente facciata. L'edificio fu inaugurato nel 1865 con un grande ballo ospitato nella Sala delle Feste. Ancora oggi, varcando nella soglia, si può immaginare il volteggiare degli ospiti al suono della musica. Sulle pareti del salone, lungo cui corre una balconata, si aprono illusionistiche quinte affrescate, popolate da dame e cavalieri in abiti sette e ottocenteschi, che sembrano assistere agli eleganti eventi allestiti nel salone, con grandi tendaggi a fare da sfondo. Al centro, dei lati brevi, di fianco a due grandi specchi, partecipano alla festa dipinta coppie di paggi in abiti rinascimentali. Sul soffitto figure femminili cantano, suonano e ballano, sospese tra le nuvole di un cielo dai tenui colori. Ispirate alle grandi decorazioni della tradizione veneta, da Veronese a Tiepolo, le pitture sono opera di Giacomo Casa, un abile affreschista originario di Conegliano che si era formato all'Accademia di Venezia e aveva lavorato in diversi palazzi veneziani, chiamato Castelfranco molto probabilmente da Meduna. Tutto intorno al salone, un susseguirsi di sale decorate in tinte pastello con motivi floreali, nature morte, trofei a tema musicale e finte tappezzerie. A colpire l'immaginazione è poi lo spettacolare scalone monumentale della dimora, ultimo tra gli elementi architettonici della villa a essere portato a termine da Meduna. La rampa semicircolare è piena d'aria e di luce naturale che entra dalle finestre ai livelli superiori, a scalini decorati con intrecci floreali e pareti dipinte a simulare il marmo, scandite da nicchie e semicolonne che accompagnano la salita. Il soffitto è impreziosito da una raffinata decorazione a ventaglio. L'effetto d'insieme è di grande leggerezza e ariosità. Dal primo cortile interno della villa si accede alla scuderia, un ambiente ricco di dettagli realizzato con materiali pregiati che testimonia la grande passione del conte Francesco Revedin per i cavalli. In ogni stallo la greppia per il foraggio è in ferro battuto, così come le spondine laterali, e l'abbeveratoio è realizzato in prezioso marmo rosso di Verona. Una targa in pietra riporta il nome del cavallo a cui era destinato. Per dedicarsi all'equitazione, il conte aveva anche fatto realizzare un vero e proprio galloppatoio nel parco della villa. L'accesso alla cavallerizza è segnato da due candide statue equestri, collocate su alti basamenti. Il perimetro dell'area, tenuta a prato, è scandito da 52 sculture di grandi dimensioni, in gran parte realizzate alla fine del Seicento, recuperate dall'antico giardino dei Corner. Sono opere di Orazio Marinali che, insieme alla sua bottega, le aveva scolpite nella pietra tenera di Costozza, raffigurando divinità olimpiche e fluviali, baccanti, ninfe e suonatori. Accanto agli dei, personaggi tratti dalle Metamorfosi di Ovidio, personificazioni delle stagioni, allegorie filosofiche e morali e personaggi della storia antica. Sempre a Meduna, con il contributo dei paesaggisti Francesco Bagnara e Marc Guignon, si deve il progetto del giardino storico, realizzato secondo il modello, all'epoca molto di moda, dei landscape garden inglesi. Sull'area dove un tempo sorgeva il giardino all'italiana dei Corner, definitivamente smantellato all'inizio dell'Ottocento, furono disegnati più di 8 ettari fra verde e acque, alimentate dal torrente Avenale, realizzando un lago punteggiato di ninfee con due piccole isole. Qualche anno dopo, il parco fu arricchito con una cavana lungo il lago per il ricovero delle barche e con una esuberante serra in stile ispano-moresco, progettate dall'architetto e paesaggista Antonio Caregaro Negrin. Il risultato è un luogo pieno di grazia, che conserva intatto il suo fascino grazie all'opera di recupero realizzato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca per il restauro, il recupero e la valorizzazione dei parchi storici e degli alberi monumentali dall'Università di Padova e che nel 2018 si è aggiudicato il titolo di Parco più bello d'Italia. Oggi si passeggia fra prati, specchi d'acqua, ponticelli e amene collinette. A popolare il parco, esteso per circa 8 ettari, sono più di 1000 alberi, molti dei quali secolari o riconosciuti come storici, come un grande platano e una farnia dal diametro di quasi 1,5 metri. Sulle sponde del lago, le radici aeree dei cipressi calvi affiorano dall'acqua. Dall'alto, a vedetta del grande polmone verde, rimangono le due torrette colombaie, che delimitano a est e a ovest i confini del parco, superstiti del precedente complesso seicentesco.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Conoscere la storia. Come Aristarco di Samo spostò la Terra. Prima di Copernico, prima di Galileo, un brillante matematico greco osò immaginare l'impensabile. E se la Terra non fosse al centro di tutto? Nel III secolo avanti Cristo, sull'isola di Samo nacque Aristarco, figura destinata a scuotere i fondamenti dell'astronomia antica. Questo florido porto dell'Egeo era un crocevia di mercanti e idee. Dalle discussioni sulle banchine ai simposi cittadini si scambiavano nozioni di matematica, geometria e filosofia. In tale clima intellettuale, il giovane studioso crebbe assimilando la tradizione ellenica che già dibatteva sull'ordine dell'universo. All'epoca prevaleva l'eredità di Platone e Aristotele, secondo cui la Terra era immobile al centro di sfere concentriche. Eppure, studiando le eclissi, i greci avevano compreso che la Luna era un corpo solido e che l'ombra terrestre poteva oscurarne parte del disco. Incuriosito da tali fenomeni, l'astronomo Samio calcolò le dimensioni relative di Sole, Terra e Luna, scoprendo che la stella solare era molto più grande di quanto ritenuto. Viaggiando verso Alessandria d'Egitto, il pensatore greco ebbe accesso a un ambiente di ricerca eccezionale. La celebre biblioteca raccoglieva rotoli da ogni dove e matematici come Euclide gettavano le basi di un metodo scientifico rigoroso. Unendo osservazioni e geometria, il brillante studioso giunse a sospettare che la centralità terrestre fosse soltanto un'illusione data dai sensi. La svolta giunse quando il matematico di Samo ipotizzò che fosse la Terra a compiere un doppio movimento, rotazione su se stessa e rivoluzione attorno al Sole. Questa idea sovvertiva il principio stesso del geocentrismo, minando un pilastro della cosmologia ellenica. La sua teoria si basava su osservazioni puntuali. Se il Sole era così vasto rispetto alla Terra, perché porlo in orbita attorno a un pianeta minore? E se non si osservava parallasse stellare? Forse le stelle erano a distanze enormi, ben oltre l'orbita terrestre. Tale ipotesi incontrò ostilità nel mondo intellettuale. Molti pensatori consideravano il moto terrestre inconcepibile. Si riteneva che se la Terra si fosse spostata, ogni oggetto avrebbe dovuto cadere fuori dal globo. Altri contestavano la mancanza di riscontri empirici sui minimi scostamenti stellari. Il coraggioso astronomo, tuttavia, sosteneva che i fenomeni andavano interpretati con calcoli e deduzioni, non solo con la percezione. Pur senza telescopi, combinò geometria e misurazioni di ombre per giungere a conclusioni sorprendentemente moderne. Nei secoli seguenti, le intuizioni eliocentriche furono offuscate dal successo dei modelli geocentrici consolidati da Tolomeo. Pochi autori, tra cui Archimede, citarono la dottrina del sole centrale come curiosità marginale. Le opere del visionario di Samo andarono perdute, mentre l'autorità aristotelica rese il geocentrismo dominante per tutto il Medioevo. Soltanto nel XVI secolo si tornò a concepire un universo eliocentrico, quando Copernico riscoprì Aristarco come precursore. La rivoluzione copernicana pose il Sole al centro. Keplero raffinò le leggi planetarie e Galileo, con il telescopio, dimostrò che la Terra non era l'asse del creato. I calcoli e le deduzioni dell'antico astronomo rivelarono allora tutta la loro grandezza. Senza il suo slancio, la svolta scientifica avrebbe forse tardato ancora. Oggi i frammenti dei suoi scritti mostrano un pensatore eccezionale, capace di fondere osservazione e logica. Dalle eclissi alla geometria degli angoli, il matematico greco tracciò un metodo che trascendeva la semplice percezione. Fu la prima vera voce a descrivere un sistema eliocentrico, dove la Terra non era che un attore secondario nello sterminato teatro cosmico. Anche se il suo tempo non accolse queste idee rivoluzionarie, la scintilla intellettuale accesa a Samo sopravvisse. Grazie a questi spiriti pionieristici, oggi sappiamo che il nostro pianeta fluttua in un immenso mare di stelle. Le intuizioni di questo precursore, trascurate per secoli, furono il seme di una rivoluzione che avrebbe mutato la storia del pensiero. Ecco come, da un angolo dell'Egeo, si inaugurò il cammino verso la moderna astronomia, un'epopea della mente umana che continua a stupirci, spingendoci a esplorare sempre più lontano. Si chiude così una pagina cruciale nella storia dell'astronomia, in cui la Terra, da regina immobile, divenne umile compagna di viaggio. Apprezzando i rigorosi calcoli di Aristarco sulle distanze cosmiche, Archimede ha inconsapevolmente tramandato ai posteri il seme di quella rivoluzione astronomica destinata a rinascere solo molti secoli più tardi con Niccolò Copernico.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: A 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, Radio Senti Chi Parla presenta una introduzione alla lettura della Vita Nuova, opera che prende in esame la poesia di Dante in rapporto a poeti classici e contemporanei. Un vero e proprio trattato sulla lirica, il primo della letteratura italiana che stava allora prendendo forma e che fondò una nuova lingua e un nuovo modo di concepire la poesia. A cura di Graziano Sessolo. Terza puntata.

Oggi, dopo che l'ultima volta abbiamo brevemente inquadrato la figura di Dante, fiorentino di nascita e di crescita, come abbiamo letto nel suo Paradiso, cerchiamo di capire che cosa sia questo testo del quale vogliamo analizzare motivazioni e sviluppo. Dentro la Vita Nuova trova grande, anzi tutto lo spazio, Beatrice, dal primo incontro fino alla sua morte e dopo. Ma il dopo sarà la commedia. Però questa è un'altra storia, anche se da questa strettamente dipendente. Si tratta qui della prima opera certamente attribuibile a Dante, il quale puntualizza che nella sua carriera di trasmutabile per tutte le guise, paradiso, che Dante rivendica per sé, Beatrice è la presenza più fedele, anche se intermittente. Non so se sia un vezzo o se volesse far passare sotto traccia, come si dice oggi, il suo diario d'amore, ma Dante chiamerà questo il libello, un libriccino, quasi a non voler che altre vi sbircino dentro, perché lì si racchiude la sua storia personale, di amante disperato, di amore verso una donna gentile che non c'è più, e della sua spiritualizzazione. Dalla Vita Nuova al Paradiso, attraverso l'inferno e il purgatorio, il tragitto è unico, senza interruzioni. Il testo inizia con una dichiarazione di impotenza, dal momento che il libro della memoria sembra vuoto o quasi. Tuttavia, la rubrica dice Incipit Vita Nova. Anche altre opere iniziano con questa parola, perfino la commedia, Incipit Commedia. Era abituale usare questa formula fissa in latino e si chiamava rubrica da ruber, rosso, perché questa parte iniziale era scritta in prezioso inchiostro rosso, come talvolta anche i capoversi, le cosiddette lettere capitali. Perché ha inizio una vita nuova? Qui il dibattito è aperto. Potrebbe essere la vita giovanile, la prima etade, oppure la vita rinnovata dalla grazia di Beatrice, la vita rigenerata. Un'altra tesi in ottica più letteraria ci farebbe pensare piuttosto a una vita poetica giovanile. Infatti la Vita Nuova è un consuntivo della poesia di Dante, un progetto poetico su Beatrice. Alla fine dell'opera si parlerà di questo progetto e noi, lettori attenti, sappiamo già che l'apice della glorificazione di Beatrice verrà raggiunto nella commedia. Dopo questo prologo, che dà una indicazione di defiance della memoria, arriva il primo flash della narrazione. Altro che memoria labile. Che cosa dice Dante? 9 fiate già appresso lo mio nascimento. Erano trascorsi 9 anni dalla nascita di Dante. Siamo dunque nel 1274. Il numero 9 è simbolo di perfezione. 3x3. La cultura medievale affida ai numeri un valore sostanziale, ontologico. Essi, già caricati di valenze magiche e rituali nella classicità, vengono riletti in chiave cristiana e costituiscono la necessaria struttura giustificativa di ogni operazione umana, per analogia con l'azione di Dio, che ha disposto ogni cosa in mensura et numero. Et pondere, secondo il libro della Sapienza. Il numero non è tanto uno schema esteriore quanto il simbolo e segno dell'ordine cosmico. In particolare sono ritenuti numeri simbolici quelli che hanno un significato filosofico e o teologico, come il 3,
il 7, il 9. L'associazione del 9 e di Beatrice fino alla loro piena identificazione e la sua costante presenza nei fatti inclusi nell'opera vengono giustificate nella vita nuova al capitolo 19, ma questo lo vedremo più avanti. Secondo l'esegesi biblica, il 9 è la diretta emanazione della Trinità. 9 sono anche le sfere celesti e i cori angelici loro preposti. 9 sono infine le apparizioni di Beatrice nella vita nuova. Dante ha un modo strano di raccontare che lui aveva 9 anni e che Beatrice ne aveva 8 e 4 mesi. Ma questo dei calcoli astronomici e dei numeri è argomento che richiederebbe tempo e fatiche improbe per noi moderni, che sappiamo che l'astronomia non è più quella del tempo di Dante. Tuttavia, il fatto importante, la svolta nella vita di Dante, è un'apparizione. Anche qui un termine ultraterreno per dire che non ci sono parole per catturare quell'attimo nel quale a Dante apparve prima la gloriosa donna della mia vita, la quale fu chiamata da molti Beatrice. Già questo vale una telenovela, ma non finisce qui, perché l'apparizione è vestita di nobilissimo colore umile e onesto sanguigno, cinta e ornata alla guisa che alla sua giovane etade si convenia. L'abbigliamento dell'Epifania apparve vestita a rilievo simbolico, pur nel rispetto delle consuetudini storiche. La cintura, cinta, rivela infatti la condizione di donna non sposata, mentre il colore sanguigno connotato dalla coppia di sinonimi umile e onesto, cioè modesto e dignitoso, è legato al lutto, in quanto è un rosso che vira al nero. E qui il nostro ragazzo cade in deliquio e dentro la camera segreta del suo cuore vive tutte le pulsioni degli spiriti, che altro non sono se non le funzioni dei sentimenti presenti nell'anima del fanciullo. Questo concetto degli spiriti, in quanto moti dell'animo, è dovuto al suo amico Guido Cavalcanti, che per primo lo aveva codificato nella poesia. E Dante usa qui il latino per descriverli, una lingua assolutamente scientifica e sovranazionale, l'unica in grado di evidenziare attraverso il ragionamento filosofico ciò che questo cuore fanciullo è costretto a patire. Per chiudere qui, senza dilungarmi troppo, vorrei mettervi a parte di quello che racconta il Boccaccio di questo incontro del suo idolo, Dante, con la sua bella, Bice. Il Boccaccio vi aggiunge, di sua fantasia si sospetta, vari accidenti e dati accessori, proprio nello stile di certe novelle del Decameron. Tutto sarebbe cominciato con una festa in casa Portinari, nella quale Dante fanciullo avrebbe incontrato Beatrice. Tipico delle novelle è il tono galante del brano e inedita la notizia che si fosse a Calen di Maggio. Anche il nome del casato dei Portinari è fatto qui per la prima volta. Sentiamo la narrazione del Boccaccio. Nel tempo nel quale la dolcezza del cielo riveste dei suoi ornamenti la terra, e tutta per la varietà dei fiori mescolati fra le verdi frondi la fa ridente, era usanza della nostra città e degli uomini e delle donne, nelle loro contrade ciascuno in distinte compagnie, festeggiare. Per la qualcosa, infra gli altri per avventura, folco Portinari, uomo assai orrevole in quei tempi tra i cittadini, il primo di maggio
aveva i circostanti vicini raccolti nella propria casa a festeggiare, infra i quali era il già nominato Alighieri, al quale, sì come i fanciulli piccoli, e specialmente ai luoghi festevoli, sogliono gli padri seguire, Dante, il cui nono anno non era ancora finito, seguito avea. E quivi, mescolato tra gli altri della sua età, dei quali così maschi come femmine erano molti nella casa del festeggiante, servite le prime mense di ciò che la sua picciola età poteva operare, puerilmente si diede con gli altri a trastullare. Era intra la turba dei giovinetti una figliola del sopradetto folco, il cui nome era Bice, come che egli sempre dal suo primitivo, cioè Beatrice, la nominasse, la cui età era forse d'otto anni, leggiadretta assai secondo la sua fanciullezza, e nei suoi atti gentilesca e piacevole molto, con costumi e con parole assai più gravi e modeste che il suo picciolo tempo non richiedea. E oltre a questo, aveva le fattezze del viso dilicate molto e ottimamente disposte, e piene, oltre alla bellezza, di tanta onesta vaghezza che quasi una angioletta era reputata da molti. Costei adunque, tale quale io la disegno, o forse assai più bella, apparve in questa festa, non credo primamente, ma prima possente ad innamorare, agli occhi del nostro Dante, il quale, ancora che fanciul fosse, con tanta affezione la bella immagine di lei ricevette nel cuore, che da quel giorno innanzi, mai, mentre visse, non se ne dipartì. Quale ora questa si fosse, niuno il sa, ma o conformità di complessioni o di costumi o speciale influenza del cielo che in ciò operasse, o, sì come noi per esperienza veggiamo nelle feste, per la dolcezza dei suoni, per la generale allegrezza, per la dilicatezza dei cibi e dei vini, gli animi e ziandio degli uomini maturi, nonché dei giovinetti, ampliarsi e divenire atti a poter essere leggermente presi da qualunque cosa che piace. E certo questo esserne divenuto, cioè Dante, nella sua pargoletta età, fatto d'amore ferventissimo servidore.

0: come vedete, una Beatrice da novella che può sedurre il severo giovinetto in grazia del clima un po' eccitato dalla festa, tra canti, risa e libagioni. Il boccaccio depreca tanta licenza, rammaricandosi che questo amore precoce, anche se onesto, abbia traviato Dante dagli studi. Dopo questa breve presentazione dell'inizio della vita nuova, procederemo nel prossimo incontro con il testo poeticamente più valido.
1: Avete ascoltato la terza puntata del Commento alla vita nuova di Dante Alighieri, a cura di Graziano Sessolo. Una produzione Radio Senti Chi Parla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi. Walter Bonatti.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

non sa niente e crede di sapere tutto. Questo fa chiaramente prevedere una carriera politica. George Bernard Shaw.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
3: Va ora in onda il racconto.
4: Carlo della Corte. Una domenica troppo affollata. Si slacciò la cravatta, si tolse la giacca, piegandola sul braccio. Guardò furtivamente se c'era qualche conoscente nei paraggi, magari uno dei suoi vice direttori. Capita sempre così. Quando fai qualcosa di sconveniente, c'è il superiore che ti vede. Per lui togliersi la giacca era una bestemmia. Imerio era un capufficio perfetto. Ma quel giorno il caldo era insopportabile. Venezia era un termitaio di turisti e molti avevano l'aria trasandata di quelli che credono di poter far ciò che vogliono dappertutto. Diamine, occorre un po' di rispetto per una città così. Che caldo stupido, borbottò stornando gli occhi da una turista, quasi certamente una tedesca, con un cappello di paglia da cui uscivano riccioletti biondi e unti. Ma non erano i riccioletti a scandalizzarlo, quanto i calzoncini cortissimi e le gambe rosee, e ahimè ben fatte, che ne scappavano allegramente. Si asciugò il sudore col suo fazzoletto a scacchi, ne aveva una serie completa. Li preferiva da quando era piccolo. In campagna, dove era nato, si usavano molto. Del resto anche suo fratello, parroco in terraferma, continuava a soffiarsi il naso in quei lenzuoli che sembravano pronti per una partita con re, regine ed alfieri. Ecco montargli la rabbia. Gli faceva caldo tutto. Gli occhiali sul naso, il centurino dell'orologio al polso e persino la vera matrimoniale. Si sarebbe tolto di dosso tutto, eccetto questa. No, la vera l'avrebbe tenuta sempre, anche se fosse divenuta una morsa intollerabile per il suo povero anulare, oppresso da una circolazione difettosa. Era il segno che Catina esisteva, un segno concreto della sua presenza nella casa di Calle Boldù. Catina lo aspettava, certo aveva preparato piatti economici, leggeri, estivi, perché lui da giugno ad agosto diventava disappetente. E poi Catina era l'unica a capirlo. «Pardon», gli disse un turista corpulento dopo averlo quasi gettato addosso ad una vetrina di abiti fatti. Sentì una vampa incendiargli la faccia, tanto più che l'altro era vestito con una ridicola maglietta a righe che a stento si modellava su un ventre prominente, piedi scalzi infilati in un paio di sandalacci. «Signore, perdonami», chiese mentalmente, sapendo che il suo odio verso mezzo mondo era un grave peccato. Ma non poteva farci niente. Strinse i pugni e andò avanti. Per arrivare a casa dall'ufficio in questi periodi di affollamento turistico impiegava almeno mezz'ora più del normale. Un gruppo di jugoslavi indolenti gli sbarrò il passo. Bloccavano la intera calle. «Permesso?» domandò con voce inviperita. Ma niente. Erano come un muro di carne, atoni e incuranti del mondo circostante. Si mise di sbieco e con la spalla cominciò a tagliare quella siepe che gli opponeva un'indolente resistenza. Uscì vincitore ma affranto dalla piccola battaglia. Il contatto con gli altri lo sgomentava. Nel suo ufficio alle assicurazioni era riuscito a defilarsi, trovando un fragile riparo in uno sgabuzzino vicino alla toilette. Quello era il suo regno. Lì si sentiva sicuro. Aveva i suoi timbri, la sua macchina da scrivere, il suo pacco di carta extra strong. I colleghi li amava poco, anzi niente. Qualcuno gli stava addirittura sullo stomaco, soprattutto i più giovani, i riguardosi e i pettegoli, le lingue taglienti che guardavano gli altri, criticavano come andavano vestiti, scherzavano come se la vita, invece di quella cosa seria che era, fosse stata una grande baraonda. Una volta che un sottoposto, Sbardelli, gli aveva fatto notare che aveva il colletto della camicia un po' liso, si era impermalito. Ma tu, gli aveva ribattuto con un tremito nella voce, ma tu non hai altro da fare che spiare il tuo prossimo. E a fine anno aveva marchiato con una nota di biasimo la cartella personale dell'irriverente impiegato. Adesso aveva cominciato a salire un ponte, ancora tre prima di arrivare a casa. Era già periferia quella. La gente si era dissolta. Solo qualche magro gatto acciambellato sugli scalini o all'ombra del parapetto di una fondamenta. Arrivò a casa con il cuore in gola ed era ormai tutto un bagno di sudore. Catina corse con una pezzuola ad asciugargli la fronte. Lo aiutò a tirar giù le bretelle, lo depose letteralmente sul letto. «Non ho voglia di mangiare oggi», fece lui con una smorfia. «E perché mai?» «Mi è andato via l'appetito. Tutta quella gente discinta, tu sai, vero?» «Bene», rispose la moglie, aggiustandosi una forcina nei capelli scipiti e andando verso la finestra per vedere se vi entrava una bava d'aria. «Cerca di consolarti. Domani è sabato, non lavori, e poi c'è la domenica. Due giorni tranquilli, in casa, tu ed io». «Eh sì», sospirò lui, come esalando l'ultimo fiato. «La gente non la vedrò, ma il caldo arriva anche qui».
5: «Te l'ho detto tante volte», spiegò pazientemente Catina. «Con i risparmi che abbiamo da parte si potrebbe installare in casa l'aria condizionata».
4: «Niente ordigni del genere in casa nostra», le dette sulla voce lui.
5: «E poi», rispose scuotendo lentamente la testa, «l'aria condizionata procura i reumi». E mise un gemito. «Ho un doloretto qui dietro la schiena. Capirai, con questo scirocco, questa umidità».
4: La faccia, che prima era tesa e sofferente, si rilassò. Solo le premure della moglie lo rendevano beato.
5: «Ho comprato del prosciutto magro per te», gli sussurrò sfiorandogli i capelli. «Vuoi che ti avvolga qualche fettina attorno ad un paio di grissini?»
4: Come per usarle una cortesia, lui annuì con il mento e dopo un po' sgranocchiò, sbriciolandoli lungo il guanciale, i grissini. Sorrise. «Facciamo una pazzia», chiese. Catina era già eccitata da quel tono, reggeva in mano mezzo bicchiere di vino per il suo uomo. Accostò la seggiola al letto.
5: «Dimmi», se lo beveva con gli occhi.
4: «Ho pensato che invece dell'aria condizionata si potrebbe comprare niente meno che...» tossì leggermente. «Una barca». Il ragioniere Imerio parve agli occhi della moglie circonfuso di luce.
5: «Col motore?» domandò ansiosa.
4: «E vuoi che la mia età la spinga a remi? Anche se devo dirlo, i miei 50 non li porto poi tanto male, se non fosse per qualche doloretto. E per la circolazione? È il caldo che mi rovina», precisò lui. E cominciò a parlare della barca. «Un entrobordo o un fuoribordo? E di che colore?» Discussero amabilmente per un'oretta sul problema della tinta e alla fine scelsero il celeste, che faceva tanto mare. Avrebbe mimetizzato l'imbarcazione nel suo stesso naturale paradiso.
5: «La distinzione», dichiarò Imerio, «consiste nel non dare nell'occhio. Ho sempre seguito questo stile di sobrietà nel vestire».
4: E allungò lo sguardo sulla giacca che aveva sistemato sulla spalliera della seggiola. Un doppio petto grigio, percorso verticalmente da un quasi invisibile filino bianco.
5: «Tu fai figura con niente», lo rassicurò Catina.
4: Allora tirarono fuori il libretto dei risparmi e rifecero i conti, e alla fine conclusero che la loro esistenza avara, senza figli, avrebbe consentito il lusso di quell'acquisto. Imerio, meticoloso, fissò anche il giorno della compra. Lunedì no, perché non gli pareva bello assentarsi dall'ufficio dopo la domenica. Aveva paura di figurare come uno di quegli sbaffatori di vacanze che gli erano tanto odiosi. Martedì neanche, perché né di Venere né di Marte non ci si sposa né si parte. Mercoledì poteva andare. Avvertì con forte anticipo l'ufficio del personale e mercoledì mattina si presentò nel più bel negozio di motonautica. «Azzurro lo voglio», precisò subito. Poi tergiversò.
5: Traccheggiò, fece cauti passi avanti, ritirate precipitose. Il negoziante era sulle spine, ma insomma questa barca la voleva o no? Imerio la voleva certamente, ma aveva la più ferma intenzione di nascondere la sua smania per non offrire esca al raggiro da cui si sentiva insidiato. Si barcamenò col prezzo, chiese sconti folli, ridimensionò le pretese e tutto questo lo portò naturalmente a detestare il negoziante, il quale faceva soltanto il suo lavoro. Alla fine ebbe la barca, 15 cavalli appena, ma con una rietta sbarazzina. Pagò un po' meno di quanto gli era stato chiesto all'inizio e ottenne con la barca una lezione gratuita di guida che gli sarebbe stata impartita il giorno dopo dal negoziante. Ecco, voi lo vedete Imerio sul suo elegante barchino. Ha in testa un berrettino azzurro, si sente audacissimo. È un po' sconvolto. Di meccanica non ha mai capito troppo, ma l'importante è che la barca corra. Sfiora il muraglione rosa della Celestia, si butta al largo, si fa strada tra Murano e San Michele. Si sente un fulmine, quel ragioniere, un uomo sportivo. Gli è rientrata l'antipatia per il negoziante che gli spiega le manovre. Niente difficili, dopo tutto. Ormai lui è padrone della laguna. Rientra la sera a casa, paonazzo di sole, quasi patetico, ma a Catina pare mirabile. Il suo uomo ha sempre una dignità, lei lo conosce. Sa che il suo dispetto verso il mondo nasce da radici non casuali. Quanto ha penato per quei galloni di capufficio e avrebbe meritato ben di più. Invece la carriera era stata un percorso di guerra. Giovani dottorini lo avevano scavalcato con abili volteggi. Ma lei sapeva e come che Imerio era un uomo intelligente e sensibile. Bastava prenderlo per il verso giusto. «Come stai bene così?» mormora Catina. Venerdì in ufficio Imerio conservava gelosamente il suo segreto. Ha un ghignetto impercettibile di sfida che solo una dattilografa particolarmente attenta riesce a cogliere. È stupita. Non l'ha mai visto con quella grinta. «Remi da galera», mormora a se stesso Imerio, sollevando gli occhi ai colleghi affaccendati. «Lingue perfide. Domani, domenica, sarò un dio, lontano da voi, dai turisti invadenti, io, la mia Catina e la laguna». Ma il domani arriva con una serie di perfidi temporali. Imerio è disfatto, fuori dai gangheri. Vaga per casa. Catina gli corre dietro con le gocce del sedativo. Lui impreca, si torce le mani, accusa il mondo di disfattismo, di congiure del diavolo. Ma i lampi rigano ancora il fondale bluastro verso le isole. Gli scoppi sono incessanti ed echeggiano lungamente nelle sue orecchie incapaci di tollerarli. Per fortuna ha sistemato la barca in un cantiere, una cavanetta, dove, dietro un modico compenso, gli hanno assicurato che sarà custodita con ogni riguardo. Solo la notte porta pace, pace e stelle. Imerio lo osserva, guarda sfilacciarsi le ultime nuvole, la luna finalmente affiora. È l'alba di domenica, la barca vacilla, sbanda, ma parte. Catina canta una canzone vecchia, roba ancora di Rabagliati. Ha un paniere di plastica dove ha sistemato aranciate, pane e salame. Tutto il giorno vogliono godersi quella tranquillità meravigliosa. Arrivati al largo, Imerio spegne il motore. Una pausa per non stancarlo troppo, spiega professionalmente. Trascorrono un'ora di silenzio, soddisfatti della quiete. Passa un sandalo remigante verso San Francesco del deserto. Ma poi si leva il primo ronzio e un cabinato di lusso solca le acque, facendo ondeggiare il barchino di Imerio che per poco non finisce in acqua. Tira una maledizione, ma gli passa subito. Peccato che dopo qualche minuto arrivi saettando un fuoribordo, impennato come un coltello piantato nell'acqua, con un rumore assordante. E poi ecco altre barche, motori, motorini, motoroni. La domenica, fa Catina paziente, c'era da aspettarselo che fosse così. Imerio è seccatissimo. Accende il motore e via. Lontano, andiamo più lontano, sillaba gelidamente. Ma arriva a tutta velocità un motoscafo carico di ragazzi e ragazze. Un paio di coppie sono abbracciate. Tre ragazze indossano succinti bikini. Sembra che facciano per prendere in giro quella coppia di mezza età. Imerio ha paura di essere speronato dai giovani matti, agita le braccia e uno strilla. Guarda i nonni in bagnarola, mentre il loro motoscafo si allontana guizzando e caracollando. Vedono un isolotto poco più di una barena, cespugliosa ed erbosa. Approdiamo là, staremo in libertà e mangeremo un boccone, suggerisce il ragioniere. È vero, l'isolotto è deserto, ma per quanto? Non fanno in tempo a dare un'occhiata ai suoi anfratti alla riva opposta e già la concorrenza si è fatta viva. 3, 4, 5, 10 barche attraccano. famiglie in vena di gite all'aria aperta, bragozzi carichi di ragazzi del 99, fidanzati, amanti, famiglie, giovani, la gente dilaga. Tutti si buttano sull'erba, stendono tovaglioli, accendono radioline e mini cassette a nastro. I bambini giocano, qualcuno piange. Due cani per poco non si azzannano. Katina tenta di stendere la tovaglia, ma il cane di una vecchietta, accompagnata da quello che è evidentemente il figlio, schizza sul bianco lenzuolo buttando all'aria la saliera e l'oliera. Infine riescono a sistemarsi alla meno peggio. Imerio fa per portare alla bocca mezzo panino, ma una pallonata gli fa volare via il berretto. Vorrebbe strozzare quel mare di folla, ma come sempre reprime, ingoia tutto. Sente solo un doloretto al fegato e le tempie che pulsano. Dà una pedata ai panini, alle aranciate. «Via, andiamo via, torniamo!» ordina. Katina cerca di calmarlo, ma è inutile. Imerio guida la sua barca fino a Venezia con lo sguardo torvo del navigatore solitario che vede il monsone sulla sua testa. Due giorni dopo il giornale cittadino reca un'inserzione. «Vendesi motoscafino 15 cavalli nuovissimo, color azzurro. Occasione!» Imerio, steso a letto, inchiodato da quell'orrida colica, legge con il cuore straziato la sua inserzione e una lacrima gli riga il viso. Non si sa se di rabbia o di dolore.
3: Il racconto.
6: Estratto da Chocolat di Joan Harris, letto da Marinella Brunelli. 11 febbraio, martedì grasso. Siamo arrivate con il vento del carnevale, un vento tiepido per febbraio, carico degli odori caldi delle frittelle sfrigolanti, delle salsicce e delle cialde friabili e dolci cotte alla piastra, proprio sul bordo della strada, con i coriandoli che scivolano simili a nevischio da colletti e polsini e finiscono sul marciapiedi come inutile antidoto contro l'inverno. C'è un'eccitazione febbrile nella folla, disposta lungo la stretta via principale. I colli che si allungano per vedere il carro fasciato di carta crespata, con i suoi nastri svolazzanti e le coccarde di cartoncino. Anouk guarda, gli occhi spalancati, un palloncino giallo in una mano e una trombetta nell'altra, tra un cesto per la spesa e un triste cane marrone. Abbiamo visto altri carnevali, io e lei, una processione di 250 carri decorati a Parigi. Il martedì grasso dell'anno scorso, 180 carri a New York. Due dozzine di bande che marciavano a Vienna. Clown sui trampoli, le grosse tête con le loro teste ciondolanti di cartapesta, le majorette con i bastoni che roteano e sfavillano. Ma a 6 anni il mondo ha ancora una luce speciale. Un carro di legno decorato alla buona con oro crespo e scene dalle favole. Una testa di drago su uno scudo. Raperonzolo con una parrucca di lana. Una sirenetta con la coda di cellofan. Una casetta di pan di zenzero tutta glassa e cartone dorato. Una strega sulla porta che sventola le stravaganti unghie verdi di fronte a un gruppo di bambini silenziosi. A 6 anni si possono scorgere dei particolari che già un anno dopo vanno al di là delle nostre capacità. Dietro la cartapesta, la glassa, la plastica, lei riesce ancora a vedere la vera strega, la vera magia. Alza lo sguardo verso di me. Gli occhi sono brillanti, dello stesso azzurro verde della terra vista dallo spazio. Ci fermiamo qui. Devo ricordarle di parlare francese. Allora, ci fermiamo. Mi si aggrappa alla manica. I suoi capelli sono un groviglio di zucchero filato nel vento. Ci penso. È un posto come un altro. L'Anskenet su Tan, al massimo 200 anime, non più di un puntino sulla superstrada tra Toulouse e Bordeaux. Sbatti le palpebre ed è già passato. Una strada principale, una doppia fila di case dai colori spenti e dal tetto spiovente, che si aggrappano l'una all'altra come a serbare un segreto. Poche traverse che corrono parallele come i rebbi di una forchetta piegata. Una chiesa intonacata in un bianco aggressivo in una piazza di negozietti. Fattorie sparse in una landa guardinga. frutteti, vigneti, strisce di terra cintate e schierate secondo la rigorosa discriminazione dell'agricoltura. Qui mele, là kiwi, meloni, indivie sotto gli involucri di plastica nera, vigne apparentemente appassite e morte nel debole sole di febbraio, ma in attesa della trionfale risurrezione di marzo. Da dietro scorre la Tan, piccola affluente della Garonne, che si fa strada tra pascoli paludosi. E la gente assomiglia molto a tutta quella che abbiamo conosciuto, un po' pallida forse nell'insolita luce solare, un po' trasandata. I fulari e i berretti sono dello stesso colore dei capelli che ricoprono, marroni, neri o grigi. I volti sono segnati come le mele dell'estate scorsa, gli occhi infossati nella pelle rugosa come bilie in un vecchio impasto. Alcuni bambini, bandiere spiegate rosse, verde limone e gialle, sembrano di un'altra razza. Mentre il carro avanza pesantemente lungo la strada, trainato dal vecchio trattore, una donna robusta con il volto quadrato e malinconico si stringe sulle spalle un cappotto scozzese e urla qualcosa nel semi-incomprensibile dialetto locale. Sul carro, un babbo Natale un po' tozzo, fuori posto fra fate, sirene e gnomi, lancia caramelle alla folla con malcelata aggressività. Un uomo anziano dai tratti sottili che indossa un cappello di feltro al posto del berretto rotondo tipico di questa regione solleva con un educato sguardo di scusa il triste cane marrone che sta fra le mie gambe. Vedo le sue dita sottili e aggraziate muoversi nel pelo del cane. Il cane uggiola. L'espressione del padrone racchiude allo stesso tempo amore, preoccupazione, senso di colpa. Nessuno ci guarda. Potremmo anche essere invisibili. I nostri vestiti rivelano che siamo straniere, di passaggio. Sono educati, davvero ben educati. Nessuno ci fissa. La donna, i lunghi capelli infilati nel colletto del cappotto arancio, una lunga sciarpa di seta che svolazza al collo. La bambina, con gli stivali di gomma gialli e un impermeabile azzurro cielo. I loro colori le marchiano. I loro colori sono esotici. I loro volti, ma sono troppo pallidi o troppo scuri. I loro capelli le marchiano come altre, straniere, diverse in modo indefinibile. Gli abitanti di Lansquenet hanno imparato l'arte di osservare senza incrociare i tuoi occhi. Sento il loro sguardo come un respiro sulla nuca, stranamente privo di ostilità e tuttavia freddo. Per loro siamo una curiosità, parte del carnevale, una ventata che viene da terre lontane. Sento i loro occhi su di noi mentre mi giro a comprare una galette dal venditore ambulante. La carta è calda e unta, la frittella di grano scuro è croccante agli orli, ma spessa e buona al centro. Ne rompo un pezzetto e lo do ad Anouk, pulendole il burro sciolto sul mento. Il venditore è un uomo rotondo, stempiato, con occhiali spessi, la faccia grondante per il vapore che sale dalla piastra calda. Le fa l'occhiolino. Con l'altro occhio cattura ogni dettaglio, sapendo che più tardi ci saranno domande. «In vacanza, madame?» L'etichetta del paese lo autorizza a chiedere. Dietro all'indifferenza del commerciante intravedo una vera voracità. Sapere le cose qui vale come moneta sonante. Con le bellezze di Agen e Montauban così vicine, i turisti sono una rarità. Per un po'. Da Parigi, allora. Devono essere i nostri vestiti. In questa regione abbagliante la gente è scialba. Il colore è un lusso. Non sta bene portarlo. I fiori colorati sul bordo della strada qui sono erbacce, invadenti, inutili. No, no. Non da Parigi. Il carro è quasi alla fine della strada. Una piccola banda, due pifferi, due trombe, un trombone e un piccolo tamburo lo segue, suonando una fiacca marcia non identificabile. Una dozzina di bambini corre nella sua scia, raccogliendo le caramelle che non sono state raccolte da nessuno. Alcuni sono in maschera. Vedo cappuccetto rosso e un tipo peloso, che potrebbe essere il lupo, che bisticcia amichevolmente per il possesso di una manciata di stelle filanti. Una figura in nero li segue. A prima vista lo scambio per una maschera della parata, il dottor Balanzone, forse, ma quando si avvicina riconosco la sottana antiquata del prete di campagna. È sulla trentina, anche se da lontano la sua postura rigida lo fa sembrare più vecchio. Si volta verso di me e vedo che anche lui è straniero, con gli zigomi alti e gli occhi chiari del nord e lunghe dita da pianista posate sulla croce d'argento che gli pende dal collo. Forse è questo che gli dà il diritto di fissarmi, il fatto che è straniero. Ma nei suoi freddi occhi chiari non leggo un benvenuto. Solo lo sguardo felino che misura le distanze di chi non si sente sicuro del proprio territorio. Gli sorrido, guarda altrove, spaventato. Con un cenno chiama i due bambini verso di sé. Un gesto indica i rifiuti che ora occupano la strada. Controvoglia i due cominciano a ripulire, raccogliendo le stelle filanti usate e le carte di caramella fra le braccia e poi dentro un bidone della spazzatura lì vicino. Mentre mi giro, mi accorgo che il prete mi fissa di nuovo. Uno sguardo che in un altro uomo avrebbe potuto essere di apprezzamento. Non c'è una stazione di polizia a Lansquenet-sur-Tarn e quindi non ci sono crimini. Provo a essere come Anouk e vedere la verità sotto la maschera, ma per ora è tutto sfocato. Ci fermiamo qui? Allora, maman! Mi tira il braccio insistendo. Mi piace qui. Ci fermiamo? La prendo fra le braccia e la bacio sulla testa. Odora di fumo e di frittelle e di lenzuola tiepide in un mattino d'inverno. Perché no? È un posto che va bene come un altro. Sì, certo, le dico, la bocca fra i suoi capelli. Certo, ci fermiamo. Non è proprio una bugia. Questa volta potrebbe anche essere vero. Il carnevale è passato. Una volta all'anno il paese splende di luci passeggere, ma ora il calore è svanito, la folla dispersa. Gli ambulanti ripongono le piastre e le tende, i bambini abbandonano i loro costumi e i regali della festa. Domina una lieve aria di imbarazzo, di vergogna per l'eccesso di rumore e di colori. Come pioggia di mezza estate, evapora, penetra nella terra crepata e attraverso le pietre riarse, lasciando a stento una traccia. Due ore dopo, Lansquenet-sur-Tarn è nuovamente invisibile.

0: ma il pavimento è coperto da uno spesso strato di polvere farinosa e quando siamo entrate ci siamo fatte strada attraverso un cumulo di stampati pubblicitari. L'affitto sembrava ridicolmente basso, abituate come siamo ai prezzi della città, ma comunque ho notato lo sguardo acuto di sospetto della donna dell'agenzia mentre contavo le banconote. Sul contratto d'affitto sono Vian Rocher. La firma, un geroglifico che potrebbe voler dire qualunque cosa. A lume di candela abbiamo esplorato il nostro nuovo territorio. I vecchi forni, ancora sorprendentemente in ordine sotto lo strato di grasso e fuliggine, i muri rivestiti di pannelli di pino, le piastrelle di cotto scurite. Anouk ha ritrovato la vecchia tenda da sole ripiegata in una stanza sul retro e l'abbiamo tirata fuori. Alcuni ragni sono scappati da sotto la stoffa scolorita. L'abitazione è sopra il negozio. Una stanza da letto e un bagno, un balcone davvero minuscolo, una fioriera di terracotta con i gerani morti. Quando l'ha vista, Anouk ha fatto il muso lungo. «È così buio, mamma!» Sembrava impaurita, l'espressione che non si capacitava dello stato di abbandono. E l'odore è così triste. Ha ragione, l'odore è come luce del giorno intrappolata per anni fino a diventare acida e rancida. Sa di sterco di topo e di fantasmi, di cose cadute nell'oblio e mai compiante. Rimbomba come una grotta. E quel po' di calore della nostra presenza serve solo ad accentuare ogni ombra. La vernice, la luce del sole e l'acqua insaponata ci sbarazzeranno del sudiciume, ma la tristezza è un'altra cosa, l'eco malinconica di una casa dove nessuno ha riso per anni. Il volto di Anouk era pallido, gli occhi ingranditi alla luce della candela, la mano stretta alla mia. «Dobbiamo dormire qui?» ha domandato. «A Pantoufle non piace, ha paura». Ho sorriso e l'ho baciata sulla guancia dorata e seria. Pantoufle ci aiuterà. Abbiamo acceso una candela per ogni stanza, oro, rossa, bianca e arancione. Preferisco prepararmi l'incenso da sola, ma in caso di emergenza anche i bastoncini comprati possono servire allo scopo. Lavanda, cedro e citronella. Reggevamo una candela ciascuna. Anouk soffiava nella sua trombetta giocattolo, mentre io battevo un cucchiaio di metallo in una vecchia padella. E per 10 minuti abbiamo pestato i piedi girando in tondo in ogni stanza, gridando e cantando a squarciagola. Fuori! Fuori! Fuori! Fino a quando i muri non si sono messi a tremare e i fantasmi disturbati non sono scappati, lasciandosi dietro un debole odore di bruciato e una grande quantità di intonaco caduto. Se guardi dietro alla vernice scurita e crepata, dietro alla tristezza delle cose abbandonate, cominci a vedere fiochi contorni, come l'ultimo bagliore di un oggetto luccicante tenuto in mano. Qui un muro illuminato di vernice dorata, là una poltrona, un po' sciupata, ma di un vivacissimo colore arancione. La vecchia tenda, che improvvisamente luccica non appena i colori seminascosti riaffiorano dagli strati di sporcizia. Fuori! Fuori! Fuori! Anouk e Pantoufle pestavano i piedi e cantavano, e le pallide immagini si sono fatte più vivide. Uno sgabello rosso vicino al bancone di vinile, una fila di campanelle alla porta d'ingresso. Ovviamente so che è solo un gioco. Incantesimi per consolare una bambina spaventata. Ci sarà del lavoro da fare, lavoro duro, prima che tutto questo diventi realtà. Ma per ora basta sapere che la casa ci dà il benvenuto, come noi la accettiamo con gioia. Salgemma e pane vicino al gradino d'ingresso per calmare ogni divinità del luogo. Legno e sandalo sul nostro cuscino per addolcire i sogni. Più tardi Anouk mi ha detto che Pantoufle non era più spaventato, e così questo era sistemato. Abbiamo dormito insieme vestite sui materassi infarinati nella camera da letto, con tutte le candele accese, e quando ci siamo svegliate era mattina.
1: Avete ascoltato

0: Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Francesco Petrarca, il canzoniere. L'attuale titolo dell'opera fu attribuito nel Cinquecento da un tipografo, perché Francesco Petrarca infatti intitolò la sua raccolta di 366 poesie in volgare Rerum Vulgarium Fragmenta, cioè frammenti di cose volgari. La scelta del termine frammenti indica che le poesie fanno riferimento a momenti diversi della sua vita e a differenti stati d'animo, che, come accade per tutti gli uomini, sono spesso anche in contrasto tra loro. Il poeta sceglie di raccogliere tali frammenti in una struttura unitaria, finalizzata a rendere visibile il percorso interiore che egli ha compiuto nel corso della sua vita. Questo percorso però ha un punto di svolta, costituito dalla morte di Laura nel 1348 a causa della peste. Il canzoniere infatti è diviso in due parti, le poesie composte in vita di Laura e le poesie composte in morte di Laura. La morte dell'amata, nel contesto di una pestilenza che decimò la popolazione europea, induce il poeta a riflettere sulla sua vita. Egli decide di privilegiare la ricerca dei valori spirituali rispetto alla ricerca del successo e dei piaceri terreni, che aveva caratterizzato tutta la prima fase della sua vita. Nella prima parte della raccolta, precedente alla svolta, prevalgono due temi: il desiderio del successo letterario, cioè la gloria poetica, e l'amore per Laura. Nella seconda parte, invece, i temi prevalenti riguardano il dolore per la morte di Laura, la ricerca di valori spirituali, l'amicizia, la necessità della pacificazione politica. Il tema che costituisce il filo conduttore dell'opera è l'amore, che resta inappagato, cioè non è corrisposto. Petrarca indaga tutte le conseguenze psicologiche che questo sentimento genera nel suo animo. L'esaltazione iniziale, la vergogna che egli prova nei confronti degli altri uomini, il conflitto interiore derivante dall'amore e al tempo stesso dal rancore nei confronti della donna che non contraccambia il suo sentimento, il desiderio di solitudine e il bisogno del rapporto con la natura. Petrarca inaugura così un modo del tutto nuovo di parlare d'amore, capace di coinvolgere il lettore che si riconosce nei sentimenti provati dall'autore. Francesco Petrarca descrive Laura dal punto di vista fisico, la rappresenta con gli atteggiamenti che la caratterizzano e la inserisce nei luoghi realmente frequentati da lei. Laura, dunque, a differenza di tutta la tradizione poetica precedente, è una donna concreta. Al tempo stesso, però, la sua figura acquisisce un valore simbolico perché rappresenta anche la ricerca dei piaceri terreni, effimeri, cioè che durano poco, e vani, illusori, incapaci di condurre alla felicità stabile, che il poeta ha inseguito per gran parte della sua vita. Il nome Laura, infatti, è utilizzato anche per riferirsi al lauro, la pianta usata per incoronare i poeti, riconoscimento che a Petrarca venne attribuito a Roma nel 1340. L'amore per la donna diventa quindi il simbolo delle passioni terrene che hanno travolto la vita del poeta, impedendogli di cercare la vera felicità, che può derivare all'uomo solo dalla ricerca interiore e spirituale. Alla poesia Petrarca riconosce un valore importantissimo che le deriva dal linguaggio preciso e ricercato, dalla componente musicale che rende dolci e armoniosi i suoni e dall'originalità delle figure retoriche, gli strumenti propri dell'arte poetica, che consentono al poeta di esprimere anche i sentimenti più profondi e difficili da comunicare. Pertanto la poesia svolge tre funzioni fondamentali. Consente di indagare l'animo umano portando in superficie le verità nascoste, una funzione conoscitiva. Consente di pacificare i conflitti interiori dell'uomo osservandoli razionalmente, funzione consolatoria. E consente di vivere momenti di grande bellezza che l'arte poetica sa procurare ed è una funzione estetica. Con il termine estetica, che deriva da un verbo greco che significa percepire attraverso i sensi, ci si riferisce all'ambito artistico che l'uomo conosce e percepisce attraverso i cinque sensi. Ultimo punto fondamentale dell'opera è l'uso del volgare. Il volgare toscano di Petrarca è una lingua diversa da quella precedentemente usata dai poeti toscani, perché Petrarca non visse quasi mai nella sua terra d'origine e non subì l'influenza delle parlate cittadine. È una lingua frutto dello studio dei diversi volgari letterari e di un'approfondita conoscenza del latino, da cui il poeta trae la ricchezza delle figure retoriche. Si tratta di una lingua armonica e musicale, che diventerà, per i poeti successivi, un vero e proprio modello di lingua letteraria da imitare.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da Buone Notizie, settimanale del Corriere della Sera. Migranti e accoglienza, la strategia vincente. Rimane nella maggioranza degli italiani una idea esplosiva della immigrazione e fatichiamo ad aprirci. Il problema non sono gli sbarchi, ma gli irregolari. ISMU quantifica oltre 600.000 invisibili. Nuova gestione degli arrivi, centri di espulsione in ogni regione, politiche di lavoro per includere. Di Goffredo Buccini. Smantellando il mito fasullo degli italiani brava gente, Jerry Maslow batté l'indice destro sul dorso della mano sinistra e, fissando la telecamera, disse: «Non gli piace il colore della nostra pelle, ma questo colore non ce l'ha dato un uomo, è stato Dio a darcelo. Siamo tutti uguali, abbiamo lo stesso cervello, lo stesso sangue, tu hai un naso, io ho un naso». Sono passati più di 30 anni da quando rifiutammo l'asilo politico a questo ragazzo scappato dall'apartheid sudafricano, abbandonandolo nella bolgia del caporalato e dei campi di Pumarò, dove la sua vita sarebbe stata stroncata. Eravamo imprigionati in normative inadeguate. Avevamo dell'immigrazione un'idea episodica ed emergenziale. E adesso cosa sarà? Passata la pandemia, che tutto il resto mette tra parentesi, come ci comporteremo di fronte agli sbarchi, agli irregolari, all'accoglienza? In poche parole, quale faccia mostrerà agli stranieri dei prossimi anni l'Italia del dopo Covid? Papa Francesco ha ricordato nella enciclica Fratelli Tutti come coloro che arrivano non siano questioni migratorie, ma persone verso le quali avremmo doveri riassumibili in 4 verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Ma anche sottolineato da sempre come l'ultimo passaggio sia decisivo, l'integrazione, che significa rispetto di leggi, cultura e tradizioni dei paesi d'accoglienza. Il rispetto fa la differenza tra l'immigrazione e l'invasione, chiosa Andrea Riccardi, fondatore di quella comunità di Sant'Egidio che fornì a Maslow l'unico sostegno concreto in Italia. Il percorso non è semplice. L'attitudine verso gli stranieri in un paese piagato dalla perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro è riassunta da un recente sondaggio di Euromedia Research sullo Ius Soli, con un 46% di contrari e un 34% di favorevoli, dove ciò che conta non è la fattispecie giuridica in sé, che si riferirebbe non a profughi in barcone, ma a bambini e ragazzi già integrati in Italia, né il quesito, abbastanza mal posto visto che abbiamo una legge sulla cittadinanza tra le più arretrate d'Europa, quanto piuttosto la scarsa disponibilità degli italiani ad aprirsi agli altri in un momento così difficile. Vale la pena di partire da qualche certezza e dunque dalla solidità dei numeri. Dal 1 gennaio al 19 marzo sono approdati sulle nostre coste 6.068 migranti. Pochi? Tanti? Vediamo. Nello stesso periodo dell'anno prima erano 2.738. Dunque sembra avere ragione Matteo Salvini quando rinfaccia alla nuova titolare del Viminale, Luciana Lamorgese, di aver lasciato che triplicassero o quasi. Ma la realtà è naturalmente più complessa degli slogan leghisti. Innanzitutto, la gestione Lamorgese sconta la crisi economica tunisina aggravata proprio dal Covid-19, due fattori assenti durante la gestione di Salvini. In secondo luogo, non è corretto parlare di aumenti del 2 o 300 senza chiarire che ci riferiamo comunque a numeri assai bassi. L'anno scorso gli sbarchi furono 34.000 in tutto, un numero irrisorio rispetto ai livelli sostenuti dall'Italia durante la prima crisi migratoria del 2014-17, con un picco di 16.000 arrivi in 36 ore e una punta di 181.000 arrivi in un anno, risolta dall'allora ministro Minniti tramite accordi con le tribù libiche molto contestati sul piano umanitario, ma provvidenziali per la tenuta della nostra convivenza civile. La questione è molto più vasta di come la raccontano gli spin doctor politici, perché il vero problema non sono gli sbarchi, ma l'irregolarità, di cui gli sbarchi sono una piccola parte. Il totale degli invisibili in Italia è stimato dal prezioso 26esimo rapporto della Fondazione ISMU in 648.000 presenze, di cui oltre 76.000 anche per effetto dei decreti sicurezza di Salvini, che avevano cancellato la protezione umanitaria e sono stati riformati lo scorso autunno dal governo Conte II. È una cifra che cresce ogni anno a causa degli overstayers, di chi resta con visto scaduto e tramite mille rivoli. Ed è difficile da ridurre, perché i rimpatri sono pochi, leggermente aumentati con Lamorgese, e costosi, e presuppongono accordi bilaterali, che non abbiamo, con i paesi d'origine. In realtà non abbiamo mai superato l'approccio emergenziale dei tempi di Maslow. Fingiamo di non sapere che i migranti sono un dato strutturale. L'antropologo Michel Auger prevede nel mondo 1 miliardo di sfollati per il 2050. E ci dividiamo fra due fazioni estremiste: i messianici, secondo cui i migranti, da accogliere senza se e senza ma, sono portatori di valori salvifici che ci riscatteranno, e i millenaristi, secondo i quali distruggeranno la nostra civiltà come cavallette se non li ributteremo a mare. Posto che in una società vecchia come quella italiana avremmo bisogno di almeno 100.000 lavoratori stranieri qualificati l'anno per non soccombere, il sociologo Vincenzo Cesareo coglie con efficacia nel rapporto ISMU i pericoli del post-Covid nel prossimo futuro. Senza evocare scenari apocalittici, c'è tuttavia da credere che a fronte del peggioramento delle condizioni di vita di molti cittadini e della crescita della povertà e delle diseguaglianze, si potrà verificare un aumento delle tensioni sociali, che a loro volta potrebbero comportare l'accentuarsi di manifestazioni di odio nel nostro paese. Il pericolo di un'epidemia di razzismo innescata dalla miseria è assai grave e va combattuto con una visione olistica delle migrazioni. Serve il coraggio di un Migration Compact nazionale che riformi l'accoglienza a terra, rendendo obbligatoria quella di secondo livello, ora SAI, nei comuni, ma creando anche un centro di espulsione per ogni regione. Va aperto un canale stabile di regolarizzazione individuale per lavoro e comprovata integrazione, mettendo fine alle sanatorie, e decreti flussi più robusti. Nel 2020 si è andati in questo senso. Infine, una presenza continuativa e incisiva delle nostre navi militari nello stretto di Sicilia, sostenuta per ragioni geopolitiche su Limes dall'ammiraglio De Giorgi, che cambierebbe anche il copione in uno scenario dominato da trafficanti di uomini e navi ONG. L'ammiraglio deve pur saperlo, perché fu regista nel 2013-14 dell'operazione Mare Nostrum, chiusa la quale cominciarono le crisi degli sbarchi e la politica della paura.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. C'è un regalo per te. L'usanza di scambiarsi doni è vecchia quanto l'uomo, ma nel corso dei secoli ha mutato significato. Di Massimo Manzo. Compleanni, anniversari, feste comandate e celebrazioni d'ogni sorta. Nel mondo contemporaneo tutte le occasioni sono buone per regalare qualcosa, da costosi gioielli a economici souvenir, passando per capi d'abbigliamento e manufatti di qualsiasi foggia e prezzo. Ma quando è nata l'abitudine di scambiarsi dei doni? E quali sono stati nelle epoche passate i regali più ambiti e le occasioni di scambio più frequenti? L'usanza del dono ha origini antichissime ed era conosciuta persino dai nostri antenati preistorici, che solevano offrire ai capi tribù rudimentali souvenir come denti di animali, cortecce e pietre, adatti ad essere intagliati per costruire armi o adornare collane o gioielli. Nelle popolazioni dedite alla caccia e alla raccolta, per loro natura egalitarie, il concetto di dono era tuttavia limitato, ma tutto cambiò con la diffusione dell'agricoltura e dell'allevamento intorno al X secolo avanti Cristo, quando le società diventarono più complesse e opulente, introducendo importanti differenze di classe, di cui i regali divennero il simbolo tangibile, spiega Davide Torsello, professore di antropologia alla Central European University di Vienna. L'antico Egitto fu una delle prime civiltà che vide una grande diffusione del dono. Nel giorno della loro incoronazione, considerata come una sorta di rinascita, i faraoni ricevevano, tra le altre cose, raffinati monili, vesti, oro, armi e parti del raccolto. Oltre a offerte votive agli dèi, i regali accompagnavano inoltre i defunti nel loro viaggio verso l'aldilà, rendendo più confortevole la loro vita ultraterrena, accanto ad amuleti beneauguranti, cibi e suppellettili. I morti erano spesso accompagnati dai cosiddetti ujabti, statuette dalla forma umana che avrebbero servito il defunto come fedeli domestici anche nel mondo dei morti. Lo scambio di doni continuò a essere comune sia nell'antica Grecia sia a Roma, dove le occasioni per farsi regali non mancavano. I matrimoni sono stati fin dall'antichità una circostanza in cui le famiglie si scambiavano doni che suggellavano un nuovo legame sociale e di parentela. precisa l'esperto. Nelle società guerriere, tra i beni più ambiti c'erano le armi, il cui scambio tra i combattenti assumeva la valenza di rituale, come testimoniato da episodi raccontati nell'Iliade e nell'Odissea di Omero, VIII secolo avanti Cristo. Il tipo di regali era spesso legato al sesso del ricevente. Gli oggetti durevoli, come armi e manufatti metallici, erano riservati agli uomini, mentre per le donne si preferivano stoffe, tessuti, gioielli e unguenti. Tra i greci, una delle usanze più osservate era quella di onorare il viandante concedendogli vitto, alloggio e regalandogli cibi e provviste utili a continuare il viaggio, nella convinzione che sotto le vesti del pellegrino potessero celarsi divinità sotto mentite spoglie, che era meglio non offendere. Incredibilmente simili alle abitudini natalizie moderne furono poi le festività romane dei Saturnali, che si tenevano dal 17 al 23 dicembre di ogni anno in onore del dio Saturno. In quei giorni, tra eventi pubblici, abbondanti banchetti e chiassose riunioni familiari, i romani dimenticavano le differenze sociali, regalandosi un'ampia varietà di doni. Da alcuni epigrammi di Marziale scopriamo che in queste occasioni si scambiavano regali economici come dadi, candele di cera colorata, abiti, libri, una moneta, piccoli animali domestici. Per la gioia dei più piccini c'erano variegati giocattoli di terracotta. Tra gli adulti a spopolare erano invece i cosiddetti sigilla, statuette di ogni foggia e prezzo, raffiguranti spesso divinità, dai più economici di creta o coccio a quelli di bronzo o oro, scambiate in segno di buon augurio e vendute nelle affollate baracche del campo Marzio. L'elemento scaramantico presente nella cultura romana è rimasto in molte usanze popolari, tanto che certi oggetti, se donati, acquisiscono un potere simbolico molto forte, sia in negativo sia in positivo, chiosa Torsello. Un esempio è quello dei fazzoletti di stoffa, che secondo la tradizione popolare italiana sarebbero forieri di lacrime, ma che in paesi lontani da noi come il Giappone sono al contrario dei regali molto graditi. Nel Medioevo e nel Rinascimento la cultura del dono divenne centrale in molti aspetti della vita sociale, stimolata dall'esempio del cristianesimo che incoraggiava a elargire gratuitamente ai poveri denaro, cibo e vestiti per alleviare le loro sofferenze. Negli ambienti aristocratici, invece, i regali divennero sempre più raffinati, rimanendo un mezzo per assicurarsi il favore personale del re o del signore, o per dimostrare la propria ricchezza di fronte ai propri pari rango, dalle monete ai metalli preziosi. Nel novero degli omaggi più ambiti dalla nobiltà rientravano raffinate armature o cavalli e cani di razza da utilizzare a caccia o in guerra. A ciò si aggiunse un nuovo manufatto costosissimo, il libro. Bibbie e preziosi manoscritti intarsiati erano all'epoca delle autentiche opere d'arte di cui gli aristocratici amavano fare sfoggio. Eventi come fidanzamenti, matrimoni o nascite rimasero invece le principali occasioni in cui le dame ricevevano regali decorati con temi che celebravano un'unione fertile ed esaltavano qualità come la purezza e la fedeltà coniugale, tra i quali spiccavano oggetti da toiletta, cofanetti e specchi intarsiati o cassoni dipinti in cui riporre il corredo nuziale. Non mancavano peraltro sfarzosi omaggi diplomatici pensati per instaurare proficue relazioni tra stati o sovrani. È interessante notare come nelle culture dove il dono è più importante spesso si manifestino anche regalie non proprio legali e i fenomeni di corruttela siano più diffusi, precisa Torsello. Alcuni doni rinascimentali sono rimasti celebri, come quello scelto nel 1514 da re Emanuele I del Portogallo per Papa Leone X in occasione della sua incoronazione. Si trattava di un elefante bianco trasportato dalla penisola iberica a Roma e a cui fu dato il nome di Annone dall'omonimo generale cartaginese, diventato presto l'emblema della ricca corte papalina agli occhi del popolo romano. Stravaganze a parte, con l'avvento della moderna rivoluzione industriale e lo sviluppo della società consumistica, l'usanza del dono ha perso la solennità dei secoli passati, diventando un business diffuso in tutti gli strati sociali. A inaugurarlo fu la nascita dello shopping, stimolata a partire dalla metà del XIX secolo dalla costruzione dei primi grandi magazzini e in seguito dei centri commerciali, immense aree colme di merci pronte a essere comprate da una borghesia sempre più benestante. Per stimolare l'acquisto dei propri prodotti, le grandi aziende hanno così trasformato festività tradizionali come Natale o San Valentino in celebrazioni incentrate sullo scambio di regali, trasformandoli in parte integrante della nostra quotidianità. In molti casi le aziende hanno preso spunto da racconti o personaggi folcloristici tradizionali, rendendoli testimonial d'eccezione per i loro prodotti, come avvenuto a Santa Claus, Babbo Natale, già conosciuto nelle saghe popolari, ma reso un'icona dalla Coca-Cola a partire dagli anni 30, spiega l'esperto. La forza che hanno acquisito tali simboli consumistici non è stata tanto merito dei ricchi quanto della classe media, destinataria principale delle moderne campagne pubblicitarie e di marketing. Le cose non sono cambiate con l'avvento del nuovo millennio, caratterizzato dallo shopping online e dalle sempre più pervasive piattaforme di e-commerce, dove per regalare qualcosa basta un semplice click. Grazie alla tecnologia, un'usanza vecchia di millenni è più viva che mai.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Il Notiziario del FAI. L'Infinito, il capolavoro di Leopardi inciso in Braille, a cura della redazione. A novembre 2022, il FAI e il Centro Nazionale di Studi Leopardiani hanno presentato L'Infinito, opera di Esther Pasqualoni, donata al FAI da Miram Art by Andrea Fustinoni e Fabio D'Amato, per l'Orto sul Colle dell'Infinito a Recanati, bene affidato in concessione alla Fondazione nel 2017, in virtù dell'accordo tra Comune di Recanati, FAI, Centro Nazionale di Studi Leopardiani e Centro Mondiale della Poesia e della Cultura Giacomo Leopardi. L'opera, allestita nella biblioteca del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, arricchisce l'attuale percorso di visita, inserendosi con profondità di senso e raffinatezza di gusto nel racconto de L'Infinito di Giacomo Leopardi, realizzato dal FAI, che consiste in un percorso multimediale immersivo che guida il pubblico a una lettura approfondita della poesia, introducendo così all'esperienza di visita dell'orto. Nell'opera l'artista ha inciso manualmente su una lamina di piombo il capolavoro di Leopardi in alfabeto Braille. un invito ad andare oltre la visione del reale e i limiti della vista fisica, utilizzando il linguaggio per i ciechi come fosse scultura di luce. L'opera ha la forma di un kakemono, dove la stoffa e la carta sono state sostituite dal piombo e le bacchette in legno da tondini in ottone. L'aspetto tridimensionale è accentuato dalla scrittura Braille che emerge dal piombo. L'intuizione di incidere in Braille l'infinito di Leopardi è stata la naturale conseguenza del percorso personale e artistico di Ester Pasqualoni, che nel 2015 ha intrapreso il proprio viaggio verso lo sguardo interiore, come lei stessa racconta, dopo aver conosciuto il pianista Luciano Lanfranchi, per il quale la perdita della vista da bambino è stata la via che l'ha condotto alla musica. Afferma dunque l'artista

0: dito, partendo dall'impedimento visivo della siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Per essere Pasqualoni, infatti, la vista fisica è spesso un limite alla percezione di se stessi e solo l'immaginazione può illuminare la realtà dell'uomo e del mondo in cui è immerso. L'opera, allestita in modo permanente nella biblioteca del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, è stata presentata nella sala conferenze Franco Foschi. La presentazione dell'opera All'infinito di Ester Pasqualoni è stata l'occasione per raccontare l'avvio, anche all'Orto sul Colle dell'Infinito, del progetto del FAI per l'accessibilità dei beni, volto a coinvolgere sempre più persone nella scoperta del patrimonio di storia, arte e natura dell'Italia, elevando gli standard di accoglienza inclusiva dei beni e avviando a questo scopo collaborazioni con enti locali e nazionali, associazioni, istituti scolastici e universitari. Il FAI sta lavorando per ampliare il percorso ordinario di visita, rafforzandone l'offerta culturale accessibile attraverso visite, supporti multisensoriali, attività e laboratori inclusivi, che in un orizzonte pluriennale verranno sviluppati insieme a diverse istituzioni.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Perché la benzina costa così cara? Non è tutta colpa della guerra. Il prezzo del carburante alle stelle non dipende solo dalla guerra in Ucraina. La benzina costa cara per le accise che si sono sommate nel tempo. Di Geoffrey Pizzorni. In Italia le accise sui carburanti, benzina, diesel e GPL, sono state introdotte negli anni 30 per fronteggiare economicamente improvvise emergenze dovute a disastri naturali o guerre. Oggi si contano 19 di accise sui carburanti. Negli ultimi anni si sono aggiunte per esempio quelle per affrontare le spese dovute al terremoto dell'Aquila del 2009, 0,0051 euro, e quelle per far fronte all'arrivo di immigrati dopo la crisi libica del 2011, 0,04 euro. E sicuramente in futuro se ne aggiungeranno altre. Ma vediamo quando e perché è nata in Italia quest'usanza di imporre tasse e balzelli sui consumi. Nel 1864 il neonato Regno d'Italia aggiunse alle già gravose imposte dirette su terreni, fabbricati e redditi una nuova tassa sulla birra e sulle cosiddette acque gazzose. Era la prima antipatica accisa italiana, dal latino accisia, a sua volta derivato da accidere, ossia tagliare nel senso di decurtare, che tassava la produzione e il consumo dei beni. Ben presto questa imposta indiretta fu estesa alla produzione di tutto ciò che conteneva alcol, allo zucchero e ai macinati. Eliminate da questi ultimi, le accise sono sopravvissute fino a oggi sui tabacchi e sui liquori, ma soprattutto sui carburanti. Il prezzo al litro della benzina verde, per esempio, è costituito per oltre il 50% da imposte e accise, tra cui quelle nate per coprire spese straordinarie scaturite da eventi di decenni fa. La più antica è l'accisa introdotta negli anni 30 per finanziare la conquista dell'Etiopia. In realtà quel balzello non dava un gettito consistente, visto che in quegli anni sulle strade italiane i veicoli a motore erano poco più di 200.000, spiega Giuseppe De Luca, docente di storia dei sistemi finanziari all'Università di Milano. Ciò non impedì di ricorrere a questo sistema di tassazione che aveva avuto tanto successo all'estero. Già nel 1643 il Parlamento inglese aveva approvato un'accisa sulla birra per finanziare la propria armata nella guerra civile inglese. La Scozia fece altrettanto, colpendo con una tassa di 2/8 di penny ogni

0: tinta di acquavite. Oltreoceano, sempre nel 600, il Canada francese faceva pagare un'accisa del 50% su ogni pelle di castoro esportata. A far destare le accise è soprattutto il loro meccanismo di funzionamento. Nel caso della benzina, per esempio, il prezzo al consumo si ottiene sommando le accise, che in Italia hanno un valore fisso e non rivalutato nel tempo, al prezzo industriale. Ed è su questo totale che poi viene applicata l'IVA, l'imposta sul valore aggiunto introdotta nel 1972. Le accise su benzina e altri carburanti, quindi, assicurano allo Stato un doppio gettito fiscale e anche per questo non vengono eliminate, conclude De Luca. Ma c'è chi sta peggio di noi. In Danimarca c'è un'accisa sul cioccolato e un'altra sul gelato. Ecco quali sono le accise che in Italia ci trasciniamo dal secolo scorso. Guerra d'Etiopia, 1935. Nel 1935 Mussolini ordinò di invadere l'Etiopia partendo dall'Eritrea. Si scatenò un conflitto che si concluse con l'annessione dell'Abissinia e con la nascita nel 1936 dell'Africa orientale italiana. Morirono circa 15.000 italiani e 275.000 etiopi. Per finanziare i costi della guerra, stimati secondo alcuni in 37 miliardi di euro di oggi, fu introdotta un'accisa di 1,90 lire al litro di carburante. Crisi del canale di Suez, 1956. Il 26 luglio del 1956, il presidente egiziano Nasser decise di nazionalizzare la compagnia anglo-francese del canale di Suez, da cui passavano 2/3 del petrolio destinato all'Europa, provocando un intervento armato di Francia e Inghilterra. Ciò innescò una crisi economica che l'Italia tentò di compensare con una nuova accisa sui carburanti di 14 lire. La crisi durò fino al 6 novembre. Disastro del Vajont, 1963. Erano le 22:39 del 9 ottobre 1963, quando 260 milioni di metri cubi di roccia si staccano dal Monte Toc e franano nel lago artificiale del Vajont, sollevando un'onda che scavalca la diga e si riversa a valle, facendo circa 2.000 morti. Per la ricostruzione fu stanziata una cifra pari a oltre 900 milioni di euro di oggi, e si aggiunsero 10 lire al prezzo della benzina. Alluvione di Firenze, 1966. All'alba del 4 novembre 1966, il fiume Arno uscì dagli argini a Firenze. L'alluvione provocò 39 morti e gravi danni al patrimonio artistico e alle attività produttive. Si persero 18.000 posti di lavoro. Al contributo degli Angeli del Fango, i volontari giunti da tutta Italia per recuperare i capolavori danneggiati, si aggiunsero altre 10 lire di accisa sulla benzina. Terremoto del Friuli, 1976. La sera del 6 maggio 1976, il Friuli fu devastato da un terremoto di intensità pari a 6,4 gradi della scala Richter. La zona più colpita fu quella a nord di Udine. I morti furono 989 e oltre 45.000 persone rimasero senza casa. Furono stanziati 27.000 miliardi di lire per la ricostruzione, in parte finanziati attraverso l'introduzione di un'accisa sui carburanti di 99 lire. Terremoto dell'Irpinia, 1980. Il terremoto dell'Irpinia del 23 novembre 1980 mise in ginocchio la provincia di Avellino, uccidendo 2.900 persone, ferendone 10.000 e lasciando 280.000 senza tetto. Le sovvenzioni per la ricostruzione, 60.000 miliardi di lire, se si include anche la zona di Napoli, costarono numerosi scandali politici per corruzione e altre 75 lire per ogni litro di benzina. Missione in Libano, 1982. Nel 1982 gli israeliani invasero il Libano nel tentativo di sradicare la presenza armata palestinese e arrivarono fino a Beirut. Si mobilitò una forza di interposizione internazionale, di cui faceva parte anche l'Italia, che però non evitò sanguinosi attentati alle proprie basi e costò 205 lire al litro agli automobilisti italiani. Missione in Bosnia, 1995. Nel dicembre 1995, conclusa la guerra che dal 91 aveva sconvolto la ex Jugoslavia, la NATO si affiancò alle forze dell'ONU in un'operazione di peacekeeping in Bosnia-Erzegovina. La missione, finanziata anche da una nuova accisa sui carburanti di 22 lire, durò fino al 2004 e nella Repubblica Bosniaca si avvicendarono in tutto 20.000 italiani.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Che cosa si nasconde dietro la mania dell'igiene? A noi italiani piace essere puliti e profumati, ma il concetto di igiene sta diventando sempre più radicale e cela una dilagante ripugnanza per gli odori corporei. Di Andrea Porta. Il 42% degli italiani si fa la doccia tutti i giorni, il 51% fra le 2 e le 5 volte la settimana. Nella maggioranza dei casi restiamo sotto il getto caldo tra i 5 e i 15 minuti. Non male, siamo un popolo attento all'igiene. I dati vengono da un'indagine commissionata da Damast, azienda che produce articoli per la doccia, e condotta a marzo 2020 da Doxa, su un campione di 1.000 persone tra i 18 e i 64 anni. È certo che se un'indagine di questo tipo fosse stata svolta 50 anni fa, i risultati sarebbero stati ben diversi. Le abitudini igieniche in Occidente sono andate crescendo di pari passo con il processo di civilizzazione. Si è innalzata la soglia della ripugnanza e sono cresciuti gli standard igienici che nei secoli ci hanno allontanati dalla natura, spiega ad Airone Raffaella Ferrero Camoletto, sociologa della cultura all'Università di Torino. Con i secoli il corpo umano si è fatto sempre meno naturale e sempre più deodorato e profumato. Ciò è andato di pari passo con un aumento delle distanze interpersonali. Nelle società moderne sopportiamo sempre meno che gli sconosciuti entrino nel nostro spazio personale. Così ecco la necessità di mantenere il corpo pulito. La deodorazione è uno strumento che, evitando l'invadenza dell'odore altrui, frappone simbolicamente una distanza tra noi e gli altri. Paura degli odori. Non a caso, come spiegano gli antropologi, il passaggio dalle società tradizionali alla modernità ha visto un superamento dei sensi corti, tatto, gusto e odorato, che richiedono vicinanza fisica, e un sempre maggiore spazio lasciato a quelli lunghi, vista e udito, che possono funzionare anche a distanza. Alla base della diffidenza verso gli odori corporei c'è però anche un altro fattore: l'olfatto non mente. I sistemi cerebrali che processano gli odori ci consentono di individuare potenziali minacce, scrive Mariella Pazzaglia della Sapienza di Roma, in uno studio pubblicato nel 2015 da Current Direction in Psychological Science. Gli odori corporei funzionano da autenticatori della affidabilità nelle relazioni sociali. Tutto ciò può far paura all'uomo contemporaneo, che teme di sentirsi smascherato agli occhi e al naso degli altri. Diverso uguale sporco. D'altra parte, accanto al rifiuto della sporcizia e degli odori, con la modernità si diffondono sempre più anche pratiche quali i trattamenti estetici e la depilazione, oggi diffusa anche tra i maschi, che segnalano il nostro bisogno di rimuovere la nostra parte animale rappresentata da inestetismi e peli corporei. C'è poi un altro aspetto che rende l'igiene personale così rilevante. La mancanza di igiene è collegata al senso di contaminazione e alla repulsione del diverso. Prosegue Ferrero Comoletto. Lo straniero, percepito come pericoloso, il deviante, il barbaro, sono associati all'idea di sporcizia. È così in tutte le società. Basta pensare all'India, in cui il solo contatto con chi appartiene a una casta inferiore implicava contaminazione fisica e morale. Le rappresentazioni di sporco e pulito e di puro e impuro sono ancorate alla sfera valoriale e all'orientamento politico e religioso dei soggetti, scrivono Giuseppina Speltini, Stefano Passini e Davide Morselli in un saggio uscito nel 2010 sul Giornale Italiano di Psicologia. Gli studiosi avevano sottoposto a 450 soggetti un questionario sul tema, arrivando a dimostrare come l'igiene personale ricopra valori simbolici connessi proprio alla discriminazione sociale. Paura dell'emarginazione. Il fastidio che proviamo verso chi non si lava adeguatamente ha poi altri significati più profondi. L'igiene personale ha a che fare con il controllo del proprio corpo, spiega Ferrero Camoletto. Le persone che non hanno cura del proprio corpo sono considerate incapaci di badare a se stesse. Questo capita nei bambini, negli anziani non autosufficienti e in chi è considerato socialmente deviante, come i clochard. Tutti i soggetti, insomma, con cui non vogliamo identificarci. Un corretto grado di igiene personale è dunque associato alla capacità di vivere in società. Paese che vai. È però vero che non tutti al mondo abbiamo lo stesso concetto di igiene personale. Quante volte all'estero ci sarà capitato di stupirci del fatto che solo in Italia abbiamo i bidet? Oppure che nel Regno Unito è ancora diffusissima la moquette, da noi ritenuta soltanto un covo di acari? Si tratta di punti di vista, insomma. Del resto, se l'indagine citata in apertura parla di una grossa fetta di italiani che si fa la doccia una volta al giorno, secondo una ricerca di Euromonitor, condotta nel 2014 in Europa, Stati Uniti e Asia, le cose variano da luogo a luogo. Interpellando 6.600 persone tra i 15 e i 64 anni, è emerso che la frequenza con cui ci si lava interamente varia tantissimo, dalle 12 volte a settimana in Brasile fino alle 4,5 volte in Cina, Regno Unito, Giappone e Germania. Quanto pesa il marketing? Discorso simile per le diverse abitudini in tema di lavaggio delle mani. Secondo lo Hygiene and Health Report 2018-2019, voluto da Essity, multinazionale svedese che si occupa di prodotti igienici, in Cina il 55% della popolazione non ritiene necessario pulirsi dopo aver medicato una ferita. In Svezia il 67% non si lava le mani dopo aver toccato un animale e in Olanda il 58% degli intervistati non se le lava prima di mangiare. Le ragioni di queste differenze? Principalmente culturali. Le abitudini igieniche socialmente apprese sono influenzate infatti da tanti fattori. Da un lato, ciascuno di noi impara come e quando lavarsi in famiglia, ma un peso lo hanno anche le esperienze nel gruppo dei pari, così come l'influenza dei media, spiega la sociologa. Secondo molti studiosi, c'entra infatti anche il marketing, che crea bisogni che prima non avevamo e che impone nuovi standard igienici.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: The Civic Immersion, an economic reality program.
1: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile. Sempre. Carlo Mazzacurati.

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Tempi glaciali di Fred Vargas, traduzione di Margherita Botto, editore Einaudi 2015, letto da Maria Giovanna Perfetto. Una caccia ai fantasmi tra demoni e strane leggende, dai ghiacci d'Islanda alla Rivoluzione francese. Il nuovo caso per il commissario Adamsberg e la più stravagante armata dell'anticrimine parigina. Si è mobilitata tutta l'anticrimine del 13° arrondissement di Parigi sul caso dei due apparenti suicidi. Il coltissimo capitano Danglars, grande estimatore di vino bianco, l'energica Violette Rétancourt, lo specialista in pesci d'acqua dolce Voisinet. Tutto inizia col ritrovamento di due corpi e la scoperta di uno strano simbolo scarabocchiato accanto a ciascuno di essi. Ma come sempre accade nelle storie di Fred Vargas, questo non è che l'avvio di un'avventura che finirà per snodarsi in mezza Europa. Buon ascolto!
3: Solo altri 20 metri, 20 piccoli metri da percorrere per raggiungere la cassetta postale. Era più difficile del previsto. Ridicolo, pensò lei. Non ci sono metri piccoli o metri grandi. Ci sono metri e basta. Strano, come alle soglie della morte e dall'alto di quella posizione ci ostiniamo a pensare a futili scempiaggini, mentre in teoria dovremmo enunciare qualche ponderosa massima destinata a imprimersi a caratteri di fuoco negli annali della saggezza dell'umanità. Massima che poi passerà di bocca in bocca. Sapete quali furono le ultime parole di Alice Gautier? Se lei non aveva nulla di memorabile da dichiarare, aveva però da recapitare un messaggio decisivo che si sarebbe impresso negli annali ignobili dell'umanità, infinitamente più corposi di quelli della saggezza. Guardò la lettera che le tremava in mano. Forza! 16 piccoli metri. Dalla porta dello stabile, Noemi la teneva d'occhio, pronta a intervenire se solo avesse barcollato un po'. Noemi aveva fatto l'impossibile per impedire alla paziente di avventurarsi in strada da sola, ma con il suo carattere imperioso, Alice Gautier l'aveva spuntata. Così potrà leggere l'indirizzo da sopra la mia spalla. Noemi si era offesa. Lei non era mica una persona di quel genere. Tutti sono di quel genere, Noemi. Un mio amico, un vecchio filibustiere peraltro, mi diceva sempre: se vuoi mantenere un segreto, beh, mantienilo. Io ne ho mantenuto uno per tanto tempo, ma mi sarebbe di peso per salire in cielo. Per quanto, anche così, arrivare in cielo non sarà una passeggiata. Togliti di mezzo, Noemi, e lasciami andare. Cammina, Alice. Porca miseria, o accorrerà Noemi. Si appoggiò al deambulatore. Si spinse avanti per 9 metri, o almeno 8 grandi metri. Doveva superare la farmacia, poi la lavanderia, poi la banca, e l'avrebbe raggiunta. La cassetta postale gialla. Mentre già cominciava a sorridere per il successo imminente, le si annebbiò la vista e si arrese, crollando ai piedi di una donna vestita di rosso che con un grido la sostenne fra le sue braccia. Il contenuto della borsetta si sparse a terra e la lettera le sfuggì di mano. Accorse la farmacista, domandando, palpando, affacciandosi, mentre la donna in rosso riponeva nella borsetta gli oggetti sparpagliati e gliela appoggiava accanto. Il suo effimero ruolo si stava già esaurendo, i soccorsi erano in arrivo. Lì non aveva più niente da fare. Si rialzò in piedi e rimase in disparte. Le sarebbe piaciuto rendersi ancora utile, esistere un po' più a lungo sulla scena dell'incidente, dare almeno il suo nome ai paramedici che arrivavano in forze. E invece no, aveva preso tutto in mano la farmacista, con l'aiuto di una donna atterrita che diceva di essere l'infermiera, gridava, a tratti piangeva, e la signora Gauthier aveva assolutamente rifiutato di farsi accompagnare. Abitava a un tiro di schioppo, al 33 bis. Lei non aveva commesso alcuna negligenza. Stavano caricandola su una barella. Forza, ragazza mia, non è più affar tuo. E invece sì, pensò, continuando per la sua strada. Sì, aveva davvero fatto qualcosa. Sorreggendo la donna mentre cadeva, le aveva evitato di battere la testa sul marciapiede. Forse le aveva salvato la vita. Chi poteva affermare il contrario? Primissimi giorni di aprile. A Parigi il clima diventava più mite, però sotto sotto l'aria restava fredda. Il sotto dell'aria. Ma se c'è davvero un sotto dell'aria, come si chiamava l'altra parte? Il sopra dell'aria? Marie-France aggrottò le sopracciglia, irritata da quei piccoli interrogativi che le passavano per la testa come moscerini sfaccendati, proprio quando aveva appena salvato una vita. O invece. Si diceva alla superficie dell'aria. Si sistemò il cappotto rosso e ficcò le mani in tasca. A destra le chiavi, il portamonete, ma a sinistra una busta spessa che non ci aveva infilato lei. La tasca sinistra era riservata alla tessera dei mezzi pubblici e i 48 centesimi per il pane. Si fermò sotto un albero a riflettere, con in mano la lettera di quella povera donna che era caduta. Pensaci su 7 volte prima di agire. Era la solfa di suo padre che peraltro non aveva mai agito in vita sua. Probabile che non riuscisse a pensarci più di 4 volte. La calligrafia sulla busta era tremolante e il nome sul retro, Alice Gauthier, spiccava grandi caratteri incerti. Era proprio la sua lettera. Marie-France aveva rimesso tutto dentro la borsa e nella fretta di raccattare documenti, portafoglio, medicine e fazzoletti prima che gli afferrasse il vento, aveva intascato la lettera. La busta era caduta dalla parte opposta rispetto alla borsetta. Evidentemente la donna la teneva nella mano sinistra. Ecco cosa stava andando a fare tutta sola, pensò Marie-France, a imbucare una lettera. Restituirgliela? Ma dove? L'avevano portata al pronto soccorso di chissà quale ospedale. Affidarla all'infermiera al 33 bis? Attenta, Marie-France, bambina mia, attenta. Pensaci su 7 volte. Se la Gauthier aveva sfidato la sorte per andare a imbucare la lettera da sola, era perché non voleva a nessun costo che finisse in mano a qualcun altro. Pensaci su 7 volte, ma non 10, non 20. Aggiungeva suo padre, altrimenti il pensiero si consuma e non ne cavi più nulla. Ce n'è di gente che è rimasta lì a ruminare a vuoto. Che tristezza. Guarda tuo zio. No, l'infermiera no. Mica per niente, la signora Gauthier si era avventurata fuori senza di lei. Marie-France si guardò intorno per individuare una cassetta postale. Laggiù, il piccolo parallelepipedo giallo. Al di là della piazza. Stirò per bene la busta appoggiandola a una gamba. Aveva una missione. Aveva salvato la donna e avrebbe salvato la lettera. Era fatta per essere imbucata, no? Quindi lei non faceva niente di male, anzi. Introdusse la busta nella feritoia. Area metropolitana. Dopo aver controllato e ricontrollato che si trattava proprio del Dipartimento 78 Les Yvelinais. 7 volte. Marie-France, non 20, altrimenti la posta non parte più. Poi infilò le dita nello sportellino per accertarsi che la busta fosse davvero caduta dentro. Fatto. Ultima levata alle 18. Era venerdì. Il destinatario l'avrebbe ricevuta lunedì mattina presto. Buona giornata, ragazza mia. Ottima giornata. In riunione con i suoi graduati, il commissario Bourlin del 15° arrondissement di Parigi si mordicchiava l'interno della guancia indeciso, con le mani sul pancione. Era stato un bell'uomo, come ricordavano alcuni veterani, prima che l'adipe lo invadesse nel giro di pochissimi anni. Ma prestante lo era ancora, e l'attenzione rispettosa dei suoi sottoposti lo dimostrava, anche quando si soffiava il naso rumorosamente, quasi con ostentazione, come aveva appena fatto. «Raffreddore primaverile», aveva spiegato. Nessuna differenza rispetto a un raffreddore autunnale o invernale, ma quell'espressione aveva un che di più aereo, di meno comune, di più allegro, in un certo senso. «Dobbiamo archiviare, commissario», disse Foyer, che fra i suoi tenenti era il più irrequieto, riassumendo l'opinione generale. «Ormai saranno 6 giorni che Alice Gautier è morta. È un suicidio, non ci piove». «Non mi piacciono i suicidi, che non lasciano una lettera. Il tizio di Rue de la Convention 2 mesi fa non ha lasciato niente», obiettò un brigadiere corpulento quasi quanto il commissario. «Ma era ubriaco fradicio, solo e senza un soldo, non c'entra. Qui abbiamo una donna dalla vita ordinata, insegnante di matematica in pensione, un'esistenza irreprensibile. Abbiamo spulciato tutto. E non mi piacciono nemmeno i suicidi che al mattino si lavano i capelli e si profumano». «Appunto», intervenne una voce. «Morti per morti, tanto vale essere belli». «E quindi una sera», dice il commissario, «Alice Gautier, profumata, in tailleur, riempie la vasca da bagno, si toglie le scarpe ed entra nell'acqua completamente vestita per poi tagliarsi le vene?» Bourlain prese una sigaretta. Cioè ne prese 2, perché le sue grosse dita gli impedivano di afferrarne una alla volta. Quindi c'era sempre qualche sigaretta solitaria accanto ai suoi pacchetti. E per lo stesso motivo non usava un accendino, a causa della sfuggente rotellina, ma una grossa scatola di fiammiferi formato caminetto che gli faceva un bozzo nella tasca. Aveva decretato che in quella stanza del commissariato era permesso fumare. Il divieto di fumare lo mandava fuori dai gangheri, tenuto conto che nel frattempo venivano riversate sugli esseri viventi, e dico proprio gli esseri viventi, tutti gli esseri viventi, 36 miliardi di tonnellate di anidride carbonica all'anno. 36 miliardi, scandiva, e non puoi accenderti una sigaretta sulla banchina di una stazione all'aria aperta? Commissario, stava per morire, lo sapeva. Insistette Foyer. Ce l'ha detto l'infermiera il venerdì precedente. Aveva cercato di andare a imbucare una lettera corazzata di orgoglio, una volontà di ferro, e non c'era riuscita. Risultato? 5 giorni dopo si taglia le vene nella vasca da bagno. Una lettera che forse conteneva il suo messaggio d'addio, il che spiega perché a casa non ce ne fossero. O addirittura le sue ultime volontà. Per chi? Interruppe il commissario, aspirando una lunga boccata. Non ha eredi e pochi risparmi in banca. Il notaio non ha ricevuto nessun testamento nuovo. I suoi 20.000 euro vanno alla protezione dell'orso polare. E nonostante la perdita di quella lettera fondamentale, invece di riscriverla si ammazza. Perché il ragazzo è passato a trovarla, commissario? Ribatté Foyer. Lunedì e poi di nuovo martedì. Il vicino di casa, ne è certo. L'ha sentito suonare. L'ha sentito dire che veniva per l'appuntamento. All'ora in cui ogni giorno resta sola, fra le 19 e le 20. Perciò è stata proprio lei a fissarlo quell'appuntamento. Gli avrà confidato le sue ultime volontà. Nel qual caso la lettera diventa inutile. Ragazzo ignoto svanito nel nulla. Al funerale c'era solo qualche anziano cugino. Nessun ragazzo. E allora? Che fine ha fatto? Se era in rapporti abbastanza stretti da essere convocato d'urgenza, è perché era un parente o un amico. Ma allora sarebbe andato al funerale. E invece no, si è dissolto nell'aria. Aria satura di biossido di carbonio, vi ricordo. A proposito, il vicino di casa l'ha sentito annunciarsi da dietro la porta. Com'è che si chiamava? Non ha capito bene, André o Dedè, non lo sa. André è un nome da vecchio. Perché dice che era un ragazzo? Dalla voce. Commissario? Dichiarò un altro tenente. Il giudice esige l'archiviazione. Non abbiamo fatto un solo passo avanti sul caso dello studente accoltellato, né su quello della donna aggredita nel parcheggio Vaugirard. Lo so, rispose il commissario, afferrando la seconda sigaretta già fuori dal pacchetto. Ho parlato con lui ieri sera. Se si può dire parlato. Suicidio, suicidio. Bisogna archiviare e andare avanti, anche a rischio di sotterrare i fatti. Infimi, certo, camminandoci sopra come se fossero denti di leone. I denti di leone, pensò, sono i poveri della società dei fiori. Nessuno li rispetta. Vengono calpestati o dati da mangiare ai conigli, mentre nessuno si sognerebbe di calpestare una rosa e ancor meno di darla ai conigli. Tutti tacquero per un momento, divisi fra l'impazienza del nuovo giudice e il malumore del commissario. «Io archivio», annunciò Bourlain sospirando, come sconfitto fisicamente, «a condizione che si tenti ancora di decifrare il segno che la donna ha tracciato accanto alla vasca da bagno. Chiarissimo, molto deciso, ma incomprensibile. È quello il suo ultimo messaggio. Ma è inaccessibile. Chiamo Danglars, forse lui saprà». «Però», rifletté Bourlain continuando a rimuginare lo stesso pensiero, «i denti di leone sono coriacei, mentre la rosa è sempre malaticcia». «Il comandante Adrien Danglars?» intervenne un brigadiere. «Dell'anticrimine del 13° arrondissement?» «Esatto, sa che lei non imparerà nemmeno in 30 vite». «Ma dietro di lui», mormorò il brigadiere, «c'è il commissario Adamsberg». «E allora?» disse Bourlain, alzandosi quasi maestosamente con i pugni appoggiati sul tavolo. «E niente, commissario!» Adamsberg afferrò il telefono, spostò una pila di fascicoli e mise i piedi sul tavolo, appoggiandosi all'indietro. Quella notte aveva malapena chiuso occhio, perché una delle sue sorelle si era presa la polmonite. Dio sa come. «La donna del 33 bis?» domandò. «Vene tagliate nella vasca da bagno? Perché mi rompi le palle con questa storia alle 9 del mattino, Bourlain? Stando ai rapporti interni è un suicidio accertato. Hai qualche dubbio?» A Adamsberg il commissario Bourlain piaceva molto. Grande mangiatore, grande fumatore, grande bevitore, vulcanico, uno che viveva a pieno regime camminando sul ciglio dei baratri, duro come una pietra e ricciuto come un agnellino. Era un tipo tosto che meritava rispetto e che a 100 anni sarebbe stato ancora sulla breccia. «Il giudice Vermillon, il nuovo solerte magistrato, mi sta addosso come una zecca», disse Bourlain. «Sai come sono le zecche?» «Certo, se ti ritrovi un neo a cui spuntano le zampe, è una zecca». «E allora cosa faccio?» «La estirpi con un minuscolo piede di porco. Non mi chiamerai mica per questo». «No, ti chiamo per il giudice che è semplicemente un'enorme zecca». «Perché lo estirpiamo io e te con un enorme piede di porco? Vuole farmi archiviare e io non voglio archiviare». «Il motivo?» «La suicida profumata e con i capelli lavati quella mattina stesso non ha lasciato una lettera». A occhi chiusi Adamsberg ascoltò Bourlain raccontargli tutta la storia. «Un segno incomprensibile? Vicino alla vasca da bagno? E come vuoi che ti aiuti io?» «Tu no, di certo. Voglio che mi mandi la testa di Danglars a dargli un'occhiata. Forse lui saprà, non mi viene in mente nessun altro. Per lo meno avrò la coscienza a posto». «Solo la testa? E del corpo che ne faccio? Inoltrami il corpo in qualche modo». «Danglars non è ancora arrivato, lo sai che ha i suoi orari a seconda dei giorni, cioè a seconda delle sere. Buttalo giù dal letto, vi aspetto lì tutti e due. Una cosa, Adamsberg, il brigadiere che mi accompagnerà è un giovane cretino. Deve ancora farsi le ossa». Seduto sul vecchio divano di Danglars, Adamsberg beveva un caffè ristretto aspettando che il comandante finisse di vestirsi. Aveva pensato che la soluzione più rapida fosse andare a dargli la sveglia a casa sua e caricarlo in auto. «Non ho nemmeno il tempo di farmi la barba», protestò Danglars, piegando il suo lungo corpo molle per guardarsi allo specchio. «In ufficio non vieni sempre sbarbato». Qui è diverso. Mi aspettano in qualità di esperto e un esperto si fa la barba. Adamsberg inventariava distrattamente le due bottiglie di vino sul tavolino basso, il bicchiere rovesciato per terra, il tappeto ancora umido, il vino bianco non macchia. Danglars doveva essersi addormentato sul divano, senza preoccuparsi questa volta dello sguardo scrupoloso dei suoi cinque figli, che allevava come perle coltivate. Adesso le due coppie di gemelli avevano preso il volo verso il campus universitario e quel voto familiare non era certo di aiuto. Restava comunque il piccolo, quello con gli occhi azzurri, quello che non era di Danglars e che sua moglie gli aveva lasciato ancora bambino quando se n'era andata, senza neanche voltarsi indietro in corridoio, come lui aveva raccontato 100 volte. Un anno prima, sì, a rischio di compromettere i loro rapporti, Adamsberg si era accollato il ruolo di carnefice trascinando Danglars dal medico e il comandante aveva rispettato i risultati delle analisi come un morto vivente ubriaco. Analisi che si erano rivelate impeccabili. C'è gente che, quando piove, riesce a passare tra un goccio e l'altro. Era proprio il caso di dirlo. E quella non era una delle doti meno importanti del comandante Danglars. «Perché cosa mi aspettano esattamente?» domandò Danglars sistemandosi i gemelli dei polsini. Di che si tratta? Di un geroglifico, vero? Dell'ultimo messaggio di una suicida, un segno indecifrabile. Il commissario Borlang è molto preoccupato, vuole capire prima di archiviare il caso. Il giudice gli sta appiccicato come una zecca, un'enorme zecca. Abbiamo poche ore. Ah, è Borlang, disse Danglars più rilassato, lisciandosi la giacca. Teme una crisi nervosa del nuovo giudice? Essendo una zecca, ha paura che gli sputi il suo veleno. Essendo una zecca, ha paura che gli inietti il contenuto delle sue ghiandole salivari, lo corresse Danglars mentre si annodava la cravatta. Niente a che vedere con un serpente o una pulce. Del resto, la zecca non è un insetto, ma un'aracnide. Ecco. E che ne pensa lei del contenuto delle ghiandole salivari del giudice Vermillon? Francamente, niente di buono. Ciò detto, non sono un esperto di segni arcani. Sono figlio di minatori del nord, ricordò il comandante con orgoglio. So soltanto qualche cosetta qua e là. Comunque lui la sta aspettando per la sua coscienza. Per una volta che servirò da coscienza, non posso certo tirarmi indietro. Danglars si era seduto sul bordo della vasca azzurra, quella in cui Alice Gautier si era tagliata le vene. Osservava la fiancata bianca nel mobiletto del bagno sulla quale la donna aveva tracciato quel segno con la matita per gli occhi. Nel piccolo locale, Adamsberg, Bourlain e il suo brigadiere aspettavano in silenzio. «Parlate, muovetevi! Porca miseria, non sono l'oracolo di Delfi!» esclamò Danglars, contrariato, per non essere riuscito a decifrare subito il segno. Brigadiere, sia così gentile da farmi un caffè. Mi hanno buttato fuori dal letto. Dal letto o dal bar all'alba? Mormorò il brigadiere rivolgendosi a Bourlain. Ho l'orecchio fino, disse Danglars, elegantemente appollaiato sul bordo di quella consunta vasca da bagno, senza staccare gli occhi dal disegno. Non ho chiesto un commento, ho chiesto un caffè, con gentilezza. Un caffè? Confermò Bourlain, afferrando il brigadiere per un braccio con la sua manona, che senza fatica lo circondava tutto. Danglars tirò fuori dalla tasca posteriore un taccuino gualcito e copiò il disegno. Una H maiuscola, ma con il trattino centrale obliquo, al quale si intrecciava, sovrapposto, un tratto concavo. «C'entra qualcosa con le sue iniziali?» domandò Danglars. Si chiamava Alice Gautier, cognome da nubile Vermont, però gli altri due nomi sono Clarisse e Henriette. H come Henriette. No, disse Danglars scuotendo le guance molli ombreggiate dal grigio della barba. Non è un H, il trattino è nettamente obliquo, sale con decisione verso l'alto e non è una firma. Una firma finisce sempre per cambiare. Assorbe la personalità dell'autore, si inclina, si deforma, si contrae. Niente a che vedere con la rigidità di questa lettera. È la riproduzione fedele, quasi scolastica, di un segno, di una sigla.

Se invece l'hanno uccisa, ed è questo che le preoccupa Bourlain, designa senza dubbio gli aggressori. Ma di nuovo, perché non in chiaro? È di sicuro un suicidio, ringhiò Bourlain sconfitto. Posso? Disse Adamsberg, appoggiato al muro, tirando fuori a bella posta dalla giacca una sigaretta ammaccata. Parola magica per il commissario Bourlain, che per tutta risposta strofinò un enorme fiammifero e se ne accesa una anche lui. Il brigadiere uscì irritato da quel bagno minuscolo, di colpo invaso dal fumo, appostandoli sulla soglia. La sua professione? Domandò Danglars. Insegnante di matematica. Non c'entra nemmeno questo. Non è un segno matematico né di fisica, né un segno zodiacale, né un geroglifico, né della massoneria né di una setta satanica. Niente di tutto ciò. Borbottò per un momento, contrariato, assorto. A meno che, continuò, non si tratti di una lettera dell'antica lingua norrena, di una runa o addirittura di un carattere giapponese o anche cinese. Ci sono queste specie di H con il trattino obliquo, ma non presentano al di sotto un tratto concavo. È questo il problema. Ci resta l'ipotesi di una lettera cirillica. Però malfatta. Cirillica? Stiamo parlando dell'alfabeto russo? Domandò Bourlain. Russo, ma anche bulgaro, serbo, macedone, ucraino, è un vasto ambito. Con un'occhiata Adamsberg interruppe drasticamente la dotta dissertazione che il comandante si accingeva a tenere, se lo sentiva, sulla scrittura cirillica. E in effetti Danglars si costrinse a malincuore a lasciar perdere la storia dei discepoli di San Cirillo che avevano inventato l'alfabeto. In cirillico esiste una lettera H, da non confondere con la N, spiegò disegnandola sul taccuino. Come vedete, questa lettera ha al di sopra un segno concavo, una specie di cupoletta capovolta. Si pronuncia più o meno oi o ai, a seconda del contesto. Danglars colse un'altra occhiata di Adamsberg che bloccò la sua conferenza. Supponendo, proseguì, che la donna abbia avuto difficoltà a tracciare il segno per via della distanza fra la vasca da bagno e il fianco del mobile che la costringeva ad allungare il braccio, può aver collocato male la cupoletta, mettendola al centro e non in alto. Però, se non mi sbaglio, questa N non si usa all'inizio di parola, ma alla fine. Non ho mai sentito parlare di un'abbreviazione ricavata dalla fine di una parola. Comunque, cercate se nella rubrica del telefono o nel taccuino degli indirizzi figura una persona che possa usare l'alfabeto cirillico. Sarebbe una perdita di tempo, obiettò sottovoce Adamsberg. Non era per evitare di indisporre Danglars che Adamsberg aveva parlato sottovoce. A parte rare occasioni, il commissario non alzava mai il tono, concedendosi tutto il tempo necessario per parlare, a rischio di addormentare l'interlocutore con la sua voce in minore, per alcuni vagamente ipnotica, per altri affascinante. I risultati differivano a seconda che un interrogatorio fosse condotto dal commissario o da uno dei suoi graduati. Adamsberg otteneva sonnolenza oppure un flusso improvviso di confessioni, come quando si estraggono chiodi recalcitranti con una calamita. Il commissario non vi dava alcun peso, ammettendo che a volte poteva addormentarsi lui per primo senza accorgersene.

0: Avete ascoltato un estratto da Tempi glaciali di Fred Vargas, traduzione di Margherita Botto, editore Einaudi 2015, letto da Maria Giovanna Perfetto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più

0: lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'orgoglio ha quasi sempre una compagna ancora peggiore: l'invidia. Alexandre Dumas, padre.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

è molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere ogni tanto, galantuomini sempre. Luigi Pirandello.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il violino del ghetto, 1791-2000, di Riccardo Cardellicchio e Graziano Braschi. Seconda parte. Tornò a suonare il violino di Carcassi nella casa di campagna, sempre accogliente, del conte Landeschi. Tornarono i concerti affidati a un giovane musicista, Giovanni Del Buono, capace di destare l'attenzione anche della contessa. E con Giovanni, per diversificare le serate, arrivava il cugino Luigi, orologiaio in piazza del Duomo con il pallino del teatro, il quale, per questo suo amore, era stato a Napoli per vedere Pulcinella ed era tornato con l'idea di realizzare una maschera tutta fiorentina, quella di Stenterello. Debutta l'orologiaio al Teatro del Cocomero. Poi passa al Teatro di Borgo Ognissanti, accanto a casa sua, dove è ora la Chiesa Battista. Un luogo destinato a diventare famoso, perché alla fine del Settecento ha l'onore di ospitare uno spettacolo eccezionale. Per la prima volta in Italia vi viene rappresentato l'Amleto di Shakespeare. Un teatro capace di 1000 posti. Un teatro che Luigi Del Buono riempie ogni sera con le sue stenterellate.